0: sentite questo volto. Grazie Elvira.
1: Grazie.
0: La rivoluzionaria Elvira Serra con tutta la sua famiglia. Ci vediamo tra un attimo, dove qualcuno ha rivoluzionato il modo di nuotare, ma ve lo raccontiamo tra un istante. Ma io posso darti un bacio durante la pubblicità? Sì, vero.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente ti piace.
2: Lo so.
3: Alla fine non è difficile,
2: no? Scola sta pasta, va?
5: La telecamera va bene,
2: ecco,
5: qua.
2: Idee a profusione.
6: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
7: Buongiorno!
8: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cascia.
10: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
12: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
13: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
0: Di persone rivoluzionarie, di una santa rivoluzionaria, di una dottoressa Elvira Serra. Siamo ancora tutti qui a bocca aperta. Non sapete cosa vi aspetta. Lui è Dario Masala ed è musicoterapeuta, istruttore di nuoto, posso dire?
14: Sì,
0: beh sì, perché parliamo di nuoto.
14: Sì.
0: Ideatore di un progetto unico al mondo, dal nome?
14: Swim and Swing.
0: Swim and Swing.
14: Sì.
0: Cioè nuota e...
14: Diciamo che lo swing è un po'... una componente del nuoto
0: musica
14: per noi,
0: dentro al nuoto,
14: esatto.
0: Allora, team multidisciplinare, se no non ci sarebbero queste due meraviglie accanto a me. Elisa Galli, psicomotricista, musicista, istruttrice di nuoto, ho detto bene? Più o meno?
15: Neuropsicomotricista, sì.
0: Neuropsicomotricista, pure voi però.
15: Ma si
0: neuropsicomotricista. Francesca Bardi, mi hanno autorizzato tutti a dare del tuo, quindi... Medico chirurgo, ricercatrice in neuroscienze.
15: Sì.
0: L'ho detta bene questa.
15: Sì.
0: Bello che me lo dice col tono timido, come dici, diciamolo di sì. Così andiamo avanti. Allora, quest'idea che è completamente rivoluzionaria, che è arrivata fino ad Harvard,
14: sì,
0: passando per campionissimi, ed è giusto che sia così, che cos'è?
14: Fondamentalmente siamo rimasti sempre incuriositi dai ritmi che... inconsciamente i grandi campioni eseguono in acqua senza appunto saperlo, cioè loro hanno dei ritmi nelle loro performance che sono artisticamente molto interessanti e quindi noi le componiamo delle musiche per questi ritmi e analizziamo ogni segmento motorio proprio costruendo dei pattern musicali e per quale motivo? Per utilizzarli per le persone con disabilità. Quindi noi insegniamo il nuoto
0: tesori
14: attraverso la batteria, attraverso il basso, il pianoforte, tutti gli strumenti che possono aiutare le persone con deficit motori, e non solo,
0: certo,
14: a migliorare la loro performance natatoria.
0: Allora, c'è una cosa che non ho detto, dalla Sardegna fino ad Harvard, perché questa lingua la si può parlare solo in Sardegna, quell'accento che non è un accento, è una lingua. Attenzione, Luigi Usai, affetto da una grave paralisi, impara a nuotare così. Devo star zitta, devono parlare le immagini, guardate.

0: musica questa. E su questa musica lui
1: ha le cuffie subacquee e sta nuotando il ritmo di Filippo Magnini adattato per la sua disabilità.
0: Al ritmo di Filippo Magnini
1: però adattato alla sua situazione motoria, però è perfetto come una batteria. Lui ha fatto tante lezioni con il nostro insegnante di batteria, mediate da Elisa, da Francesca, ecco, un team di 10 persone.
0: Mica fate le cose in piccolo, Elisa, capire che tutto quello, e stiamo parlando di voi siete dei super professionisti, ognuno di voi, che tutto quello che stavate pensando, che avevate creato, ideato e che costruite, porti a liberare un corpo in acqua, che effetto fa?
2: Mi commuove anche adesso.

0: Mentre ne parliamo, insomma, perché siamo un gruppo di persone, prima di essere professionisti, che hanno ciascuno la propria testa, ciascuno la propria personalità, e la capacità di Dario nell'aver creato questo team, secondo me, riguarda proprio il fatto che Dario ci ha lasciato molto liberi di essere, di esistere con le nostre peculiarità. E quindi insomma è stata un'esperienza ed è un'esperienza.
1: Tu sei già partita musicoterapeuta, bambini,
0: Sì.
1: persone, cioè affrontare, dimostrare che la difficoltà sia difficoltà, ma che contenga l'inclusione, contenga la possibilità di fare una cosa completamente diversa che dia una soddisfazione immensa. Sì, e la risposta esatta era sì. Attenzione, Francesca Bardi, Policlinico Gemelli di Roma. Sta portando a termine anche la specializzazione in psichiatria, dico bene?
2: Corretto.
1: Corretto, meno male. Corretto. Questo progetto è arrivato ad Harvard e c'è un motivo, siete collegati?
2: Sì, io e Dario ci siamo conosciuti in realtà quando io stavo facendo un periodo all'Università di Harvard a Boston. Mi trovavo lì, stavo facendo un progetto di ricerca con la dottoressa Michela Fagiolini e lei si accorse e scoprì leggendo il giornale di questo progetto, Swim and Swing, e ne rimase molto colpita. Mi ricordo che venne: Francesca, Francesca, ti devo parlare, devi sentire di questo
1: Credo.
2: progetto. E decise di cercare Dario dall'altra parte del mondo e di invitarlo. Quindi in quell'occasione lo conobbi e fu bellissimo perché il fatto che la musica poteva essere uno strumento per arrivare a dei circuiti cerebrali differenti e per stimolare le performance motorie era qualcosa che affascinava tutti. E quindi abbiamo deciso di fare un congresso proprio lì all'Università di Harvard chiamato Music and the Brain, in cui il progetto di Dario, Swim and Swing e tutto il team è stato presentato ai ricercatori, agli scienziati che si trovavano all'università, e quella è stata poi l'occasione in cui ci siamo realmente conosciuti, perché dobbiamo pensare a Dario da Ozieri, Dario che non aveva mai partecipato a nessun congresso scientifico, che non parlava bene inglese, e invece abbiamo per settimane lavorato insieme, preparato questo progetto
1: Il
2: per
1: tuo ruolo in questo
2: presentarlo.
1: progetto?
2: Il
1: Il
2: mio
1: tuo ruolo?
2: ruolo è stato proprio quello di, all'inizio mi sono inserita un po' come un anello, come un ponte di collegamento
1: Bellissimo,
2: tra
1: perfetto.
2: il mondo appunto di Dario e tutta l'equipe da cui si compone, che sono tutti professionisti diversi, eterogenei.
1: Tutti i professionisti diversi ed è bellissimo perché Dario si sta nascondendo sotto il suo cappello, primo. Poi ci sta guardando con l'aria proprio, è nascosto anche tra le sue sopracciglia ed è in
0: Esatto.
1: realtà un genio. E quindi può fare quello che vuole, anche nascondersi dietro le sue sopracciglia, perché questa è un'idea geniale, è il caso di dirlo, cioè è geniale tutto quello che crea qualcosa che prima non esisteva, no?
3: Sì, diciamo che
1: Per il bene degli altri.
3: sì, esatto. Il progetto è nato solo per persone con disabilità, ma poi è stato interessante vedere che campioni di nuoto, scienziati, allenatori di livello si sono avvicinati, quindi è stata un'inclusione al contrario.
1: Sì.
3: Cioè le persone di grandi aree del sapere si sono avvicinate al nostro team.
1: Prima di chiedere chi sia Stefano Nurra, biomeccanico, oggi è una puntata carica, c'è Filippo Magnini. Filippo Magnini uguale campione di nuoto. Che campione? Guardate, abbiamo anche questo. Allora, che cos'è questo?
3: Questo è un motoscafo praticamente.
1: Sì, è un moto. Meno male l'hai detto tu perché è un
3: E
1: motoscafo.
3: la musica qua praticamente ricalca tutte le sue doti ritmiche, tutte le combinazioni che vedi perché si vedono con difficoltà. Abbiamo avuto bisogno di Stefano Nurra.
1: Chi è Stefano Nurra? Che cosa fa?
3: Stefano Nurra non è purtroppo più tra noi da qualche anno, però è stato il più grande biomeccanico al
1: Biomeccanico.
3: mondo, secondo molti. Ha collaborato con i più grandi atleti. E lui, anziché, per così dire, deridere un po' il nostro progetto, perché sembrava un po'
1: Una follia.
3: una follia, lui invece è stato molto serio, ha detto: ti sfido sulla precisione, ti do tutti i video, tutti i parametri biomeccanici e tu devi essere preciso come sono precisi i miei atleti. È stata una sfida per tutto il team. Suonare i suoi, cioè dare vita musicale alla sua mente geniale, ecco.
1: Dare vita musicale alla sua mente geniale, abbiamo solo più 2 minuti? Io non lo so. Abbiamo molto da farvi vedere.

0: Ancora Manuel Frigo, atleta della nazionale italiana di nuoto.
1: Campione
0: Lo
1: olimpico.
0: ascoltiamo, sì.
2: Ciao, ho conosciuto Dario più o meno un annetto fa e mi ha parlato del team Swim and Swing e mi ha spiegato di questo progetto. Come mia esperienza da atleta della nazionale italiana di nuoto è stato più facile capire come funzionava una volta provato in acqua rispetto alla teoria, però devo dire che mi sono trovato fin da subito con quello che Dario mi diceva e quello che poi io effettivamente trasformavo in acqua. Mi ha aiutato molto a migliorare su certi particolari dove facevo più fatica, ascoltando in cuffia il mio ritmo di nuotata con la musica in maniera costante, mi veniva più facile ad esempio mantenere il ritmo della bracciata per tutta la lunghezza della vasca, oppure a non rallentare l'ingresso di virata. Ecco, queste sono delle cose un po' più specifiche. Mi ha spiegato poi anche come questo metodo viene utilizzato con i ragazzi che hanno difficoltà motorie a coordinare i movimenti e penso che questa sia una cosa davvero molto molto interessante.
0: Allora, mentre vediamo subito Alessandro che è stato colpito da un ictus e riesce a nuotare grazie alle percussioni memorizzate con questo metodo, scusate, chiedo ad Elisa, questo è stato già detto all'inizio, possiamo vederlo nel frattempo? Sì. Nuotare, essere in acqua con queste cuffie, no? Sentire questo ritmo. Sentire questo ritmo significa creare qualcosa. È vero che l'acqua ti permette di perdere peso, di perdere quella difficoltà che hai camminando coi piedi per terra, però diventa una cosa eccezionale poter fare questo movimento.
3: Certo, perché il ritmo è un organizzatore del movimento. Quindi, grazie al ritmo, Alessandro, come si vede nel video, in qualche modo lui ha preso consapevolezza quasi totale, diciamo, del suo gesto, che poi dalla conga passa al gesto natatorio. E quindi il suo schema corporeo, l'immagine di sé che già viene modificata quando si subisce un insulto, come in questo caso un
0: Certo.
3: ictus, si crea una nuova mappa motoria di cui lui è pienamente
0: Cioè
3: consapevole.
0: lui si è dato il ritmo, chiedo scusa, io
3: Sì,
0: la rendo è
3: semplice, certo.
0: comprensibile, no, è semplice come la state spiegando, ma lui si è dato prima questo ritmo e poi con questo ritmo è
1: Esatto, e
0: partito.
1: non è facile
3: Esatto,
1: questo.
3: non è
1: No.
3: facile, io
1: Questo
3: l'ho
1: che sta suonando
3: fatto,
1: è
3: sì.
1: quello che fanno i grandi campioni, lui prova ad adattarlo sul suo corpo.
3: E l'abbiamo fatto anche noi, neurotipici, e non è per niente facile.
0: No, posso assolutamente immaginare. Ragazza Maria, sclerosi multipla, Maria è la batteria, la vediamo. Chiedo scusa alla mia regia, al mio Alessandro Tresa, corriamo pur di farvi vedere queste immagini perché sono importantissime. Questa ragazza con sclerosi multipla questa è una batteria, non ci
1: Questo è
0: sono
1: Daniele, il
0: dubbi.
1: nostro insegnante di batteria.
0: Eccolo qua. È un miracolo, è una meraviglia. È una meraviglia. Voi che avete questa tendenza naturale ad espandervi, no? Cioè proprio siete delle meravigliose macchie d'olio, puff, che cadono sulla tovaglia e si espandono. I malati di Alzheimer,
1: La dottoressa, la
0: cioè
1: luminare, sì,
0: chi
1: l'abbiamo
0: ha
1: fatto.
0: delle... Dove volete arrivare con questo vostro, che non è un progetto, con questo vostro lavoro?
1: Adesso vogliamo ringraziare il professor Portinaro di Milano perché stanno facendo un progetto di ricerca e Francesca lo sta seguendo anzi, se
0: Lo
1: lei
0: sta
1: è
0: seguendo con
1: più preparata,
0: passione?
1: sì,
0: Sì.
1: quindi se vuole.
3: Sì, beh, sono molto contenta di parlare del fatto che sia partito il primo studio pilota su questo progetto che grazie alla Fondazione Ariel, all'Humanitas, all'Università dell'Humanitas, diretto dal professor Portinaro, è un lavoro che si sta conducendo sui bambini con paralisi cerebrale infantile, quindi parliamo di nuovo di disturbi del movimento, in questo caso adattati a soggetti infantili, appunto bambini. E in quel caso ancora stiamo facendo un lavoro a secco, fuori dall'acqua, e la musica viene costruita sulla camminata di questi bambini e poi...
0: Ma, no, ferma, perché qui devo decidere. O faccio finire la puntata o andiamo avanti per un'altra ora e temo di dover chiudere qui, ma vi abbiamo lanciato un'idea. Ricordatevi di questi signori, sono tre geniacci.
1: sono 10,

0: perché gli altri sono in Sardegna.
1: Sono 10 segnati, gli altri sono in Sardegna, basta, chiudiamo. Grazie Dario, grazie Elisa. Grazie a tutti.

0: E poi facciamo i conti con una prolungata onda di calore di cui tra poco parleremo, che arriva per la seconda volta in pochissimo tempo, perché insomma c'è stato anche fine maggio, il maggio che secondo il servizio europeo Copernicus è il più caldo che si ricordi al momento. Dunque oggi sono 16 città con bollino rosso sulle 27 monitorate, domani saranno 17, questo per quel che riguarda l'Italia, ma l'ondata di calore sta attraversando e sta coinvolgendo diversi paesi europei, culminando nella situazione che si è determinata in Francia, dove addirittura dal 18 di giugno ci sono stati 40 annegamenti che riguardano anche persone giovani che cercando ristoro si sono tuffati in torrenti, in canali che evidentemente tutto erano fuorché sicuri. Allora, di questa situazione, delle sue cause, dei suoi effetti, vogliamo parlare con i nostri ospiti che già ringrazio per la loro presenza e disponibilità, felice di avere in presenza in studio, ogni tanto accade anche questo nei suoi giri per il mondo, il professor Massimiliano Pasqui, climatologo del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ben
1: Buon
0: arrivato, professor
1: pomeriggio,
0: Pasqui.
1: grazie.
0: Accanto a lui il dottor Alessandro Cavaliere, medico, segretario regionale per il Lazio di ISDE, l'Associazione Medici per l'Ambiente. Tra poco poi ci raggiungerà anche un altro ospite. Allora, io parto dal climatologo perché la domanda è quella che si stanno facendo tutti e a cui cerchiamo risposta attraverso i notiziari. Quanto ancora dovremo sopportare quest'ondata di calore?
1: Beh, questa ondata di calore che sono ormai parecchi giorni, gran parte diciamo del mese di giugno ha caratterizzato e che per la verità ci vede come Italia comunque sui margini della zona più dove la temperatura è più elevata, durerà comunque per alcuni altri giorni. Al momento vediamo uno spiraglio, proprio inteso come un cambio di circolazione atmosferica intorno al cambio del mese, quindi i primi giorni di luglio, dove la circolazione dovrebbe cambiare nella sostanza e quindi avremo probabilmente un apporto di aria più fresca
0: Quindi più di
1: dell'Atlantico.
0: una settimana per respirare con maggiore
1: Almeno
0: facilità.
1: 5-6
0: E
1: giorni.
0: quest'aria così calda da dove arriva?
1: Allora, il meccanismo in realtà è quello classico che abbiamo ormai capito abbastanza bene come funziona. C'è una massa d'aria molto calda che di solito si riscalda sul Nord Africa e poi per effetto di circolazioni atmosferiche, delle configurazioni particolari, l'alta pressione delle Azzorre che si mette in una certa posizione, diciamo nel vicino Atlantico, ma anche delle correnti che portano queste masse di aria molto calde dal Nord Africa direttamente nel Mediterraneo e in Europa. In questa occasione, questa zona particolarmente interessata è stata la penisola iberica e attualmente la Francia e l'Inghilterra. Noi ci troviamo con le regioni centro-settentrionali al margine di questa bolla di aria calda.
0: Quindi per paradosso anche rispetto all'Italia, le regioni del nord in questo momento stanno faticando più di quelle del sud,
1: Sì, hanno delle
0: evidentemente.
1: temperature decisamente più alte, come anomalie siamo diversi gradi in più rispetto alle regioni meridionali.
0: Dottor Cavaliere, stiamo facendo una grande fatica, tutti quanti, ne parliamo a telecamere spente, non si parla quasi d'altro quando ci si incontra. Ormai, insomma, sappiamo che temperature tanto elevate hanno un impatto sensibile con l'aumento dei tassi di mortalità. Negli ultimi 20 anni, questo ce lo attesta l'Organizzazione Mondiale della Sanità, c'è stato un aumento del 30%, solo in 4 anni 200.000 decessi provocati. Ma perché? Cioè, quali sono, diciamo, i motivi diretti, quali gli indiretti? Parliamo
2: Allora,
0: di mortalità.
2: sì, della crisi climatica appunto si parla tanto dal punto di vista economico, dal punto di vista politico, a volte si trascura l'effetto diretto che c'è sulla salute umana. L'OMS ci dice che negli ultimi 4 anni sono stati stimati con oltre 200.000 morti, soprattutto legati alle ondate di calore. Nel 2024 in Italia sono 19.000 i morti, quindi cominciano a essere numeri veramente significativi. Per capire come influisce la temperatura sul corpo umano bisogna partire da un presupposto. Noi abbiamo, localizzato nell'ipotalamo, un centro di autoregolazione, di termoregolazione della
0: nostra
2: temperatura.
0: Restiamo su un giorno ora, poi un capitolo separato sarà la notte, quello che accade è proprio sotto.

0: Col sole.
1: Il capitolo, la termoregolazione naturalmente non è un fattore indipendente, ma è un fattore che è strettamente legato a quella che è la temperatura esterna. Noi ci regolamentiamo la nostra temperatura in base a quello che c'è esternamente. Va da sé che quando esternamente o è troppo caldo o è troppo freddo, il fisico va sotto sforzo. Andando sotto sforzo cosa succede? I danni diretti che possiamo avere di una temperatura molto elevata sono dovuti al fatto che il fisico non riesce a mandar via il calore, quindi aumenta la nostra temperatura, quello che si chiama normalmente shock termico. Shock termico che può partire dai crampi, può partire dalla nausea, può arrivare fino alla confusione mentale, fino addirittura alle convulsioni, se non tamponato per tempo può portare addirittura anche alla morte. Il principale indagato, l'organo che principalmente in maniera diretta va sotto sforzo è il cuore.
0: Certo.
1: Il cuore va sotto, naturalmente deve aumentare il suo pompaggio per cercare di mandar fuori la temperatura, ma si crea un problema quando la temperatura esterna è più calda di quella corporea e soprattutto quando la umidità supera il 70%, quindi il sudore non riesce a evaporare. Il cuore deve aumentare il suo pompaggio. E chi soprattutto ha problemi, naturalmente abbiamo delle fasce che sono più a rischio, che possono essere gli anziani, possono essere i cardiopatici, talvolta possono essere i bambini, ha più difficoltà, quindi
0: certo.
1: Abbiamo problemi nei nostri pronto soccorsi, vediamo ictus, vediamo infarti.
0: E queste sono le categorie più esposte, poi però parleremo di come anche persone che sono fuori da quelle frange, da quelle fasce sono... esposta in questi giorni. Lo stiamo vedendo anche in Francia e a questo riguardo io voglio salutare e ringraziare per la sua disponibilità il collega Paolo Levi, corrispondente a Parigi per l'agenzia di stampa ANSA. Ciao Paolo, ben arrivato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Paolo, buongiorno a te. Allora intanto io vorrei che ci dicessi, oggi abbiamo sentito temperature elevatissime che coinvolgono un po' tutta la Francia, abbiamo sentito di Rennes, abbiamo sentito di Parigi, qual è la situazione oggi? Con che clima vi siete svegliati? Vedo già la tua espressione.
2: Ci siamo svegliati più che con che clima, ci siamo svegliati in una fornace, nel senso che Parigi e la Francia... praticamente tutta intera stanno vivendo in questi giorni le giornate più calde dal 1947. Dico il 1947 non perché prima ci siano stati i giorni più caldi, ma perché è l'anno in cui sono iniziate, insomma, le misure.
0: Sì.
2: E quindi e la Francia e in particolare Parigi, io in questo momento vi parlo da Montmartre,
0: sì.
2: Che è un quartiere
0: ipercementificato, però... faticoso.
2: È molto molto denso, soffrono enormemente, soprattutto nelle grandi città del caldo, perché sono città che non sono state abituate a avere
0: certo.
2: queste temperature, quindi qui
0: quali
2: c'è grande difficoltà.
0: Quali sono esattamente le temperature
2: anche...
0: oggi, Paolo? Di che temperature stiamo parlando?
2: Ma qua, diciamo che siamo da una minima di 29 a oltre i 35, 36, 37 gradi, con punte di 40, quindi... è veramente
0: una situazione difficilissima, difficilissima
2: con tanti, purtroppo,
0: ecco, con un impatto grave sulla salute.
2: Tanti morti annegati perché tante persone, tanti ragazzi, insomma, magari presi dalla foga del caldo, si buttano in corsi d'acqua non autorizzati e quindi ci sono stati fino ad oggi, dal 18 di giugno ad oggi, già 42 morti.
0: Ecco, lo dicevamo in apertura ed è una cosa che ci ha impressionato. Lo dicevamo proprio in apertura, Paolo, e la Francia piange anche due fratellini, se non sbaglio, di 2-4 anni, che erano andati a giocare nell'auto di famiglia e che sono vittime di queste temperature elevatissime che naturalmente sono potenziate dentro un'auto esposta al sole. È così?
2: Assolutamente sì, e stamattina un altro bambino annegato, insomma è un bollettino veramente drammatico che è stato annunciato dallo stesso primo ministro Sébastien Lecornu. Adesso in Francia oggi si è aperto un grande dibattito, perché forse non tutti sanno, in Italia, in Francia c'è sempre stata una forma di reticenza storica rispetto all'aria condizionata, i condizionatori
0: sì.
2: qui sono visti malissimo perché sono considerati molto inquinanti, eccetera, e adesso tutto il Parlamento francese sta dibattendo sull'opportunità di incrementarli almeno nelle scuole, almeno negli ospedali, perché insomma ne va anche della salute dei giovanissimi e degli anziani.
0: Grazie Paolo, e questa è una questione che poi affronteremo anche con il dottore qui, perché è una questione controversa e spinosa, perché diciamo che effettivamente l'utilizzo della necessaria aria condizionata aumenta un impatto sull'inquinamento che è

0: causa del cambiamento climatico con cui facciamo i conti. E poi ci sono anche questioni di eguaglianza sociale, non tutti possono permettersi l'aria condizionata. Quindi, insomma, la faccenda è complessa. Noi andiamo in pubblicità, abbiamo veramente tanto da raccontarci. A tra poco.
1: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
2: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
3: La luce valgo è una deformità progressiva.
4: Lentamente in questa posizione.
5: Stiamo mandando diversi suoni.
6: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
7: Ti rilassi completamente.
8: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
10: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
2: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
0: Ben rientrati in studio. Siamo noi. Lo scorso anno, pensate, nel nostro paese si sono verificati 376 eventi meteorologici estremi, il 6% in più rispetto al 2024. E quando diciamo eventi meteorologici estremi intendiamo nubifragi, trombe d'aria, mareggiate insolite, tutto strettamente connesso al cambiamento climatico ormai estremamente accelerato ed evidente, e l'aumento esponenziale delle temperature. E l'estate che è appena cominciata, secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, potrebbe essere tra le più calde di sempre. Dunque nulla di confortante. Io torno in Francia e torno dal collega Paolo Levi, corrispondente ANSA, perché Paolo, tu ci stavi, ed è molto interessante, ragguagliando su la discussione in corso in Parlamento che affronta una sorta di tabù, che è quello dell'utilizzo più diffuso dell'aria condizionata. Io vorrei chiederti attualmente che cosa si sta mettendo in campo per far fronte a quella che, pur essendo purtroppo una situazione ormai quasi strutturale, è di fatto un'emergenza, vedremo poi dopo anche che ha grosse conseguenze sanitarie. Allora, in termini di riorganizzazione dei servizi, di apertura di musei, delle scuole, abbiamo sentito che c'è stato anche un fermo, non so se breve, e se sono riprese le attività di un impianto nucleare nel sud-ovest della Francia.
11: Sì, assolutamente. Beh, questa emergenza climatica qui in Francia sta aprendo, è una sorta di vaso di Pandora che sta aprendo, insomma, dibattiti sull'opportunità di affrontare molteplici cantieri. Insomma, si parla dalla vegetalizzazione delle città. Voi sapete che Parigi è meravigliosa e sappiamo tutti quanto questa città abbia un'attrattività a livello mondiale, però purtroppo è una città che è estremamente cementificata ed è come se si fossero dimenticati di mettere i parchi pubblici, perché nel centro di Parigi ci sono unicamente due piccoli parchi e la città è veramente molto molto difficile da vivere quando ci sono queste temperature, perché diventa appunto una fornace, una sorta di posto invivibile. Quindi devo dire, negli ultimi anni la sindaca Anne Hidalgo, che ha lasciato da poco il comune nelle scorse elezioni, ha molto lavorato per rendere la città più verde, per creare delle aree, insomma, dei rifugi climatici. Per esempio anche il fatto che i pochi spazi verdi adesso restano aperti la notte per consentire alle persone di trovare un po' di refrigerio. Una cosa importantissima per capire la Francia e Parigi è il fatto che qui si vive in appartamenti minuscoli, nel senso che la stragrande maggioranza della popolazione vive in appartamenti che sono grandi meno di 40 metri quadri. Quindi immaginate che cosa significa con queste temperature vivere in questi micro appartamenti, perché qui purtroppo i costi dell'immobiliare sono diventati
0: proibitivi. Grazie.
11: E quindi questi appartamenti sono piccoli e dotati e scarsamente dotati di isolamento e di aria condizionata.
0: Grazie.
11: Quindi
0: Paolo.
11: È una vera questione pubblica.
0: Certo, e ci hai anche introdotto il tema delle oasi climatiche, dei rifugi.

0: Che è un tema che riguarda anche noi. Noi abbiamo un piano di adattamento, peraltro, al cambiamento climatico qui in Italia, insomma, da 2 anni, quindi vedremo anche come ci muoviamo. Grazie davvero, grazie Paolo Levi. Insomma, abbiamo toccato con mano, grazie al suo contributo, quello che si sta vivendo in queste ore nella Francia e in particolar modo a Parigi. Naturalmente, grazie ancora. Professor Pasqui, tutto questo, quello che raccontiamo oggi, non è strettamente connesso al famigerato El Niño. È vero che i servizi satellitari di NASA, di ESA, ci dicono che c'è una grande massa di acqua calda che si sta già muovendo, quindi nell'Oceano Pacifico si teme che tornerà, ma se tornerà, adesso poi ci spiega bene, gli effetti grossi dovremmo vederli alla metà del 2026, quindi qui insomma il caldo ha un'altra spiegazione. Però, io approfittiamo della sua presenza, ci faccia capire una volta per tutte esattamente come funziona il Niño, perché poi c'è il Niño e la Niña e non capiamo più nulla.
1: Ci proviamo. Innanzitutto stiamo parlando di un meccanismo oceanico ed atmosferico che vive nel Pacifico, nella parte equatoriale del Pacifico. Il Niño rappresenta una fase calda in cui le temperature superficiali del mare superano determinati valori, quindi si riscaldano su gran parte della fascia tropicale. La Niña, la fase complementare in cui invece in questa zona le temperature superficiali del mare vanno sotto la media climatica. Il punto sostanziale è che quello è uno dei motori del clima mondiale e ha delle ripercussioni molto forti su gran parte delle terre che si affacciano ovviamente sul Pacifico. Quando c'è il Niño, abbiamo siccità in Australia, nel Nord America, e una redistribuzione sia delle piogge che delle temperature. Ora, il punto sostanziale è che questo meccanismo inizia durante l'estate, ha un picco durante l'inverno, proprio a cavallo del Natale, e poi decade nella primavera successiva, dell'anno successivo. Quindi il punto è che rispetto al caldo che noi vediamo, in realtà c'entra poco o
0: Certo,
1: nulla,
0: però il prossimo anno la
1: però
0: situazione.
1: questo evento è classificato tra i più intensi. Abbiamo visto nel passato che ogni volta che c'è stato il Niño di questa portata,
0: Tipo il
1: tipo
0: 2016.
1: il 2016, abbiamo avuto un incremento della temperatura mondiale come un salto, diciamo, un salto quantico, come se avessimo fatto uno scalino. Questo è il motivo di
0: Con
1: questa
0: conseguenze che
1: apprensione.
0: poi sono legate anche ai cosiddetti eventi meteorologici estremi
1: Esattamente.
0: e alimentano anche la siccità, è l'altra faccia della
1: Sì,
0: medaglia,
1: sia
0: insomma,
1: direttamente che
0: ecco. Le
1: indirettamente in altre
0: conseguenze
1: parti
0: sono
1: del
0: notevoli, sono
1: globo.
0: notevoli. E poi, insomma, abbiamo visto che si è anche accorciato il lasso di tempo in cui il Niño si presenta,
1: Sì,
0: perché
1: perché il cambiamento climatico in
0: è più
1: parte
0: veloce.
1: accelera queste fasi,
0: Certo.
1: l'alternanza delle fasi, e a volte ne intensifica, la loro espressione.
0: Abbiamo introdotto il concetto dei rifugi climatici, ed è uno strumento, per adattarsi a questo cambiamento climatico sempre più accelerato. Bologna è una città molto calda d'estate. Bologna, con una notevole efficienza della sua amministrazione, si è dotata di ben 26, 24 di questi rifugi. E allora noi andiamo a vedere come funzionano.

0: l'Europa ha deciso finalmente di fare un piano europeo sull'adattamento climatico. Noi dobbiamo ridurre le emissioni di gas climalteranti, che sono quelle che fanno arrabbiare il clima e che poi creano questi effetti, per cui noi ci dobbiamo adattare. L'idea di rifugio climatico nasce proprio dalla considerazione che la crisi climatica e i suoi impatti devono essere gestiti in modo ordinario e quindi le persone devono poter trovare rifugio, quindi accoglienza, protezione da una situazione pesante in termini di clima, che quindi può dare conseguenze sulla salute. Quindi acqua, potersi sedere, stare all'ombra se si tratta di un rifugio all'esterno, poter godere anche dell'aria condizionata. Degli spazi dove ci possa essere anche accoglienza, ma anche in termini di socialità, accessibilità per tutti, quindi luoghi che sono gratuiti, ad accesso gratuito. Oggi abbiamo 24 rifugi climatici e quindi una decina di più di quelli che avevamo l'anno scorso. Molte case di quartiere, abbiamo da poco aggiunto anche la Pinacoteca. La Sala Borsa è un luogo di aggregazione culturale, di aggregazione sociale, è un luogo dove tantissimi gruppi della società, giovani, anziani, studenti, residenti, trovano in questo spazio un luogo in cui non solo fare alcune attività, ma proprio anche trovare rifugio rispetto a una temperatura esterna che è veramente ampia. Anziché andare al centro commerciale, la Sala Borsa è un centro commerciale della cultura e dell'aggregazione sociale. È una cosa che per noi riempie i cuori. Il tema è comunicare al massimo, per questo abbiamo fatto una mappa interattiva che mostra dove sono i rifugi climatici, qual è quello più vicino a casa tua, quello che tu puoi, diciamo, utilizzare nel migliore dei modi, non dovendoti spostare per esempio coi mezzi o con l'auto. I rifugi climatici rappresentano sicuramente, come dire, una misura democratica di lotta ai cambiamenti climatici e quindi una misura di giustizia sociale in qualche modo. Chi non ha la possibilità di avere un condizionatore a casa e però può accedere a un rifugio climatico è una soluzione, appunto, a cui può accedere in maniera gratuita.
1: Dottor Cavaliere, dal vostro punto di vista, dal punto di vista dell'emergenza sanitaria, il rifugio climatico è un pannicello caldo o può essere uno strumento a tutela, per esempio, dei più fragili?
2: È assolutamente, può essere addirittura un salvavita. Il rifugio climatico. Noi abbiamo insistito più volte anche con le amministrazioni per incentivare la formazione di questi rifugi climatici. Anche 2, 3, 4 ore passate in un rifugio climatico, dove appunto, come vedevamo dal servizio, magari c'è la possibilità di reidratarsi, di abbassare un pochino la temperatura. Come giustamente si diceva, tra i tanti problemi della crisi climatica ci sta anche quello di essere profondamente antidemocratico.
1: Certo.
2: Nel senso che ovviamente chi ha più possibilità si difende meglio, naturalmente, dalle ondate di calore.
1: Un appartamento con un condizionatore.
2: Con i condizionatori, esattamente. Soprattutto magari gli anziani, soprattutto chi ha a che fare con le bollette strettamente, tende o a utilizzare di meno l'aria condizionata, o in alcuni casi non c'è proprio aria condizionata, quindi sono assolutamente un ritrovo e sono assolutamente d'accordo anche sul problema della socialità. Ecco. Teniamo presente che da nostre indicazioni, sì, ovviamente sconsigliamo, sì, di uscire dalle 10 alle 18. Ma per una persona che magari vive da sola, per chi ha difficoltà, levare anche quella fascia di tempo dove
1: significa
2: magari significa
1: l'isolamento con tutte le conseguenze
2: colpo
1: che
2: finale,
1: conosciamo.
2: Anche perché, ripeto, non, certo, si tratta di 10 giorni. E ormai si tratta di mesi, certo, interi che passiamo in questo modo.
1: Non c'è dubbio, io pensavo mentre parlavamo anche a chi la casa proprio non ce l'ha, perché noi in genere pensiamo ai senza dimora rispetto all'inverno, la rigidità dell'inverno, ma probabilmente l'estate è ancora più difficile come situazione da attraversare. Allora noi andiamo brevemente in pubblicità, perché per il momento siamo rimasti esposti ai raggi del sole. Adesso parleremo anche di notti tropicali, di notti super tropicali, tra pochissimo.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce almeno un'ora. Un'ora solare.
4: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
5: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
6: La marmellata è solo a base di agrumi.
7: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
8: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
9: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
4: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
1: Ben rientrati in studio, siamo noi. Siamo in affanno perché fa evidentemente troppo caldo. Abbiamo visto non solo in Italia, fa caldo di giorno, fa caldo di notte. Non riusciamo a trarlo questo respiro di sollievo. Professor Pasqui, quando diciamo notti tropicali e notti addirittura adesso diciamo frequentemente super tropicali, che cosa stiamo dicendo?
10: Beh, stiamo dicendo quelle situazioni durante le ondate di calore in cui la temperatura minima non scende al di sotto di alcuni valori di riferimento, che solitamente sono 24 gradi, 20 gradi, tra 20 e 24
1: ora
10: gradi.
1: Ora come siamo messi?
10: Ora siamo notti. Messi che siamo superiori, stiamo passando delle notti in cui gran parte del territorio italiano sta sopra quella soglia, e poi stiamo parlando di temperature delle centraline, quindi in situazioni diciamo controllate. Se andiamo a vedere le temperature che abbiamo dentro le case o nelle città, anche solo queste temperature sono molto più alte. Comunque il punto sostanziale è la differenza di effetti tra le ondate di calore caratterizzate da temperature massime molto elevate, ma che hanno un refrigerio notturno, e quelle senza. Ovviamente quando non c'è il refrigerio notturno, cioè non abbassiamo sufficientemente di notte, ovviamente stiamo nelle condizioni più pesanti e più intense dal punto di vista.
1: Sono guai seri, e qui abbiamo il dottore. Allora, noi non riusciamo a dormire bene, il sonno è interrotto, se invece non è interrotto comunque abbiamo l'impressione di non svegliarci riposati, qualcuno non dorme affatto, già questo di per sé è un problema per la salute, però ce ne sono poi molte altre.
2: Allora, esattamente.
1: Che cosa accade al corpo?
2: Condivido in pieno quello che dice il collega, nel senso bisogna distinguere da quando la temperatura non scende, perché questo può essere addirittura più grave del picco di calore diurno,
1: del giorno.
2: Perché il fisico ha bisogno di un periodo di tempo per recuperare, per ritemprare. Normalmente noi sappiamo che la notte il fisico, quando legge una situazione tranquilla, ci abbassa la pressione di circa il 10-20%, diminuiscono ormoni come il cortisolo, come l'adrenalina, e tutto questo fa sì che il fisico possa recuperare e possa rigenerarsi. Un caldo intenso anche di notte fa sì che tutto questo apparato ormonale non vada a riposo, quindi si continua con la produzione di adrenalina, si continua con la produzione di cortisolo, la pressione resta alta, il cuore va sotto sforzo e soprattutto non si riesce a dormire, non si riesce ad arrivare alla fase REM del sonno, che è quella che ci rilassa maggiormente, quindi quella che ci permette il giorno dopo di essere lucidi, diciamo così. E quindi da questo aumenta ovviamente lo stress, sia fisico sia anche psicologico, può aumentare il nervosismo.
1: Chi soffre di depressione si trova a dover affrontare.
2: Esattamente, quindi possono essere, soprattutto, ripeto, quando questo stress è prolungato.
1: Dottore, ci dica concretamente che cosa si può fare per migliorare questa situazione, stiamo parlando della notte. Non mi dica reggiate nelle ore più fresche, che a parte non ci sono più la mattina, perché quando arriviamo 10 ore dopo la situazione è già compromessa. Però qualcosa che effettivamente ci possa aiutare.
2: Allora, oggi siamo arrivati oggettivamente a consigliare l'aria condizionata. L'aria
1: condizionata durante tutta la notte?
2: Anche l'aria condizionata, dipende, è sempre un gioco di costi-benefici naturalmente.
1: È perché quindi poi è un cane che si morde la coda, perché sappiamo che l'inquinamento è causa del cambiamento climatico.
2: Questo ci porta però, allora c'è un problema fondamentale, esistono due prevenzioni che noi dobbiamo fare.
1: Sì.
2: C'è una prevenzione che facciamo con gli effetti delle cause del cambiamento climatico, che sarebbe il PNIEC, il piano ovviamente che stiamo mettendo in atto con tutte le misure che la sanità e noi con il nostro stile di vita possiamo fare. Ma qui di base c'è un problema fondamentale, esattamente, qui di base c'è un problema fondamentale che bisogna risolvere alle
1: origini.
2: Quindi
1: lei dice aria condizionata bassa.
2: Rinfrescare assolutamente bassa, naturalmente ci sono anche lì, ci sono delle precauzioni da prendere, attenzione agli shock termici, ma è fondamentale che il fisico soprattutto la notte possa riposare.
1: Ma
2: possa
1: tenerla per esempio accesa un paio d'ore, poi spegnere non serve a nulla perché poi ci si
2: ritrova. Può far bene quello, naturalmente sono situazioni molto variabili.
1: Soggettive.
2: Da casa a casa, da appartamento a appartamento, ovviamente.
1: Chi non ha l'aria condizionata, perché non l'ha mai installato o perché non se la può permettere, che strumenti ha?
2: È in situazione sicuramente più complessa, con sicuramente bisogna raffreddare la superficie corporea. Quello che noi dobbiamo evitare è lo shock termico. Lo shock termico è quello che può essere
1: pericoloso.
2: Ma quindi
1: anche bagnare il corpo durante la notte?
2: Bagnare il corpo va assolutamente bene, non tutto il corpo, ma è sufficiente bagnare principalmente i grossi vasi, quindi il collo, la nuca, a livello ascellare o alla radice delle gambe, sono i punti dove più facilmente poi le grosse arterie riescono a portare in tutto il resto del corpo il refrigerio che magari diamo con un panno freddo.
1: Finestre spalancate?
2: Finestre, assolutamente, quello è per forza il riciclo d'aria ci vuole, anche se, ripeto, il problema, come diceva il professore, quando fanno 24 gradi anche fuori il riciclo non è altissimo. È fondamentale anche l'alimentazione, anche per la notte è fondamentale.
1: Quindi preparandosi con una cena di che tipo?
2: Allora, con una cena estremamente innanzitutto non troppo tardi, c'è da dire, questo è il primo punto. Bere assolutamente acqua, evitare caffè, evitare bevande gassate, anche perché stimolano la diuresi, ma soprattutto vanno evitati i grassi.

0: saturi naturalmente e le proteine elaborate, perché sono produttori di calore endogeno, okay. Quindi sicuramente ci rendono ancora più difficile il compito.
1: Brevemente, perché vorrei chiudere guardando, lei ha detto c'è un quadro d'emergenza che dobbiamo fronteggiare e poi c'è la questione a monte di tutto che riguarda le strategie che dobbiamo assolutamente in corsa adottare, e vorrei concludere con il professor Pasqui su questo, sempre per essere di servizio, riferendosi al famoso colpo di calore, come riconosciamo che sta arrivando, cosa facciamo nel caso, brevemente?
0: Brevissimamente, in genere i primi sintomi sono i crampi, possono essere nausea, possono essere un pochino di cefalea o confusione mentale. Già la pelle diventa molto secca perché c'è difficoltà a far uscire il caldo. La prima cosa da fare è portare sempre il paziente, insomma, o la persona che comunque comincia ad avvertire questi sintomi in un luogo refrigerato e cercare di idratarlo naturalmente solo se è cosciente. Assolutamente, se non è cosciente il paziente non va idratato con l'acqua, e come dicevo prima bisogna reidratarlo cercando di toccare i punti chiave e cercare di riabbassare subito la temperatura.
1: Grazie. Allora, c'è la questione a monte, che strategia adottiamo guardando con una visione al futuro. Abbiamo detto che la causa del cambiamento climatico, ormai i negazionisti, insomma, anche se hanno mezzi potenti, su questo insomma hanno sempre maggior difficoltà a negare l'evidenza, però la causa è la stessa della crisi energetica, cioè è l'impiego dei combustibili fossili. L'Europa si è data un obiettivo piuttosto ambizioso, che era quello di abbattere le emissioni di gas climalteranti entro il 2050, con la tappa della neutralità climatica, quindi praticamente dopo domani 2030 ci dovrebbe essere l'abbattimento del 55% delle emissioni. Ora mi sembra che ci stiamo muovendo al rallentatore rispetto alla velocità che ci ha colto anche di sorpresa del cambiamento climatico. Quindi voglio chiedere se questi obiettivi possono rimanere così, dobbiamo modificarli, e già la faccenda è controversa con gli obiettivi attuali, quindi complicato, se siamo ancora in tempo anche con questi obiettivi?
2: Beh, innanzitutto gli obiettivi erano ambiziosi fin dall'inizio, sono sempre stati ambiziosi perché la sfida è molto grande, probabilmente la più grande che la civiltà umana
1: si trova
2: con la consapevolezza e anche la conoscenza scientifica si trova ad attraversare. Le altre crisi le ha attraversate in una condizione di inferiore conoscenza, inferiore consapevolezza di quello che stiamo vivendo. Che stava succedendo? Il punto è, non è tanto l'ambizione della sfida, quanto almeno non frenare. Quindi imboccare questa strada, sapendo che è una strada difficile, poi variegare in qualche maniera le possibili opzioni, perché sono anche diverse quelle che possiamo prendere noi anche dalla Francia, e cercare di impegnarsi sempre di più.
1: Io vi ringrazio. Sappiamo che possiamo trarre respiro intorno al 2 luglio, sappiamo cosa fare in caso di necessità, insomma abbiamo degli strumenti con cui attraversare questo gran caldo. Grazie davvero, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno.

Io penso di essere stato un bambino normale come tutti, positivo e sorridente, non un trascinatore di popoli, però uno che stava. Ho iniziato a giocare a calcio sul campo da calcio del cortile dell'oratorio. C'era questo campetto molto, che non era neanche un campo da calcio, era un campo da basket, e si giocava lì, si facevano le squadre per cui i più forti e i talentuosi venivano automaticamente nominati capitani e spettava loro selezionare i giocatori per fare le squadre. Ovviamente in ordine di importanza, no? Per cui prima ci si spartiva i cavalli buoni a scemare. Ecco, io ero nel gruppo a scemare, quindi io mi piazzavo davanti e aspettavo che succedesse qualcosa e quando arrivava il pallone gli andavo dietro. Mentre stiamo giocando fa capolino un personaggio nuovo, no? Che con la veste, con il saio francescano, che si presenta come frate Alceo, che è il nuovo responsabile dell'oratorio, chiede di poter giocare a calcio con noi. Mentre noi stiamo giocando e frate Alceo gioca in difesa nella mia squadra, io sono in attacco, succede che lui mi chiama la palla, no? Come fanno i giocatori, no? E mi chiama per nome e dice Andrea. E io resto un attimo, come dire, tramortito, perché non mi aspettavo, no, questa chiamata. Tant'è vero che mi giro per vedere se ci fosse un altro Andrea dietro di me a cui effettivamente era rivolto il passaggio. Dico questo perché non era mai successo che qualcuno mi chiamasse il pallone. La sera in cui io ho detto ai miei genitori che sarei andato in seminario non l'avevo pensata proprio bene. Una sera in un contesto abbastanza surreale, perché c'era una partita di calcio in televisione, nell'intervallo io ho pensato di dire loro questa notizia, no? Credendo che la cosa si sarebbe chiusa in quei 15 minuti. Mia mamma, che ha mescolato pianto e il sorriso, insomma, gioia e dolore contemporaneamente. Mio papà non ha profuso troppe parole, è rimasto abbastanza fermo, in silenzio, e ha detto, guarda, io non condivido la scelta che fai, io questo lo sapevo benissimo, però la vita è la tua, fanne quello che vuoi, e buon cammino. Io con i miei amici abbiamo iniziato a frequentare la messa e a fare i chierichetti. A questo gruppo viene rivolto un invito a un ritiro, una parola incomprensibile per noi dell'epoca, che fondamentalmente era una piccola vacanza. Partiamo su un pulmino, un Ducato, perché eravamo in 6-7, un gruppetto così. Un viaggio della speranza, come quelli che si facevano una volta. Un giorno, no, di questo giugno del 96, mentre siamo ad Assisi e c'è un momento nella Basilica, no, stavamo visitando, facciamo una preghiera insieme e un'idea. No? Guardando a quello che avevo intorno a me e a chi avevo intorno a me, soprattutto il mio amico frate Alceo, un pensiero trapassa la mente e il cuore, no? E il pensiero è, ma io nella vita voglio diventare così. E perché mi sembrava la possibilità più autenticamente umana e bella
e entusiasmante di vivere la vita. Inizio l'università. Resto colpito da alcuni incontri che faccio tra la biblioteca, le aule di lezione, con alcune persone. Col tempo scopro che tutte queste persone, amiche fra di loro, appartengono al movimento di Comunione e Liberazione. Una

realtà di cui sapevo ben poco, non avevo mai sentito parlare di Giussani e non sapevo niente di che cosa facesse CL, sapevo qualche cosa che avevo un po' respirato qua e là nei corridoi per l'università, tendenzialmente cose che non la rendevano interessante. Ma loro, cioè quelle facce, per me erano interessanti. Febbraio del 2005, giornata fredda e piovosa a Milano, quel giorno lì, a causa della pioggia, io vado all'università non con la bicicletta come al solito, ma con la metropolitana. Sulla via del ritorno, mentre vado in Piazza del Duomo per prendere la metropolitana, scopro che c'è qualcosa in corso. Sono i funerali di Don Giussani. La gente ha un volto addolorato ma sereno. Ascolto l'omelia del cardinal Ratzinger, resto colpito da quello che lui racconta e fra me e me penso, comunque sto Giussani doveva essere un personaggio interessante. Del giorno dell'ordinazione e del giorno successivo della prima messa in parrocchia, devo dire, non ho troppi ricordi, perché è stata due giorni a intensità elevatissima. La consapevolezza con cui sono entrato in Duomo la definirei in poche parole, no? Dicendo, ma la mia vita appartiene a te. Punto. La Chiesa è una vita che è fatta di corpo e che è fatta di anima, no? E entrambe hanno bisogno di essere alimentate e sostenute, proprio come succedeva nei Vangeli, no? Per cui i primissimi che hanno incontrato in Gesù la vita non hanno potuto desiderare altro che andargli dietro giocandosi in tutto quello che avevano, no? E come dice, no, Pietro quando chiede a Gesù, ma noi abbiamo lasciato tutto, no? I nostri beni. Ma la vera domanda che dovremmo farci è, ma che cosa hanno incontrato di bene ancora più grande che valesse la pena per loro di mettere in condivisione i propri beni economici, cioè che uno vedendo un bene dà quello che ha, no? Perché come può, perché anche altri possano prenderne parte. Sono contento della vita, perché sono contento di quello che è accaduto nella mia vita. Della strada che ha aperto e della bellezza che questa strada mostra giorno dopo giorno.

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente ti piace.
1: No. Alla fine non è difficile,
0: no? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
4: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
6: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
7: La marmellata è solo a base di agrumi.
8: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
9: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
4: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
10: Possiamo cominciare da nuovo? Sei pronto?
11: Certo. Andiamo.

0: Sono un uomo che cerca di vivere il Vangelo e il mio modo di vivere il Vangelo a un certo punto della mia vita è diventato questo, quello di essere prete. Sono figlio unico, i miei genitori non sono credenti. Non mi hanno battezzato da bambino, no? Sono stati molto coerenti nelle loro scelte. E questo lo dico perché è una cosa che mi ha fatto bene, mi ha molto aiutato poi ad essere coerente nelle mie scelte. La mia infanzia è stata molto serena, molto normale, tranquilla. L'unica differenza che un po' percepivo anche da bambino, da ragazzo, era proprio il fatto di non andare in chiesa, no? Comunque una realtà che apparteneva a tutti quanti. Ho anche il ricordo del mio primo giorno delle elementari, quando, non so perché, la maestra ci aveva insegnato il Padre Nostro, ci faceva pregare il Padre Nostro, scuola statale ovviamente. Io sono andato a casa a dire: ah, la maestra ci ha fatto dire la preghiera. Il giorno dopo non l'abbiamo più detta, non so cosa sia successo nel frattempo. Però i miei genitori comunque poi sono stati disponibili a anche insegnarmela, no? Se l'avessi voluta imparare me l'avrebbero insegnata. È stato un po' il pianoforte, lo studio della musica, quello strumento che poi Dio ha scelto per venirmi ad acchiappare, perché sono andato a trovare nell'estate, dopo la prima superiore, una mia compagna di classe delle medie che suonava e cantava nel coro della parrocchia, e in quel momento cercavano un organista, qualcuno che accompagnasse il coro. E mi ha chiesto: ma tu studi pianoforte, perché non vieni tu? Ho detto di sì e si è aperto un mondo, no, con quel sì. E ho cominciato come prima cosa ad andare a messa tutte le domeniche, non ho più smesso, perché ero coinvolto in questo servizio. E però ho subito percepito un ambiente familiare, no, bello, di comunità. Lì ho aperto per la prima volta il Vangelo. Scoprire questo Gesù, che per me era una statua appesa a qualche muro qua e là, no? E poco di più. Scoprire una vita, scoprire una storia, scoprire una chiamata dei discepoli, alcune parole, alcuni inviti, no? L'amore, la carità. Sono cose che hanno saputo dare una risposta a qualche cosa che cercavo, no? Che potesse dare un po' di forma, di ordine, no? Alla mia vita. E poi, a distanza di un paio di anni, ho proprio chiesto di poter essere battezzato, ho fatto questa scelta. Il 9 ottobre del 1996, un anonimo mercoledì sera, nella mia parrocchia, dal mio parroco, sono stato battezzato. Devo dire che la domanda vocazionale, no, si è subito posta in modo ampio, però uno degli aspetti della vita di Gesù che mi affascinava di più e che ho sentito subito interrogarmi era proprio il fatto che Gesù fosse celibe. Poi ero comunque giovane, avevo comunque le mie esperienze da fare, era evidentemente troppo presto per fare altre scelte di qualsiasi tipo, e quindi ho fatto la mia vita, no? Ho studiato ingegneria, ho avuto una storia con una ragazza importante. A un certo punto sentivo che questa ragazza ed io non erano due cose che riuscivo a tenere insieme, no? Sentivo proprio di essere spaccato a metà e ho dovuto scegliere. E quindi a un certo punto l'ho lasciata, a un certo punto ho trovato il coraggio di parlare con i miei genitori dopo molto tempo e ho fatto questa scelta di entrare in seminario per verificare poi effettivamente, no, la mia vocazione al sacerdozio, al ministero. I miei genitori hanno fatto molta fatica a confrontarsi con questa mia scelta. E da non credenti, da genitori di un figlio unico. Poi, quando c'è stato il momento della missione agli ordini, no? Quella che chiamiamo candidatura, è stato il primo momento ufficiale in cui li ho invitati, evidentemente, sono venuti con il resto della famiglia e hanno visto dove vivevo, che non ero finito in una setta, che non ero finito in un ambiente bigotto, chiuso, che mi costringesse a chissà quali stili di vita improbabili e che ero contento.
1: Prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Il giorno dell'ordinazione è stato un giorno molto bello. Celebrare l'Eucarestia la prima volta per me è stato un po' il compimento, no, di tutto questo cammino che è iniziato il primo giorno che sono andato a messa per suonare quell'organo, no, nella mia parrocchia. È stato proprio il compimento di quel desiderio da ragazzino, di prendere in mano un pezzo di pane e lo spezzi sapendo che è il corpo di Cristo, che è l'amore di Dio, no, che ti raggiunge. E quella è la vita. Oggi penso che ci siano realtà molto diverse fra di loro. Ci sono persone che conoscono veramente quella che è la vita della nostra comunità, della nostra parrocchia, ne conoscono le risorse e le necessità. Certamente oggi, diciamo, anche l'aspetto economico è un aspetto importante, no? sul quale dovremmo sensibilizzarci un po' di più, no? Tutti quanti. Più importante di questo, però, è credo la vicinanza, no? L'avere la percezione che se anche una persona poi concretamente non può aiutarti, però è lì con te. Se devo pensare, insomma, ad una direzione in cui mi sento coinvolto personalmente, è proprio l'attenzione alla singola persona, no? Alla sua vicenda, alla sua storia, alle sue domande, ai suoi bisogni. Perché è quello che faceva Gesù, no? Prendeva una persona, guardava quella, amava quella, parlava a quella. Quindi se c'è una direzione che mi sento di dover intraprendere con il mio ministero è questa, no? La persona è la direzione da prendere.

pensare che Dio esiste non ti cambia la vita. Pensare che Dio ti ama e che tu sei importante per Lui e che Lui è forte, può fare delle cose, ti cambia la vita. Io sono figlio unico, i miei genitori non erano particolarmente credenti. Crescendo cominciavo a non voler bene a mio padre. Non lo accettavo, lui aveva i suoi problemi, però il problema vero era che io non riuscivo a volergli bene, perché non mi sentivo voluto bene da lui. Mi sentivo vittima di un'ingiustizia, per cui mi sono strutturato cercando di essere amato da tutti, quindi con gli amici io ero capace di essere di destra e di sinistra, a seconda dei gruppi. Nell'adolescenza questa rabbia è diventata feroce. A un certo punto, quando avevo 16 anni, ci fu un litigio particolarmente forte tra i miei. Mia madre, che venne da me, mi disse: guarda, noi ci separiamo. E questo era stato sempre il mio terrore da quando ero ragazzino. E quindi per me è crollato tutto. Ed è in quel momento che è entrato Dio nella nostra casa, perché mia mamma fu invitata da una zia, mi disse: guarda, io sto facendo un cammino di fede, perché non vai a vedere? Quando tornò, io mi resi conto che era cambiato tutto. Allora, intanto smise, non si voleva più separare. Cioè, prese la decisione di rimanere con mio padre, ma dopo 2 settimane che andava a ascoltare questi incontri. Poi si portò dietro mio padre. Disse: ma perché non vieni? I miei genitori uscivano insieme per andare in chiesa. Un film di fantascienza, sembrava. E il clima dentro casa che cambia. Cioè, litigavano, però poi facevano pace. Io non capivo più. Succedeva che loro ogni tanto facevano dei ritiri. Mi portarono lì e ci fu una cosa che io ancora oggi non mi so spiegare. Cioè, mi sono seduto a una messa. E io in questa messa ho sentito una gioia, cioè mi ricordo una gioia enorme. E non mi tornavano i conti. Com'è possibile che una messa produce gioia? Cioè, una messa produce noia. Allora ho detto: io voglio vedere che c'è qua dietro. Cioè, voglio provare a conoscerlo, sto Dio che mi produce questa felicità. Poi arriva il 1997. Quindi io ho iniziato questo cammino da 2 anni, questo cammino di fede, e il Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, organizza un incontro a Parigi e io vado. Chiedevano se qualcuno per caso si sentisse chiamato a lasciare tutto e a farsi prete. Io non avevo dubbi, cioè Dio mi chiamava e io volevo provare, cioè volevo provare questa strada. E quindi ho dato la mia disponibilità. Non era ancora sicuro che sarei entrato in seminario, perché la Chiesa giustamente dice: aspetta, vabbè, tu ti vuoi fare prete, vediamo se sei una persona che può, se c'è una chiamata di Dio. Quindi c'era un anno, ho fatto il militare e sono partito in caserma. In quell'anno mio padre si è ammalato, gli trovarono un tumore ai polmoni. Quando poi sono entrato in seminario, 29 settembre del 98, mio papà ormai era proprio gravemente malato. Un giorno lo andai a trovare all'ospedale e io gli volevo chiedere perdono. Faccio: senti papà, io sono un po' imbarazzato, cioè poi tu stai in questo letto così, che stai così male. Ho detto: però io ti devo chiedere perdono. E lui mi disse: no, sono io che ti devo chiedere perdono. Che insomma...

0: io ho detto no, chiaramente io mi sono messo a piangere, si è messo a piangere lui, una scena un po' così, però lui mi disse no, io sono, non sono stato un buon padre, io dissi no, no papà, tu sei stato perfetto perché mi hai fatto incontrare Dio, la tua missione l'hai compiuta e poi io ti voglio bene, insomma è stato bellissimo e lì mi disse ho paura di morire. Ho paura di morire. Non gli ho detto niente. Ho detto, vabbè, preghiamo, ti accompagniamo, stiamo insieme. Poi lui tornò a casa dall'ospedale e facemmo una preghiera che si chiama la compieta, una preghiera che si fa la sera prima di andare a dormire. E mi ricordo papà stava nel letto, dove poi è morto, e questa preghiera finisce con il cantico di Simeone, che è una preghiera che un vecchio fa prima di morire, perché Dio gli aveva promesso che lui avrebbe visto il Messia, avrebbe visto Cristo, e quando Giuseppe e Maria portano questo bambino, lui lo riconosce, lo Spirito Santo gli dice guarda questo è il Messia, lo prende in braccio e dice ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. E facemmo questa preghiera insieme a papà, e poi papà morì 2 giorni dopo e io mi porto nel cuore questa preghiera, cioè lì Dio mi ha detto, mi ha fatto capire tutto, suo padre è morto in pace perché ha conosciuto Dio, ha conosciuto Cristo.
1: Prese il calice, prese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
0: Il 29 aprile 2007 sono stato ordinato prete dal Papa Benedetto XVI, dall'allora Papa Benedetto XVI. Ci siamo scambiati la pace e io mi ricordo gli dissi padre, le voglio bene. Quando gli ho detto padre, si era tutto ricomposto, capito? Cioè mio padre c'era Dio mio padre e c'era la Chiesa, la paternità della Chiesa. Era andato tutto a posto. Io sono stato in parrocchie più povere, in parrocchie più ricche. Quello che ho notato è che le persone hanno un grande senso, cioè se si sentono a casa, partecipano alle spese della casa. Ho visto che i soldi non sono mai mancati, cioè che le persone hanno un senso di partecipare a una cosa che sentono come loro. Sono generosi, cioè le persone sono generose. Io ho sperimentato che le persone sono generose. E poi se gli chiedi qualche volta un aiuto speciale, certo se non sei di quelli che lo chiedono sempre, se no allora perdi credibilità, ma se lo chiedi ogni tanto loro sanno che è vero e sono in quei casi veramente tanto tanto tanto generosi. Il senso della mia vita è l'amore a Cristo, è l'amore di Cristo, è il rapporto d'amore con Cristo, non c'è altro. Io quello che mi ha mosso, io mi sono sentito amato alla follia da Cristo, alla follia. Io mi facevo schifo come ero fatto e quindi l'idea che Dio, il creatore dell'universo, mi volesse bene mi ha fatto impazzire, mi ha fatto innamorare. Quando mi dimentico questo e faccio cose, mi spengo. Però arriva sempre qualcuno o qualcosa che ti ricorda che non è lì, ma è qui.

0: ho voluto chiamarmi Benedetto XVI Setto per riallacciarmi idealmente al venerato pontefice Benedetto XV, che ha guidato la Chiesa in un periodo travagliato a causa del primo conflitto mondiale.
1: Di San Benedetto da Norcia si disse: fu benedetto di nome e per grazia. E chissà se il nostro Papa, scegliendo questo nome, non abbia voluto anche dirci che quella situazione che Benedetto visse, di disfacimento dell'Europa, di popoli che si, diciamo, mescolavano assieme, di bisogno di ricostruire, diciamo, la convivenza umana, la socialità, la cultura, ecco, non sia, diciamo, anche il problema dei nostri giorni.
0: Il nome Benedetto evoca inoltre la straordinaria figura del grande patriarca del monachesimo occidentale, San Benedetto da Norcia, la progressiva espansione dell'ordine benedettino da lui fondato ha esercitato un influsso enorme nella diffusione del cristianesimo in tutto il continente.
2: San Benedetto, fondatore dell'ordine dei Benedettini e che Papa Paolo VI ha proclamato patrono dell'Europa, visse dal 480 al 560 d.C., nel pieno della decadenza di Roma, quando le invasioni barbariche segnarono la fine dell'ordine e della civiltà. Le popolazioni germaniche, spinte dagli Unni che venivano dalla Mongolia, avevano cominciato a riversarsi oltre i confini dell'impero, sbaragliando ogni difesa. Non erano più le scorrerie in cerca di bottino dei primi secoli, ma vere e proprie migrazioni di popoli in cerca di nuove terre, che si spargevano all'interno del territorio romano, scendendo sempre più a sud. Nel 410 i Goti erano arrivati a saccheggiare Roma e di nuovo lo avevano fatto i Vandali nel 455.

L'impero romano era in disfacimento. Si diceva che perfino Roma, la grande Roma, moriva cantando, cioè moriva senza accorgersi della propria dissoluzione. Ecco, e in quel momento l'opera di Benedetto fu da un lato l'opera di raccolta di tutto ciò che di grande, di bello la tradizione cristiana aveva portato e dall'altra un paziente lavoro di riedificazione. L'opera di Benedetto riguardò non soltanto la vita monastica, non soltanto la preghiera, riguardò la cultura, riguardò la stessa capacità del lavoro, la, proprio la, diciamo la,

0: la messa in opera di tutte le possibilità umane per costruire la casa dell'uomo.
1: San Benedetto nasce insieme alla sorella gemella Santa Scolastica il 12 settembre 480 a Norcia, in Umbria. Il padre, comandante militare della regione, appartiene a un'antica famiglia romana, mentre la madre è contessa della città. I due gemelli ricevono una solida educazione cristiana, tanto che Scolastica entrerà in monastero. Benedetto viene mandato a Roma, accompagnato dalla nutrice Cirilla, a studiare grammatica e lettere, come usa fra le famiglie bene di Norcia.
2: Dopo pochi anni, disgustato dalla città e dai comportamenti dissoluti dei suoi compagni, lascia Roma e, sempre seguito dalla fedele nutrice, si rifugia fra i monti vicino a Tivoli, dove continua da solo i suoi studi con uno stile di vita severo e rigoroso. È probabile che da ragazzo, a Norcia, Benedetto avesse incontrato i monaci basiliani e fosse stato colpito dal loro ascetismo e dalla pratica della vita eremitica. Molti di quei monaci, infatti, in fuga dall'Oriente per sfuggire alle persecuzioni dell'imperatore bizantino Leone III Isaurico, si erano rifugiati in Italia, soprattutto nelle regioni del sud.
3: Si potrebbe dire che l'inizio della fama di San Benedetto tra i suoi contemporanei incominciò a spandersi attraverso il racconto del miracolo del vaso di coccio da lui risanato. Il racconto di questo episodio, nonostante il suo divieto, iniziò infatti a girare di bocca in bocca, contribuendo così a costruire quella fama di santità che poi lo avvolse sempre durante tutta la sua esistenza, anche grazie a numerosi altri miracoli.

0: La notizia del vaglio di coccio rotto e ricomposto miracolosamente si diffonde in tutta la zona, provocando una tale affluenza di gente che Benedetto decide di andarsene di lì e si rifugia da solo a Subiaco, dove un eremita, il monaco romano, lo cala in una grotta. Qui Benedetto vive per 3 anni in totale eremitaggio, nascosto a tutti, cibandosi di quel poco che il monaco romano gli calava dall'alto. Su quella grotta, detta il Sacro Speco, venne poi costruito il monastero che esiste tuttora.
1: Gli anni in cui Benedetto cerca rifugio non per sfuggire dalle circostanze della vita, ma semplicemente per trovare in se stesso e nel rapporto con il suo Dio la forza per affrontare quelle stesse circostanze, sono gli stessi anni in cui matura una visione della trascendenza e del rapporto tra cultura, opera e libertà che in qualche modo hanno finito col diventare costitutivi dell'esperienza europea. È per questo che Benedetto è così importante per tutti noi, perché in qualche modo il vissuto della sua spiritualità finisce con l'essere oggi per ognuno di noi la strada attraverso la quale ritroviamo non solo le nostre origini, ma starei per dire la stessa nostra ragion d'essere.
2: Benedetto divenne famoso subito per i suoi miracoli, alcuni miracoli fatti in favore così di povera gente, di certe necessità quotidiane. Ecco, accadde qui anche l'incontro tra Benedetto e alcuni monaci che vivevano nella zona e che cercavano una guida, che addirittura se lo scelsero come superiore, salvo poi non resistere alla serietà della sua impostazione e anche delle sue richieste. Ci fu anche un tentativo di avvelenamento che Benedetto sventò con una semplice benedizione sulla coppa avvelenata che si spezzò sotto le sue mani.

0: tutta la vita di Benedetto, fin dagli inizi, è segnata dai miracoli, al punto tale che la sua biografia più conosciuta, quella scritta pochi anni dopo la sua morte da Papa Gregorio, è tutta intessuta di miracoli.
1: Una volta il diavolo tenta di sedurlo, assumendo le bellissime sembianze di una donna che aveva visto quando studiava a Roma. Una tentazione molto forte, alla quale però Benedetto si oppone, gettandosi nudo fra i cespugli di rovi irti di spine che crescono vicino alla grotta. Così quel dolore fisico cancella immediatamente ogni immagine lasciva suscitata in lui dal demonio.

0: Nella valle intorno a Subiaco nascono così i primi monasteri di San Benedetto, 12 piccole costruzioni in cui vivono comunità di 12 monaci e un abate. Per sé ne riserva una un po' più distante, riadattando i resti di una villa neroniana sulla riva del fiume Aniene, dove accoglie i più giovani per educarli a quel nuovo genere di vita. Dei 12 monasteri voluti da San Benedetto a Subiaco, l'unico sopravvissuto ai terremoti e alle distruzioni saracene è quello che oggi è chiamato di Santa Scolastica.
1: Quando nel 529 d.C. Benedetto erigeva Monte Cassino, ad Atene, su ordine di Giustiniano, veniva chiusa la scuola filosofica fondata secoli prima da Platone. Papa Giovanni Paolo II definì non a caso Monte Cassino come un'accademia cristiana. I monaci raccolgono quella eredità, la arricchiscono e la diffondono. Questa fusione tra Gerusalemme, Atene e Roma è l'atto culturale costitutivo di ciò che noi chiamiamo Europa. L'abbazia di Monte Cassino, poi, in particolare, risulta un simbolo per tutta la nostra civiltà, perché dopo continue quanto devastanti distruzioni nel corso dei secoli venne sempre ricostruita dai monaci e ogni volta più bella. Così è stato anche dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. San Benedetto accompagna dall'alto la ricostruzione della sua prima dimora e dell'intero paese.

0: lavora e si lieto in Cristo. Ecco, questo senso quasi del miracolo come sollievo, ecco, della fatica, come interpretazione della fatica vissuta.
1: Di San Benedetto un detto mi è piaciuto, un detto che in due parole c'è uno sprone per la vita, ora et labora, prega e lavora. E mi sembra che se tutti i giovani di oggi adottassero queste due parole, questi due verbi, potrebbero dare una svolta alla loro esistenza, perché senza lavoro si sta male, senza voglia di lavorare si sta malissimo, senza la voglia di pregare, senza capire il pregio della preghiera, si sta malissimo. Provateci, e secondo me potrebbe incominciare una nuova vita viaggiando sulla barca del ora et labora. Io lo faccio da sempre e vi giuro, mi trovo bene.

guardiamo un monastero di Benedetto, quei monasteri che poi verranno disseminati in tutta Europa, e ci chiediamo

Ma che cosa accadeva? Accadeva prima di tutto questa ospitalità, questa accoglienza di tutti, in un'epoca di dissoluzione, di disfacimento, l'accoglienza di tutti coloro che avevano bisogno di un amore, l'amore di Cristo, di una guida, l'abate, di una regola perché la vita diventasse veramente armoniosa e di un opus, di una opera. E Benedetto coniuga l'opus Dei, che è quell'imparare una capacità di pregare, una capacità di parlare con Dio, una capacità anche liturgica che è per se stessa così formativa e per se stessa capace di raffinare lo spirito. Questo opus Dei è l'opus manum, l'opera delle mani, il lavoro. E non sono due opere diverse, è l'opera, diciamo, di tutto l'uomo, è tutta offerta a Dio. E in questa opera delle mani ci sta la capacità del lavoro agricolo, e, diciamo, la capacità di inventare, non so, tutte le officine necessarie, ci sta il bisogno di recuperare tutta la tradizione antica col lavoro degli amanuensi, ci sta anche diciamo il trovare così nuove modalità economiche, nuove modalità di impresa, perfino per quanto era possibile al tempo, cioè la ricostruzione di tutto il tessuto della vita.

0: L'assemblamento vuole che il monaco viva con il lavoro delle proprie mani, quindi deve industriarsi in qualche modo per poter vivere e non vivere chiedendo elemosine, ma vivere con il proprio lavoro.
1: E così l'opera di Dio, che è la preghiera, che diciamo riempie bene la giornata, e poi l'opera delle mani, ecco, quest'opera darà, diciamo, sarà la fonte di quel motto celebre che tutti ormai conosciamo e usiamo, ora et labora, prega e lavora. E quando preghi, questo è il lavoro più importante, e quando lavori, questa è un'altra forma di preghiera. Questo insegnò Benedetto e mostrò come attorno a questa semplice formula, ecco, era possibile ricostruire tutto, ma anche, diciamo, recuperare tutto il passato, tutto ciò che il passato cristiano aveva consegnato di vero e di bello all'umanità.
2: Grazie alle bonifiche, alla messa a coltura delle terre incolte e all'invenzione di nuovi strumenti che si diffondono poi tra i contadini delle zone circostanti, l'attività dei monaci di Monte Cassino prima e degli altri monasteri che a poco si diffondono in tutta Europa costituisce una nuova civiltà. Gran parte del patrimonio del passato latino viene salvato o recuperato e amalgamato con la ricchezza di energia e usanze di popoli nuovi, alla luce di una solida visione cristiana del senso della vita e del lavoro.
3: San Benedetto è stato studiato da teologi, uomini di chiesa, intellettuali, ma è poco conosciuto dalla gente. Eppure questo straordinario personaggio ha giocato un ruolo fondamentale nella storia dell'Occidente, dell'Europa. Non fu solo un gigante della fede, il fondatore del monachesimo occidentale, ma anche l'iniziatore di un colossale progetto culturale. Sotto la sua regola, infatti, migliaia di monaci sparsi per l'Europa salvarono l'economia e i libri, il sapere degli antichi, la filosofia di Platone e Aristotele. Preservarono gli elementi fondamentali della civiltà greco-romana durante i cosiddetti secoli bui. Da uomini colti seppero poi trasfondere nel fiume della cultura antica anche le forze nuove di una comprensione biblico-cristiana.

0: umana, dell'essenza umana.
1: Questo compito era proprio degli amanuensi, i cui lavoro era ritenuto un atto di preghiera e di amore. Essi si dedicavano continuamente alla copiatura di testi, poiché soprattutto d'inverno cercavano di sfruttare tutte le ore di luce. Trascorrevano quindi la maggior parte della loro giornata proprio all'interno del cosiddetto scriptorium.
2: Il fatto stesso che i monasteri diventino, praticamente offrano le prime scuole per tutti, e siano i luoghi dove si coltiva l'arte, dove si coltiva la musica, il canto gregoriano. Ecco, possiamo dire che tutto ciò che noi abbiamo ricevuto, diciamo così, tutto ciò che di bello abbiamo ricevuto, sia confluito e sia stato conservato, diciamo, in queste case che Benedetto ha disseminato nel mondo, che Benedetto è tutta la corrente che, diciamo, dopo di lui riempie l'Europa e dà molte volte anche quasi fisicamente origine alle città. Ancora oggi non è difficile rintracciare l'origine di certe città europee nei monasteri di Benedetto.
3: Per quanto riguarda l'arte, grande è il debito dell'Europa con i benedettini. Ancora oggi godiamo dei loro capolavori, che siano l'architettura dei monasteri e dei chiostri o le sculture di capitelli, acquesantiere, altari e statue nelle chiese. Ma anche l'arte della pittura, che era andata perduta, è rinata proprio dalle miniature con cui gli amanuensi nei conventi decoravano pergamene, incunaboli e saltere.
2: È quasi impossibile dire tutto ciò che abbiamo ereditato dalla vita monastica inaugurato da Benedetto. Qualcuno ci ha ricordato che perfino tante norme di galateo, di comportamento, perfino nell'uso di, nel galateo sociale, nel modo di mangiare, nel modo di rapportarsi tra le persone, ecco, hanno origine in questa storia, diciamo, dei monasteri di Benedetto. Così pure tante forme di lavoro, tanti diciamo, prodotti, cibi. Credo che perfino un certo sistema finanziario bancario abbia la sua origine nei monasteri di Benedetto, che siano stati capaci perfino di pensare a questo. Il 24 ottobre del 64 Paolo VI ha proclamato Benedetto patrono principale d'Europa. E questa è una risposta abbastanza chiara anche a tutta la questione sulle radici cristiane dell'Europa. Le radici cristiane dell'Europa non sono un'idea, non è un principio che si vuole ad ogni costo difendere, è un fatto ed è un volto. E questo fatto e questo volto ha appunto, diciamo, il nome di Benedetto da Norcia.
4: Quel progetto politico che chiamiamo Europa Unita è infatti frutto di un'intuizione geniale, quella dei padri fondatori, che volevano assicurare al nostro continente pace e sviluppo. Per far questo occorreva superare uno schema che è quello proposto dalle grandi ideologie del Novecento. Nazismi, fascismi, comunismi, che cosa hanno in comune? Una visione della storia e dell'uomo per cui il potere è tutto e l'uomo non è niente. L'alternativa a questo poteva essere una visione della realtà in cui prima di tutto conta la persona umana. E che cosa c'è di più umano di un'esperienza come quella di Benedetto, che è stata capace di restituire dignità ad ogni singola persona, anche la più umile, anche la più svantaggiata, anche quella più incapace di apparire come simbolo del potere. È per questo che l'Europa affonda profondamente le sue radici, non solo genericamente nell'esperienza cristiana, ma soprattutto nell'esperienza di Benedetto. Benedetto è in qualche modo l'uomo che ancora può condurre l'Europa sulla strada della conquista sofferta di quelle che sono le caratteristiche peculiari di un'esperienza di pace e di sviluppo, perché sono le caratteristiche peculiari di un'esperienza che riconosce la profonda dignità della persona umana.
2: Dopo 1500 anni, i monasteri e i priorati benedettini sono circa 350 nel mondo e i monaci benedettini sono circa 8000. Ed è importante ricordare questo, che da un'esperienza monastica, come già la parola stessa dice, la parola monastico indica qualcuno che è solo, ecco, dall'esperienza monastica intesa come rifugio così di anime buone o di anime belle che si ritiravano dal mondo, il monastero diventa il luogo invece in cui il mondo viene ricostruito, viene diciamo salvato in ciò che di bello ancora possiede e poi aperto a tutte le possibilità di costruzione umana e di verità che il cuore dell'uomo desidera.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
2: Cadono 100 capelli al giorno.
5: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
6: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
8: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
7: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
9: In questa schiera di martiri risplendono anche 33 missionari e missionarie che lasciarono la loro terra e cercarono di introdursi nella realtà cinese assumendone con amore le caratteristiche nel desiderio di annunciare Cristo e di servire quel popolo. Le loro tombe sono là, quasi a significare la loro definitiva appartenenza alla Cina.
10: Il 1 ottobre 2000 i beati martiri salesiani Monsignor Luigi Versiglia e Don Callisto Caravario sono stati proclamati santi con altri 118 martiri cinesi, uniti anche nella cerimonia della canonizzazione a quel popolo a cui scelsero di donare la propria vita. Ripercorrendo le biografie di questi due santi, non si può non rimanere colpiti dalla tenacia della loro vocazione missionaria, dalla semplicità con cui spesero tutta la loro esistenza a servizio degli altri, dall'umiltà con cui valutavano il proprio operato, dalla serenità con cui,

0: in ogni istante della loro vita religiosa, accettarono l'eventualità del martirio. Luigi Versilia nacque ad Oliva Gessi in provincia di Pavia nel 1873. Di natura allegra e gioviale, era molto vivace ed intelligentissimo. Il suo sogno di ragazzo era di diventare veterinario. Guidato dall'esempio della famiglia, era molto religioso, ma per nulla desideroso di farsi prete. Furono necessarie l'atmosfera di Valdocco e la presenza di Don Bosco per far germogliare la sua vocazione. Il santo dei giovani sicuramente lesse un avvenire luminoso nell'anima bella di quel ragazzo tanto scatenato nelle ricreazioni quanto diligente nello studio, tanto allegro con i compagni quanto concentrato nella preghiera. Il seme lanciato da Don Bosco trovò terreno fertile nel cuore di Luigi, che nel 1888 espresse la volontà di farsi salesiano con la speranza di andare missionario. Finalmente, nel 1905, gli giunse la proposta di far parte della prima spedizione salesiana in Cina. Il Signore gli aveva concesso la grazia di esaudire il suo più grande desiderio ed ideale, quello di essere missionario. Nella tradizione orale della famiglia salesiana, la diffusione della congregazione in Cina era legata ad un sogno di Don Bosco. Si narrava che Don Bosco avesse sognato due grandi calici alzarsi al cielo. Quando questi si fossero riempiti, uno del sangue e l'altro del sudore dei suoi figli, l'opera salesiana si sarebbe diffusa meravigliosamente in Cina. Nel 1918 il rettore maggiore Don Albera donò il calice con cui egli aveva celebrato il 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale a Don Versilia. La meta della spedizione missionaria era Macao, dove i salesiani erano stati chiamati dal vescovo del luogo a prendersi cura del locale orfanotrofio. Furono anni di pene e di sacrifici, scriverà più tardi Don Versilia. La rivoluzione portoghese del 1910 costrinse i salesiani ad abbandonare Macao, ma il vescovo, deciso a non privarsi della collaborazione dei figli di Don Bosco, li destinò al distretto del Leung-shan. Lo slancio missionario di Don Versilia aveva trovato il terreno ideale. La sua unica preoccupazione era di poter essere sempre e totalmente a servizio di Dio, della gente, dei confratelli.
1: Monsignor Versilia voleva un gran bene ai suoi figli. Quando partivano per la missione, dedicava loro tutte le sue attenzioni. Spesso dovevano alzarsi molto presto per prendere la barca. Don Luigi allora si alzava prima di tutti, preparava la colazione e il caffè, poi andava a bussare alla loro porta. «Svegliatevi, la colazione è pronta!» Dopo colazione prendeva la lanterna e li accompagnava personalmente al molo, dopodiché tornava per celebrare. Si comportava così sia con i confratelli che con i giovani studenti.
0: Il clima politico della Cina andava nel frattempo rapidamente deteriorandosi. Nel 1911 la rivoluzione capeggiata da Sun Yat-sen rovesciò il regime imperiale e ben presto una sanguinosa guerra civile oppose il nord al sud del paese. Ciò nonostante, l'attività di Don Versilia e dei suoi confratelli proseguiva senza soste. Alle cure dedicate alle presenze missionarie del Leung-shan si aggiunse nel 1912 la riapertura dell'orfanotrofio di Macao. Al termine del 1917, i salesiani firmarono con il vicario di Canton una convenzione in virtù della quale assunsero l'incarico di fondare una nuova missione negli 11 distretti di Xiuzhou. Don Versilia, responsabile dell'opera salesiana in Cina, affrontava le crescenti responsabilità con energia, spirito di sacrificio e entusiasmo. Nonostante la carenza di personale, i pericoli legati alla situazione di guerra civile, le innumerevoli necessità della giovane missione, la fatica fisica, le difficoltà negli spostamenti, Don Luigi non concedeva a se stesso un solo istante di riposo. Egli fu sempre presente al fianco dei confratelli sparsi su un territorio sempre più vasto, nelle piccole comunità cristiane dei diversi distretti, offrendo il suo aiuto a chiunque ne avesse bisogno. Il 9 aprile del 1920 la missione salesiana di Xiu Chou veniva eretta a vicariato. Vicario apostolico e vescovo veniva designato Don Versilia. L'elevazione di Don Versilia a vescovo parve a tutti cosa naturale. Solo lui, nella sua umiltà, non riusciva a capire come avessero potuto sceglierlo.

0: Nel 1922 Monsignor Versilia tornò in Italia in occasione del capitolo generale. Chi aveva l'occasione di ascoltarlo ne rimaneva conquistato. E tra questi vi era il chierico Callisto Caravario. Callisto era nato l'8 giugno del 1903 a Cornier. La sua famiglia si trasferì a Torino pochi anni dopo la sua nascita ed egli frequentò prima l'oratorio San Giuseppe e poi la scuola elementare di San Giovanni Evangelista. Proseguì gli studi prima a Valdocco e poi a Valsalice. Fin da piccolo aveva manifestato il desiderio di farsi sacerdote con una convinzione ed una serietà sorprendenti per la sua giovane età. Intelligente, calmo, affettuoso, pieno di paterna attenzione per i suoi compagni, Callisto era un'anima limpida, innamorata del Signore. Diventato salesiano, la sua massima aspirazione era quella di poter partire missionario. Nel 1924 il suo sogno diventa realtà. Il chierico Caravario parte con il gruppo di salesiani diretto alla nuova scuola professionale di Shanghai. Dopo essere stato a Macao e a Timor, nel 1929 arriva a Shuzhou per essere ordinato sacerdote da Monsignor Versilia, che lo destinò alla missione di Linzhou. Negli anni che il chierico Callisto trascorse a Shanghai e a Timor, la situazione politica della Cina si era ulteriormente complicata con il diffondersi delle dottrine bolscevicche, xenofobe ed antireligiose. La successiva frattura tra nazionalisti e comunisti aumentò la situazione di confusione.
1: A causa dei disordini e dei continui attacchi dei militari e dei pirati, Monsignor Versilia per ben 4 anni non aveva potuto visitare le comunità cristiane della zona di Linzhou, il distretto ad ovest del vicariato.
0: Don Callisto arrivò a Shuzhou per poterlo accompagnare. La partenza era fissata per la mattina del 24 febbraio 1930.
1: Il giorno prima di partire per Linzhou, Monsignor Versilia predicò alle figlie di Maria Ausiliatrice sul tema della morte, cosa che parve strana alle suore. Parlare di morte durante le festività del nuovo anno lunare è una specie di tabù in Cina. Monsignore concluse affermando: con la morte non porteremo niente con noi, neppure i peccati rimessi. L'unica cosa che ci seguirà saranno i nostri meriti.
0: Non era la prima volta che nelle parole di Don Versilia vibrava un accento di profezia. Anche da altri discorsi da lui tenuti prima di partire sembrava trasparire la certezza che qualcosa di grave si sarebbe verificato durante il viaggio verso Linzhou.
1: Monsignor Versilia, Don Caravario e i loro compagni di viaggio giunsero alla missione di Linkonghao la sera del 24 febbraio. Passarono la notte alla missione. La mattina seguente, alle 7, celebrata la messa, partirono in barca. Vi erano in tutto 13 passeggeri. I due missionari, 3 giovani donne, 2 loro fratelli, un'anziana catechista, un ragazzino, la famiglia del barcaiolo e i tiratori. Il viaggio, lento e noioso, sarebbe durato 6 giorni. Dopo il primo pasto del mattino, giunsero ad un paese denominato Gola dell'Argento Bianco. Discesi a terra, videro presso il mercato degli individui armati che avevano tutta l'apparenza di essere pirati. Quando la barca si stava avvicinando al cuneo di terra chiamato Punta dell'Aratro, improvvisamente una dozzina di uomini armati comparsi sulla riva ingiunse loro di fermarsi ed approdare. I pirati pretendevano una taglia di $500. Monsignore, con calma e gentilezza, cercò di far loro capire che erano missionari e che non possedevano tanto denaro. Ma quando i pirati si avvidero della presenza delle 3 giovani donne, decisero di rapirle. Monsignor Versilia e Don Caravario sbarrarono loro il passo con i propri corpi. I pirati li picchiarono selvaggiamente finché Monsignor Versilia perse i sensi e Don Caravario non ebbe più la forza di combattere.
2: Oh.
1: I pirati fecero scendere dalla barca prima le ragazze e poi i missionari. I due sacerdoti vennero poi separati dalle giovani e condotti all'interno del boschetto di bambù. Monsignor Versiglia fu udito intercedere invano a favore del giovane confratello. I due martiri, legati insieme, si inginocchiarono, volsero lo sguardo al cielo e rimasero assorti in preghiera.

0: Cinque colpi di fucile echeggiano nell'aria. Monsignor Versilia e Don Caravario avevano portato a pieno compimento la loro vocazione di missionari a servizio della gente. Avevano donato la loro vita per la salvezza delle anime a loro affidate, imitando Cristo, il loro maestro. La notizia della morte dei due missionari si diffonde rapidamente, suscitando sgomento e commozione in Cina e all'estero. La devozione verso due figure eroiche nacque spontaneamente ed immediatamente in varie parti del mondo. A migliaia di chilometri di distanza e molti decenni dopo, nelle rispettive città natali, Monsignor Versilia e Don Caravario costituiscono un modello da imitare, una ragione d'orgoglio, una presenza viva, un chicco di frumento, che gettato nella terra e morto, ha portato molto frutto.
1: Monsignor Versilia è per noi di Oliva l'anima del paese. Ha lasciato in tutti gli abitanti di Oliva un senso di fede profondissima. Io ho colto nel segno questo anelito, questa dimensione di fede, il martirio vissuto come espressione più alta della vita cristiana, interpretato da Monsignor Versilia.
2: Veda, San Luigi Versilia è una figura viva, attuale, che dà la spinta, che dà la carica alle molteplici iniziative della gente di oggi e di qualche anno fa. La gente lo sente vicina, partecipe dentro le proprie case. È il nostro simbolo.
3: La scelta di Caravario di dare la vita, che vuol dire tutto, per me, quando sono in missione, è uno stimolo poi per non tenere niente per me, insomma.
4: E sono poche le persone che al giorno d'oggi si fanno ammazzare per il proprio prossimo, mentre Caravario ci è riuscito, soprattutto in una società come la nostra, dove ognuno pensa sempre a se stesso e lascia poco spazio al prossimo.
5: Lui ha avuto il coraggio di fare una scelta ancora più radicale, quella di partire all'avventura veramente, andare in Cina, e quando si è trovato là di vivere fino in fondo quello in cui credeva, e spero di riuscire a fare altrettanto anche qui da Cornier.
6: Ci siamo preparati con una serie di iniziative, e ancora vivremo delle iniziative per approfondire la figura di San Callisto, per approfondire anche il suo messaggio e per vivere come una provocazione per noi cristiani del 2000 la sua coraggiosa testimonianza di fede.
7: La proclamazione ufficiale della santità di Monsignor Versilia di Don Caravario è per noi dell'Ispettoria del Piemonte e della Val d'Aosta non solo motivo di orgoglio e di grande gioia, perché essi sono nati e sono cresciuti come figli di Don Bosco nella nostra terra, ma è soprattutto un forte richiamo di rinnovato impegno alla fedeltà, alla nostra missione, al nostro impegno educativo pastorale. Essi diventano allora i modelli e i testimoni a cui attingere risorse nuove per rispondere nell'oggi alle esigenze di tanta gioventù.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. A quest'ora, come di consuetudine, qui a TV 2000 accendiamo i fornelli, allacciamo i grembiuli e cuciniamo tutti insieme con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Come sempre ci sono due assaggiatori d'eccezione, dalla Sicilia la nostra Sonia e dalla Lombardia il nostro Luigi. Buongiorno.
2: Buongiorno a te Bea, buongiorno chef e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Fabio e Beatrice, buongiorno a voi e buongiorno alle nostre amiche.
0: E le amiche e gli amici a casa avranno sentito in sottofondo dei rumori particolari. Oggi si parla un po' di frutti di mare, mi sa. Chef, che cosa ci fai come prima ricetta?
1: Prepariamo dei tonnarelli con fasolari e una salsa di pomodoro fresca.
0: Vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare questi tonnarelli con salsa fredda di pomodorini e fasolari occorrono 350 g di tonnarelli, 500 g di pomodorini ciliegino, 800 g di fasolari, uno spicchio d'aglio, olio extravergine d'oliva, sale e pepe, basilico, prezzemolo e una cipolla. E con questi odori condiremo questo fantastico piatto con una salsa fredda. Chef, vedo che ti sei armato di guanti.
1: Ho avuto un piccolo incidente di lavoro con un coltello, ho provato quanto tagliasse ma nel punto sbagliato.
0: Capita ai migliori chef di ferirsi e quindi adoperi questi guanti per proteggere anche i piatti.
1: Soprattutto
0: giusto?
1: Il mio dito.
0: E soprattutto il tuo dito. Bene, acqua bolle in pentola perché
1: acqua
0: in quell'acqua...
1: Acqua bolle in pentola, metteremo i nostri tonnarelli. Abbiamo leggermente salato perché la salatura dovremo gestirla man mano che andremo avanti la preparazione perché non sappiamo quanto saranno sapidi i nostri fasolari.
0: Ecco, fasolari, perché hai scelto i fasolari?
1: Per cambiare, prima cosa, rimaniamo sempre lupini, vongole,
0: cozze,
1: tutto buonissimo. Però questa volta i fasolari, allora, perché sono belli a vedersi?
0: È vero.
1: Perché hanno una leggera tenacità, anche una volta cotti, che a me piace moltissimo, perché si sentono, non li perdiamo.
0: Vero.
1: Le cozze, per esempio, buonissime, però poi diventano estremamente morbide.
0: Mm-hmm.
1: Qui mantengono una certa personalità, io direi.
0: Bene.
1: Così. E poi il colore, perché hanno questa parte arancione che ricorda vagamente il corallo di un altro.
0: Di una capesanta,
1: esatto.
0: Giusto?
1: Però questa è un pochino più piccola, un pochino più gestibile per alcuni aspetti, specialmente nella nostra pasta.
0: Bene, i fasolari tu li cucini, Sonia?
2: Sì, a me piacciono moltissimo. Adoro in assoluto tutti i frutti di mare. I fasolari, come diceva lo chef, hanno questa particolarità che sono quasi croccanti, sono tenaci e per cui hanno proprio il sapore del mare. Proprio.
0: Mamma mia, Sonia è proprio un'esperta di frutti di mare. Ma tu Luigi, anche se
3: crudi,
0: sei del nord,
3: crudi sono molto interessanti. Quando abbiamo fatto i nostri viaggi di lavoro in Francia mangiavamo le crudité in cui c'erano i fasolari di
0: Infatti,
3: cui andavamo
0: in Francia
3: golosi.
0: Si mangiano più spesso, mi sa.
3: Sì, in Normandia in particolare, ma anche a Parigi facevano certi vassoi di frutti di mare crudi.
0: Non solo ostriche, quindi.
3: Spettacolari, non solo ostriche.
0: Bene, e li fate con la pasta oppure li usate magari per un sauté o così come...
3: Non cotti so. Con la pasta.
0: Con la pasta.
3: Sono più saporiti delle... Sia... Allora, più saporiti delle cozze non si può dire perché hanno un gusto diverso.
0: Esatto.
3: Però delle vongole sì.
0: Sicuramente.
3: Sono più saporiti delle vongole.

0: possiamo dire di aver frullato parzialmente, e c'è un motivo per cui abbiamo frullato parzialmente.
1: Sì.
0: Ovvero aggiungeremo, per aggiungere la giusta consistenza, un pochino di liquido
1: della cottura dei fasolari. Ecco, infatti questa è la
0: particolarità. Se avessimo frullato completamente ora, poi avremmo rischiato di ritrovarci con qualcosa di troppo liquido e quindi non avremmo ottenuto più il risultato che vogliamo ottenere.
1: Bene.
0: Tanto noi caliamo i tonnarelli.
1: Caliamo i tonnarelli, che hanno un tempo di cottura abbastanza...
0: fra i 4 e i 5 minuti, perché sono freschi e quindi quelli sono i tempi di cottura. Non ce ne vogliono gli amici dello studio, ma non li caliamo tutti.
1: Ah, che peccato. Però, chef, tu non li farai cuocere completamente, vero?
0: No, diciamo li tiriamo su abbastanza al dente, perché poi, lasciando abbastanza liquido, questo è il motivo per cui stiamo un attimino temporeggiando, li metteremo nella nostra bowl, ciotola, coperti della pellicola, e lasceremo che riprendano.
1: Si reidratino.
0: Esatto, tornino a reidratarsi, quindi non li stressiamo in padella, ma li lasciamo riposare. D'altra parte, è una salsa fresca, quindi non va minimamente a inefficiare tutto ciò che stiamo facendo.
1: Bene, quindi il procedimento è semplice. Intanto si fanno aprire i fasolari in questa padella, bellissimi, devo dire coloratissimi. A parte abbiamo frullato cipolla, pomodoro, basilico, un po' di sale.
0: Poco sale, sempre per il famoso discorso di bilanciare poi in seguito in base alle varie sapidità che vanno a sommarsi.
1: A quella frullata iniziale aggiungiamo un po' di acqua rilasciata.
0: Pescandola assolutamente in superficie, in maniera tale che qualunque piccola impurità ci fosse rimanga.
1: Infatti ti chiedo sempre, ma la frulli? Tu dici no, la decanto.
0: La decanto,
1: quindi
0: non
1: prendi
0: vado
1: solo
0: a filtrarla, ma soltanto la parte superiore.
1: In modo che se ci fosse qualche granello di sabbia, qualcosa, insomma, rimanga in basso e non affiori.
0: Quindi a questo punto abbiamo recuperato il liquido e possiamo andare a finire. Io direi che può andare bene così. Abbiamo lasciato qualche parte un pochettino più grossolana.
1: Che fa sempre piacere.
0: Fa piacere, ci colora particolarmente.
1: Ecco, è praticamente una pasta fredda, dai. Comunque una pasta estiva, fresca, diciamo così.
0: Fresca, difatti adesso non è fredda perché non va in frigo.
1: Sì.
0: E il fatto che i pomodorini fossero, tra virgolette, diciamo così, siano... freddi, verrà mitigato poi dal calore della
1: calore.
0: Pasta e degli altri ingredienti.
1: Ma quanti tipi di pasta fresca, fredda, estiva conosciamo? Assaggiatori, dateci qualche idea.
2: A me piace molto quella con le melanzane, il primo sale e i pomodorini, è proprio l'ideale. Se no c'è anche quella col pesto trapanese, il pesto fatto con i pomodori secchi, l'aggiunta di una foglia di basilico ed è perfetta per l'estate.
1: Vero? Anche tu,
3: certo,
1: Luigi?
3: Certo che quella romana più famosa è la pasta alla checca, inventata dallo chef Francesco di Trastevere, detto Checco.
1: Ah, ecco,
3: sì,
1: perché questo, si chiama così.
3: Questo
1: e
3: sì,
1: come si fa? Come
3: si fa? Si fa in modo molto semplice, con i pomodori messi in acqua bollente, spellati, tagliati a pezzetti, si fa perdere l'acqua, poi pezzetti di mozzarella, basilico, olio. Io faccio proprio aglio, olio e peperoncino e metto quindi pomodori freddi, crudi, insieme alla mozzarella e sopra verso aglio, olio e peperoncino.
1: Buono, freschissimo, una bella insalata di pasta.
3: Poi col nostro pomodoro, il nostro aglio e il nostro basilico.
1: È buonissima, quindi più che alla checca, alla Luigia.
0: Esatto.
1: Allora, chef, sei giunto finalmente a sgusciare i fasolari. I guanti stavolta ti sono
0: aiutano,
1: proprio utili,
0: esatto,
1: devo dire.
0: Sono stati...
1: Io ti aiuto a scolare i tonnarelli?
0: Se
1: che
0: mi
1: dici?
0: Dai la giusta, sì, perché allora ci avviciniamo.
1: Altrimenti si cuotono troppo. Faccio così,
0: puoi
1: guarda,
0: andare.
1: Ti aiuto.
0: Oh,
1: e ti devo lasciare un po' di acqua? No?
0: Sì, sì, così.
1: Ah, un po',
0: perfetto,
1: così.
0: Perfetto.
1: Ecco, guarda che belli che sono. Sono comunque al dente, perché continueranno a cuocersi anche una volta che saranno usciti dalla pentola.
0: La cottura mi sembra più che giusta.
1: Vero?
0: Sì.
1: Io non vedo l'ora di assaggiarli. Questa cosa di farli decantare in questo sughetto fresco che li reidraterà è veramente un'ottima idea. Che meraviglia, non potete capire, mi dispiace che voi a casa non possiate sentire questo profumo meraviglioso, e allora sicuramente sarà attratta dal profumo che viene su da questi fornelli. La nostra ospite di oggi è un'amica siciliana di origine, è nata a Modica ma vive a Roma da 22 anni, ha vissuto in Sardegna, ha vissuto mi sa anche a Torino, Comunque sì, è una girandolona. Si chiama Elena Ricci e si è fatta accompagnare da sua figlia Eva. Buongiorno Elena, Eva.
2: Ciao.
1: Prego. Ho detto bene che hai vissuto anche a Torino.

0: eccoli qua, abbiamo della ricotta, del prezzemolo e delle uova, eh? Intanto però raccontiamo che sei sposata, sì, con Giuseppe,
1: Giuseppe
0: da 30 anni.
1: Da 30 anni, sì.
0: 30 anni, giovanissimi.
1: Siamo sposati
0: però
1: giovani.
0: Vi siete conosciuti dove?
1: Ci siamo conosciuti da ragazzi, eravamo vicini di casa.
0: Ecco.
1: E quindi
0: No, era curioso di saperlo il nostro chef che ti aspettava. Scusa,
1: sì,
0: non vi ha presentati lo chef Fabio Cinelli, sì, poi ci sono i nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
2: Ciao.
0: E quindi adesso scopriremo anche con voi la storia della nostra amica Elena. Quindi, vicini di casa a Modica.
1: Sì.
0: Lui un po' secchione.
1: Sì, un po' secchione, diverso da me, un po' così.
0: Un po' ingegnere.
1: Un po' ingegnere.
0: Studioso.
1: Un po' ingegnere, un po' militare.
0: E poi, eccoli qua, qui siete già dove, in vacanza siete, sei abbronzatissima.
1: Siamo a casa al mare, da me.
0: Giù in Sicilia.
1: Giù in Sicilia, sì.
0: Però anche lui è nato a Modica.
1: Nato a Modica, poi, sì. E poi
0: avete avuto due figli.
1: Sì, Eva.
0: Una Eva, eccola qua, che è la figlia maggiore, che fa la truccatrice.
1: Eh già.
0: E poi abbiamo anche una foto di tuo fratello, Ugo. Chi c'è? Eccolo qua, Ugo. Ma che fa? Fa mica il calciatore, no?
1: No.
0: Che cosa fa?
1: Lui è un web designer in 3D.
0: Qui sei sempre tu?
1: Con Ugo.
0: Con Ugo, che sì, bella, tutta truccata. Dove eravate, in una situazione particolare?
1: Eravamo ad un pranzo, sì, festeggiavamo il compleanno di mio marito.
0: Ecco, a te piace molto avere contatto con le persone, infatti
1: molto.
0: Hai una erboristeria,
1: sì,
0: che è anche una sala da tè.
1: Sì.
0: E che cosa fai? Tante cose, tanti...
1: Sì, organizzo anche degli eventi, ecco, con delle clienti che ormai sono diventate amiche.
0: Dopo lo racconteremo meglio. Intanto voglio far vedere,
1: sì,
0: che abbiamo la ricotta e le uova. Che cosa facciamo con questo? Facciamo un piccolo impasto, vero?
1: Sì, facciamo un ripieno.
0: Un ripieno.
1: E
0: cosa ti occorre?
1: Allora, prendiamo il prezzemolo e lo tritiamo.
0: Allora, ti do un tagliere,
1: sì,
0: va bene?
1: Grazie.
0: Ecco qua.
2: Vi fornisco 18.
1: Grazie.
0: Oh, grazie, chef, sei arrivato in soccorso. Allora, il prezzemolo,
1: sì,
0: con...
1: prezzemolo, lo tritiamo a mano così.
0: Bene. Allora, mentre il nostro chef copre la ciotola perché i nostri tonnarelli si insaporiscano con la pellicola, noi continuiamo a tritare il prezzemolo. Ci vediamo tra qualche minuto dopo la pubblicità nella cucina di Quel che bolle in pentola. Fra poco.
3: Buongiorno!
4: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
5: Siamo nel cuore di Cascia.
6: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
7: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
8: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
9: Vi faccio una bella fotografia.
10: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
11: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
10: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. C'è tanta allegria oggi perché il nostro chef ci ha preparato una pasta fredda, fresca. Ha coperto con la pellicola questi tonnarelli che si stanno reidratando in questo questa salsa fresca di pomodoro, cipolla, basilico e poi ci sono i fasolari. Abbiamo la nostra ospite qui, Elena Ricci, pronta ad impastare, mentre i nostri assaggiatori, con sua figlia Eva, che si è accomodata al tavolo degli assaggiatori, purtroppo anzitempo stanno provando i tonnarelli. Ma non voglio sapere cosa ne pensate, perché dovevate aspettare che la pasta, no, riposasse, vero chef?
2: Così sarebbe dovuto essere, però loro ormai lo sappiamo come
0: sono. Sono proprio frettolosi.
2: Mi piace solo che coinvolgano anche, insomma.
0: Ma noi procediamo perché sarete curiosi anche voi a casa di sapere cosa Elena ci sta preparando. Cosa facciamo?
1: Oggi facciamo i tomasini di ricotta.
0: Tomasini di ricotta. Chissà che il nome non provenga da Tomasi di Lampedusa, ma vado a leggere la lista degli ingredienti.

0: Allora, per fare i tomasini di ricotta occorrono per la sfoglia 500 g di farina di semola rimacinata, 230 g di acqua, un uovo, un pizzico di lievito di birra e sale. Per il ripieno 350 g di ricotta vaccina, prezzemolo, olio, sale e pepe, salsiccia, due uova, un uovo per finire, cacio cavallo ragusano grattugiato. Evviva la Sicilia, posso dirlo. Questi tomasini sono uno sfizio incredibile. E io li ho assaggiati quando sono andata in vacanza dalle tue parti. Sì. Poi Modica, bellissima.
1: Sì.
0: Ho visitato anche Palazzo Polara, che è lì, sì, a Modica.
1: Ma abbiamo, allora, Modica è detta la città delle 100 chiese.
0: Delle 100 chiese, ah, che meraviglia. E dimmi un po' di questi tomasini, tu perché hai scelto di farci questo piatto?
1: Allora, questo è, diciamo, è proprio un piatto, no, della cucina tradizionale modicana.
0: Ecco, mentre parli c'è una bellissima veduta, sì, di San Giorgio.
1: Il Duomo di San Giorgio,
0: che,
1: sì,
0: meraviglia, che bella quella chiesa, anche ho visitata, è veramente, sì, bella. C'è un'atmosfera particolare. E quindi un piatto tipico che si fa proprio a Modica.
1: Sì, durante le festività, ecco, natalizie, pasquali.
0: Ecco, ma dimmi un attimo una cosa, tu lo prepari anche nella sala da tè della tua erboristeria? Perché,
1: sì,
0: avevamo iniziato parlando della tua attività e ho detto che dopo avremmo raccontato ai nostri amici a, sì, casa quello che fai.
1: Allora, io lo preparo anche lì, in erboristeria da me, proprio è il salotto delle amiche, appunto, che sono delle clienti che sono diventate con gli anni amiche.
0: Che bella idea!
1: Una volta, appunto, al mese circa.
0: E ci sono queste signore che vengono lì, prendono il tè.
1: Sì.
0: Ecco, ma questa passione per le erbe che tu hai viene un po' dalla tua mamma, che non,
1: sì,
0: era bravissima a cucinare.
1: Però piaceva molto andare per campi a raccogliere.
0: Vero?
1: Sì.
0: Infatti ci hai portato una foto bellissima,
1: brava,
0: di mamma.
1: Sì.
0: E che cosa avete lì? Degli asparagi?
1: Sì, degli asparagi che aveva raccolto.
0: Ti ha insegnato, sì, lei, quindi?
1: Sì, lei faceva anche una frittata buonissima con degli asparagi.
0: Cosa hai detto? La frittata di asparagi? C'è Luigi che salta sulla sedia perché lui manda Sonia a cercare il posto in cui raccoglierli e la mette lì a lavorare, fa preso, perché dopo fa la frittata di asparagi, vero?
2: Ci dividiamo il lavoro, bene, io raccolgo gli asparagi e poi lui li
3: non
2: cucina.
3: È vero, io
0: però
3: non sono
0: poi
3: così
0: li
3: cattivo.
0: Mangia anche. Allora, noi procediamo, una volta,
1: sì,
0: fatto l'impasto lo,
1: allora,
0: mettiamo a riposare.
1: Lo mettiamo a riposare
0: pochissimo,
1: per poco.
0: Perché dobbiamo preparare il ripieno, perché questi qui sono dei rustici ripieni piccolini. Questo lo prendo io,
1: sì.
0: Vai, cosa ti occorre per continuare?
1: Allora, per il ripieno prendiamo la ricotta e mettiamo il...
0: Questo
1: il
0: che cos'è?
1: Prezzemolo,
0: prezzemolo tritato, che abbiamo tritato all'inizio. Ascolta, tante donne in famiglia,
1: sì,
0: hai anche 7 cugine.
1: Sì,
0: quindi,
1: care cugine.
0: Tradizione culinaria siciliana che abbiamo sicuramente imparato dalle donne di casa, ma c'è una figura maschile che predomina nella tua famiglia,
1: sì,
0: è una figura bellissima, è quella del tuo papà.
1: Il mio papà, sì.
0: Renato Ricci, un calciatore.
1: Il mio caro papà, sì.
0: Ma com'è essere la figlia di un calciatore?
1: A Modica mi chiamano ancora la figlia del mister.
0: Perché poi lui ha fatto pure l'allenatore.
1: Sì.
0: Qua abbiamo una foto bellissima, sì, in cui fa gol in rovesciata,
1: sì,
0: un atleta.
1: Sì, era un attaccante, giocava nel ruolo come attaccante.
0: Ma sapeva anche cucinare?
1: Sì, cucinava soprattutto dolci perché era molto goloso, quindi faceva delle castagnole fantastiche.
0: Ah, sì?
1: Sì, sì, molto profumate, come
0: piacevano
1: a me.
0: E che ricordi hai? Lui giocava ancora quando... sei cresciuta tu oppure aveva iniziato solo ad allenare?
1: Sì, allenava la squadra del Modica. E,
0: perché lui ha vinto uno scudetto col Bologna.
1: Col Bologna, sì.
0: E ha giocato pure nella Roma.
1: Sì.
0: Quindi una figura veramente di spicco.
1: Sì, sì.
0: Era, che uomo era?
1: Era un uomo fantastico, era goliardico.
0: Sei ancora
1: era
0: innamorata
1: veramente...
0: del tuo papà?
1: Sì, sì, ne parlo con emozione perché ero molto legata a lui. Infatti lui mi portava anche allo stadio quando allenava i suoi ragazzi.
0: Che bello.
1: E quindi io lo vedevo come si muoveva, ero felice di stare con lui.
0: Però appunto. Tuo figlio non gioca a calcio,
1: no,
0: mi hai detto.
1: No,
0: io
1: no,
0: pensavo
1: no.
0: che facesse il calciatore anche
1: no,
0: lui.
1: No, per niente.
0: Allora, che cosa si fa adesso?
1: Allora, adesso aggiungiamo della salsiccia.
0: Sì.
1: A

0: a tocchetti.
1: Abbiamo unito quindi ricotta prezzemolo, uovo
0: e uova.
1: La salsiccia bella sbudellata, messa lì a tocchetti. Così. È una salsiccia fresca che poi cuocerà al forno. Non vanno fritti i tomasini, o c'è una versione anche fritta?
0: No. Solo al forno.
1: Solo al forno. Quindi prepariamo questo impasto.
0: Ecco qui.
1: Meraviglioso. E raccontami un po', con questa famiglia numerosa sarete proprio degli esperti di pranzi.
0: Sì.
1: Numerosissimi.
0: Sì.
1: Raccontami un po'.
0: Noi eravamo soliti appunto preparare durante questi pranzi. Tutte delle cose tradizionali, no?
1: Senti, nel frattempo c'è anche una foto di papà, con tutta la squadra.
0: Sì.
1: Questa sì. E come portava a casa, per esempio, i suoi giocatori, i suoi colleghi a mangiare?
0: No.
1: No, mamma non voleva.
0: Preferiva sempre lui andare a mangiare fuori con i suoi ragazzi.
1: Con i suoi ragazzi. Chef, ma tu sei tifoso di calcio?
2: Sono simpatizzante.
1: E lo conoscevi Renato Ricci?
2: Sì, ma io lo ricordo dalle figurine.
1: Ah, dalle figurine, le famose figurine. Esatto. Le hai conservate qualche figurina?
0: Sì, qualcuna sì, ma diciamo durante i miei traslochi ne ho perse qualcuna.
1: Preferisci le foto di famiglia.
0: Sì.
1: Invece, chef, che ne pensi di questa ricetta? Ti piace l'idea di questi tomasini?
2: Sì.
1: Finger food?
2: Sì, assolutamente sì. Poi mi piacciono proprio a me tutti gli impasti ripieni. Poi così al forno, quindi non fritto, non vedo l'ora di assaggiarlo. Sono estremamente curioso.
1: Mica solo tu, guarda Luigi come ci guarda. Interessante, vero?
3: Interessante. Anche io faccio delle cose simili quando preparo degli antipasti per gli amici, però con la pasta sfoglia.
1: Quella che compri.
3: Quella che compro.
1: Invece guarda lei come stende.
3: Sì, è bravissima. Bisogna che impari anche io a farla sottile, perché la faccio sempre troppo alta.
1: Troppo alta. Eva, tu sai farlo questo piatto?
4: Non ancora. Infatti mi sto studiando la situazione adesso per imparare, però devo, perché è una delle mie cose preferite in assoluto.
1: Ti piacciono,
4: tantissimo.
1: Vero? Infatti si prestano poi ad una bella convivialità in una cena con gli amici, una festa anche. Certo, bisogna prepararne tanti.
0: Grazie.
1: Ecco qua, il nostro formaggio è pronto. Grazie, chef.
2: Prego.
1: Lo inserisco nell'impasto, nel ripieno?
0: Sì.
1: Oh, fantastico.
0: Allora, la sfoglia è pronta.
1: Sì.
0: Deve essere appunto una sfoglia...
1: Un po' come quella della scaccia, o mi sbaglio?
0: Brava, sì, l'impasto...
1: È lo stesso impasto,
0: è simile. L'impasto base è quello, sì.
1: Bene, intanto abbiamo mescolato il formaggio al ripieno che avevamo precedentemente... mescolato,
0: ecco qua.
1: Quello qua abbiamo aggiunto, benissimo.
0: Sì.
1: Cosa si fa adesso?
0: Allora, adesso si mette il ripieno appunto sulla
1: tutta la sfoglia. Si stende,
0: sì,
1: quindi non è difficile,
0: stende,
1: dai.
0: No.
1: Ripieno morbido, la ricotta era quella vaccina, capito chef? Questo non si fa con la ricotta di pecora.
2: Lo prima, quando hai elencato gli ingredienti, ho notato la ricotta vaccina.
1: Perché il sapore poi lo dà anche la salsiccia e il formaggio ragusano. Bene, dammi pure.
0: Qui lo sai cosa facciamo?
1: Sì.
0: Andiamo a rompere l'altro uovo che poi andrà messo sopra questa...
1: Vado?
0: Sì, sì, certo.
1: Rompiamo l'altro uovo.
0: Lo sbattiamo leggermente.
1: Ti do la forchetta. Sonia, tu li sai fare? I tomasini?
5: Non è un piatto che dalle nostre parti si faccia, per cui secondo me bisogna andare dalle parti del ragusano, forse, giusto
1: sì.
5: Elena?
0: Sì.
5: Ragusa, Modica.
0: Sì, sì, Ragusa, diciamo che fra Ragusa e Modica le scacce sono
5: esatto.
0: Diciamo, il punto di forza. E questi sono più modicani comunque,
5: okay.
0: Sì, si fanno più a Modica, così nella versione ragusana magari mettono le verdure, le melanzane.
5: Quindi esistono anche altre versioni con altri ripieni, però diciamo la parte della sfoglia esterna è
0: A Modica
1: non sto più nella pelle,
0: così.
1: Ti prego, ho bisogno di assaggiare questi tomasini. Ho una fretta,
0: ecco.
1: Che meraviglia, dai pure a me.
0: E va praticamente...
1: Ah, si fa quindi un po' come per la scaccia, però si piega in più,
0: così
1: si arrotola.
0: Mi occorrerebbe un altro uovo, però. Sai?
1: Un altro uovo per spennellare fuori?
0: Sì.
1: Bene,
0: oppure
1: certo.
0: Possiamo mettere anche dell'olio, come vogliamo.
1: Mettiamo dell'olio, dai.
0: Mettiamo dell'olio, così
1: altrimenti
0: lo
1: devo
0: facciamo,
1: togliere l'uovo allo chef, mi sa che gli serve dopo.
0: Lo si può fare anche con l'uovo,
1: con l'olio.
0: Cioè
1: che con l'uovo.
0: Ecco qui.
1: Sì, anche perché il nostro olio è molto buono. Vado? Spennello? No, mettiamo prima nella teglia?
0: No, prima va tagliato.
1: Ah,
0: quindi
1: allora
0: va tagliato anche così, va benissimo.
1: Ecco, sì, così come vengono, capito? Vengono proprio, mamma mia, che meraviglia.
2: Non li avrei mai pensati così, sai?
1: Vero,
2: li
1: tu
2: pensavi chiusi.
1: No, così, infatti, come dei...
0: Poi vanno bello fatti a fagottino, messi così.
1: E infatti sì, mi ricordo, erano proprio così. Io pensavo fossero come delle girelline,
0: sì,
1: perché così un po' diventano, come delle roselline, ma quando si cuociono, sì, mamma mia, col formaggio ragusano che un po' fonde, capito? La salsiccia che diventa buonissima. Bene, bene.
0: Allora,
1: riusciamo a farli entrare tutti?
0: Sì, dai.
1: Dai, proviamo.
0: Ci proviamo, ci proviamo.
1: E questi sono buonissimi.
0: Sono buonissimi, sì. Sono belli cicciotti riempiti proprio di
1: ricco. Bene, ti do un po' di carta per pulirti le mani,
0: grazie.
1: Così poi dopo con l'olio farai tu quello che devi fare. Allora vai, mettili al centro così guardiamo bene come fai.
0: Allora, mettiamo qui.
1: Perfetto, la nostra teglia è pronta.
0: E mettiamo
1: un po' di olio, oppure se volete a casa un po' di uovo.
0: Sì.
1: Chef, tu che fai? Impiatti i tonnarelli, si sono reidratati? Che
2: abbastanza.
1: Dici? Tanto
2: però
1: non scuoce la pasta.
2: No, ormai è ferma così.
1: Però mentre tu impiatti metto i nostri bellissimi tomasini in forno. Quanto tempo devono stare nel forno?
0: Allora, 20 minuti a 200 gradi.
1: 20 minuti a 200 gradi, vado. Intanto guarda un po' che fa lo chef.
2: Un profumo...
1: Sono proprio da assaggiare, vero? Guarda che bello, adesso lui impiatterà, ha scelto un bel piatto bianco che faccia risaltare il rosso di questo pomodoro che condisce i nostri tonnarelli. È vero, sono rimasti belli turgidi, vero chef?
2: Sì, mantengono una consistenza importante come i nostri fasolari.
1: Come i nostri fasolari. Un'idea bellissima. Tu Luigi li hai mangiati prima che si insaporissero a dovere.
2: E poi...
1: Però so che a Luigi è capitato un fasolare, sai, chef?
5: È stato fortunato.
3: Sono stato fortunato,
2: come,
5: o furbo, dipende dai punti di vista.
1: Bene, allora il nostro chef sta finendo questo bellissimo impiattamento e noi potremmo già quasi annunciare ai nostri amici a casa qual è la prossima ricetta che realizziamo insieme a Elena Ricci. Che cosa ci farai, Elena?
0: Allora, preparerò una torta nua.
1: Torta nua, che significa non si sa,
0: non si
1: l'ho già sentita, però Luigi preparati un po', dici che cosa, qual è l'origine di questo nome. Io vado a leggere la lista degli ingredienti. Per fare la torta nua occorrono per la torta 290 g di farina 00, 80 g di zucchero semolato, 120 g di olio di semi di girasole, 90 g di latte intero, 10 g di lievito per dolci, 3 uova, un baccello di vaniglia, un pizzico di sale. Per la crema pasticcera, 500 ml di latte intero, 120 g di zucchero semolato, 4 tuorli, 20 g di farina 00, 20 g di amido di mais, un baccello di vaniglia. E vieni, vieni ai fornelli, cara Elena, perché cominciamo a preparare subito la nostra
0: crema
1: pasticcera per questa torta nua. Nel frattempo
0: mettiamo le uova.
1: Sì, le uova nel pentolino, lo zucchero.
0: Lo zucchero.
1: La classica crema, il latte l'abbiamo messo a scaldare, ci ha coadiuvato il nostro chef. Nel frattempo, dicevo, i nostri assaggiatori con Eva hanno provato la versione ultima dei tonnarelli, finalmente al momento giusto. Come sono ora che hanno riposato?
5: È un'altra cosa.
1: Vero?
5: Sono molto più buoni. Come diceva P3, qua vi prescia è meglio che si cura.
1: Ecco, qua vi prescia è meglio che si cura.
5: A si cura, nel senso che è meglio fare le cose con calma,
1: è
5: senza fretta.
1: Hai capito, Luigi?
3: Che ero impaziente perché era una ricetta che non avevo mai assaggiato questa.
1: Bene.
3: Adesso il gusto è più intenso e uniforme.
1: Sei d'accordo, Eva?
4: Assolutamente sì, è valsa la pena aspettare. Infatti.
1: Ecco, è valsa la pena aspettare e intanto, mentre noi aspettiamo che si addensi la crema, facciamo una sorpresa a Elena, guarda chi ti pensa da casa.
6: Ciao, oggi realizzeremo le pagnotte modicane. Ci occorreranno farina di grano duro, sale, olio, acqua e lievito di birra disidratato. Ed ecco qui le

0: Nostre pagnotte calde calde. Elena, queste le ho fatte per te. Ciao!
1: Che bella signora, chi è questa?
2: È una mia cugina Laura,
1: Un'altra delle tue
2: un'altra
1: cugine.
2: delle mie
1: Questa è Laura, quella che
2: cugine,
1: non è sposata.
2: quella che non è
1: Ah, bene,
2: sposata.
1: bene. E allora, mentre la nostra crema continua ad addensarsi, noi ci vediamo tra qualche minuto qui nella cucina di quel che bolle in pentola dopo la pubblicità. A fra poco.
3: La luce valgo è una deformità progressiva.
4: Lentamente in questa posizione.
5: Stiamo mandando diversi suoni.
6: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
7: Ti rilassi completamente.
8: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
10: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
11: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
12: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
11: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
1: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola. Siamo con la nostra amica Elena Ricci, che ci fa la torta nua. Ma perché hai scelto questa torta?
2: Una torta che preparo spesso per i miei figli, mi piace molto.
1: Bene, allora cominciamo subito
2: certo.
1: a prepararla.
2: Allora, uova?
1: Sì, uova, zucchero. Nel frattempo il nostro chef vedo che armeggia per la sua ricetta del riciclo. Aspetta, aspetta, aspetta, voglio chiedere. Aspetta, aspetta.
2: Oh, ok.
1: Ferma un attimo. Ah, state assaggiando i tomasini?
13: Sì.
1: Come sono?
13: Spettacolari, guarda, veramente buoni, buoni, buoni.
1: Ma me ne avete lasciato uno?
14: No,
1: no Eva, tutti? Com'è, sono venuti bene come sempre?
14: Allora, di solito li fa diversi, questa volta sono venuti più buoni.
1: Hai capito, devi venire sempre a cucinare in televisione.
14: Certo.
1: Luigi, che dici?
15: Meravigliosi, buoni, non sono come le girelle che faccio io, sono migliori, è proprio una cosa completamente diversa.
1: Bene, vuol dire che dopo cercherò qualche tomasino in giro per lo studio. Vai, cominciamo a frullare.
2: Vale.

0: aggiunto l'olio e adesso andiamo a filo ad aggiungere il latte.
1: Bene, adesso possiamo incorporare la farina, mettendola con una spatola, certo, giusto?
0: Sì.
1: Benissimo, la spatola ce l'hai qua. Nel frattempo io ti leggo una frase che voglio dedicarti. Qui sul mio quaderno, sul quale annoto tutte le ricette delle nostre ospiti e del nostro chef, ho annotato anche una frase da dedicare. E per te ho scelto questa frase di Papa Francesco che dice: nel lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, l'essere umano esprime e accresce la dignità della propria vita. Quant'è vero? Lavoro libero, creativo, partecipativo, sì, che è un po' quello che tu fai.
0: Certo, sì, infatti. Invece
1: hai una frase anche tu, sì, ecco, hai un motto, dimmi.
0: Il peggior rischio è non rischiare, perché io avrei intenzione di aprire un piccolo ristorantino in un orto, in una serra, in un orto, e quindi tutti cercano di dissuadermi da questa idea, ma invece io rischierò.
1: Ah sì, ecco, sì? Quindi preannunciamo che la prossima impresa della nostra Elena sarà aprire un ristorante, sì, in una serra.
0: Una serra, avere un orto, con cucinare, diciamo proprio a chilometro zero.
1: A chilometro zero, cosa che piace moltissimo al nostro Luigi, vero?
2: Anche tu. Fa bene la nostra amica a voler rischiare, perché io 40 anni fa ho rischiato e aprì la prima tisaneria in Italia, in cui non servivo superalcolici, caffè, tutti mi dicevano no, ma che cosa fai?
1: Solo tisane.
2: Invece c'è tutt'oggi.
1: Ah, che bello.
2: Locale, quindi, di successo.
1: Tu l'hai lasciata in eredità a qualcuno.
2: L'ho lasciata in eredità.
1: Bene, chef, chissà se tu hai mai avuto l'idea di avere un orto vicino al tuo ristorante I Divini Sapori.
3: Mi piacerebbe moltissimo. Una volta aderì però a un progetto in cui potevi prenotarti un appezzamento di terreno, c'era chi coltivava per te ciò che volevi, perché sarebbe fantastico, però il problema è la mancanza.
1: È certo, di tempo.
3: Tempo nella gestione, però un orto proprio è qualcosa di fantastico.
1: È vero, e poi raccogliere e cucinare direttamente le cose. Allora, okay, il nostro impasto

0: può andare direttamente in teglia. Sì. E mentre noi versiamo il nostro impasto in teglia, direi di andare a vedere dove è andata oggi la nostra amica Francesca, che è sempre alla ricerca di qualche curiosità, di nuove ricette, ma anche di antiche tradizioni. E vediamo oggi dove è andata, che cosa ci racconta a noi di quel che bolle in pentola.
1: Buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo in un luogo sacro, sono al santuario della Madonna del Divino Amore e con me c'è Suor Rinzi. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Grazie dell'ospitalità.
2: Grazie a voi.
1: Allora, grazie. Suor Rinzi, ti ho interrotta mentre stavi preparando una colazione in realtà.
2: Sì.
1: Che cosa?
2: Si chiama Uppumav.
1: Che è un piatto tipico indiano.
2: Si usa Kerala, parte del Kerala.
1: Mm-hmm. Raccontami come si prepara questo piatto.
2: Allora, farina di semola.
1: Sì,
2: si mette
1: qui.
2: Sì, deve tostare prima di preparare.
1: Tu già l'hai tostata un pochino.
2: Sì.
1: Sì.
2: Deve mettere l'olio.
1: Cipolla, carote.
2: E semi di mostarda.
1: Semi di mostarda, perché ce ne dobbiamo andare in pentola in realtà, giusto? Allora, prendiamoci tutti i nostri ingredienti e andiamo in pentola. Via. Eccoci qua, ci spostiamo. E sale e olio per te. Ti lascio campo libero su Rinzi, così tu inizi a preparare il tuo piatto.
2: Sì.
1: E nel frattempo tu devi sapere che io sono molto curiosa e anche i nostri amici del programma lo sono. Quindi raccontami un pochino, da quanto tempo sei in Italia?
2: Ultimamente 12 anni.
1: Ultimamente dici perché è la seconda volta.
2: Seconda volta.
1: Vai, intanto fai, non ti voglio interrompere nel procedimento qui, però intanto allora abbiamo messo i semi di mostarda che devono un po' scoppiettare, come i popcorn quasi, vero?
2: Sì.
1: Allora, mentre scoppiettano i nostri semi di mostarda, andiamo ad aggiungere la cipolla. Allora, mi hai detto su Rinzi, per la seconda volta siamo

ti faccio fare le cose veloci, sorrisi, lo so che ci vuole molto più tempo, però i nostri tempi televisivi in realtà sono proprio rapidi, purtroppo, quindi ti faccio fare tutti i passaggi per farli vedere ai nostri amici che ci seguono da casa e

0: Poi si va ad aggiungere il semolino.
1: E dopo che è finito di bollire l'acqua, deve bollire bene l'acqua.
0: Quindi deve bollire bene e poi si va ad aggiungere il semolino finale. Quindi noi ci spostiamo, torniamo di là, sì. Abbassiamo il fuoco così non roviniamo nulla su Rinzi, perché veniamo di qua, perché facciamo vedere il piatto pronto, finito. Eccolo qui. Allora, il nome di Lotu, precisamente indiano,
1: Upumav.
0: È pronto Upumav, che si mangia generalmente insieme a una banana, perché banana, per colazione, giusto?
1: Sì.
0: E allora, Rinzi, grazie. Grazie infinite per la tua ospitalità, per la tua gentilezza, grazie a questo luogo meraviglioso. Beatrice, Fabio, noi vi salutiamo. Sarebbe una buona colazione in questo caso, anche se siamo quasi a pranzo.
1: Si aggiunge anche il piccante, però questa volta non ho aggiunto perché siamo in Italia, quindi...
0: In Italia si mangia meno il piccante. Io mi sa che lo provo col piccante, va? Grazie, Rinzi.
2: Che bello, che meraviglia poter entrare nel cuore di un convento, poter avere un piatto preparato con tanto amore da una suora. È bella l'atmosfera molto. Che si respirava, veramente molto familiare, molto... dolce questa suora. Allora, noi abbiamo una cosa molto dolce da finire di preparare, quindi abbiamo la crema.
3: La torta nua va con la crema, diciamo, pasticcera.
2: A crudo, a quindi crudo. Abbiamo l'impasto nella teglia, versiamo delle cucchiaiate di questa crema che nel frattempo si è un po' solidificata, l'abbiamo lasciata raffreddare, però nel forno di nuovo riprenderà morbidezza. Hai detto che hai quindi questo sogno di aprire questa, questo ristorante in una serra, in un orto, però ti piace anche molto viaggiare, vero?
3: Sì, molto.
2: Dove sei stata?
3: Allora, Inghilterra, Scozia, Australia.
2: Ah, lontano.
3: Indonesia.
2: Ma partite con tutta la famiglia?

0: solo con tuo marito?
1: A volte anche da sola con le mie amiche.
0: Ah, brava!
1: In Australia sono stata con delle mie amiche.
0: Che bello, quanto tempo ci sei stata?
1: 3 settimane.
0: Bene,
1: bello.
0: Abbastanza per poter girare un po' e soprattutto sì. per non soffrire troppo del jet lag. Allora, questa torta va messa nel forno, quanto tempo deve stare in forno?
1: Allora, in forno 40 minuti, 40-45 minuti, 180 gradi.
0: Bene, mentre io la metto nel forno vi lascio con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito fino ad ora per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare i tonnarelli con fasolari e salsa fredda di pomodorini, abbiamo aperto i fasolari in padella con olio e aglio. Abbiamo tagliato i pomodorini e li abbiamo frullati a freddo con poca cipolla e con il liquido dei fasolari. Abbiamo cotto e scolato al dente i tonnarelli. Li abbiamo lasciati in infusione nella salsa insieme ai frutti sgusciati dei fasolari e poi abbiamo impiattato completando con i frutti di mare con il guscio tenuti da parte e prezzemolo tritato. Per preparare i tomasini di ricotta abbiamo fatto prima di tutto un impasto con farina, acqua, un uovo e sale. Lo abbiamo lasciato riposare qualche minuto. Nel frattempo abbiamo mescolato la ricotta con pepe, sale, olio, uovo, prezzemolo e tocchetti di salsiccia. Abbiamo steso la sfoglia, abbiamo spalmato sopra il ripieno e abbiamo versato l'uovo sbattuto. L'abbiamo arrotolata e tagliata a fette e ogni fetta l'abbiamo messa su una teglia. Abbiamo infornato a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Per preparare la torta nuova abbiamo iniziato facendo una classica crema pasticcera. In un pentolino abbiamo scaldato il latte, in un altro abbiamo mescolato con una frusta i tuorli con lo zucchero, la vaniglia, la farina e l'amido di mais. Poi abbiamo diluito con il latte e lasciato addensare sul fuoco. Abbiamo messo a freddare in una ciotola con pellicola a contatto e ci siamo dedicati all'impasto. In una ciotola abbiamo messo le uova e lo zucchero, li abbiamo montati bene fino a quando non abbiamo ottenuto un composto omogeneo e spumoso. Abbiamo quindi aggiunto il latte, l'olio, la vanillina e poi a più riprese la farina e il lievito per dolci setacciato. Una volta ottenuto un composto omogeneo, lo abbiamo versato in una tortiera a cerniera da 24 cm rivestita di carta forno. Abbiamo ripreso la crema fredda e l'abbiamo versata a cucchiaiate sull'impasto. Abbiamo cotto in forno preriscaldato a 180 gradi per 40-45 minuti. Ed ecco qua i nostri piatti che trionfano davanti a me. C'è questo bellissimo piatto con i tonnarelli, con la salsa fredda di pomodorini, i fasolari, mamma mia che profumo ancora. Questi sono buoni anche freddi, dopo li mangio io. E poi i tomasini che ha fatto la nostra amica Elena Ricci, davvero sfiziosissimi, un cibo proprio anche da sport, per una merenda, veramente deliziosi. E poi la torta nuova con queste belle rose di crema, perché diventano un po' così, come una torta pois con la crema. Eccoli là i nostri assaggiatori che stanno assaggiando proprio la torta nuova. Che ne pensate?
2: Che io non ho capito perché si chiami nuova, però so soltanto che è molto buona, per cui va bene così.
0: Niente male. Tu Luigi?
3: Sì, sì, la crema si abbina benissimo e la rende molto soffice e morbida, perché nuova è proprio una torta morbida e soffice.
0: Però neanche tu hai capito perché si chiami nuova.
3: No, forse è il nome di chi l'ha inventata.
0: Ah, un bel nome, nuova.
3: Non si sa.
0: Non si sa. Eva, che dici? Un nome corto come il tuo, nuova, Eva... Ugo?
4: Devo dire, da buona golosa ho apprezzato tanto, poi la crema è buonissima, quindi...
0: Questa però immagino che tu abbia imparato a farla da mamma, è facile, dai.
4: Anche, è un processo, sto imparando, anche i dolci soprattutto ci vuole un po' di tempo.
0: Bene, bene, chissà se il tuo papà, Elena, sapeva farla questa torta?
1: No. Non questa la sicuramente no, però faceva quelle castagnole fantastiche.
0: Le castagnole fantastiche. Non finisce qui perché ora il nostro chef riutilizza quello che è rimasto indietro dalle preparazioni di oggi e ci stupisce con la sua ricetta del riciclo. Sei curiosa di sapere cosa fa?
1: Assolutamente.
0: Andiamo a vedere, andiamo. Chef, ti raggiungiamo ai fornelli. Vedo che hai sempre una delle tue formine preferite, quella quadrata.
5: Inseparabili formine, sì, sì.
0: E che cos'è questa cosa?
5: Abbiamo riutilizzato della salsiccia.
0: Che era avanzata.
5: Abbiamo sgranata, mandata in padella con un pochino di olio e un goccino di acqua, l'abbiamo lasciata cuocere affinché rimanesse morbida, poi a parte avevo preparato un impasto con l'uovo del parmigiano, ho aggiunto poi la salsiccia, un goccettino di latte che ci dia un po' di morbidezza al tutto e

0: Abbiamo cotto dandogli una forma più o meno quadrata. Andremo a chiudere il tutto grattugiandoci sopra quello che casualmente è rimasto. Casualmente.
1: Allora, se i tomasini non sono abbastanza saporiti, è merito del nostro chef che ha trafugato del bel formaggio ragusano. Quindi diciamo che non è proprio una frittata.
0: No, non è.
1: È uno sformatino, sì. Un tortino.
0: Qualcosa.
1: Ma lo cuoci solo da una parte o non lo
0: sì,
1: rigiri?
0: Sì, perché mantenendolo all'interno della nostra formina, io tendo a romperlo un pochino finché la parte liquida vada al di sotto e si cuoce, mantenga comunque una morbidezza in superficie.
1: Quindi una morbidezza, quindi non è strapazzato perché è bello composto dentro la sua forma quadrata. Abbiamo scelto un piatto quadrato, come potremmo chiamarlo? Eva, ti viene in mente qualcosa?
2: Non saprei.
1: Salsiccia, formaggio ragusano, tomasini, come un po' gli ingredienti sono quelli dei...
2: Sì.
1: Manca solo il prezzemolo forse, una bella...
0: Prezzemolo, perché un tocco di verde ci starebbe benissimo.
1: Vero?
0: Sarebbe stata fantastica anche dell'erba cipollina.
1: Che non abbiamo nel nostro orto, ma anche un po' di rosmarino forse, no?
3: Abbiamo
0: sì.
3: Casi la maggiorana,
0: una nota verde.
4: Abbiamo del prezzemolo.
0: Nota verde, però io, sapete, la mia tradizione, la mia provenienza mi porta...
1: Che vi viene in mente, Luigi?
3: Io direi una quiche al quadrato.
1: Quiche al quadrato, bella carino. Questa cosa. E invece, Sonia?
5: Salsicciovo modicano.
1: Salsicciovo modicano, io direi... Una quiche al quadrato, sì, mi piace.
0: Sì, ci piace.
1: Quiche al quadrato.
0: Complimenti a Luigi.
1: Bravo Luigi. E con questa bella quiche al quadrato giallo su quadrato nero, salutiamo la nostra ospite, Elena Ricci. Grazie per essere stata con noi, per quello che ci ha raccontato. Grazie Eva per aver accompagnato mamma.
0: Sì.
1: E con i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, il nostro chef Fabio Cinelli, do appuntamento a tutti voi, sempre sullo stesso canale, su TV 2000, alla stessa ora, domani, nella cucina di Quel che bolle in pentola. Ciao a tutti.
4: Ciao.
1: Grazie. Ciao.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta dell'apparizione del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti quei paesi sconvolti dall'odio, dalla violenza e dalla guerra, perché presto possa tornare la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo, affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguire la via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove sedete l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre e Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo al nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

Primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Se sentii una voce dal cielo, tu sei il figlio mio prediletto,

0: In te mi sono compiaciuto. Gesù, il nostro Signore, pur essendo di natura divina, si è calato con umiltà nelle acque del Giordano perché anche noi, liberi dal peccato attraverso l'acqua e lo Spirito, possiamo elevarci alla gloria del cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno vino. Alle nozze di Cana, Maria si è prodigata perché non mancasse il vino, simbolo della gioia celeste. Quando siamo afflitti nel corpo e nello spirito, Maria è sempre lì che intercede per noi, affinché il Signore ascolti il grido del povero. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: Benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Il regno di Dio è il regno di amore e noi viviamo nell'amore quando pratichiamo la misericordia, quando ci adoperiamo per la pace.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori,
4: e non abbandonarci alla tentazione,
3: ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Sul monte Tabor Gesù è stato trasfigurato e si è mostrato nella sua gloria solo a tre discepoli da lui prescelti. È stato un anticipo della sua manifestazione gloriosa a cui tutti assisteremo alla fine dei tempi, perché tutti siamo stati prescelti da Dio per la salvezza eterna. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena

0: Benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Ora, mentre si mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli, dicendo: prendete e mangiate, questo e il mio corpo. L'amore si è realizzato attraverso il dolore, dall'odio è nato l'amore, dalla morte è sbocciata la vita. E questa è la grande forza dell'Eucaristia, il memoriale che Gesù ci ha lasciato per darci la forza di essere con Lui e come Lui.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori.
2: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre.
0: preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni.

0: oblazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Maria, Madre del Sì, tu hai ascoltato Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore. Stella del mattino, parlaci di lui e raccontaci il tuo cammino per seguirlo nella via della fede. Maria, che a Nazareth hai abitato con Gesù, imprimi nella nostra vita i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in scelte di vera libertà. Maria, parlaci di Gesù, perché la freschezza della nostra fede brilli nei nostri occhi e scaldi il cuore di chi ci incontra, come tu hai fatto visitando Elisabetta, che nella sua vecchiaia ha gioito con te per il dono della vita. Maria, Vergine del Magnificat, aiutaci a portare la gioia nel mondo e come a Cana spingi ogni giovane impegnato nel servizio ai fratelli a fare solo quello che Gesù dirà. Prega perché Gesù morto e risorto rinasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Lui. Maria, Porta del Cielo, aiutaci a levare in alto lo sguardo. Vogliamo vedere Gesù, parlare con Lui, annunciare a tutti il suo amore. Amen. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Buonasera e buon pomeriggio.

0: Rex Pathetichorum.
1: Che vuol dire?
0: Re dei patetici.
1: E chi sarebbe il re dei patetici?
0: Non erro.
1: Accomodati.

come si fa a spiegare che ho sentito la voce del Signore nel mio cuore? Cioè, la maggior parte delle persone li può prenderti per pazzo, no?

Ho 33 anni, sono un sacerdote e sono zingaro. Molti preferiscono chiamarsi Rom perché dicono che zingaro è offensivo, invece io lo trovo più originale, nel senso che secondo me non è offensivo, perché appunto la mia cultura è zingara e i miei genitori sono zingari e non è offensivo. Poi naturalmente tutte le cose dipende da come uno le dice. Sono stato sempre legato a ciò che era la parrocchia e forse già quando ero bambino mi chiamavano prete, però non so se era una cosa positiva o negativa, nel senso perché io non la vivevo bene questo fatto che i miei genitori mi chiamassero prete, perché, solo perché andavo a messa, insomma. Io frequentavo l'Azione Cattolica di per sé. Poi ho avuto la fortuna di essere accompagnato nel catechismo da quello che adesso è il mio parroco, che si chiama Donnello, che poi è stato anche il mio padrino di cresima, già quando era prete. Quindi inizialmente io non andavo in chiesa da che ero bambino solo perché credevo in Gesù Cristo, ma andavo in chiesa perché lì avevo il mio gruppo di amici, le persone con cui uscivo e anche perché mi sentivo accolto nonostante c'era un po' di diversità, no? Che gli altri vedevano in me solo perché appunto ero uno zingaro. E questa cosa, vabbè, era più evidente a scuola forse, diciamo che ho avuto le mie rivincite dal punto di vista dico scolastico, perché magari dicono, sai, è zingaro, non gli frega niente della scuola, invece andavo abbastanza bene, non, certo niente di così eclatante. Non mi sentivo felice perché era come se mi mancasse qualcosa, come se mi mancasse qualcuno. Poi, diciamo, questo verso i 14 anni, anche per la scelta della scuola superiore, no? Non ero consapevole di quello che stavo facendo. Volevo sì che la mia vita svoltasse in qualche modo, già a 14 anni, però pensavo che era semplicemente qualcosa di legato al successo materiale, non al successo, diciamo, come affermazione della mia persona. Quindi volevo svoltare, sì, ma non sapevo come. Questo mio voler svoltare fondamentalmente non era legato a qualcosa, ma era legato a qualcuno. Io pensavo inizialmente che potesse essere una ragazza, ma poi proprio nel momento in cui ho pensato di amare la mia ragazza, è lì che ho detto no, non è questa la mia strada. Quando io ho detto per la prima volta ti amo, in quelle parole pronunciate non ho sperimentato tutto quell'amore che pensavo di vivere nella mia testa. La mia vocazione si fa forte ai 19 anni, quando dovevo scegliere cosa fare della mia vita, no? Università, lavoro, non riuscivo a trovare una giusta via, una giusta direzione. Fin quando non ho avuto il coraggio di dire a qualcuno, che poi è stato il mio accompagnatore spirituale, che forse il Signore mi chiamava, però all'inizio non ero così felice, cioè nel senso mi spaventava l'idea, no? Non sapevo come avrebbero reagito i miei genitori dinanzi a questa mia decisione. Parlo con il mio accompagnatore vocazionale, gli inizio a fare domande sul suo discernimento, ha capito subito che io gli stavo facendo queste domande perché volevo dirgli qualcosa legato alla mia vita. La sua risposta è stata con un'altra domanda: ma vuoi entrare in seminario? E allora io mi ricordo che lì mi sono sciolto e ho detto sì, solo sì sono riuscito a dire. Questo seminario per me è stato sì, un mondo veramente nuovo. Perché prima di tutto c'erano le regole, è stato tutto un mondo nuovo che inizialmente come impatto è stato un po' duro, diciamo, perché dovevo adeguarmi a una pseudo non libertà. Dico pseudo perché poi dopo ho compreso che forse quello per me era il bene. In quell'anno siamo entrati
della mia diocesi in tre, nella stessa classe, e praticamente eravamo tutti e tre diversi, però gli altri due, un po' tutti così, diciamo, camicetta, pantalone, tutti quanti devoti, così, con questi rosari lunghi che scendevano dalle mani, con questo breviario, invece io tutto scafato, così, con questi capelli un po' da pazzo. E allora mi ricordo sempre che le suore, in particolar modo, facevano i paragoni, no? Vedi X com'è bravo, vedi quell'altro com'è bravo, però di me non dicevano mai vedi com'è bravo. Inizialmente ci rimanevo male, perché dico, vabbè, ma ognuno è diverso, insomma, poi il Signore chiama chi vuole, cioè non è che chiama perché porti la camicetta o perché esponi il rosario.

ho compreso di essere prete nel giorno in cui ho celebrato la mia prima messa, perché ho sentito sia la gioia ma anche proprio tutto il peso materiale di quello che stavo facendo, perché sempre preoccupato del fatto di come io ieri non ho sentito niente alla mia ordinazione, ho sentito tutta la presenza reale di questo corpo di Cristo che ci avete presente come l'ostia, no? È sottile di per sé, ma era diventata pesante, credetemi, cioè pesantissima sulle mie mani e quindi lì ho compreso di essere sacerdote. Io penso che i soldi che la gente dona servono affinché i preti possano in qualche modo aiutare le persone. Ad esempio, noi abbiamo un oratorio che è immenso e comunque abbiamo bisogno di persone che tagliano l'erba, di persone che rendono agibile luoghi puliti. E oggi come oggi, diciamo, il senso del volontariato è venuto un po' meno. Quindi abbiamo bisogno di gente che si doni e che dona soprattutto. Cristo Gesù per me appunto è Dio che si fa uomo e che non sceglie di vivere secondo dei privilegi, ma secondo un'umanità. Quando pensiamo all'umanità, altro non stiamo facendo che pensare alla santità. Quindi essere santi significa essere uomo. Sicuramente Dio ci mette le mani, lo Spirito Santo ci aiuta.

era abbastanza evidente che non sposandoti e non avendo figli non avrei vissuto l'esperienza della paternità. Non avevo la percezione di rinunciare a qualcosa, avevo la percezione di scegliere qualcosa. Mia mamma era casalinga, mio papà camionista, ho un fratello più piccolo di me di 5 anni. Io da ragazzo vivevo in questo quartiere della periferia milanese, il quartiere di Dergano Bovisa si chiama, è un quartiere operaio che era caratterizzato da un ceto sociale medio-basso, diciamo, gente semplice, e io da ragazzino con i miei amici giocavo nel cortile del nostro super condominio, erano più di 300 famiglie. Capitò che un giorno, andando come di consueto dal panettiere a fare la spesa per conto di mia mamma, rimasi attratto da una locandina, mentre aspettavo che la commessa mi consegnasse il pane, da una locandina in cui i ragazzi dell'oratorio, che io non frequentavo da anni, invitavano a uno spettacolo che loro facevano quel sabato pomeriggio. Non so dire bene perché, ma questa cosa mi incuriosì molto. Io ero tendenzialmente timido. Se dovessi dire oggi quello che forse mi mosse molto a uscire dal mio giro di amici con cui stavo da tanto tempo lì nel caseggiato e provare ad andare a vedere questo spettacolo, era un certo disagio che vivevo con i miei amici. Questi ragazzi avevano messo in piedi, aiutati da tanti adulti, un bello spettacolo del Piccolo Principe di Saint-Exupéry. Alla fine di questo spettacolo il ragazzo che faceva il Piccolo Principe invitò chi voleva a partecipare al loro appuntamento settimanale, e io, che sono di temperamento molto timido, molto isolato anche, provai ad andare. Chiacchieravano tra loro della loro vita, di quello che gli capitava, aiutati dal sacerdote che era Don Carlo, un tipo molto simpatico e brillante, molto attento alle persone. Tutto per me è cominciato comunque così. Io avevo scelto informatica proprio per prendere un diploma che permettesse poi di andare a lavorare. All'epoca c'era il servizio militare obbligatorio e quindi l'idea era quella di liberarsi il prima possibile del servizio militare e iniziare a produrre, iniziare a portare a casa un po' di soldi. E in quinta superiore mi venne più potente il pensiero di cosa fare nella vita, perché è la grande domanda che un ragazzo liceale ancora oggi si pone. E ricordo che in quinta superiore gli amici più grandi di Gioventù Studentesca, di Comunione e Liberazione, gli insegnanti che ci seguivano, ci accompagnavano, ci aiutavano ad accorgerci che nella vita la cosa più importante non era quello che volevo fare io, ma quello che mi era chiesto. L'idea, inizialmente del sacerdozio, ma comunque in generale della vita consacrata, del non fare una famiglia, quindi di dedicare la mia vita in una forma di consacrazione, era un'ipotesi che non mi ripugnava, mi spaventava sicuramente. Ne parlai con un sacerdote e questo dialogo mi portò poi a scegliere di fare l'università. Lui mi disse: il tema della vocazione, di cosa fare nella vita, è un tema che riguarda te e Dio che ti chiama alla vita. Mi iscrissi all'Università Cattolica, perché lì insegnava Don Giussani e c'era una comunità. Eravamo più di 1 migliaio di universitari e furono anni, quelli dell'università, per me fondamentali e decisivi, perché sono gli anni in cui uno è un po' più maturo, inizia a essere un uomo, inizia a capire che realmente amare Cristo e la Chiesa era ciò che riempiva la vita.

in prossimità della fine della laurea, chiesi al prete che mi aveva seguito in quegli anni se questa ipotesi del sacerdozio e del sacerdozio missionario nella Fraternità San Carlo era qualcosa che lui vedeva per me, se era una strada secondo lui percorribile. Quindi ne parlai con Don Massimo, che era il fondatore della Fraternità San Carlo e superiore generale, e lui mi disse che poteva essere una strada percorribile, che nell'ottobre successivo potevo entrare in seminario a Roma.

del momento dell'ordinazione, del momento della celebrazione, è chiaro che ci sono tanti momenti significativi. I candidati si sdraiano per terra. È un momento, da una parte, eccezionale perché non è frequente, almeno fino ad allora, per una persona non è frequente vivere sdraiato. Tutta la nostra vocazione, in un qualche modo, è vivere questo stare davanti al mistero di Dio, lasciarsi guardare da Dio, lasciarsi prendere da Lui, in una posizione anche fisica in cui non difendi nulla, non hai niente da portare se non te stesso. E l'altro fattore è che tutto questo avviene con un popolo che ti sostiene, però. Sei tu davanti a Dio, ma non sei da solo. Il celebre episodio del giovane ricco cosa dice? Dice di un ragazzo, di un uomo, che ha un desiderio grande sulla sua vita. Arriva addirittura a mettersi in ginocchio davanti a Gesù. Gesù gli dice: vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. E il giovane ricco se ne va, triste. La cosa più importante che dice Gesù a questo ragazzo non è: fatti un tesoro nel cielo, vendi i tuoi beni e ti fai un tesoro in cielo, ma vieni e seguimi perché ricevi già nel presente 100 volte tanto. Il guadagno, quel ragazzo rinuncia a guadagnare 100 volte tanto. Quello che occorre pazientemente e insistentemente offrire a tutti è la consapevolezza che uno segue qualcosa, segue qualcuno di molto concreto, come era concreto Gesù con quegli occhi e quella faccia, perché ci guadagna 100 volte tanto. La vita cristiana è un cammino, io mi rendo conto che in questi 20 anni ho camminato e mi rendo sempre più conto di quanto ancora devo camminare. L'unica cosa che rimane certa invece è questa presenza che instancabilmente torna ad offrirsi e mi chiede, e tutte le volte c'è forse un passetto in più, un po' di più, la disponibilità veramente a fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me.

Dunque, buongiorno, bentrovati, bentrovati, siamo qui tornati all'ora solare. Oggi apriamo parlando della santa patrona della televisione, che è lei, è Santa Chiara, Santa Chiara, San Francesco, Santa Chiara lei, ma soprattutto vogliamo parlare di Chiara di Dio, che è uno splendido, splendido lavoro teatrale, e siamo molto fortunati perché questo musical, che ha tanti anni ed è tanto bello, è stato scritto e diretto da Carlo Tedeschi, che guarda caso qui in studio, ed è con noi Anna Maria Bianchini che interpreta, ben arrivati, grazie, Santa Chiara. Cito letteralmente, sulla scaletta abbiamo scritto con talento e consapevolezza, bello no? Talento, perché il talento c'è, grazie. E la consapevolezza, eccolo qua, Chiara di Dio. Allora, la storia di Santa Chiara

0: La bellezza,
1: in un musical.
0: La bellezza di Santa Chiara. La bellezza di Santa Chiara accanto a San Francesco. Ma all'inizio fu un segno enorme nella mia vita. Ero a Santa Maria degli Angeli, eravamo in piazza, stavamo preparando e mettendo in scena Greccio, Notte di Natale 1223, che tra l'altro andò 8 minuti in Mondovisione nell'ultima messa di Papa Wojtyła. E l'indomani di questo avvenimento andammo a piedi in pellegrinaggio a San Damiano. Quando arrivammo a San Damiano, l'allora custode di San Damiano mi disse: Carlo, perché non scrivi uno spettacolo su Santa Chiara? Io rimasi un attimo perplesso, perché su Santa Chiara che cosa scrivi?
1: Ah, fermo! Su Santa Chiara che cosa scrivi? Guardate un po'. Qui, alza la palla, io schiaccio. Vediamo.

0: Ma che meraviglia! Ma che meraviglia, che bello! Che bello! Allora, questi sono gli 800 anni della morte di Francesco.
1: 800 anni dalla morte di San Francesco. In scena ho potuto mettere la bellezza del loro amore, un amore ovviamente solamente spirituale, ma elevatissimo.
0: Ma è un grande amore spirituale.
1: Un grande amore, certo. Un grande amore, un enorme amore. È stato bellissimo perché metterlo in scena ha significato far riconoscere nei giovani, che lo sono venuti a vedere a migliaia, il valore dell'amore, un amore che non conoscevano, un amore di quel tipo speciale che non conoscevano e che avrebbero potuto comunque ugualmente mettere nella loro vita. Non si aspettavano due giovani protagonisti. Anna Maria, che è qui presente con noi, interpreta Chiara Morente e nel lettino,
0: certo.
1: E intorno a questo lettino lei ricorda come dei flashback tutta la sua vita, gli avvenimenti più importanti della sua vita.
0: Allora, 22 anni di rappresentazioni, 10 anni in pianta stabile ad Assisi, cioè ombelico del mondo, 650.000 spettatori, oltre 100 compagnie amatoriali che l'hanno messa in scena, e Anna Maria, bellissima e bravissima, è stata Santa Chiara già negli anni 80, sì. E poi con questo musical, e si finisce nell'attività di attrice per vivere una forma di parentela, no? Di amore,
2: sì.
0: Con questo ruolo, sì. Verso questo ruolo.
2: Ma in effetti la figura di Chiara mi ha rincorso nella vita. L'ha fatta per la prima volta in Forza Venite Gente, sì. Ero giovanissima, per cui interpretavo Chiara giovane che incontra Francesco, la scelta e tutto quanto. Invece in questo spettacolo, appunto come diceva Carlo, interpreto Chiara Morente. Con la consapevolezza, come certo. Dicevi prima, di una donna che ha vissuto tutta la sua vita, sta vivendo gli ultimi istanti e la rivive da quando era piccola fino all'incontro con Francesco, la scelta anche della separazione, di dover con tanto dolore dover accettare di non poter stare insieme.
0: E non solo Anna Maria, e quando Francesco muore, Chiara muore. Diventa il punto di riferimento.
2: Esatto.
0: È Chiara che accoglie intorno a sé.
2: Se tutte le sue consorelle, ma un po' tutta quella che era la francescanità del
0: certo.
2: Tempo.
0: Certo.
2: Una donna sulla quale Francesco ha appoggiato tantissimo.
0: E quando San Francesco muore, Chiara deve mettere da parte
2: se stessa.
0: Quella è una parte bellissima.
2: Questa è una delle cose che mi ha colpito molto della regia di Carlo, dove ogni volta che Chiara sta vivendo un momento di difficoltà c'è sempre questa figura straordinaria, particolare, che chiede aiuto, che vada lei, uh-huh. E lei deve non rinunciare, non pensare a se stessa, sì. Ma volgersi verso la persona.
0: Fa un passo al lato.
2: Sì.
0: E mette
2: al centro la persona,
0: il dolore, la problematica,
2: sì.
0: la difficoltà. Ne parliamo tra un attimo, abbiamo ancora tanto da dire, però interpretare, essere questa figura, che è stata una figura rivoluzionaria almeno quanto il suo fratello Francesco,
2: sì.
0: No? È stata
1: totalmente
0: capace
1: rivoluzionaria.
0: Totalmente rivoluzionaria.
1: Ecco perché li ho scelti da mettere proprio in scena come modello per i giovani di oggi.
0: Certamente. Ne parliamo tra un attimo. Carlo, fermo. Abbiamo talmente tante cose da dire. E sì, Santa Chiara, che è attualissima. Ve lo dimostriamo tra un attimo. Non dobbiamo dirvelo solo noi, ma ve lo dimostriamo tra un attimo. Grazie. A tra poco, l'ora solare.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Sua Eminenza, non mi dia una parrocchia. Mi lasci in piazza, mi lasci libero di girare per le strade.
2: Da allora è diventato il prete volante che corre per raccogliere fondi in favore dei ragazzi più poveri.
3: Perché tu vedi il miracolo che puoi fare. Senza nulla, fa miracoli.
0: Ispirato alla vita di Don Danilo Cubattoli, Valgo quanto amo. Questa sera in seconda serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione. Innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Sabato alle 17:30.
4: Musical meraviglioso da 22 anni in scena, Chiara di Dio, dedicato a Santa Chiara, scritto e diretto da Carlo Tedeschi, che è qui con noi in studio, e Anna Maria Bianchini, che interpreta Santa Chiara in maniera meravigliosa, meravigliosa. Allora, stavamo dicendo durante la pubblicità la figura rivoluzionaria
5: di questa donna, che al tempo era quasi impossibile che potesse svolgere e fare quello che poi ha fatto nella sua vita, cioè la rinuncia a se stessa, ma per portare nel mondo veramente una luce, come dice il suo nome, no? E sono due figure rivoluzionarie, nel senso che questi due ragazzi giovanissimi scelgono di salvarsi l'anima. È quello che vogliono fare. Voglio salvarmi, credo in Dio, credo in Gesù, voglio salvarmi l'anima. Non voglio che nessuno possa entrare nel mio interno e sciupare quel qualcosa che dentro di noi, anche oggi, ancora oggi, soprattutto nei giovani, ci fa conoscere chi siamo nella profondità, chi siamo veramente. Loro si sono conosciuti, si sono scambiati questa conoscenza reciprocamente e hanno trovato il modo, contestualizzato ai tempi in cui vivevano, il modo di salvarsi.
4: Contestualizzate i tempi in cui vivevano. Anna Maria Bianchini, e poi siamo subito a farvi vedere una cosa molto bella e molto speciale. Chiara era non solo donna in quel tempo. Era una donna che veniva da una famiglia ricca, era una donna colta, come tu dicevi giustamente, una donna che sapeva di lettura, di scrittura.
6: Sì, sì.
4: Eppure
6: sceglie. Lei ha scelto di rinunciare a tutto per seguire questa voce, come diceva Carlo, questo voler entrare in se stessa e offrire tutto a Dio.
4: Questo salvarsi per salvare, poi alla fine.
6: Salvarsi per salvare, sì, perché poi tantissime sue coetanee, anche nobili donne, l'hanno seguita poi in questa scelta, così come è accaduto per Francesco. I primi amici di Francesco sono quelli che poi, pur essendo nobili e ricchi, poi lo hanno seguito in questa strada. La stessa cosa è successo con Chiara.
4: Allora, c'è a Recanati.

0: un luogo, noi ci siamo stati ovviamente, abbiamo colto l'occasione al volo, in cui si trovano i sandali di San Francesco intessuti in giunco da Santa Chiara. E prima di vedere questo servizio, provate ad immaginare quanta cura e quanto amore da parte di questa donna nei confronti del suo amico, del suo tutto, Francesco. E riuscì a realizzare questa cosa qui. Guardate.
1: Ci troviamo nel Duomo di San Flaviano a Recanati. Conserviamo delle reliquie portate qui dal Papa Gregorio XII quando ha rinunciato al pontificato per ritornare vescovo a Recanati. Tra le reliquie portate qui da Papa Gregorio XII, la più significativa è la Croce Santa, un pezzettino della Croce Santa, e c'è anche una reliquia francescana, i sandali di San Francesco. Sono stati intessuti in giunco da Santa Chiara. Dopo che Francesco aveva ricevuto le stimmate a Laverna, faceva molta fatica a camminare, e tanto che da Laverna per tornare ad Assisi i frati presero a noleggio un asino per riportare San Francesco ad Assisi. Nel frattempo, frate Elia e il cardinale Ugolino si interessarono perché Francesco andasse a Rieti, dove risiedeva il Papa Onorio III, per farsi visitare dai medici del Papa per una grave malattia che nel frattempo aveva colpito San Francesco agli occhi. E per fare il viaggio a piedi, Chiara preparò questi sandali perché Francesco di solito prima delle stimmate camminava scalzo o con i zoccoli di legno come i contadini del tempo. A Fonte Colombo San Francesco tentò un intervento per quello che poteva essere allora agli occhi per guarire questa malattia che aveva. Perché venerare le reliquie? La parola reliquie significa quello che resta di una persona, quindi le reliquie dei santi ci ricordano la loro vita, il loro modo di vivere il Vangelo.
0: Anna Maria Bianchini, nella tua Santa Chiara, tu che sei Santa Chiara nel tempo, proprio letteralmente, questo gesto di tenerezza, questa è una cura. È la cura che può avere davvero una sorella per il proprio fratello.
2: Sì, lei non, per quello che io ho vissuto di Chiara, posso dirti che quando sono salita la prima volta sul palcoscenico, quando Carlo ci portò il copione, dopo che aveva appunto avuto questa richiesta da parte dei frati di San Damiano, ma anche del sindaco e del comune stesso di Assisi, nello stesso giorno, senza che nessuno dei due si fosse parlato,
0: Sì,
2: chiesero a
0: certo.
2: Carlo di realizzare questo musical. La prima volta che sono salita in scena, io l'ho sentita accanto. L'ho sentita, ve lo posso dire, a testa alta, perché è la verità di quello che ho vissuto. E l'ho sentita sempre, sempre, ogni volta.
0: Sì.
2: È una presenza, una comunione con tutti i ragazzi dello spettacolo, non solo io.
0: No,
2: Anche
0: a
2: il
0: questo volevo
2: ragazzo che
0: arrivare,
2: viveva,
0: cioè.
2: il ragazzo che faceva San Francesco ha vissuto questa stessa esperienza, così
0: Sentire quello
2: sentire,
0: che si sta
2: sì.
0: facendo, che va oltre la
2: La
0: professionalità,
2: professionalità va oltre
0: la bravura
2: l'attrice, va
0: personale,
2: oltre,
0: tutto quello che si vuole immaginare.
2: sì,
0: Va, è un gradino oltre.
2: sì. Carlo la chiama la comunione dei santi, perché
0: Cosa
2: si fanno
0: comunque la
2: sentire,
0: chiamano?
2: non solo, no, però in
0: No, ma
2: questo.
0: guardate.

0: in questa particolare situazione
1: io ho vissuto questo, ma insieme anche agli altri ragazzi della compagnia. Chi faceva Francesco viveva la stessa cosa, e le altre...
0: Che la responsabilità... I musical sono stupendi, sono questa forma splendida d'arte dove devi essere anche tanto bravo a cantare, ci devono essere dei testi e ci deve essere della musica. Però se la fai su Santa Chiara e su San Francesco accanto a lei, diciamo che questo...
2: San Francesco era un attore di musical, no? Lui recitava con il suo corpo, per le strade declamava l'Evangelo, cantava, trasmetteva a tutti la sua felicità. Dunque è proprio un personaggio che oggi probabilmente farebbe l'attore di musical.
0: Certo, ma questa era quel modo, era anche quello per comunicare.
2: Sì. In effetti oggi sono cambiati i tempi. Per parlare del Vangelo, per parlare di Gesù, lo possiamo fare attraverso un musical come questo.
0: E si fa benissimo. Io non so chi abbia realizzato queste fotografie, sono di una bellezza totale. Il musical è promosso, attenzione, dalla Fondazione Leo Amici, di cui tu sei presidente. Che cos'è questa fondazione e chi era Leo Amici?
2: Leo Amici è scomparso giovanissimo, dopo aver progettato un piccolo paese al lago di Montecolombo. Io l'ho conosciuto giovanissimo, mi sono innamorato di lui, della sua personalità, ma anche di questo progetto. Sì, sì.
0: Cosa faceva di lavoro?
2: Lui raccoglieva pomodori e li rivendeva quando andava a raccoglierli. Dunque era un uomo molto semplice, aveva fatto la terza elementare, ma di una bontà infinita. E lui aveva progettato questo paese in tutti i suoi colori, in tutte le sue linee. È morto prima di realizzarlo, ma nel letto di morte io promisi a lui, insieme alla mamma di mia moglie, si chiamava Maria, promisi a lui, non ti preoccupare, lo facciamo noi, continueremo noi. Lui piangendo ci guardò e fece così con questa mano, come per dire: non potete immaginare che impegno che vi state prendendo, che cosa dovrete affrontare. Però il paese oggi c'è, sono passati 40 anni da quel giorno, ed è un paese dedicato alla pace, all'amore e alla fratellanza. Non pensavo, tra l'altro, che quest'uomo così semplice, così umile, incarnasse il francescanesimo. Non lo pensavo, l'ho scoperto dopo, quando ho analizzato tutta la sua vita, quello che mi aveva dato, e quello che era San Francesco, proprio iniziando a scrivere questo spettacolo.
0: Tutto torna. D'altronde, se tu non avessi questa sensibilità, la capacità di realizzare attraverso una promessa fatta, un progetto di tanta grandezza, non avresti messo in piedi...
2: Questo paese è oggi un punto di riferimento per giovani di tutte le parti del mondo, e io insegno loro l'arte del teatro, ma ho trovato altri collaboratori, altri amici, altri volontari, e insegniamo tutti i mestieri del mondo, quelli che ancora esistono o quelli che ancora non ci sono più, ma che sarebbero lavori interessantissimi per poterli continuare, ecco.
0: Siamo vicini a Rimini qua.
2: Sì, vero? A Rimini, lago di Montecolombo.
0: Lago di Montecolombo.
2: C'è anche una casa famiglia per bambini abbandonati, c'è una casa famiglia per anziani, e c'è una studi medici con medicina all'avanguardia. Sono tutte ricchezze che io ho cercato in giro per il mondo e che ho voluto portare in questo paese, proprio per valorizzare ancora di più, per vivere ancora di più la pace, l'amore e la fratellanza di cui parlava questo Leo Amici.
0: Piccolo paese fuori dal mondo, ma anche Carlo Tedeschi è fuori dal mondo, talmente fuori che riesce a fare cose che qua, in questo mondo, funzionano a meraviglia proprio. Allora, il tuo teatro è una forma di preghiera, questo l'abbiamo capito, perché i giovani, ma guardate, anche i non giovani, sia chiaro, adorano questo spettacolo, però i più giovani hanno tanti motivi per vedere in questi due meravigliosi Francesco e Chiara.
2: Un modello di vita, sembra assurdo, no? Come si può trovare un modello di vita in Francesco o in Chiara? Certamente oggi sarebbe impossibile spogliarsi e scegliere la povertà come hanno fatto loro in quel contesto storico. In un nostro contesto storico la povertà si può ancora scegliere, perché il concetto di povertà credo che sia: tutto quello che ho, tutto quello che mi appartiene, non mi appartiene, anche se me lo sono guadagnato.
0: Ce l'ho, ma non è completamente mio.
2: Non è mio, lo dovrò lasciare, tra l'altro, è una realtà. E dunque tanto vale condividerlo con gli altri, e lì si trova la realizzazione e lo scopo di tutta la nostra vita.
0: Allora, in scena fino a fine settembre? giusto?
2: Sì, inizi.

0: una lunga tournée a fine settembre e andrà avanti per molto tempo.
1: Quindi anche ad Assisi.
2: Si comincia ad Assisi, ovviamente ad Assisi, presumiamo di trovarvi.
0: Ad Assisi, al Teatro Lirico.
2: Per principio. Per principio. E in velocissimi, purtroppo, perché devo andare veloce, che cosa mi ha insegnato Santa Chiara? Cominciamo da Santa Chiara.
1: Mi ha insegnato a non pensare di essere. In che senso? Di non riempirsi di ciò che sai fare, che sai realizzare, sì. Ma cercare intanto di darlo agli altri, quello che sai fare, quello che hai. Questo per me è fondamentale.
2: Cercare di non essere è bellissimo, bellissimo. E Carlo?
0: Io ho imparato, studiando le fonti francescane per poterlo scrivere, che le fonti francescane mi hanno dato i testi. Francesco e Chiara parlano con quello che veramente hanno detto, sì? Con parole che veramente hanno pronunciato. Poi c'erano anche le canzoni o le danze, e quello ho dovuto naturalmente inventarle. Le ho inventate prendendo canzoni, poesie, scritti di giovani che si sono avvicinati alla fede, che hanno vissuto nella loro pelle, nel loro corpo, questi sentimenti altissimi. E li ho messi nella bocca di Francesco e di Chiara e ha funzionato. Dunque, significa che tutto quello che noi viviamo ancora oggi è quello che loro hanno vissuto, è quello che il futuro potrà vivere.
2: Carlo Tedeschi, Chiara di Dio con Anna Maria Bianchini, mi vengono in mente quelle parole di Giovanni Paolo II a Tor Vergata. Quella notte meravigliosa del Giubileo, se stai con i giovani, resterai giovane. La tradusse in italiano dal polacco al volo, ma il senso era questo. Andando a vedere Chiara di Dio, scoverete, troverete a maggior ragione questo senso. Grazie, grazie, grazie infinite grazie. A voi, buon lavoro e grazie di averlo fatto. Grazie. Questo lavoro, il lavoro che vuoi fare a tutti i costi nella vita. Voltiamo pagina, arriviamo. Dunque, fare una rivoluzione significa riuscire a ottenere, ad arrivare ad un risultato che si desidera così fortemente da non farti considerare che in mezzo ci saranno tante difficoltà. Io le ho chiesto di poterle dare del tu, dovrei cominciare con i titoli. Vi presento una donna eccezionale, Elvira Serra. Eccola qua. Eccezionale, fuori da ogni ordinarietà. Allora, è un medico bravissimo, quindi dovrei dire dottoressa, dovrei dire un sacco di cose, non le dico, le facciamo raccontare la sua storia. Ben arrivata innanzitutto, Elvira cara.
3: Grazie per avermi accolta qui, sono molto felice di esserci.
2: Pure noi, assai. Nata dove?
3: Allora, io sono nata in un bellissimo paesino del Cilento, sul mare, Agropoli. Un posto meraviglioso, mare cristallino, sì. Il Mar Tirreno, il mare da cui viene una grande cultura, la culla della cultura, il Mediterraneo. Certo. E quindi io sono stata fortunata a nascere lì nell'immediato dopoguerra.
2: Guardatela, devo dire, da mangiarla di baci in questa fotografia. Unica femmina in una famiglia con...
3: Sei maschi.
2: Sì, sette
3: figli. Io la settima.
2: Allora, arrivata peraltro per ultima, quindi a benedire, arrivata come un dono, come un regalo, come uno splendore. Eccoli qua, guardateli, tutti quanti schierati. E in questa bambina piccina, mano a mano crescendo, nasce una grande passione. Per quale materia?
3: Nasce una grande passione per l'umanità, perché il lavoro che io faccio è un lavoro di umanità. Il medico è una persona che ama le persone che cura e vuole farle stare bene. E io avevo un grande desiderio, quello di migliorare la vita degli altri. Dicevo sempre a mia madre, quando ero piccina, mamma, senti, io voglio fare un lavoro che sia importante per gli altri. Che dici se parto per la missione quando sono più grande? E lei mi diceva, ma tu, se tu diventerai una brava mamma, quella è la tua missione, mi diceva mia madre.
2: E va bene, questo anche è giusto, per carità.
3: Però mamma era cresciuta in un tempo in cui per le donne non

0: C'era tanta libertà, nonostante lei sia stata il motore propulsore della mia famiglia, una maestrina del 1945, che incontra Francesco allo stesso istituto, lui fa il geometra e lei la maestrina. Si innamorano, lei dalla città va a vivere in questo piccolo paese
1: Eccoli qua.
0: che non aveva ancora le strade, c'era la terra battuta. E nasce questa bella famiglia con grande amore, una famiglia molto unita. Però c'è un però, è una famiglia patriarcale e quindi le femmine sono amatissime, ma devono imparare ad essere femmine, quindi non con un carattere molto spiccato, ubbidienti e servizievoli con i fratelli. E questo per me era una prigione, era qualcosa che io non potevo tollerare. Allora, quando la mia mamma mi comprava e mio papà le scarpe nuove, io testardamente le mettevo e camminavo tutta la casa facendo tanto rumore. Loro mi dicevano: "Ma perché? Perché non posso uscire, gli altri escono, è estate, sento gli zoccoli delle persone che vanno al mare e che fanno rumore e io non posso andare". E questa è stata per me terribile, perché questa era l'impossibilità a vivere una vita piena dove io mi potessi realizzare come persona alla pari.
1: E come l'hai fatta la tua rivoluzione?
0: La mia rivoluzione l'ho fatta studiando tanto, ho tanto letto, ho tanto studiato, ho percorso le strade del mondo attraverso i libri. Posso dire che è stata anche una fortuna rimanere in casa per tanto tempo, perché questo mi ha permesso di vivere non una sola vita, ma tante. Tutte quelle dei romanzi che ho letto. E allora io sono stata un pescatore di perle del Giappone, poi sono andata sul Monte Everest e poi sono andata dalla Terra alla Luna. Tutto questo attraverso la lettura, la formazione e la cultura.
1: Gli applausi fuori scena, oltre che in studio, che potete ben immaginare. Dunque, quella bambina che fa rumore con le scarpe e con i tacchi, proprio sei una rivoluzionaria. Proprio sì. Come arriva a iscriversi a medicina?
0: Arriva perché io ero molto brava a scuola, non facevo che studiare e mi piaceva studiare e quindi sono una che al liceo ha preso tutti i 10. Il mio desiderio più grande era continuare questa formazione in una materia che fosse anche importante da un punto di vista femminile, rivoluzionario. Non erano mica tanti i medici donne, erano pochi. I miei fratelli in questo mi hanno molto aiutato, ma la sera in cui sono andata e ho riempito il modulo, la mattina dopo dovevo iscrivermi a medicina, io scelgo medicina perché mi piace aiutare gli altri. E mio padre straccia la domanda e dice: "No, no, tu non puoi andare fuori casa in una città, non sei abituata, è preferibile che tu faccia qualcosa di più tranquillo, nel quale noi ti possiamo aiutare, accompagnare". Io invece la mattina dopo parto e mi vado ad iscrivere all'università. Mio padre accetta che io mi iscriva, ma mi manda in un collegio. Ma questa è stata un'esperienza meravigliosa, perché io ho potuto imparare dalle salesiane ad amare anche di più. È stata un'esperienza bellissima. Certo, avevamo un orario, alle 7:30, alle 8 il portone del collegio si chiudeva e dentro cominciava una grandissima vita, una bellissima vita, tra ragazze che venivano da tanti posti diversi. È stata una bella esperienza e devo dire che sono riuscita a fare gli studi che volevo fare, ad essere.
1: Mi dichiaro senza parole, infatti sto zitta ed è giusto che io faccia silenzio, faccio solo delle piccole domande. E diventa non solo dottoressa Elvira Serra, diventa medico specializzato in anestesia e rianimazione. È una ragazza giovane, ma fate un salto in un tempo in cui le donne anestesiste dottoresse per la
0: Molto
1: rianimazione
0: poche.
1: erano pochissime. Perché questa scelta? Cioè, tu, purché ci fosse un ulteriore gradino da salire, tu eri lì e lo salivi?
0: Io ero lì e lo salivo perché io ritengo che le donne siano pronte per grandi sfide. Ancora oggi la parità, il senso di giustizia fa parte di me. Io sono questo. E pertanto la giustizia vuole che le donne possano affrontare anche le sfide più grandi.

0: più difficili, non solo quelle che gli altri pensano siano facili, perché la parità ancora non c'è, non
1: No.
0: abbiamo raggiunta, stiamo ancora
1: No.
0: lavorando perché sia raggiunta, ma non è solo questo, non è solo questo, è l'adrenalina, il bello di poter curare, il

0: eccezionali, assolutamente, hanno la loro importanza. A me piace di più quella che dà proprio quella possibilità in più quando proprio il paziente lo stai
1: Di
0: perdendo.
1: ridare la vita.
0: Sì, di ridare la vita. Io sento che la cura ci attraversa, attraversa le nostre mani. E attraversa le nostre mani, quando io incontro il mio paziente, gli stringo la mano e lo abbraccio, perché capisco che la cura è qualcosa che passa attraverso di noi.
1: Allora, prima che io mi metta a piangere, di comuni, lo so, è difficile non portarla in braccio.
0: No.
1: Si è specializzata anche in cardiologia, angiologia, in ultimo, terapia del dolore. Ha conosciuto suo marito, che è medico. Hanno avuto quanti figli? Che
0: Tre figli,
1: sono?
0: medici.
1: Cioè, la bambina che non poteva uscire da casa? La bambina che non poteva lasciare il portone del collegio perché a quella certa ora? Questa non è una fiction, non sono attori splendidi che sono stati scelti. Purtuttavia, chi scrive fiction ne faccia una su questa famiglia, siete uno più bello dell'altra.
0: Grazie, è l'amore che ci rende così, perché la bellezza è qualcosa che viene dal di dentro.
1: Dove l'hai incontrato tuo marito?
0: Allora, mio marito l'ho incontrato alla Salita del Sole, Istituto di Anatomia, preparavamo tutti e due questa materia in questo bellissimo giardino vanvitelliano e dove c'erano le rose, dove c'era un pozzo e lui era timidissimo, ma io avevo
1: Tu
0: capito
1: no,
0: che lo
1: tu
0: amavo.
1: no. Cioè,
0: Io di meno
1: sì,
0: all'epoca
1: si
0: non ero
1: vede.
0: così, sì, però io avevo capito che lui sarebbe stato il compagno della mia vita perché traspariva la sua bontà, la sua predisposizione agli altri. Mio marito ha fatto il medico di famiglia per tanti anni ed oggi fa un ambulatorio di medicina generale gratuito.
1: Signori, è tutto vero, credetemi, è tutto vero. È qui davanti a noi, sta parlando. Questi sono loro due, un ambulatorio gratuito per
0: Sì.
1: tutti. Dunque, noi abbiamo il videomessaggio dei figlioli della dottoressa e del dottore che sono a loro volta medici e ve li proponiamo così. Io
0: Va bene.
1: sono ubriaca a questo punto di notizie belle, andiamo.
2: Ciao mamma.
3: Ciao mamma,
2: Ciao mamma.
3: sei sempre stata il nostro esempio. Sei un vulcano, sei energica, sei passionale, gentile, cortese, affabile e quando dovevi farti sentire, l'hai sempre fatto nel modo giusto e ti dobbiamo tanto.
2: Io sono la piccolina di casa, anche se ormai siamo tutti e tre grandi. Grazie a te siamo tre medici, tre professionisti, tre brave persone, perché tu ci hai insegnato cos'è la cosa giusta, cos'è la cosa buona, cos'è la cosa migliore per noi da fare. Speriamo di poter essere un domani minimamente simile a te, perché sei una persona che splende e porti la luce ovunque tu vada. Tu ci hai portato avanti in tutte le cose, nei momenti più difficili quando eravamo piccolini fino ad arrivare ad oggi. Anche se siamo cresciuti, abbiamo sempre bisogno di te perché ci dai un grande supporto sempre, dal punto di vista lavorativo, emotivo, e sei la nostra forza. Ciao,
3: Ciao.
2: ciao, ciao.
1: Allora, signori, questa è Elvira Serra. Quando una battuta velocissima, anche se spero di ritrovarti molto presto, Elvira. Quando tua figlia ha detto io sono la più piccolina, a me è venuta in mente quella bambina ultima di sei fratelli, arrivata per settima, che non aveva questa opportunità e invece eccola lì, tua figlia, con un salto di una generazione, è già dottore.
0: Sai che cosa penso della mia vita? Penso che non ho fatto una cosa più bella ed importante che non guardare negli occhi dei miei figli la stima che loro hanno per me. Perché io potevo essere la loro mamma comunque, il loro papà comunque, ma loro, io nei loro occhi vedo che hanno rispetto di me, non solo amore. E io credo che una donna, debba desiderare questo, perché la sua vita sia completa, abbia un compimento. Io l'ho avuto in questa famiglia perché io credo nella famiglia, in questo primo nucleo. E dico a chi non vive questo, a chi non comprende quanto sia importante la famiglia, il sacrificio che si fa per la famiglia. Io facevo le notti, smontavo, a volte anche da 72 ore di seguito. Ho fatto 3-4 lavori.

0: lavori insieme perché amavo lavorare, ma poi quando arrivavo a casa da loro, loro erano tre e io dicevo sempre: il Signore dovrebbe dare quante mani per ogni figlio, perché ce n'era sempre uno piccolino che non riuscivi a prendere in braccio. E allora quello che io ho fatto di bello della mia vita è dare a loro il senso della famiglia, il senso del bene.
1: Signori, questa è Elvira Serra. Non vi dimenticate questo nome, non vi dimenticate questo volto. Grazie Elvira.
0: Grazie.
1: La rivoluzionaria Elvira Serra con tutta la sua famiglia. Ci vediamo tra un attimo, dove qualcuno ha rivoluzionato il modo di nuotare. Ma ve lo raccontiamo tra un istante. Ma io posso darti un bacio durante la pubblicità? Sì, vero? Grazie.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: È buffo, perché credo di riuscire a ricordare anche la mia nascita. Giunto in prima elementare era piuttosto ovvio che non ero come tutti gli altri.
3: La tua intelligenza non è una cosa da nascondere.
4: Vuole solo essere un bambino normale e possibilmente felice.
5: Mi chiedo perché abbia dipinto un solo iris bianco.
2: Perché si sentiva solo.
1: Il film esordio alla regia di Jodie Foster, Il mio piccolo genio.
2: È 156.
1: Questa sera, in prima serata.
6: Signore e signori, noi siamo i Fisherman's Friends.
7: Oh, ma questa roba è una tortura.
8: No, voglio che questi ragazzi si iscrivano alla Duke Management.
7: Avete un suono unico e noi vi possiamo aiutare a pubblicare il vostro primo album.
9: Quello che non capisco è perché qualcuno dovrebbe spendere i propri soldi per comprare un disco cantato da 10 uomini di mare.
10: Sono riuscito a convincere tutti e 10 pescatori a firmare un contratto.
8: Danny, era uno scherzo, amico.
11: Ho dato la mia parola.
1: Fisherman's Friends, domani in prima serata.
12: Di una santa rivoluzionaria, di una dottoressa, Elvira Serra. Siamo ancora tutti qui a bocca aperta. Non sapete cosa vi aspetta. Lui è Dario Masala ed è musicoterapeuta, istruttore di nuoto, posso dire?
13: Sì,
12: beh, sì,
13: sì,
12: perché parliamo di nuoto. Sì. Ideatore di un progetto unico al mondo dal nome?
13: Swim and Swing.
12: Swim and Swing.
13: Sì.
12: Cioè nuota e...
13: Diciamo che lo swing è un po'... una componente del nuoto per
12: musica
13: noi...
12: dentro al nuoto,
13: esatto.
12: Allora, team multidisciplinare, se no non ci sarebbero queste due meraviglie accanto a me. Elisa Galli, psicomotricista, musicista, istruttrice di nuoto, ho detto bene? Più o meno?
14: Neuropsicomotricista, sì.
12: Pure voi però.
14: Ma si vuole.
12: Neuropsicomotricista. Francesca Bardi, mi hanno autorizzato tutti a dare del tuo, quindi... Medico chirurgo, ricercatrice in neuroscienze.
14: Sì.
12: L'ho detta bene questa.
14: Sì.
12: Bello che me lo dice col tono timido, come dice, diciamolo di sì, così andiamo avanti. Allora, quest'idea che è completamente rivoluzionaria, che è arrivata fino ad Harvard,
13: sì,
12: passando per campionissimi, ed è giusto che sia così, che cos'è?
13: Fondamentalmente siamo rimasti sempre incuriositi dai ritmi che... inconsciamente i grandi campioni eseguono in acqua senza appunto saperlo, cioè loro hanno dei ritmi nella loro performance che sono artisticamente molto interessanti e quindi noi le componiamo delle musiche per questi ritmi e analizziamo ogni segmento motorio proprio costruendo dei pattern musicali e per quale motivo? Per utilizzarli per le persone con disabilità. Quindi noi insegniamo il nuoto attraverso la batteria, attraverso il basso, il pianoforte, tutti gli strumenti che possono aiutare le persone con deficit motori, e non solo,
12: certo,
13: a migliorare la loro performance natatoria.
12: Allora, c'è una cosa che non ho detto, dalla Sardegna fino ad Harvard, perché questa lingua si può parlare solo in Sardegna, quell'accento che non è un accento, è una lingua. Attenzione, Luigi Usai, affetto da una grave paralisi, impara a nuotare così. Devo star zitta, devono parlare le immagini, guardate.

0: È musica questa. E su questa musica lui?
1: Lui ha le cuffie subacquee e sta nuotando il ritmo di Filippo Magnini adattato per la sua disabilità.
0: Al ritmo di Filippo Magnini?
1: Magnini però adattato alla sua situazione motoria, però è perfetto come una batteria. Lui ha fatto tante lezioni con il nostro insegnante di batteria, mediate da Elisa, da Francesca, ecco, un team di 10 persone.
0: Mica fate le cose in piccolo, Elisa. Capire che tutto quello, e stiamo parlando di voi siete dei super professionisti, ognuno di voi, che tutto quello che stavate pensando, che avevate creato, ideato e che costruite, porti a liberare un corpo in acqua, che effetto fa?
2: Mi commuove anche adesso mentre ne parliamo, insomma, perché siamo un gruppo di persone, prima di essere professionisti, che hanno ciascuno la propria testa, ciascuno la propria personalità, e la capacità di Dario nell'aver creato questo team, secondo me riguarda proprio il fatto che Dario ci ha lasciato molto liberi di essere, di esistere con le nostre peculiarità, e quindi insomma è stata un'esperienza ed è un'esperienza.
0: Allora, tu sei già partita musicoterapeuta, bambini, sì, persone, cioè affrontare, dimostrare che la difficoltà sia difficoltà, ma che contenga l'inclusione, contenga la possibilità di fare una cosa completamente diversa che dia una soddisfazione immensa.
2: Sì.
0: Sì, e la risposta esatta era sì. Attenzione, Francesca Bardi, Policlinico Gemelli di Roma, sta portando a termine anche la specializzazione in psichiatria, dico bene?
3: Corretto.
0: Corretto, meno male, corretto. Questo progetto è arrivato ad Harvard, mm-hmm, e c'è un motivo, siete collegati?
3: Sì. Io e Dario ci siamo conosciuti in realtà quando io stavo facendo un periodo all'Università di Harvard a Boston. Mi trovavo lì, stavo facendo un progetto di ricerca con la dottoressa Michela Fagiolini, e sì, lei si accorse e scoprì leggendo il giornale di questo progetto, Swim and Swing, e ne rimase molto colpita. Mi ricordo che venne: Francesca, ti devo parlare, devi sentire di questo progetto. E decise di cercare Dario dall'altra parte del mondo e di invitarlo. Quindi in quell'occasione lo conobbi e fu bellissimo, perché il fatto che la musica poteva essere uno strumento per arrivare a dei circuiti cerebrali differenti e per stimolare le performance motorie era qualcosa che affascinava tutti. E quindi abbiamo deciso di fare un congresso proprio lì all'Università di Harvard chiamato Music and the Brain, in cui il progetto di Dario, Swim and Swing e tutto il team è stato presentato ai ricercatori, agli scienziati che si trovavano all'università, e quella è stata poi l'occasione in cui ci siamo realmente conosciuti, perché dobbiamo pensare a Dario Dauzieri, Dario che non aveva mai partecipato a nessun congresso scientifico, che non parlava bene inglese, e invece abbiamo per settimane lavorato insieme, preparato questo progetto.
0: Il tuo ruolo in questo progetto?
3: Il mio ruolo è stato proprio quello di, all'inizio mi sono inserita un po' come un anello, come un ponte di collegamento tra il mondo appunto di Dario e tutta l'equipe da cui si compone, che sono tutti professionisti diversi, eterogenei.
0: Tutti professionisti diversi, ed è bellissimo perché Dario si sta nascondendo sotto il suo cappello primo, poi ci sta guardando con l'aria proprio, è nascosto anche tra le sue sopracciglia, ed è in realtà un genio. E quindi può fare quello che vuole, anche nascondersi dietro le sue sopracciglia, perché questa è un'idea geniale, è il caso di dirlo, cioè è geniale tutto quello che crea qualcosa che prima non esisteva.
1: Sì, diciamo che...
0: Per il bene degli altri.
1: Sì, esatto. Il progetto è nato solo per persone con disabilità, ma poi è stato interessante vedere che campioni di nuoto, scienziati, allenatori di livello si sono avvicinati, quindi è stata un'inclusione al contrario.
0: Sì, sì.
1: Cioè le persone di grandi aree del sapere si sono avvicinate al nostro team.
0: Prima di chiedere chi sia Stefano Nurra, biomeccanico, questa oggi è una puntata carica, c'è Filippo Magnini uguale campione di nuoto, e che campione,

0: guardate, abbiamo anche questo. Allora, che cos'è questo?
1: Questo è un motoscafo, praticamente.
0: Sì, è un meno male l'hai detto tu, perché è un motoscafo.
1: E la musica qua praticamente ricalca tutte le sue doti ritmiche, tutte le combinazioni che vedi, perché si vedono con difficoltà. Abbiamo avuto bisogno di Stefano Nurra.
0: Chi è Stefano Nurra? Che cosa fa?
1: Stefano Nurra non è purtroppo più tra noi da qualche anno, però è stato il più grande biomeccanico al mondo, secondo molti. Sì. Ha collaborato con i più grandi atleti. E lui, anziché, per così dire, deridere un po' il nostro progetto, perché sembrava un po'
0: una follia,
1: lui invece è stato molto serio, ha detto: ti sfido sulla precisione, ti do tutti i video, tutti i parametri biomeccanici e tu devi essere preciso come sono precisi i miei atleti. E è stata una sfida per tutto il team, suonare i suoi, cioè dare vita musicale alla sua mente geniale, ecco.
0: Dare vita musicale alla sua mente geniale. Abbiamo solo più due minuti? Io non lo so. Abbiamo molto da farvi vedere ancora. Manuel Frigo, atleta della nazionale italiana di nuoto.
1: Campione olimpico.
0: Lo ascoltiamo, sì.
2: Ciao, ho conosciuto Dario più o meno un annetto fa e mi ha parlato del team Swim & Swing e mi ha spiegato di questo progetto. Come mia esperienza da atleta della nazionale italiana di nuoto, è stato più facile capire come funzionava una volta provato in acqua rispetto alla teoria. Però devo dire che mi sono trovato fin da subito con quello che Dario mi diceva e quello che poi io effettivamente trasformavo in acqua. Mi ha aiutato molto a migliorare su certi particolari dove facevo più fatica. Ascoltando in cuffia il mio ritmo di nuotata con la musica in maniera costante, mi veniva più facile, ad esempio, mantenere il ritmo della bracciata per tutta la lunghezza della vasca, oppure a non rallentare l'ingresso di virata. Ecco, queste sono delle cose un po' più specifiche. Mi ha spiegato poi anche come questo metodo viene utilizzato con i ragazzi che hanno difficoltà motorie a coordinare i movimenti e penso che questa sia una cosa davvero molto molto interessante.
0: Allora, mentre vediamo subito Alessandro che è stato colpito da un ictus e riesce a nuotare grazie alle percussioni memorizzate con questo metodo, chiedo ad Elisa, questo è stato già detto all'inizio, possiamo vederlo nel frattempo? Sì. Nuotare, essere in acqua con queste cuffie, no? Sentire questo ritmo. Sentire questo ritmo significa creare qualcosa. È vero che l'acqua ti permette di perdere peso, di perdere quella difficoltà che hai camminando coi piedi per terra, però diventa una cosa eccezionale poter fare questo movimento.
3: Certo, perché il ritmo è un organizzatore del movimento, quindi grazie al ritmo, Alessandro, come si vede nel video, in qualche modo lui ha preso consapevolezza quasi totale, diciamo, del suo gesto, che poi dalla conga parte passa al gesto natatorio, e quindi il suo schema corporeo, l'immagine di sé che già viene modificata quando si subisce un insulto, come in questo caso un ictus, si crea una nuova mappa motoria di cui lui è pienamente consapevole.
0: Cioè lui si è dato il ritmo, chiedo scusa, io la rendo...
3: Semplice,
0: comprensibile,
3: certo.
0: No, è semplice come la state spiegando, ma lui si è dato prima questo ritmo e poi è con questo ritmo è partito.
1: Esatto. E non è facile,
3: esatto. Non è facile.
1: Questo
3: io
1: che
3: l'ho
1: sta
3: fatto,
1: suonando è quello che fanno i grandi campioni, lui prova ad adattarlo sul suo corpo.
3: E l'abbiamo fatto anche noi, neurotipici, e non è per niente facile.
0: No, posso assolutamente immaginare. Ragazza Maria, sclerosi multipla, Maria e la batteria, la vediamo... Chiedo scusa alla mia regia, al mio Alessandro Tresa, corriamo pur di farvi vedere queste immagini perché sono importantissime. Questa ragazza con sclerosi multipla che... questa è una batteria, non c'è.
1: Questo è Daniele, il nostro insegnante di batteria.
0: Eccolo qua. No, è un miracolo, è una meraviglia. È una meraviglia. Voi che avete questa tendenza naturale ad espandervi, no?

0: cioè proprio siete delle meravigliose macchie d'olio, puff, che cadono sulla tovaglia e si espandono. I malati di Alzheimer, i...
1: La dottoressa, la luminare, cioè, sì, l'abbiamo fatto. Delle...
0: Dove volete arrivare con questo vostro, che non è un progetto, con questo vostro lavoro?
1: Per adesso vogliamo ringraziare il professor Portinaro di Milano, perché stanno facendo un progetto di ricerca e Francesca lo sta seguendo con, anzi se lei è più preparata. Sì, sì, sì, sì. Quindi se vuole...
2: Sì, sì, beh, sono molto contenta di parlare del fatto che sia partito il primo studio pilota su questo progetto che è grazie alla Fondazione Ariel, all'Humanitas, all'Università dell'Humanitas, diretto dal professor Portinaro. È un lavoro che si sta conducendo sui bambini con paralisi cerebrale infantile, quindi parliamo di nuovo di disturbi del movimento, in questo caso adattati a soggetti infantili, appunto bambini. E in quel caso ancora stiamo facendo un lavoro a secco, fuori dall'acqua, e la musica viene costruita sulla camminata di questi bambini e poi...
0: Ma, ferma, ferma, perché qui devo decidere. O faccio finire la puntata o andiamo avanti per un'altra ora e temo di dover chiudere qui, ma vi abbiamo lanciato un'idea. Ricordatevi di questi signori, sono 3 geniacci.
1: Sono 10, perché gli altri sono in Sardegna.
0: Sono 10 segnacci, gli altri sono in Sardegna, basta, chiudiamo. Grazie Dario, grazie, grazie Elisa. Grazie, grazie Francesca, grazie a tutti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Partiamo!
3: Pronti?
2: Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
4: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
5: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
6: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
7: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
8: Che cosa vuoi? Mi serve l'indirizzo di un posticello.
9: Caro signor Igor Polsky, Palma sente molto la sua mancanza. La cerca disperatamente tra tutti i passeggeri.
8: Slava, tu hai un figlio.
10: Da questo momento sì.
9: Non devi avere paura.
10: È proprio scelto ormai. Sei l'unico a cui permette di avvicinarsi in questo modo.
9: Ti manca qualcuno, Palma. Anche a me tanto.
7: Palma, un amore di cane. Sabato, in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione. Innovare.

0: tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo, sabato alle 17.30.
1: Signore e signori, noi siamo i Fisherman's Friends.
2: Oh, ma questa roba è una tortura.
3: No, voglio che questi ragazzi si iscrivano alla Duke Management.
2: Avete un suono unico e noi vi possiamo aiutare a pubblicare il vostro primo album.
4: Quello che non capisco è perché qualcuno dovrebbe spendere i propri soldi per comprare un disco cantato da 10 uomini di mare.
5: Sono riuscito a convincere tutti e 10 pescatori a firmare un contratto.
3: Danny, era uno scherzo, amico.
2: Ho dato la mia parola.
0: Fisherman's Friends, domani in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Preghiamo per la pace. Il mondo ha tanto bisogno di pace. È diventato un grande campo di battaglia, nel quale muoiono le persone civili per il 90%. Sono loro che soffrono la guerra. Il mondo è stanco della guerra, è stanco delle armi, è stanco di questo odio che attraversa tutta la terra. Il Papa Leone XIV più volte ha gridato: basta le guerre, basta le armi, fermatevi, fermatevi. Noi chiediamo a Maria che con la sua intercessione porti veramente gli uomini a capire che devono preferire la pace e devono eliminare la guerra. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero della luce. Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni, appena vede Gesù, esclama: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Il Giordano è un fiume che oggi scorre dovunque, perché Gesù ormai percorre tutte le strade della vita degli uomini. Il Giordano passa anche accanto a noi, anche qui. Giovanni, quando vide Gesù avvicinarsi al Giordano in mezzo ai peccatori, provò tanta meraviglia. Ma Gesù è venuto per questo. È venuto a raccontarci l'amore sconfinato di Dio, l'amore che non prova ripugnanza per la nostra spirituale miseria, bensì un'infinita misericordia. Gesù è l'agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. Come Giovanni, gridiamo a tutti:

che l'agnello di Dio è presente in mezzo agli uomini di oggi. Gridiamo a tutti che il perdono di Dio è già offerto, perciò è possibile cambiare vita, è possibile il ritorno, è possibile ritrovare l'abbraccio di Dio, è possibile. E noi per pura misericordia ne abbiamo fatto l'esperienza per poterla raccontare agli altri con le lacrime agli occhi. Senza indugio, il grido di Giovanni diventa la nostra passione, la nostra missione. Aprendo il cuore a Gesù, è possibile diventare San Francesco d'Assisi, Santa Teresa di Calcutta, San Giovanni Paolo II, San Carlo Acutis, San Pier Giorgio Frassati e tanti altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore,

Santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della luce, Maria prega Gesù con il cuore di madre e Gesù compie il miracolo a Cana per salvare la gioia di una famiglia. Entriamo nella casa degli sposi di Cana. C'è festa, c'è gioia, c'è allegria, perché è nata una nuova famiglia. E Gesù volentieri partecipa alla festa, perché Dio ama la famiglia. E la famiglia non è completa se non accoglie la presenza di Dio, che è la sorgente della festa. Non viene a mancare il vino, cioè sta per spegnersi la gioia. Può accadere, perché in questo mondo tutto ancora è all'insegna della fragilità. Maria, la donna dal cuore limpido, se ne accorge. Quanto è consolante sapere che Maria è attenta. Maria non sonnecchia, Maria non si chiude in sé, ma tiene sempre gli occhi aperti sulla nostra fragilità. Che cosa può fare Maria? Maria consegna a Gesù la fragilità della famiglia. È un gesto che la compie con delicata semplicità, con umiltà disarmante, con fiducia totale. E Gesù, come fa sempre Dio, aspetta che la preghiera lieviti, maturi, diventi un profumo di fede piena e poi fa il miracolo e salva la gioia della famiglia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. Intervieni con la tua intercessione di madre. Salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Funesto per chi nasce di Natale, ha scritto un poeta, che pensava che la vita fosse un cammino insensato verso l'abisso del nulla. No, noi non pensiamo così. Lo sappiamo che la vita è un viaggio verso un meraviglioso incontro, verso una festa, verso un premio. E conosciamo la via che conduce alla festa, è Gesù. E Gesù ci ha dato una segnaletica precisa per non correre il rischio di prendere strade che non conducono alla festa. Gesù ha detto: beati sono i poveri nel cuore. E chi sono? I poveri sono coloro che hanno capito che è Dio l'unica vera ricchezza della vita e pertanto non si affannano ad accumulare zavorre che impediscono il cammino verso di Lui. Beati sono i miti. Chi ha messo Dio al centro della propria vita diventa mite, diventa incapace di violenza, incapace di rancore, incapace di vendetta. Dove c'è Dio c'è la pace, la mitezza, la benevolenza. Beati sono i puri di cuore. I puri di cuore sono le persone limpide nell'anima, le persone liberate dalle catene dell'egoismo e capaci di volare in alto per non raccogliere schizzi di fango. Seguiamo questa segnaletica e sentiremo la gioia del cielo fin da questa terra. Se il mondo vivesse il Vangelo delle Beatitudini, sarebbe un'anticipazione del Paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli apostoli nello splendore affascinante della divinità, nascosta nell'umiltà della sua umanità. Gli apostoli, dopo il primo annuncio della passione, rimasero sconvolti. Pietro addirittura tentò di reagire e con fermezza disse a Gesù: «Questo non ti accadrà mai». Gesù rimproverò Pietro e gli disse: «Metti dietro a me, come fa un vero discepolo. Non seguire la via dell'orgoglio, altrimenti diventi come Satana». Chiediamoci, perché gli apostoli si turbarono all'annuncio della passione? Si turbarono perché pensavano che la passione fosse una sconfitta di Dio. Essi purtroppo avevano un'idea errata dell'onnipotenza di Dio. Non sapevano ancora che l'onnipotenza di Dio è onnipotenza di amore, è onnipotenza di bontà. E pertanto la passione non è la sconfitta di Dio, ma è la vittoria dell'amore di Dio, piantato in mezzo alla nostra cattiveria come una croce. Gesù sulla cima del Tabor, con un raggio di luce che attraversava la sua umanità, fece vedere agli apostoli il futuro della sua umanità e il futuro del mondo, la trasfigurazione, e li preparò a guardare al di là della passione. Anche noi talvolta abbiamo paura a ogni annuncio di passione. Saliamo spesso sul Tabor e ricordiamoci che lì c'è stata annunciata la meta bella, vincente e luminosa, verso cui tutti stiamo camminando, la trasfigurazione. Padre nostro,
1: che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al comandamento dell'amore. E questo dono si ripete in ogni santa messa. Padre Pio, uomo modellato dall'Eucaristia, diceva con ferma convinzione: è più facile che il mondo possa vivere senza il sole piuttosto che senza Eucaristia. E aggiungeva: se la gente capisse il valore di una santa messa, ci sarebbe la ressa per poter entrare nelle chiese, e invece, purtroppo, la ressa è altrove. Che cos'è la messa? Trema la voce nel ripetere che la messa è il Calvario che attraversa i secoli e si fa vicino a noi e ci sussurra questa buona notizia: Cristo ti ha amato e ha dato la vita per te. Saremo capaci di prendere

0: messa, tenendo sempre uniti il mistero dell'altare e il comandamento dell'amore. Julian Green, scandalizzato dalla superficialità con cui tanti cristiani partecipano alla messa, un giorno uscì con uno sfogo sdegnato e disse: «Ma voi sareste andati al Calvario così come andate alla messa? Voi sareste scesi dal Calvario con la spensieratezza con cui vi allontanate dalla messa?» Questi interrogativi usciti dal cuore di una persona ritornata a Gesù, dopo un lungo vagare lontano da Lui, ci facciano riflettere e ci spremano dal cuore un po' di pentimento, pentimento per tante messe scivolate sopra la nostra deplorevole indifferenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. per intercessione di Maria.

0: Immacolata e di tutti i santi. Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina. Vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo. Noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima. Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna di Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente, Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega
0: per noi. Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio,
1: prega per
0: noi. Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta nel cielo,
1: prega per noi.
0: Sela del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori, conforto dei migranti,
1: prega
0: consolatrice degli afflitti,
1: prega
0: aiuto dei cristiani,
1: prega
0: regina degli angeli,
1: prega
0: regina dei patriarchi,
1: prega
0: regina dei profeti,
1: prega
0: regina degli apostoli,
1: prega
0: regina dei martiri,
1: prega
0: regina dei confessori della fede,
1: prega
0: regina delle vergini,
1: prega
0: regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale,
1: prega
0: regina assunta in cielo,
1: prega
0: regina del rosario,
1: prega
0: regina della famiglia,
1: prega
0: regina della pace,
1: prega
0: agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: prega
0: agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: prega
0: agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Maria, nel tuo grembo è avvenuto il più grande miracolo della storia. Il Figlio di Dio ha preso da te la nostra umanità e così Dio si è imparentato con ciascuno di noi. Grazie a te, o Maria. Grazie al coraggio del tuo sì. O Maria, tu sei la Madre di Dio eppure hai conosciuto la povertà. Sei vissuta in una grande umiltà e hai fatto piena esperienza del dolore. Per questo ti sentiamo vicina e nel bambino che abbracci ci sentiamo abbracciati e protetti anche noi. O Maria, tu dolcemente intervenisti a Cana di Galilea e salvasti la gioia di una famiglia. Anche oggi sussurra all'orecchio di Gesù l'invocazione di misericordia per le nostre famiglie, le nostre case, tornino ad essere piene della luce di Dio per dare ai figli una segnaletica giusta per la loro vita. Madre di Dio, prega per noi e custodisci nel nostro cuore la pace e la gioia che mirabilmente tu hai cantato nel tuo Magnificat. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga, vi illumini, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace e portate a tutti la pace.
2: Buongiorno, grazie.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e buongiorno a Don Romano.
4: Buongiorno.
3: Don Romano, oggi iniziamo insieme la giornata e come ogni giorno con il Vangelo. Prego.
5: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi.
3: Grazie Don Romano, prego accomodati. Abbiamo ascoltato il Vangelo di Matteo, settimo capitolo, versetti dal 21 al 29. E allora iniziamo dalla prima frase. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli. Partiamo da qui, Don Romano.
5: Sì. Gesù ci chiama a una relazione con Lui che non è semplicemente di faccendieri, abbiamo profetato, abbiamo fatto miracoli, ma entrare in relazione con Lui, in una relazione che ci rende partecipi dell'amore del Padre. Quindi si tratta di fare la volontà di Dio, e questo fare vuol dire che è un rapporto di... diciamo che ci deve vedere in una operatività, nel senso anche quando nelle beatitudini c'è beati gli operatori di pace, beati coloro che costruiscono la pace, non quelli che chiacchierano e basta. E diceva Papa Francesco, la pace è un'opera artigianale, per cui si tratta non di essere faccendieri, ma nella nostra relazione con Dio diventare fecondi della fecondità dell'amore di Dio. Quindi non è semplicemente un Dio esigente.

0: gente che minaccia, allora via lontano da me, ma un padre amoroso che ci mette in guardia da una fede superficiale, da una fede che non è entrare in una relazione d'amore con Dio, che quindi non produce frutti. Possiamo sì fare qualcosa, ma il frutto vero è l'amore, la gioia, la pace, la benevolenza. Quindi siamo chiamati a questo speciale rapporto con Dio.
1: Questa artigianalità pian piano ci crea anche delle fondamenta. Perciò chiunque ascolta queste mie parole, è la seconda frase che hai scelto, e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia.
0: Costruire sulla sabbia è più facile, operativamente parlando, richiede meno sforzo, meno fatica, ma la sabbia non ti tiene in piedi, è la roccia che fa sì che tu possa rimanere saldo. Quando attraverso le intemperie Gesù parla delle contrarietà della vita, cadde la pioggia, straripano i fiumi, si abbatterono i venti su quella casa. Nella vita, per tutti noi, arrivano i momenti duri, raffigurati da queste intemperie. E allora la differenza non è: a me è andata bene perché non è capitato niente, a te è andata male perché hai avuto delle prove pesanti nella vita. Ma la differenza sta: ma la mia vita su che cosa è fondata? Su chi è fondata? Allora la parola di Dio è talmente concreta che metterla in pratica tiene in piedi la mia vita. Quindi non è semplicemente perché comanda Dio, comanda Gesù e quindi è esigente, vuole che, ma Dio che mi ama mi insegna come rimanere in piedi, come di fronte alle prove della vita rimanere in piedi e magari dare la mano a un altro che non ce la sta facendo. Quindi queste due immagini della sabbia e della roccia di fronte alle intemperie ci dicono che non è fortunato chi gli va bene non ha intemperie, perché arrivano per tutti, ma la scelta che il Signore ci suggerisce, dice: guarda, c'è una roccia nella mia vita. Ricordo un uomo anziano che ormai era in fin di vita, era in camera in rianimazione, ma era lucido. Ed era un uomo che per scelte sue ideologiche era piuttosto lontano dalla fede e dalla Chiesa, ma era una persona per bene. Io in quel momento fui invitato ad avvicinarlo, era un amico di famiglia, e sorprendentemente accettò l'assoluzione, e per introdurre l'unzione degli infermi gli dissi: professore, tu sei una roccia perché sei sempre stato forte, ma poi ti accorgi che adesso sei debole come lo sono io. La roccia vera che ci tiene in piedi è Cristo. C'è un sacramento, quello dell'unzione, che ci può mettere anche in questo momento sulla roccia. E lui accettò l'unzione dei malati. E fu una lezione stupenda, perché era un uomo molto buono, molto saggio, però le sue idee erano diverse, no? Ma a un certo punto della vita ha saputo, lui che non era una persona, un arrendevole, però ha saputo radicarsi sulla roccia in un momento importantissimo, quindi ha messo i piedi sulla roccia ed ha affrontato con una forza nuova che non era più la sua arroganza precedente di uomo capace, potente, eccetera, ma aveva scoperto la forza di Gesù.
2: Grazie Don Romano. Resta con noi però questa mattina, perché ci hai fatto un regalo a noi e a tutte le persone che ci stanno seguendo in questo momento. Lo scopriremo tra un po'. Prima vogliamo scoprire dov'è il nostro Enrico Seller. Enrico, buongiorno.
3: Una boccata d'aria fresca, sì, buongiorno. Allora, siamo a Sutri, sulle colline, vicino Sutri, provincia di Viterbo, nella fattoria a Faraoni. Siamo ospiti di questo bel luogo con Andrea e Silvia Faraoni, che gestiscono, sono i proprietari di questa oasi, diciamo. Con questo caldo, venire a prendere un po' d'aria da queste parti non era male in questa giornata. Silvia, che luogo è questo? Le persone che arrivano, che cosa incontrano?
4: In questo luogo incontrano i nostri prodotti che produciamo tutta la settimana e il sacrificio che mettiamo nei pascoli, che se ne occupa Andrea, e io trasformo i nostri formaggi in maniera naturale. faccio tanti prodotti, primo sale, yogurt, mozzarella, formaggi stagionati che dopo andremo a vedere
3: e assaggiare,
4: e poi facciamo anche la ristorazione il sabato, la domenica, dove chi viene da noi mangia solo i nostri prodotti, quindi
3: non è chilometro zero ma metro zero, vedendo qui quello che accade.
4: Anche i clienti mangiano nella nostra sala o in giardino e vedono arrivare le nostre vacche che arrivano dal pascolo e vanno in mungitura, quindi alle porte di Roma c'è questa piccola fattoria.
3: Un'oasi, un pizzico di paradiso, un luogo dove rigenerarsi. Allora, questa parola rigenerazione ha a che fare con il vostro lavoro, Andrea, ha a che fare anche con la tua storia personale, perché non da sempre fai questo mestiere.
5: No, assolutamente, io facevo tutt'altro e c'è stato un momento in cui ho sentito il bisogno e la necessità di cambiare vita, e la conoscenza di Silvia e l'incontro della fattoria ha fatto sì che, per casualità, perché comunque io ho detto non avevo nessun tipo di collegamento con questo mondo agricolo e non sapevo neanche come erano fatte le mucche, e da lì però ho cambiato completamente vita e ho rigenerato la vita personalmente.
3: Una rigenerazione che ha dato vita a una famiglia, ha dato vita anche a un bellissimo figlio che sta girando qui intorno a noi.
5: Giocando con l'acqua.
3: Giustamente, finché la temperatura lo permette. Noi ci fermiamo, ci spostiamo, perché a proposito di questa metodologia della rigenerazione per quanto riguarda anche gli animali, ci spostiamo, andiamo in mezzo agli animali, vi richiederemo la linea e poi proveremo a capire che cosa si respira da queste parti e qual è veramente il valore aggiunto di un luogo come questo. Tra poco.
2: Grazie Enrico, Andrea e Silvia, ci ritroviamo tra poco. Don Romano, spesso ci fai dei regali, condividi con noi e ci doni delle storie, e anche oggi ne vogliamo raccontare una. Per raccontarla però diamo subito il buongiorno ad Angelo Romeo. Lui è presidente e fondatore dell'associazione Missione Solidarietà e autore del libro Beati i Poveri. Grazie per essere
6: Grazie
2: con
6: a
2: noi.
6: Buongiorno.
2: Prima di scoprire la tua storia, però, io vorrei chiederti, Don Romano, come nasce la vostra amicizia?
0: Ci siamo conosciuti alcuni anni fa e lui mi ha spiegato che cosa faceva e perché lo faceva. Mi ha incuriosito, sono uscito con questo gruppo, mi ha affascinato. E ho visto con mano il Vangelo vivo, perché l'incontro, vedere Angelo, che quando i poveri che sono per la strada lo vedono arrivare, si alzano, lo abbracciano, e come riporta poi nel libro, qualcuno gli dice anche: se non hai da mangiare, vieni lo stesso, ci basta il tuo sorriso. E sono davvero i suoi amici.
1: E allora scopriamo insieme la storia di questo Angelo tra i poveri. Partiamo dal fatto che tu non sei di Roma, non vieni dalla siciliano. Tua Sicilia, arrivi a Roma e pian piano ti trovi davanti un mondo e fai l'incontro con questa povertà e con queste persone.
6: Sì, tutto inizia più o meno alla fine del 1999-2000. Io studiavo all'università, mi ero trasferito dalla Sicilia a Roma, quindi e non ero abituato alla povertà, come dire, così estrema come quella che insomma viviamo a Roma. Abitavo vicino alla stazione Termine, quindi mi capitava spesso di affacciarmi alla finestra e di vedere persone che mangiavano alla pattumiera. Questa cosa, come dire, sai, per chi è abituato a un piccolo contesto in cui i poveri ci sono però non vengono, come dire, visti, ti lascia un po' così, no? Ti porta a farti delle domande più profonde, non che i poveri non sapessi chi fossero, però è chiaro che non l'avevo mai visti da vicino. Poi da lì un po' alla volta mi sono avvicinato, un po' grazie alle persone con cui vivevo, con cui condividevo l'appartamento, un po' da solo, io ho scoperto un mondo che prima non mi era per niente familiare, pur essendo un cristiano, perché molti mi dicono: ma tu ti sei convertito? No, io sono sempre stato cristiano cattolico da quando sono nato, quindi l'incontro con i poveri non è legato alla conversione, è legato anche alla conversione, però c'è chi li scopre strada facendo, pur essendo già un cristiano praticante. I poveri sicuramente ti aiutano a vivere il Vangelo, come diceva Don Romano, in maniera più profonda.
2: Cosa hai scoperto di quel mondo che prima non conoscevi, ma in maniera superficiale?
6: L'umanità e anche la spiritualità di molte persone che incontra in strada, perché spesso i poveri vengono considerati un po' come con dei luoghi comuni, come povero uguale delinquente, no? Persona, come dire, che fa del male necessariamente. Invece non è così. Ho scoperto tanta bellezza umana, tanta spiritualità, tanta...

0: amicizia vera. Noi oggi spesso ci riempiamo molto la bocca con la parola amicizia, no? Nell'epoca dei social, nell'epoca della rete. Quella dei poveri invece è un'amicizia disinteressata, è un'amicizia che ti colma, è realmente presente, io dico sempre, in molte occasioni, perché il povero lo fa con estrema semplicità e anche con, diciamo, con molta genuinità tutto quello che fa. Io ricordo un episodio molto, molto particolare, quando morì mio padre, molti di loro si resero conto della mia assenza quel giovedì, noi tutti i giovedì andiamo in strada. La settimana dopo mi abbracciavano e mi facevano le condoglianze come fossi un amico di famiglia. Questa è una cosa che non capita sempre, anche tra le persone che consideri amiche, nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni, no? Perché per loro sei una presenza costante, una presenza viva, non è solo il pasto, perché molti mi dicono spesso anche noi portiamo da mangiare. Io dico sempre che a portare da mangiare siamo tutti bravi, no? È il come che cambia, cioè il modo in cui ti rapporti a queste persone. Se le consideri povere, per me quello non è servizio agli altri, è un semplice atto, no? La gratuità per me è quando vai più a fondo nelle storie, quando ti preoccupi di loro, quando li chiami per nome. Io in questi anni mi sono sforzato di imparare i loro nomi perché quando vai in strada e li chiami Luigi, Francesco, Mizzi, Maria, loro sanno che tu sei andato per loro, non sei andato per la pluralità delle persone.
1: Hai detto che non è tanto importante dare da mangiare, ma è importante il come. Andiamo in pubblicità e poi ci dici qualcosa di più su questo come. A tra poco.

0: Sua Eminenza non mi dia una parrocchia. Mi lasci in piazza, mi lasci libero di girare per le strade.
1: Da allora è diventato il prete volante che corre per raccogliere fondi in favore dei ragazzi più poveri.
2: Perché tu vedi il miracolo che puoi fare, senza nulla, fa miracoli.
3: Ispirato alla vita di Don Danilo Cubattoli, Valgo quanto amo. Questa sera in seconda serata.
4: Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la carità del Papa promossa da CEI e Avvenire. Sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
5: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
6: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
8: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
7: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pingui assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
10: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
11: E il V Voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
10: Ha il filtro UV.
11: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V Voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
12: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
13: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
14: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.

0: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
1: Ce l'ho sulla punta della lingua.
2: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA, oggi si prende così, dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
3: Ladro in fuga! Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
4: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
7: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous. La prova è sulla tua pelle.

0: insieme a Don Romano De Angelis stiamo raccontando la storia di Angelo Romeo, presidente e fondatore dell'associazione Missione Solidarietà, nata dalla tua esperienza, qui man mano si sono aggiunte sempre più persone. L'idea è quella, è quell'intento del cuore di aiutare gli ultimi, aiutare chi ha bisogno. Ogni giovedì, oggi è giovedì, quindi oggi vi troverete di fronte a Santo Spirito in Sassia per un momento di raccoglimento e poi andrete a incontrare tutte le varie persone che hai imparato negli anni a chiamare per nome. C'è tanta povertà, hai detto, a Roma, l'hai scoperto con lo sguardo di chi a Roma ci è arrivato e non c'è nato, e tu dici che non è solo la fame fisica quella che caratterizza le persone, ma anche il bisogno di altro. Che cos'è questo altro?
1: Ma soprattutto il voler essere trattati alla stessa maniera di Don Romano, di voi, senza alcuna distinzione, perché spesso siamo abituati a guardare i poveri con lo sguardo della persona che ha, come dire, sì, tanti problemi, però è diverso, no? Questo io me ne accorgo spesso quando nel mese di agosto, quando la gente fa il cambio di stagione, spesso vengo chiamato per dire ti vorremmo regalare delle coperte. Già lì riesci a capire che c'è qualcosa di diverso, no? Sul fatto che noi consideriamo spesso le persone che incontriamo in strada persone che si possano accontentare di qualsiasi cosa e persone che sono diverse da noi. Invece quello di cui loro hanno bisogno principalmente non è tanto il piatto di pasta, il panino. Roma non si muore di fame, non siamo in tanti altri paesi in cui la fame realmente, diciamo, la senti. Quello che manca è la relazione, cioè quello che manca è l'essere trattati allo stesso modo. Quando spesso loro mi dicono passa pure senza cibo, per me quella frase è significativa, perché sta a significare il fatto che loro hanno bisogno di un amico prevalentemente, che chiaramente non ritrovano tra le persone che vivono in strada con loro, perché quando vivi in strada le uniche comunicazioni, gli unici dialoghi che fanno tra di loro sono quelli legati alla sopravvivenza quotidiana, a fare la doccia, a cercare una mensa, a cercare il vestito. Invece se incontri una persona che vive una vita normale, allora loro lì si aprono anche con confidenze personali che sono parte del loro vissuto quotidiano, delle loro fragilità e anche dei loro dolori. In questi anni ho conosciuto tante tragedie, però l'aspetto singolare spesso di queste storie è il fatto che loro riescono ad affrontare quei problemi con una forza a volte che spesso io non riscontro in tanti altri contesti, perché c'è una carica in più legata vuoi allo spirito di sopravvivenza, anche alla fede.
2: Angelo, c'è ogni storia è importante perché ogni persona è unica, ma c'è una storia che ti ha lasciato il segno?
1: Beh, una storia di una persona che adesso non c'è più, di diversi anni fa, era un manocchino, Jonas. Lui era proprio, come dice Madre Teresa di Calcutta, il più povero dei poveri, secondo me. Era proprio quella persona che non aveva nulla, però aveva un grande senso del rispetto e dell'amore. Io ricordo delle scene a volte che stavano un po' al limite tra il comico e il serio, perché quando faceva un po' i guai in zona, arrivavano le forze dell'ordine e lui non si spostava, lo chiamavo io, si alzava subito, no? Perché aveva questo senso di affiliazione con me che non riscontrava in altre persone, perché lui diceva tu mi cerchi sempre in qualsiasi momento, anche nei

0: posti più brutti, più sporchi. Lui l'avevo conosciuto sotto le banchine del Tevere, che per chi insomma non è mai stato, non è un semplice posto. Io la paragono spesso a Calcutta per la sporcizia che c'è, per il degrado che c'è, e anche per l'abbandono, perché trovi persone di livello molto trasandato. E spesso quando mi dicono, quando ho cominciato ad andare, adesso ci vado con dei volontari, insomma, adesso è molto più semplice andarci, però quando ci andavo solo molti mi dicevano: non ti succede mai niente, non hai mai avuto un problema, ma io ho sempre detto che non ero mai solo, c'è sempre Dio dalla tua parte.
1: E adesso ha maggior ragione, perché in questi 20 anni la vostra è diventata una realtà. Io sono sul sito, ci potete andare anche voi, missionesolidarietà.org, dove è possibile vedere chi siete, che cosa fate, anche perché no, come dare una mano. E tutto questo è anche diventato un libro, Beati i poveri, la mia vita con gli amici invisibili della strada. A chi sta ascoltando la tua storia, magari può avere le perplessità che tutte le persone hanno, compreso il fatto di incontrare un'altra persona, sporcarsi le mani sulla strada, sporcarsi i piedi sulla strada, e anche la paura di essere così nudo di fronte alla povertà altrui. Che cosa ti sentiresti di dire?
0: Di non fermarsi alle apparenze, di non fermarsi mai a quello che ci viene raccontato dagli altri. Io insegno sociologia della comunicazione, quindi mi occupo molto di media, no? E spesso il racconto che passa della povertà è un racconto di poche percentuali, nel senso che ci sono molti elementi, però poi ne vengono scartati molti altri. E credo invece che per conoscere le persone tu debba andare proprio di fronte a quella persona. Io all'inizio avevo paura dei poveri, non mi confrontavo con loro, avevo anche paura dei cattivi odori. Adesso quando vado in strada non sento più il cattivo odore, non perché non ci sia il cattivo odore, c'è sempre, però ci vai con una predisposizione, ci vai intanto con una fede, con una preghiera diversa quando vai in strada. E poi ci vai con la consapevolezza che la povertà non è una condizione, come dire, singolare, cioè una persona nasce povera, vive povera, muove povera, chiunque può diventare povero nella vita. Purtroppo ho conosciuto tanti padri separati che non erano poveri, erano persone che avevano una vita normale, una famiglia normale, eppure dall'oggi al domani si sono trovati in strada. Quindi bisogna entrare proprio nelle storie delle persone, quando loro però te lo consentono. Io dico sempre che quando andiamo in strada non bisogna fare interviste, non bisogna fare domande. Io ho familiarizzato con molti di loro dopo 10 anni a volte. Quindi 10 anni di silenzi, 10 anni di sguardi, 10 anni di strette di mano, poi si sono aperte loro raccontandomi la loro vita. Perché se tu vai in strada e ci vai con, come dire, la voglia di voler conoscere necessariamente la loro vita, troverai un muro. Una volta una persona che si è affacciata alla missione, è venuta la sola sera, mi ha detto: io avrei voluto parlare con tanti di loro, con molti di loro, con tutti. E io ho risposto che forse molti di loro non volevano parlare con te, perché ci sono dei tempi, no? Come quando noi ci conosciamo, cioè un'amicizia non nasce, cioè un'amicizia, la vera amicizia, è un'amicizia che si crea, si consolida, si alimenta, no? E anche per i poveri è così.
2: Grazie, grazie Angelo. Importantissime, Don Romano, queste ultime riflessioni di Angelo. Noi, che dire, ti ringraziamo. Grazie, grazie Angelo Romeo. Don Romano, grazie per averci fatto conoscere anche quest'ulteriore storia, grazie per tutti gli incontri che ci ha fatto fare in quest'anno e anche per la compagnia e per il tempo prezioso che ci ha dedicato in questa stagione. Grazie.
3: Grazie a voi.
1: Grazie, Don Romano. Buona estate e buon giovedì.
3: Grazie.
1: Dove andiamo? Grazie, beh, visto, qui ci vedo, il nostro studio è questo, quindi se andiamo di qua andiamo in cucina. Se andiamo in cucina quest'oggi, chi c'è? Daniele Frontoni!
4: Buongiorno!
1: Ciao,
4: buongiorno!
1: Daniele.
4: Siamo arrivati alla fine stagione, potevo mancare?
1: Ma cioè, ci dovevi essere,
4: e quindi
1: anzi.
4: Eccoci qua.
2: Però io vorrei sapere, cosa ci prepari?
4: Oggi facciamo una ottima pizza romana, ovviamente, sempre, dedicata al programma di Buon Mattino.
1: Dedicata a noi?
2: Quindi
4: forza.
2: Si chiama... Come si chiama?
4: Di Buon Mattino.
2: Di Buon Mattino.
4: Però partiamo prima dall'impasto, no?
2: Certo.
4: Che Giacomo sa tutte le dosi, giusto?
2: Allora, Giacomo è quasi, forse è quasi l'ultima ricetta.
4: Sta a leggere,
2: non lo so.
4: Sta leggendo.
2: Allora, a casa, carta e penna, Giacomo, gli ingredienti.
1: Vai, io gli do anche gli ingredienti, ma se mi avvicinate perché non c'ho il foglio. Allora,
4: dai,
1: io
4: vedo
1: della farina che credo che sia un chilo, ecco. Poco più di mezzo litro d'acqua, 3 grammi di

0: Lievito di birra, 20 grammi di sale, 30 grammi di bravo. Olio e bravo. Se c'è un pizzico di malto.
1: Bravo, hai letto bene! Allora, adesso io qui sto, però adesso dobbiamo farlo vedere.
2: Prego, prego.
1: Quindi, allora, mettiamo subito un chilo di farina, se è frontoni è meglio. Poi ci mettiamo subito 550 ml di acqua, perché è un impasto al 55% di idratazione, quindi ci mettiamo 550 ml di acqua. L'acqua va messa piano piano, perché tu già come ci insegni che quando bevi d'estate devi bere piano, perché
0: bisogna
1: sennò
0: bere piano, altrimenti
1: esatto. E la farina uguale, se gliela diamo tutta insieme poi si sente male.
0: Ma cambia la pizza con queste temperature, fare la pizza?
1: No, non
0: diverso.
1: Cambia la pizza, ma cambia i tempi di lievitazione e il lievito che mettiamo, tant'è che noi abbiamo detto 3 grammi ai nostri amici da casa, ma in realtà all'inverno sono 5, quindi mettiamo 3 grammi di lievito di birra, poi mettiamo il sale, quanti? 20 grammi, 20 grammi di sale e alla fine, solo alla fine, 30 grammi di olio e giriamo tutto quanto. Ovviamente per ricordarvi questa ricetta basta che ricordate la parola falso, che è l'unica cosa vera che saprete sull'impasto, che quindi segue
0: farina, acqua, lievito, sale
1: e olio. Ovviamente l'impasto va fatto girare per un quarto d'ora. Prima, se io lo sto facendo a mano, se avete un'impastatrice usate impastatrice, però diciamo che si può fare sia con impastatrice che a mano e deve essere lavorato non più di un quarto d'ora, perché sennò poi dopo si riscalda troppo e inizia in anticipo la lievitazione.
3: Daniele, tu dici che questa pizza ti ricorda le domeniche a casa della nonna?
1: Eh sì, quando devo pensare a Di Buon Mattino ho pensato alla prima cosa è il fatto di sentirsi a casa, perché insomma sono 2 anni che vengo qui e mi avete sempre fatto sentire a casa, quindi la prima cosa che mi è venuta in mente quando penso a casa mia sono le polpette di nonna la mattina alle 7.
0: Giusto.
1: Quindi è proprio, no, il fatto di quei sapori, no, che tutti noi conosciamo la domenica mattina, che nonna iniziava come il programma alle 7:30 a fare polpette, e quindi io su questa pizza ho deciso di metterci le polpette e un sugo appunto che è iniziato alle 7 di mattina ed è arrivato fino a tarda
0: a
1: serata
0: a sobbollire, a pippiare, sì. Allora, a proposito di chi si è svegliato
3: hai
0: presto
3: caldo,
0: oltre
3: Giacomo?
0: Io c'ho caldissimo, continuo a sventolarmi.
3: Dai.
0: Qualcuno che è andato a prendere un po' più di fresco quest'oggi, sapete chi è? Enrico Selleri, torniamo da lui in quelli sutri. Enrico,
4: eccoci qua sempre dai terreni della fattoria Faraoni. Ci siamo spostati in un pascolo, vedete le protagoniste di questo collegamento alle nostre spalle. Andrea, chi sono? Hanno anche un nome?
5: Allora sì, diciamo che la maggior parte ce lo hanno, hanno i loro nomi e fondamentalmente loro ognuna ha le sue caratteristiche, perché hanno un carattere diverso. E ogni vacca ha la sua caratteristica a livello proprio di comportamento. Quindi
4: parlavamo di rigenerazione, qui siamo in un pascolo rigenerativo?
5: Esatto, questo è quello che noi facciamo ormai da moltissimi anni, è la gestione del pascolo a parcelle, quindi vengono suddivisi i pascoli in tante parcelle, proprio perché il concetto è quello di salvaguardare in primis l'erba con cui loro verranno nutrite, e quindi loro non possono ripascolare sullo stesso prato che hanno già pascolato finché non è arrivato il punto ottimale lo sviluppo dell'erba che c'è sopra. Questo fa sì che negli anni aumenta la forza dell'erba invece che impoverirla e crea una rigenerazione nel suolo, perché aumenta quello che sono poi tutti i microelementi, i microorganismi, e questo fa sì che poi arriviamo ad aumentare la capacità di produzione del pascolo, e proprio questo ci ha fatto arrivare fino ad oggi al risultato di gestire le vacche solo col pascolo per 8 mesi all'anno, e non utilizziamo mangimi, nessun tipo di mangime, e quando non c'è il pascolo c'è il fieno, quindi l'erba secca disidratata.
4: Quindi una filiera più sostenibile, e immagino che non dovrete in qualche modo nemmeno innaffiare, dare acqua, diventa tutto abbastanza naturale.
5: Esatto, rimane sempre più forte anche, e quindi questo che hai detto è la realtà. Poi si vede nel tempo anche una maggiore resistenza a quello che è il cambiamento che abbiamo, perché l'innalzamento delle temperature e quella piovosità concentrata

0: centrata fa sì che questi pascoli riescono a resistere anche a piovosità molto forte, che nel nostro territorio purtroppo è diventato uno dei problemi, proprio perché la monocoltura che c'è del nocciolo ha creato un problema idrogeologico in questo caso, e questa gestione si vede proprio la differenza.
1: Grazie Andrea, noi ci spostiamo perché adesso abbiamo visto dove pascolano, come si nutrono le vacche della fattoria Faraoni e tra poco andremo nel caseificio per vedere poi i frutti, che cosa esce fuori da tutto questo grande lavoro. A tra poco.
2: Assolutamente, pronti per l'assaggio allora, grazie Enrico, tutti sposti, ma ci spostiamo anche noi perché io ho caldo, grazie.
3: Hai caldo?
2: Quindi Daniele, a te ti lasciamo faticare e scaldarti
3: Perché in
2: tranquillamente
3: questo
2: così.
3: caso alla pizza fa bene un po' di caldo,
2: Esatto, in questo caso
3: sì.
2: sì. A fra poco con Daniele Frontoni e dalle storie di pizza passiamo alle storie dell'arte, dando il buongiorno a Bruno Lucchi. Buongiorno, benvenuto
4: Buongiorno.
2: al nostro studio.
4: Buongiorno a tutte e a tutti.
2: Ed è un'occasione per un incontro fra artisti, un'arte visiva come la tua e un'arte musicale come quella che ricordiamo di Ezio Bosso. L'occasione è stata inaugurata il 7 giugno fino al 20 settembre a Levico Terme, questo progetto culturale Ezio Bosso, Bruno Lucchi insieme a raccontare non solo l'arte che si incontra fra quella che era appunto del maestro torinese e la tua, ma anche il racconto di un'amicizia in qualche modo.
4: Assolutamente. È una storia abbastanza lunga che è cominciata nel 2013, quando un amico mi ha regalato un CD che io ho ascoltato mentre lavoro ascolto sempre musica. E però mentre lavoro, la musica è una compagnia perché l'attenzione è tutta sulle mani e sull'argilla. Per cui l'avevo sentita un sacco di volte, ma come tante musiche sono entrate e sono uscite. L'occasione è stata un viaggio di lavoro in Costa Azzurra e ho chiesto a mia moglie Graziella di radunare un po' di CD da ascoltare durante il viaggio. Durante il viaggio questo CD masterizzato in casa con una scritta col pennarello nero con scritto Bosso, lo ascoltiamo una volta, lo riascoltiamo una nuova volta. E davvero era una musica che non avevo mai sentito davvero. E è una musica che ti entra dentro e ti smuove e fa sì che alla prima aria di sosta ci siamo fermati. Ho telefonato all'amico Gianni e Daniela per chiedergli chi era questo fenomeno, perché davvero ci ha colpito. Sta di fatto che qualche mese dopo eravamo al nostro primo concerto a Marostica, ricordo al Panic Jazz Club, una sala piccolissima, e c'è stato il primo incontro. Lui che con il suo sorriso ti apriva il cuore, e abbiamo cenato insieme e poi lui ha iniziato a suonare. Era in un trio come amava fare, con violoncello, violino e pianoforte. La sua musica straordinaria. Ad un certo punto, uno degli episodi che non dimenticherò mai è che lui suonando il pezzo Rain, nella foga della musica, ha battuto la testa sul pianoforte. Solo poi ci siamo accorti che praticamente sanguinava. Finito il pezzo, lui si alza per accogliere l'applauso con questo sangue che gli rigava il viso e se ne esce con una frase che non dimenticheremo mai perché ci dice: "E non dite che non do il sangue per la musica". E davvero. Davvero la musica era la sua vita e era la vita che lui faceva e trasmetteva agli altri.
3: Da quel primo incontro poi si crea, nasce un'amicizia, nasce un rapporto tra di voi.
4: Ma poi è diventato un nostro modo di inseguirlo e infatti qualche mese dopo, a dicembre, c'è stato un bellissimo concerto ad Artesella dove lui ha suonato il brano Radici, che tra l'altro sarà il prossimo concerto che faremo a Levico.
2: Tra poco, dopo la pubblicità, ci racconti anche qualcos'altro di quello che succede.

0: In diretta dall'Aula Paolo VI, intervento di Papa Leone XIV al Concistoro straordinario. Domani alle 9:30.
1: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
4: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
7: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
6: Pronta?
7: Lines Specialist, protezione e discrezione.
8: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio.
9: Zyquil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
10: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
11: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
12: Ultima ora, ladro in fuga!
13: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
14: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo. Consigliata dal ginecologo.

0: Levi Copern attualmente è in corso fino al 20 settembre, lo sarà, un progetto culturale che mette insieme due arti diverse, una è quella del nostro ospite in studio Bruno Lucchi e l'altra è quella di Ezio Bosso. Ezio Bosso, Bruno Lucchi insieme, stiamo testimoniando di una storia, di un'amicizia, anche di una consonanza artistica. La musica del maestro vogliamo riascoltarla attraverso questa clip che ci testimonia quello che accadeva nel 2018 nella chiesa di San Francesco.
1: Ti rendi conto che fortuna è la musica che ti porta anche in posti meravigliosi. La musica è sempre un percorso, un avvicinarsi verso un punto di partenza.

0: Queste immagini ci riportano a Lucca con la Stradivari Chamber Orchestra. A proposito di immagini, Bruno, tu adoperi anche la macchina fotografica, devi di solito anche fare scattare foto a lui, che si infastidiva però col click della macchina.
1: Per un cultore della musica come lui, il click non rientra negli strumenti dell'orchestra. E difatti, soprattutto, credo il massimo del fastidio credo di averlo dato durante lo Stabat Mater a Todi, dove credo di avergli fatto le foto, quelle che a me davvero piacciono di più. E però mi sono reso conto che dovevo stare lontano e usare il teleobiettivo, con tutti gli altri problemi del mosso, del micromosso. Per cui pianino ho maturato l'idea di cambiare attrezzatura e di comprare una macchina fotografica analogica, in modo da avere l'otturatore completamente silenziato. E sono riuscito a comprarla, però era già iniziato il Covid e l'ultimo suo concerto, quello del Carmina Burana all'Arena di Verona, ero talmente distante che ho potuto usare la macchina che avevo da sempre. Ma poi appunto ho fatto questo acquisto che non sono mai riuscito ad usare con lui. E tra l'altro avevo anche finito di stampare un fotolibro con le fotografie che gli avevo fatto a Todi e avrei dovuto regalarglielo, ma non ci sono riuscito.

0: Bruno, grazie perché riesci a farci arrivare un'emozione, che si sente.
1: Grazie a voi, davvero.
0: Possiamo dire che le persone riusciamo a sentirle comunque vicine, c'è la sua musica che continua in questo progetto culturale che vi accompagnerà a Levico Terme per tutta l'estate. Ci vuoi raccontare qualcosa in più? E ci sono anche dei ringraziamenti che vuoi fare.
1: Beh, assolutamente, se questo progetto ha preso luogo a Levico è soprattutto per il contributo che ci ha dato il Comune di Levico, la Provincia Autonoma di Trento, le casse rurali Alta Valsugana e l'azienda di promozione turistica. Il progetto è stato ideato dall'Associazione Horus, organizzato dall'Associazione Insieme Cultura e con il patrocinio dell'Associazione Ezio Bosso, che ci ha dato il suo, come dire, benestare in questa operazione.
0: Come si articolerà?
1: Allora, noi abbiamo pensato, ci sarà innanzitutto la mostra fotografica con gli scatti che ho fatto ad Ezio nel Palazzo delle Terme. Ah, dimenticavo le terme di Levico. Poi c'è una mostra diffusa nel centro della cittadina, con delle installazioni e delle grandi sculture, e qua volevo ricordare un'installazione che ho creato apposta per Ezio, che sono 12 grandi portali alti 3 metri che ricordano il suo album.

0: dodicesima stanza. E proprio, e sono delle, è un'installazione da vivere e da entrare e camminare dentro questa installazione. Difatti faremo anche una performance con due attori che reciteranno dei pensieri e delle emozioni che lui ha cercato di trasmettere a noi con il suo album.
1: È bello pensare che l'arte ha dato

0: Bruno, noi ti ringraziamo. Grazie. E vogliamo terminare questo appuntamento ricordando come il maestro Gonzo usava finire i concerti dicendo ci vediamo quando ci vediamo.
1: Assolutamente.
0: Grazie Bruno Lucchi.
1: Grazie a voi.
2: Grazie a voi.
0: E noi ritorniamo a collezionare storie che quest'oggi nel nostro studio prendono la forma, come spesso capita quando c'è Daniele Frontoni di mezzo, di una pizza, una forma rotonda ma che riesce a evocare ugualmente storie.
3: Grazie, grazie. Allora, noi eravamo rimasti all'impasto che una volta formato va messo in frigorifero per 24 ore, dopodiché viene tirato fuori, si fanno i panetti a secondo delle nostre esigenze, noi la facciamo romana quindi da 180 grammi, escono fuori 9 panetti, quindi potete invitare a casa 8 persone, dopodiché viene, una volta fatto il panetto, va fatto riposare un'altra ora e mezza a temperatura ambiente e dopo esce in questo modo. Così lo spianiamo al mattarello, rigorosamente al mattarello, perché la pizza romana bassa, fine, scrocchiarella popolare si fa così. Dopodiché l'andiamo a condire, come dicevamo prima, no? Perché ogni pizza deve raccontare una storia. Quindi, siccome è dedicata di buon mattino,
2: e allora Daniele, ti interrompo. Vai, perché Giacomo è in un altro momento a casa, carta e penna. Giacomo, gli ingredienti.
0: Allora, io gli ingredienti ve li leggerò a brevissimo appena li vedrò. Oh, nel frattempo stiamo vedendo le
2: ora
0: immagini.
2: Eccoli
0: qua, ve li leggo. 100 grammi di pomodoro, 100 grammi di polpette, 50 grammi di stracciatella e un cucchiaio di cipolla caramellata. Facile, facile.
3: Ok, quindi noi abbiamo messo il nostro pomodoro che è cotto tante ore, poi mettiamo le nostre polpettine tagliate a metà, perché mi raccomando, tagliatele a metà, perché io una volta non ci ho fatto caso e sono rotolato.
0: Scivola,
3: no,
0: certo.
3: Lo so,
0: polpette.
3: Però l'ho provato sulla mia pelle.
2: Voi preparatene anche un po' di più, perché secondo me mentre le mettiamo sulla pizza.
3: A voglia. Infatti, volevo autodenunciarmi, perché volevo dire a mamma che se non trova le polpette in frigo.
2: Ma mamma ci sta guardando?
3: Sì.
2: Ma ciao!
3: Volevo dire che le polpette che non trova più in frigo stanno qua, quindi, perché volevo dire come l'avevo fatte, però siccome l'ho rubate da mamma, poi lo sapremo in un'altra puntata.
0: Nella prossima puntata.
3: Poi allora, le forniamo.
0: Vai a infornare.
2: E ecco qua.
3: Ole.
0: E nel frattempo che inforni, noi chiamiamo il nostro Enrico Selleri, che a questo punto dovrebbe essere entrato nel caseificio. Enrico.
2: Eccolo.
4: Eccoci, sì, siamo entrati nel caseificio della fattoria Faraoni e prendo subito spunto per iniziare questo ultimo dialogo con Andrea e Silvia. Dalla maglietta di Silvia, il primo sale non si scorda mai, è così? Eh
5: sì, è vero, chi assaggia il nostro primo sale rimane impresso e lo troverete qua, che l'ho prodotto questa mattina. Poi abbiamo il nostro yogurt fatto solo con latte e fermenti, non c'è aggiunta di zucchero, ma rimane di un dolce spaventoso. Poi abbiamo il kefir, il nostro gran faraone. Queste sono delle forme che io sono molto affezionata, non voglio aprire mai. È fatta al latte crudo, con il siero innesto, che sarebbe il siero che produco il giorno prima, che faccio fermentare, e lo faccio a alcuni periodi dell'anno, solo a primavera, quando c'è l'esplosione delle essenze nei pascoli. Quindi sono poche forme e non voglio mai dare via. Andrea mi dice: Silvia, ce l'hai per quel cliente? Adesso controllo. Poi c'è la Saturnina, è sempre un formaggio al latte crudo, l'apriamo sopra i 4 mesi. La nostra Sutrinella, stiamo a Sutri, quindi ho dedicato dei formaggi anche al nostro paese, e il nostro gelato.
4: Ma c'è qualcosa che fa Andrea?
5: Solo il gelato.
4: Solo il gelato? Vabbè, prendi la parte più gustosa a fondo, a fine pasto?
6: Esatto, esatto. Il finale con i fuochi d'artificio, il gelato alla nocciola, logicamente. E appassionato di gelato, quindi l'unica cosa che faccio io di tutto questo che ha elencato Silvia è il gelato, il nostro gelato.
4: Grazie Andrea, grazie Silvia. Dalla fattoria Faraoni è tutto, la linea può tornare allo studio.
0: Grazie Enrico, grazie mille Enrico.
2: Grazie.
0: Tu tienici dei formaggi e noi ti terremo della pizza, nella fattispecie quella che sta uscendo ora. Eccola qua,
2: ma guarda
0: la pizza di buon mattino.
3: Poi mettiamo un goccetto d'olio.

0: stracciatella, perché è come un abbraccio dolce per tutti quanti, perché comunque qui siete tanti e, ripeto, mi avete fatto sentire a casa dalla regia, da voi, dai cameraman, agli autori, agli assistenti.
1: Grazie,
0: che
1: Daniele.
0: Non si vedono ma lavorano tutti tanto, e quindi facciamo, ecco qui, la nostra stracciatella che unisce dolce tutto quanto, e alla fine sopra, questo è un omaggio, mi perdonerai, per Giacomo, perché ho messo un po' di cipolla caramellata che è da uno sprint a questa pizza, e quindi questi riccioletti mi ricordavano un po' te.
1: Ma guarda, tu sei adorabile, eh? Guarda, nessuno mi aveva mai paragonato una cipolla caramellata, e questo me lo porterò,
0: uno sprint, dai, a questa pizza.
2: Guarda, io adoro la cipolla,
0: eccola, figurati. Qua, questa è la pizza di buon mattino,
1: Daniele.
0: Adesso la tagliamo e poi dopo l'assaggiamo.
1: Ascolta, che estate sarà? Beh, sarà un'estate impegnativa per te, lavorativa.
0: Sì, sì, è un'estate.
1: Avete aperto la terrazza.
0: Abbiamo aperto la terrazza, impegnativa, fa caldo, si sta bene, si mangia la pizza romana. Però a settembre, io lo annuncio davanti a tutti, andrò a fare il Cammino di Santiago.
1: Ma
0: quindi,
1: dai, ma
0: non
1: dai.
0: Lo so, lascio il telefono a casa perché voglio farlo per imparare a lasciare le cose, quindi lascerò il telefono a casa e non so se tornerò a sto punto.
3: Noi ti aspetteremo, guarda Giacomo, avvicinati alla tua pizza con i tuoi ricci,
1: sì.
3: Perché io so che tu la vuoi assaggiare subito, ma dobbiamo salutare, perché
1: certo.
3: Noi dobbiamo lasciare il tempo al TG2000 Flash, la Santa Messa, ci ritroviamo dopo con una bellissima storia, la storia di Chiara Fiaschetti legata, la vedete, alla Medjugorje, perché oggi ricorre proprio l'anniversario, sono 45 anni dall'ultima apparizione a Medjugorje, ci vediamo subito dopo.
1: Ma che sei?
4: È buffo, perché credo di riuscire a ricordare anche la mia nascita. Giunto in prima elementare era piuttosto ovvio che non ero come tutti gli altri.
5: La tua intelligenza non è una cosa da nascondere.
6: Vuole solo essere un bambino normale e possibilmente felice.
7: Mi chiedo perché abbia dipinto un solo iris bianco.
4: Perché si sentiva solo.
8: Il film esordio alla regia di Jodie Foster, Il mio piccolo genio.
4: È 156.
8: Questa sera, in prima serata.
9: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
10: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
11: Un talento molto lento, voltati.
10: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.

Giovedì, al nord c'è l'anticiclone Caronte. Giornata ancora una volta molto calda e spesso soleggiata. Soltanto sui settori alpini, nel pomeriggio, scoppieranno dei temporali di calore. Al centro, domina l'anticiclone Caronte. In questa giornata sarà caldo con picchi di 37 gradi in Toscana. Cielo poco nuvoloso e locali rovesci pomeridiani sui monti tra Lazio e Abruzzo. Al sud, regime di alta pressione. Giornata di bel tempo al mattino. Nel pomeriggio invece ci saranno temporali sparsi su Appennini e rilievi siculi. Caldo estivo non eccessivo. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

Buongiorno dal TG2000, edizione Flash. Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza l'una dall'altra hanno colpito il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda 7.5. Il sisma più violento nel paese da 126 anni. Il primo bilancio ufficiale parla di 32 morti e 700 feriti, ma i numeri sono destinati a salire. E nel paese risiede una grande comunità italiana di oltre 150.000 persone. Al momento non ci sono notizie di nostri connazionali tra le vittime, dice il ministro degli esteri Tajani. La nostra unità di crisi operativa per dare il massimo sostegno possibile anche alle famiglie italiane che hanno parenti in Venezuela. Bufera politica sulle parole del segretario generale della NATO Rutte, secondo cui 500 aerei americani sarebbero decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury contro l'Iran. Il ministro della difesa Crosetto ha autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi, una posizione confermata in serata dal portavoce della NATO. Le opposizioni chiedono che la Premier riferisca in Parlamento. Intanto il presidente Trump ribadisce che i paesi della NATO hanno deluso gli Stati Uniti durante la guerra contro l'Iran. Non abbiamo bisogno dei loro soldi, non abbiamo bisogno di nulla, ha detto, voglio solo la loro lealtà. In Libano, dove Hezbollah ha causato Israele di nuove violazioni del cessate il fuoco dopo che un drone dell'IDF ha ucciso due persone nel sud del paese, la fine delle ostilità resta uno dei nodi da sciogliere negli accordi di pace con l'Iran. In Ucraina la Crimea è stata attaccata da numerosi droni provenienti da tutte le direzioni verso la penisola. Nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e blackout, prese di mira due centrali termiche causando interruzioni di corrente su larga scala. Yalta è rimasta completamente al buio per diverse ore. Dopo il via libera del Senato, il decreto lavoro e legge, il testo introduce il salario giusto a cui vengono vincolati gli incentivi all'occupazione e rafforza il contrasto al caporalato digitale. Andiamo verso il picco dell'ondata di caldo in Europa e in Italia. Oggi 17 le città da bollino rosso, 5 le vittime nel nostro paese per le alte temperature, 2 agricoltori nell'Odigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un clochard da Napoli e un uomo al cimitero di Garlasco. Oggi riunione tecnica al Ministero della Salute. Trema ancora l'area dei Campi Flegrei, questa notte è stata registrata una scossa di magnitudo 3.6 a una profondità di 2 km, è stata avvertita anche nei quartieri occidentali di Napoli come Pianura, Fuorigrotta fino al Vomero. Allarmano i dati diffusi dalla relazione del Dipartimento Antidroga sulle dipendenze, un minore su 4 ha provato droga, cresce la diffusione delle sostanze sintetiche, preoccupa anche l'azzardo, il 64% dei minorenni ha giocato illegalmente almeno una volta. Il porto di Ortona ha accolto lo sbarco di 14 persone migranti soccorse nei giorni scorsi dalla nave umanitaria Open Arm nel Mediterraneo centrale. Si tratta di 14 cittadini eritrei, tra cui 6 minori non accompagnati. Il salvataggio è avvenuto domenica. La loro imbarcazione era alla deriva dopo quasi 2 giorni in mare. Oggi la firma di un patto tra responsabili delle religioni presenti in Italia, un documento condiviso per confermare l'impegno al dialogo e al lavoro comune, frutto del percorso avviato nell'ambito del cammino sinodale della Chiesa italiana. Si tratta della prima iniziativa del genere in Europa. Trionfo della grazia di Sorrentino, che conquista 8 nastri d'argento, tra cui anche quelli per il miglior film e la regia. Il più giovane e di tutti gli attori quest'anno candidati, Francesco Ghedin, nastro d'argento come migliore non protagonista per 40 secondi. Il film che racconta l'omicidio di Willy Montero. Infine il calcio, continua l'avventura dei mondiali che guarda ormai ai 16esimi. Il Brasile finisce in testa al suo girone, bene anche il Marocco, avanti anche Messico e Sudafrica. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento è per le 12. Grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Accostiamoci con gratitudine e riconoscenza all'altare di Dio, confidando sempre nella sua benevolenza, accogliendo con un cuore nuovo la grazia della sua parola e soprattutto della sua misericordia che invochiamo con fiducia. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo, fatto povero per arricchirci, Christe eleison. Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal secondo libro dei re. Quando divenne re, Joachim aveva 18 anni. Regnò 3 mesi a Gerusalemme. Sua madre era di Gerusalemme e si chiamava Necustà, figlia di Alnatan. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto suo padre. In quel tempo gli ufficiali di Nabucodonosor, re di Babilonia, salirono a Gerusalemme e la città fu assediata. Nabucodonosor, re di Babilonia, giunse presso la città mentre i suoi ufficiali l'assediavano. Joachim, re di Giuda, uscì incontro al re di Babilonia con sua madre, i suoi ministri, i suoi comandanti e i suoi cortigiani. Il re di Babilonia lo fece prigioniere nell'anno 8° del suo regno. Asportò di là tutti i tesori del Tempio del Signore e i tesori della reggia. Fece a pezzi tutti gli oggetti d'oro che Salomone, re di Israele, aveva fatto nel Tempio del Signore, come aveva detto il Signore. Deportò tutta Gerusalemme, cioè tutti i comandanti, tutti i combattenti, in numero di 10.000 esuli, tutti i falegnami e i fabbri. Non rimase che la gente povera della terra. Deportò a Babilonia Joachim, inoltre portò in esilio da Gerusalemme a Babilonia la madre del re, le mogli del re, i suoi cortigiani e i nobili del paese. Inoltre tutti gli uomini di valore, in numero di 7.000, i falegnami e i fabbri, in numero di 1.000, e tutti gli uomini validi alla guerra. Il re di Babilonia li condusse in esilio a Babilonia. Il re di Babilonia nominò re al posto di Joachim Mattania, suo zio, cambiandogli il nome di Seregia. Parola di Dio.
3: Vediamo, grazie

0: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
0: O Dio, nella tua eredità sono entrate le genti, hanno profanato il tuo santo tempio, hanno ridotto Gerusalemme in macerie, hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi, in pasto

0: agli uccelli del cielo, la carne dei tuoi fedeli agli animali selvatici.
1: Salve il Signore per la gloria del tuo nome.
0: Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme e nessuno seppelliva. Siamo diventati il disprezzo dei nostri vicini, lo scherno e la derisione di chi ci sta intorno. Fino a quando sarai adirato, Signore, per sempre? Arderà come fuoco la tua gelosia?
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
0: Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri. Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome.
1: Salvaci, Signore, per la tua misericordia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Dicevo all'inizio della messa di accogliere il Signore con gratitudine e fiducia. La stessa gratitudine e la stessa fiducia che Dio ha verso ciascuno di noi, se ci mettiamo in un atteggiamento di ascolto di quello che il Signore ci dice, di quello che il Signore ci offre. Non basta, non serve sentire. Noi siamo abituati a sentire delle cose. Ho sentito questo, ho sentito quell'altro. Il Signore ci chiede di ascoltare, perché ascoltare significa rendere partecipe il proprio cuore di quello che riceve. Ed è più faticoso, è più difficile, è più complicato, perché tante volte noi un pochino siamo presi dalla fretta, dall'ansia, o tante volte da quell'atteggiamento di voler subito ottenere le cose. L'ascolto ha bisogno di un cuore che sappia maturare, custodire, far fruttificare quel seme di grazia che il Signore gratuitamente ha seminato e che noi dobbiamo coltivare, custodire, proteggere, alimentare con la preghiera, con le opere buone. Ecco il senso di quello che oggi Gesù ci dice: la casa costruita sulla roccia, la casa costruita sulla sabbia. E questo pone nei nostri cuori quell'atteggiamento di sapersi veramente collaborare con quello che il Signore ci affida. La prima lettura, Gerusalemme rifiuta l'alleanza, la proposta, rifiuta il rimanere fedele ai comandamenti di Dio e si trovano schiavi in Babilonia. Nel Vangelo Gesù ci ricorda quanto è importante, come abbiamo pregato nella colletta, c'è un'espressione molto bella, parlava di roccia dell'amore. Roccia non perché è duro, ma perché è solido, perché è forte, perché è sicuro. E porre la nostra vita, il nostro cuore nel cuore di Cristo, veramente sappiamo che è in un luogo, in un posto sicuro, dove non c'è niente da temere. E allora chiediamo questa grazia al Signore, che ci dia non solo un orecchio, ma soprattutto un cuore capace di ascoltare. Sull'esempio di Maria, che ha ascoltato l'annuncio dell'angelo e si è resa disponibile: eccomi, sono la serva del Signore. Sull'esempio dei santi, anche Francesco di Assisi ha saputo ascoltare, vai e ripara la mia casa, e ha saputo mettersi a disposizione per riparare la casa. Sull'esempio che dobbiamo mettere anche noi, perché possiamo veramente sperimentare quella grazia di Dio e nella nostra esperienza di tutti i giorni essere certi che il Signore tutto quello che ci dona è grazia da accogliere nel nostro cuore, da donare nella preghiera, da condividere con i nostri fratelli e le nostre sorelle.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifica e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Che cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Francesco e Chiara d'Assisi e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremmo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuoi beni, tua potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. E adesso in comunione con coloro che ci seguono da casa, con tanti che magari attraversano momenti di sofferenza, di difficoltà, per tanti che chiedono la nostra preghiera. Ecco, per tutte queste persone, dal nostro cuore povero e umile, li mettiamo nel cuore povero e crocifisso di Gesù, perché possa veramente essere sempre vicino e consolare e confortare tutti coloro che si trovano in qualsiasi momento di necessità. Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del Serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amo. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La gioia del Signore incontrato sia la vostra forza, andate in pace.
1: E rendiamo grazie a Dio.

0: senza.
1: Oggi per viaggiare fa caldo, quindi rimanete comodamente seduti in poltrona che vi facciamo viaggiare noi al fresco. Vi portiamo a Medjugorje e vi portiamo anche a Sant'Andrea delle Fratte.
2: E lo facciamo con una storia che presentiamo subito. Chiara Fiaschetti, bentornata. Una nostra amica. Chiara, buongiorno. Grazie per essere qui. Oggi vogliamo ripercorrere un po' la tua storia e vogliamo capire proprio cosa ti lega a Medjugorje. Però io vorrei partire da una cosa, da un momento, quando sei stata contattata per partecipare oggi, perché è avvenuta una cosa particolare.
3: È avvenuto che... Allora, io la mattina della chiamata, della vostra chiamata, avevo visto, insomma, che tramite i social che sarebbe iniziata questa novena, che iniziava appunto il 16 e terminava appunto ieri sera.
2: La novena alla Madonna di Medjugorje.
3: Esatto, proprio in vista di questo anniversario. Io devo dire la verità, sconnessa come ero in questo momento, non avevo nemmeno collegato al fatto che oggi sarebbe stato l'anniversario, quindi mi ero detta, mi prendo questo impegno. Poi è arrivato in un momento un po' complicato, forte nella mia vita, questa vostra chiamata, e quindi ho iniziato questo... Mi sono presa, insomma, questo impegno di fare questo rosario e insomma siamo arrivati a questa giornata speciale. E, tanto emozionata perché è arrivata in un momento in cui sicuramente c'è stata un'evoluzione, insomma, da questo primo incontro, che poi appunto quando sono venuta qua 6 anni fa, no? Una grande evoluzione. Perché? Perché la chiamata alla conversione che c'è a Medjugorje, che il giorno poi appunto che ho ricevuto la chiamata mi ha ricordato, mi ha riportato a questo memoriale, è proprio in primis per me, perché fino a insomma al giorno in cui ho ricevuto questa grazia, io mi sono mossa con, diciamo, grazie alla fede di mio padre, di mia madre, che proprio in maniera, con una fiducia sconfinata, mi hanno portato lì, proprio disperati. Parliamo del 2000.
1: Allora, ripercorriamo, andiamo con ordine per chi non conosce la tua storia. Bisogna partire da quando avevi 13 anni, un'età che sempre capita spesso che sia difficile, ma per te lo era particolarmente. Vivevi in una famiglia, figlia modello, famiglia cattolica praticante, e però eri malata di anoressia.
3: Sì, ho sofferto di anoressia e diciamo che ero entrata in una fase oramai, passatemi il termine, terminale, nel senso che il mio fisico era arrivato nella fase di cachessia, brutta parola che sta a indicare un deperimento irreversibile. E ora ero arrivata a pesare questi 34 kg, insomma sono sempre stata un po' altina.
2: Tu sei molto alta,
3: quindi insomma 34 kg. Si vedeva che insomma c'era qualcosa che non andava. E il grido disperato, insomma, dei miei genitori è arrivato a Medjugorje proprio per la loro storia rispetto a Medjugorje. E comunque c'era anche il fatto che si era anche pensato da un punto di vista di terapia, perché io ero seguita da un punto di vista di psicoterapia, insomma, fede e scienza devono, insomma, necessariamente lavorare insieme. Però erano stati fatti su di me, insomma, diciamo, dei test anche rispetto alla suscettibilità, per esempio, a potenziali... non lo so, tecniche ipnotiche per potermi aiutare un po' a sbloccarmi, però in realtà ero risultata veramente, come dire, non suggestionabile sotto nessun punto di vista. Per questo che per me Medjugorje ha rappresentato qualcosa di straordinario. Cioè, io sono arrivata a Medjugorje che per me era... Cioè, a parte sono andata lì perché mio papà ha iniziato a stare male, aveva problemi di deambulazione... Insomma, stava smettendo, insomma, di poter utilizzare le gambe, no?
2: Chiara, andiamo a un momento particolare, un momento in cui tu preghi insieme ai tuoi genitori e tuo papà apre il Vangelo.
3: Sì.
2: Ci riporti a quel momento?
3: Sì, è stato durante un momento di preghiera in famiglia, mi sembra appunto i Vespri, le Lodi, ora non mi ricordo, però abbiamo aperto questo Vangelo a caso, che non è mai al caso, appunto, e uscì questo, appunto, questo brano del Vangelo dove... viene portato, diciamo, alla presenza di Gesù un malato sul lettuccio, però appunto per la ressa, per la folla attorno a Gesù, viene calato dal tettuccio, dal tetto, viene scoperchiato questo tetto e viene calato questo malato. E per loro è stato proprio, come dire, ecco la risposta, ecco la strada. E quindi, insomma, diciamo che io poi in realtà si sono proprio... fidati, dire ciecamente è anche poco, perché in realtà il mio cuore era abbastanza affaticato anche un po' per il peso, per lo stato in cui stavo. Fare un viaggio in aereo era abbastanza critico, insomma non si sapeva se avrei retto.
1: Eppure lo fate, eppure perché nonostante le condizioni anche difficili di tuo papà e le tue condizioni, prendete, partite per Medjugorje, sì. Erano gli ultimi giorni dell'anno,
3: sì.
1: E per poi arrivare al giorno del tuo compleanno che tu festeggi proprio lì
3: a Medjugorje. Il primo gennaio, sì sì.
1: Il primo gennaio, e dove vedi comparire una torta, sì. Cosa che ti ha anche un po' infastidito.
3: Sì, sì, ma un po' per la situazione, sì. Premetto che noi eravamo stati la mattina sulla collina delle apparizioni e in quell'anno mi sa che è stato l'ultimo anno che non c'era la statua che c'è adesso, c'era una croce di metallo, di ferro, e c'era appunto un mucchiettino di pietre. Infatti mia mamma ha trovato questo crocifisso qua. E insomma c'era l'usanza, insomma anche i sacerdoti lo dicevano, di poter portare proprio con noi appunto gli oggetti che trovavamo, perché la Madonna comunque appariva lì e aveva benedetto questi oggetti. E mamma l'ha portato a Roma, papà poi ci ha fatto questa specie insomma di piedistallo, e oggi lui, questo qui, sta a casa mia. E avevamo fatto un atto di consacrazione alla Madonna di Medjugorje, io, c'era anche mio fratello, quello è stato, mi sa, il primo, cioè forse l'unico anno dove eravamo tutta la famiglia, mio fratello, mia sorella, c'era anche una mia cugina, e abbiamo fatto questo atto di consacrazione. Io premetto che ero andata a Medjugorje in un'area di sfida, come dissi già 6 anni fa, perché io non ci credevo, cioè io non biasimo le persone che non credono a Medjugorje, alle apparizioni, perché sono stata io per prima, insomma, che non credevo a quello che succede lì. C'è poco da fare, andare lì è tutta un'altra cosa.
2: Noi siamo rimasti alla torta, però ti ha quasi infastidito, però poi sì. Cosa avviene?
3: Avviene praticamente che nel momento della torta, che mi aveva fatto fare appunto la responsabile del gruppo al quale insomma siamo andati lì, e io fino all'ultimo insomma non avevo mangiato, sempre i miei soliti trucchetti per...
2: Contavi la pasta.
3: Sì, contavo la pasta, poi insomma trovavo le tecniche, soffiavo il naso, in realtà sputavo il cibo, eccetera. Quindi quando ho visto questa torta ho detto va bene, ok, festeggiamo pure il compleanno. Poi per me il compleanno non era, cioè io non amavo festeggiare il mio compleanno, insomma un anoressico che dice no alla vita, quello è il giorno che si festeggia la vita, cioè proprio è assurdo. E quindi insomma consegno un po', mamma fa dai porta la torta a tutti quanti i partecipanti del gruppo, ho portato la torta a tutti, l'ho messa al mio posto ma nemmeno senza pensarci in realtà, se non che poi mi siedo, e c'era già mia cugina, mio fratelli, ma no, dai, la prendo io la sua. Io mi sono seduta come se niente fosse, ho iniziato a mangiare. Ma la cosa strana è che è un qualcosa che non so spiegare io ancora oggi. Cioè, mi emoziona sempre un po' questo ricordo, perché ho iniziato a mangiare imboccandomi, ma in realtà era come se ci fosse qualcuno che mi porgeva la torta e mi imboccava, insomma come fa un papà o una mamma, no? Quando il figlio fa difficoltà a mangiare, no? Ed è stato impressionante, perché nel mentre appunto mangiavo ho iniziato a piangere, ma non un pianto disperato, era un pianto di sollievo,
2: di
3: come se qualcosa, esatto, di liberazione, come se qualcosa si stava sciogliendo, c'era qualcosa, un nodo, un velo di dolore che si stava sciogliendo, e quella è stata diciamo l'esperienza, perché lì ho sentito che c'era qualcuno veramente accanto a me, e ripeto ancora non me lo so spiegare.
1: Possiamo dire che lì è avvenuta l'inizio della tua guarigione effettiva, perché poi da una anoressia che era stata dichiarata irreversibile,
3: sì,
1: in realtà tu ne esci.
3: Sì.
1: Guarisci?
3: Sì, anzi, sono diventata molto amante del cibo, nonostante mamma e papà dicono di no, ma in realtà sono molto golosa di dolci. Sarà che appunto la mia nuova vita, perché il primo gennaio era, no? Io sono nata il primo gennaio dell'86, il primo gennaio del 2000 io sono rinata per la seconda volta, e quindi in qualche modo insomma sono stata svezzata con una torta. E quindi per me i dolci oggi sono la cosa più... cioè sono proprio ghiotta di dolci.
2: Chiara, tu poi a Medjugorje sei tornata anche, sì, con il tuo fidanzato, quello che poi è diventato tuo marito.
3: Sì, sì, sì, il primo anno che lui è venuto, Simone è venuto con noi, è venuto anche lui lì come la maggior parte delle volte le persone vanno a torto collo, come disse anche Luci anni fa, perché vabbè è venuto insomma con la scusa di regalargli questo viaggio, non poteva dire di no, vabbè gli abbiamo pagato.
2: Però aspetta Chiara, io ti voglio interrompere, intanto voglio dire una cosa, sapete chi ha celebrato il matrimonio di Chiara? Padre Taras, che tutti noi conosciamo molto bene.
3: Ciao Taras, ciao Mimi.
2: Guarda, non è padre Taras, però guarda chi c'è.
0: Siamo qui a Sant'Andrea delle Fratte, a Roma, una chiesa che per noi è di fondamentale importanza. Innanzitutto è dove ci siamo sposati, ma diciamo, il matrimonio è venuto diciamo, a valle di un percorso che abbiamo iniziato qui ormai 4, 5, anche 6 anni fa probabilmente, e dove ogni settimana ecco, ci veniamo a rifugiare per la messa domenicale e non solo. Ecco. Ci conosciamo da quando avevamo 15-16 anni, ci siamo fidanzati quando avevamo diciamo 20 anni. Ecco, col passare degli anni poi mi sono veramente reso conto della preziosità di questo dono che mi ha fatto il Signore, che mi ha concesso di avere accanto. E nonostante appunto ecco tra gli altri bassi che ci hanno contraddistinto e tutt'oggi è così. Il viaggio a Medjugorje, anche questo è venuto molto tempo fa, è da un po' che non ci andiamo e diciamo perché lei aveva naturalmente già partecipato a episodi che per lei sono stati di fondamentale importanza, gli hanno salvato la vita diciamo. Quello che posso dire è che sono tornato completamente cambiato, ma perché mi ha fatto riscoprire veramente il senso e l'importanza della preghiera lì. La devozione per la Madonna nasce naturalmente in questo santuario, perché qui abbiamo iniziato con i frati minimi il percorso per la consacrazione alla Madonna, che ci ha permesso di approfondire il rapporto con la Madre di Gesù, anche riflettere un po' sulla nostra vita e che continua tutt'oggi, anche grazie ecco, appunto a questa medaglia che oggi porta al collo e che anche Chiara porta al collo. Tutti i giorni noi ci ricordiamo di questa consacrazione. Spero questa sia una sorpresa, che tu non abbia scoperto che io stia qui a registrare. E quello che ti voglio dire è che è bello poter, dopo 20 e passa anni, continuare a condividere la vita insieme. E quello che io mi auguro è che questa condivisione possa continuare in modo sereno e sempre supportati dalla preghiera, dall'abbraccio della Chiesa e dai nostri confratelli che ci aiutano e che appunto possa continuare ancora per tanto tempo nella serenità, nella nostra serenità.
2: Simone, tuo marito.
3: Simone.
2: Sorpresa riuscita.
3: Sì, dai, riuscita. Mi sembrava movimenti strani, però non avrei pensato a una cosa del genere. Cioè, una sorta di risposta per te.
2: Chiara, quella medaglietta ce l'hai al collo anche oggi.
3: Sì, sì.
2: E ci hai portato anche il quadretto.
3: Sì. Sì, sì, questo quadro... c'è tutto un legame con Medjugorje, c'è poco da fare. Perché questo quadro qui me l'ha regalato... Me lo regalò Padre Amort, che praticamente ho conosciuto

0: di questa guarigione, che mi sembra che sia stata proprio tra quelle poi certificate rispetto al santuario, mi ha incontrato e mi ha regalato questa Madonna qui, che io sinceramente non lo so, ce ne sono tante come dire, appellativi, insomma, della Madonna, no? Però la Madonna del Miracolo, una delle tante, e mi disse proprio: tieni caro questo quadro, questa Madonna, perché sarà accanto a te e lei ti ha messo sotto il suo manto. E quindi da Medjugorje sono arrivata a questa Madonna qui. Quando sono entrata al santuario della Madonna del Miracolo, io sinceramente non avevo collegato. Poi ho ritrovato questo quadro in un cassetto di mia mamma, e quindi, insomma, come se fossero stati tanti pezzi di un puzzle che poi piano piano
1: si sono rimessi a posto. E quindi anche poi tu e Simone, quando siete andati a Sant'Andrea delle Fratte, è stato un po' il mettere insieme pian piano tutti quei fili che hanno portato poi a quella foto bella che abbiamo visto quei due con padre Taras nel sì. momento del matrimonio.
0: Sì, sì, sì, è stata, diciamo che è stato un matrimonio che, allora, nonostante insomma i momenti di buio ti facciano pensare che sia insomma, no, è veramente, cioè, è il matrimonio umano è proprio un miracolo, proprio il fatto che regga, no? Il matrimonio proprio cristiano, cattolico, che si poggia sulla roccia, il Vangelo di questa mattina,
1: proprio
0: mentre
1: questa
0: io aspettavo
1: mattina.
0: Prima di entrare, è il Vangelo che noi abbiamo scelto per il nostro matrimonio. Cioè, un altro pezzetto che si aggiunge al puzzle.
2: Ne posso aggiungere uno io? Intanto io mi sento davvero libera di parlare liberamente, perché qui siamo davvero a nudo tutti. E allora, noi ci siamo conosciute 6 anni fa, ti ho conosciuto perché ti ho invitato per la prima volta qui. Da quel momento Chiara non mi ha abbandonato mai. Io devo fare un saluto a tuo papà, Luigi Filippo, so che ci tiene anche al nome Filippo.
0: Sì, Luigi Filippo.
2: So che ci sono i tuoi genitori, ma in particolare tuo papà che ci sta guardando.
0: Sì.
2: Chiara, non ci siamo sempre sentite in questi 6 anni, e mi è stata tanto vicino anche per tutta la malattia di mio papà. Oggi, 25 giugno, è il compleanno di mio papà.
0: Auguri Vincenzo.
2: E secondo me non è un caso che noi oggi ci siamo ritrovate qua, e questa volta devo dire grazie Elide, perché non ti ho richiamata io. E questo è qualcosa di magico.
0: Sì.
2: Grazie Chiara.
0: Grazie a voi, veramente.
2: Grazie
1: Grazie,
2: per essere
1: Chiara.
2: stata con noi e a presto.
1: Noi andiamo in pubblicità, ci ritroviamo fra pochissimo e i nostri cuori si alleggeriranno insieme alla musica che verrà suonata dagli strumenti che vedete in studio, da Newt e Alessandro. D'Alessandra, fra poco.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Che cosa vuoi?
3: Mi serve l'indirizzo di un passeggero.
4: Caro signor Igor Poschi, Palma sente molto la sua mancanza. La cerca disperatamente tra tutti i passeggeri.
2: Slava, tu hai un figlio.
5: Da questo momento sì.
3: Non devi avere paura.
5: L'ho proprio scelto ormai. Sei l'unico a cui permette di avvicinarsi in questo modo.
4: Ti manca qualcuno, Palma. Anche a me tanto.
6: Palma, un amore di cane. Sabato, in prima serata.
7: Ladro in fuga!

0: nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
3: Solstizio d'estate. Inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
4: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.

Quello che ho tra le mani è il nuovo lavoro ad opera di Newt e Alessandro D'Alessandro, un vero e proprio viaggio all'interno della canzone napoletana. Sono nel nostro studio, li ascoltiamo subito con Maruzzella.

0: Un grande applauso per Newt e Alessandro D'Alessandro, grazie, prego. Raggiungeteci pure qui al centro per conoscere di più su questo progetto che vi vede insieme, che vi vede all'interno di una rivisitazione attraverso la vostra lente, attraverso le vostre sensibilità, attraverso i vostri strumenti, anche di cui parleremo tra pochissimo, ma partiamo con ordine. Com'è che nasce il tutto e com'è che nasce anche il vostro sodalizio, la vostra amicizia, Claudio?
1: Lui racconta meglio di me. Vai,
2: ma guarda, nasce veramente per caso, perché circa un anno e mezzo fa ci è stato chiesto di fare una residenza in Toscana, prodotta da Toscana Produzione Musica, una residenza per creare un nuovo spettacolo. E quindi io e Claudio ci conoscevamo veramente zero,
1: non ci conoscevamo
2: se non artisticamente, quindi ci siamo conosciuti proprio nella macchina per andare a fare questa residenza in Toscana. Devo dire, c'è stata subito una sintonia. Diciamo sempre questa cosa: abbiamo condiviso le nostre cartelle cliniche, abbiamo capito che potevamo.
1: Ho trovato uno che sta peggio di me.
0: Anime gemelle, quindi.
2: E quindi da lì è nato questo progetto, che poi è diventato appunto questo album edito da Squilibri, e lo portiamo in giro praticamente da quel giorno. Lo portiamo in giro.
3: È diventato questo album. Permettetemi questa cosa, un esame per Giacomo, il titolo è?
0: Io ho fatto apposta a non dirlo prima, ma grazie a Buone che io lo dica per forza, quindi Due Paradis?
3: Bravo, ti promuoviamo.
0: Grazie.
3: Ci spieghi il titolo?
1: Ci hanno chiesto di dare un titolo allo spettacolo che stavamo preparando, c'erano tempi molto stretti per trovare il titolo, e io avevo proposto Bella Vista Social Club, ma me l'hanno bocciato subito.
0: Me l'hanno, te l'ha.
2: No, giuro, a me piaceva, puoi dire che, sì, però sì, sì. Vabbè.
1: E alla fine Alessandro è andato un po' su Google a cercare i titoli dei classici della canzone napoletana, e tra centinaia e centinaia di titoli ha trovato Due Paradis, che noi siamo in due. Poi la storia del testo della canzone parla di questi due vecchi professori concertini che decidono di andare in paradiso per fare un concerto per tutti i santi, chiedendo il permesso a San Pietro. Concerto che va benissimo, e talmente tanto che San Pietro gli propone di restare lì. Una proposta irrinunciabile, anche se loro decidono di non accettare questa proposta, perché decidono di tornare a Napoli, perché la canzone si chiude con No paradiso, no stecchillulla, e quindi preferiscono tornare a Napoli.
0: Questo è un viaggio, l'abbiamo detto, all'interno di della tradizione definita canzone napoletana, che però passa attraverso anche, come dicevamo, il vostro modo di leggerla. Allora, che tipo di lavoro avete fatto nel riproporla?
2: Fondamentalmente la cosa importante è che abbiamo utilizzato la canzone napoletana come dire, la base per suonare insieme, e quindi per avere Claudio, il suo modo di interpretare, di cantare con il suo linguaggio, e io attraverso il mio strumento, l'elettronica, l'organetto preparato, insomma, di portare, ognuno ha portato i suoi mondi dentro questo progetto, e fondamentalmente la canzone napoletana è stata il terreno sul quale ci siamo, come dire, incontrati.
1: Ho fatto come fanno i jazzisti quando improvvisano sugli standard del jazz. Noi abbiamo usato queste melodie e questi testi meravigliosi, abbiamo cercato il nostro suono e l'abbiamo trovato abbastanza velocemente anche.
3: Sì. E allora noi vogliamo risentirvi, Giacomo, noi vorremmo risentirvi. Questo è anche un regalo, è una delle mie canzoni preferite. E allora vi sentiamo con Emmo. Newt e Alessandro D'Alessandro.

0: mattina, davvero grazie, grazie, perché lo ricordiamo, sono le 9:30 e nello studio di Buon Mattino oggi fa particolarmente caldo, quindi un doppio grazie.
1: Grazie a voi.
0: Raccontiamo anche delle grandi collaborazioni che ci sono all'interno di questo lavoro.
2: Sì, quando abbiamo avuto pochissimo tempo per mettere sullo spettacolo, registrare l'album, e quindi una parte della scaletta dei pezzi è stata fatta di fretta, diciamo, ho scelto una serie di canzoni che già avevo. Io non sono interprete, sono un cantautore, quindi queste canzoni dovevo cercare il mio modo di cantarle, quindi ho proposto ad Alessandro cose che già avevo cantato qualche anno fa in qualche modo. E poi sono uscite queste due canzoni. Una è un pezzo che mi ha proposto di fare Tosca al suo spettacolo a Roma, D'altro canto, e mi ha proposto di cantare in portoghese, brasiliano. Ho detto, guarda, io non so bravo con le lingue straniere, già so bilingue tra napoletano e italiano, non mi complicare troppo la vita. E lei mi ha detto, guarda, c'è questo pezzo tradizionale, Bossa Nova, si chiama Magna de Carnaval, prova a fare il testo in napoletano. Ci ho provato, l'abbiamo suonata in quello spettacolo, è venuta benissimo, e quindi l'ho proposta ad Alessandro e ovviamente ho invitato Tosca a cantare con me su questa canzone. E l'altro pezzo invece, l'altro ospite è Cerasi, un pezzo che mi ha fatto scoprire Alessandro nella versione di Massimo Ranieri, un pezzo bellissimo dell'Ottocento. E che la melodia richiama un po' la voce dei venditori di ciliegie, dei venditori ambulanti, e per questa melodia mi immaginavo la voce di Enzo Gragnaniello, gli ho proposto la cosa, è stato gentilissimo.
0: E anche qua.
1: Sì. Anche qua un grande applauso. Io il vostro lavoro ce l'ho fra le mani, non possiamo non nominare Chiara Rapacini, questi splendidi disegni che ci sono.
3: Sì, innanzitutto il nostro editore che comunque crea delle piccole, non sono dei dischi semplici, ma sono, diciamo,
1: degli oggetti veri e propri, anche da collezione
3: multimediale, insomma, questa è una cosa che lo caratterizza. Io avevo lavorato in passato con Chiara Rapacini, quindi poi gli ho proposto di, come dire, realizzare l'opera per il nostro disco, è uscito fuori tutto questo bellissimo mondo, perché poi all'interno ci sono altri disegni suoi, insomma, lei, come dire, ci ha colorato la nostra musica.
0: Che risposte stanno arrivando? Che feedback dalle persone che ascoltano?
3: Molto positivi, devo dire, perché il disco, anche per nostra sorpresa, perché è un disco registrato, veramente la produzione live è stata molto veloce, anche il disco è stato in piena estate l'anno scorso, in mezzo ai concerti. Quindi poi quando uscì il disco abbiamo avuto subito dei bellissimi feedback, e devo dire poi forse dal vivo, ovviamente questo progetto nasce dal vivo, quindi anche dal vivo nei concerti, nella tournée, riusciamo a dare poi il nostro meglio, e quindi funziona molto.
2: Io ero preoccupato, da napoletano affrontare questo tipo di repertorio era stato... Meno male l'abbiamo fatto in due giorni, perché ci potevo mettere 10 anni pensando.
1: Sono quelle cose, o sono cotte e mangiate, però non si fa. Perché in effetti poi uno si confronta con... Io mi immagino come... anzi, non me lo immagino perché non faccio il tuo mestiere, però confrontarsi con pezzi del genere, con mostri sacri, uno o sta 10 passi indietro.
2: Ci sono tantissime versioni di grandissimi interpreti di questi pezzi, quindi metterti in lista dopo Murolo, Sergio Bruni, Senese, tutta la storia della canzone napoletana è impegnativo dal punto di vista emotivo.
3: Per un napoletano devo dire che è una prova. Non sono napoletano, ma sono limitrofo, vengo da un paesino, Corenausonio, del bassissimo Lazio, che però ha una tradizione campana, anche se ci troviamo da quell'altra parte. E devo dire che però con Claudio ho avvertito proprio, come dire, la tensione di un napoletano ad affrontare questo repertorio che è sacro, perché poi la musica napoletana è una cosa veramente che appartiene un po' a tutto il mondo, cioè non è un po' come la musica brasiliana, ci sono il blues, delle musiche che appartengono un po' a tutti, e la musica Napoli è una città-stato.
0: Sicuramente una grande responsabilità, stiamo vedendo una foto e qui l'applauso.
3: Ci vuole un applauso. Tra l'altro
0: Pino Daniele, perché il prossimo brano che ci farete sentire, Sotto un muro,
2: è un piccolo omaggio a Pino Daniele. Il testo mi è stato ispirato da un suo pezzo, che è Donna Concetta, che dice, che parla di sua nonna, dice: "Indas tu tup, il tup

0: po' il napoletano, i capelli. Adesso tu venire ci stanno tutte paure in un popolo che cammina sotto un muro. Ed è un'immagine che mi piace tantissimo, perché rispetto alla visione del popolo dei popoli del sud che fanno casino.
1: Cacciaroni. Siamo a Roma, si può dire.
0: Non volevo. Invece questa immagine timida. Di un popolo che appunto timidamente affronta la vita e in maniera discreta mi affascinava tantissimo. È una visione diversa, alternativa del napoletano, e quindi mi ha ispirato questo pezzo di Pino Daniele, che ho pure citato un pochino armonicamente nel ritornello. Quindi un piccolo omaggio a lui, che mi ha cresciuto, lo ascoltavo proprio quando ero in fascia.
2: Ce lo fate ascoltare? Sì. Allora prego, raggiungete il nostro piccolo palcoscenico e imbracciate gli strumenti con Sottomuro, Alessandro D'Alessandro e Newt.

0: Alessandro D'Alessandro, rimanete, vi raggiungiamo noi per salutarci, per ricordare ancora una volta il vostro album Duia Paravise. E questo lo potete trovare, lo potete ascoltare, li potete ascoltare live, presumo, in qualche momento, in qualche luogo, ma intanto qua a Di Buon Mattino li avete avuti tutti per voi per questo momento. Quindi grazie,
1: grazie a voi, grazie
0: per essere stati qui con noi.
1: Giacomo, è arrivato il momento di salutarci e darci appuntamento per domani.
0: Eh già.
1: Domani?
0: Domani si finisce la nostra stagione. Noi già vi diciamo che continuerete a stare in nostra compagnia per tutta quanta l'estate, non vi abbandoniamo naturalmente, però domani è l'ultima live e quindi dovete rimanere con noi, anche voi, mi raccomando, la più parte di voi. Fatevi un applauso perché anche voi quest'anno avete avuto grande parte in questo.
1: Ci dobbiamo spostare, dove ci dobbiamo mettere?
0: Ma io direi che possiamo anche dare la linea e ci vediamo domani con Don Roberto Fabiani. A domani.
2: Buongiorno a tutti voi, allora apriamo subito il nostro ambulatorio medico. Inizieremo oggi parlando di una bevanda, la bevanda più amata dagli italiani, è una bevanda anche molto studiata dal punto di vista scientifico. Parleremo di caffè, come, quando berlo, quali sono le proprietà del caffè, ed ancora parleremo di mal di testa. Beh, è un dolore, una patologia a tutti gli effetti, ci sono nuove ricerche e beh, sicuramente nuovi farmaci, e ascolteremo anche la testimonianza di una paziente. Ed ancora, sappiamo quanto è importante fare un po' di attività fisica, e noi vi regaleremo, grazie al nostro preparatore atletico, un piccolo ma bellissimo circuito fitness. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Sua Eminenza non mi dia una parrocchia. Mi lasci in piazza, mi lasci libero di girare per le strade.
2: Da allora è diventato il prete volante che corre per raccogliere fondi in favore dei ragazzi più poveri.
3: E se tu vedi il miracolo che puoi fare, senza nulla, fa miracoli.
4: Ispirato alla vita di Don Danilo Cubattoli, Valgo quanto amo. Questa sera in seconda serata.
5: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
6: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
7: Ce l'ho sulla punta della lingua.
8: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA. Oggi si prende così. Dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
9: Che cosa vuoi?
10: Mi serve l'indirizzo di un portiere.
11: Caro signor Igor Polsky, Palma sente molto la sua mancanza. La cerca disperatamente tra tutti i passeggeri.
9: Slava, tu hai un figlio?
12: Da questo momento sì.
10: Non devi avere paura.
13: È proprio scelto ormai. Sei l'unico a cui permette di avvicinarsi in questo modo.
11: Ti manca qualcuno, Palma. Anche a me tanto.
4: Palma, un amore di cane. Sabato, in prima serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Lo vedete già dal tavolo, oggi parliamo della bevanda più amata dagli italiani, ma è una bevanda anche molto studiata dal punto di vista scientifico, dalla ricerca. E non è soltanto una bevanda, è anche un ritmo che scandisce un po' la nostra giornata, quando ci svegliamo, un momento tra amici, la pausa dopo pranzo per ritrovare magari un po' di idee. Insomma, è un bel alimento, una bella bevanda da bere tutti insieme. Però che cosa c'è dentro una tazzina di caffè? Perché fa bene o fa male? A tante domande risponderà il professor Rolando Bolognino. Benvenuto, bentornato al Mio Medico.
1: Grazie,
0: professore.
1: Monica.
0: Io ricordo che è nutrizionista e docente al Master in Terapie Integrate nelle Patologie Oncologiche Femminili all'Università Cattolica di Roma. Abbiamo capito che è una bevanda studiatissima,
1: sì.
0: Il caffè. Allora, vogliamo capire, dentro questa tazzina, li vediamo i chicchi così interi, che cosa contiene questa tazzina, professore?
1: Dalla polvere di quei chicchi, che poi per infusione dell'acqua, abbiamo la bevanda che ci dà sicuramente potassio, vitamine del gruppo B, polifenoli e antiossidanti. Questo è ciò che rende il caffè, per molti ambiti, una vera e propria medicina. Attenzione, quando lo tostiamo troppo perdiamo tutte quelle proprietà volatili che ahimè con la tostatura se ne vanno, quindi una buona tostatura rende un buon caffè. Da cosa capiamo che è stato tostato troppo? Il caffè amarognolo perde quelle fragranze di cacao, di vaniglia, delle tostature che invece, se sono più morbide, conserva.
0: Allora, sicuramente contiene anche caffeina. No, è questo, è ovvio, è il principio attivo del nostro caffè.
1: Ma non il
0: caffè.
1: Più importante.
0: Non è il più importante, è questo. Però la caffeina, che è quella magari in questo momento che ci interessa, poi scopriremo anche i vari studi che sono stati fatti e si continuano a fare proprio sul caffè. E come agisce in realtà la caffeina, professore?
1: Allora, la caffeina va in antagonismo con l'adenosina, che noi produciamo quando siamo stanchi. Quindi l'adenosina viene prodotta, ci fa percepire la stanchezza, ma la caffeina blocca il recettore, così che non sentiamo la stanchezza. Ma attenzione, la stanchezza c'è uguale, noi non la percepiamo. Quindi è un vero e proprio tonico, tanto è vero che anche nello sport diminuisce la percezione dell'esercizio fisico, perché aumenta un po' la dopamina. Attenzione, ciò che la mente nega, il corpo paga. Se noi usiamo il booster della caffeina per non sentire la stanchezza, andiamo comunque a lavorare in eccesso, quindi andiamo a lavorare su quella che sarebbe un senso di fatica che ci porterebbe a fermarci, e poi il corpo ci ferma in altri modi.
0: E poi cercheremo di capire esattamente se c'è una quantità giusta, equa, per il nostro organismo. Io prima ho detto che il caffè sicuramente è la bevanda più studiata anche dal punto di vista della ricerca scientifica. Sappiamo, ci sono tanti studi, addirittura parlano di prevenzione di alcune malattie. È così, professore?
1: Sì, è così, e proprio non dipende dalla caffeina. Cioè, gli studi dimostrano che le proprietà benefiche sul diabete di tipo 2, su malattie del fegato, ma anche su malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, dipendono dai polifenoli e dagli antiossidanti. Soprattutto l'acido clorigenico che è presente nel caffè ha questa caratteristica, che non dipende dalla quantità di caffeina presente. Quindi è stato studiato sia su pazienti che assumevano caffè decaffeinato che con caffeina.
0: E per cui, insomma, chi consuma caffè con caffeina, ovviamente.
1: Chiaramente non stiamo dicendo che è un farmaco e ne possiamo prendere quanto vogliamo, sempre in una dose di 3-4 caffè al giorno.
0: Ecco, e qui io voglio porre un po' l'attenzione: la quantità di caffè, quante tazzine ci possiamo permettere al giorno? Perché io ho detto un po', scandisce un po' le nostre giornate, no?
1: Certo.
0: La mattina, dopo pranzo, pomeriggio, sera. Insomma, ma c'è una quantità che noi non dovremmo ovviamente superare?
1: Allora, è sempre dipendente dal soggetto che lo assume, questi numeri non vanno bene per tutti. Diciamo che nella media, anche lo studio di cui parlavamo prima, gli studi che sono pubblicate su riviste scientifiche ad altissimo impact factor, indica un consumo di 3-4 massimo tazzine al giorno. Poi c'è la cronobiologia, cioè quando assumerlo. Però intanto diciamo che quello dovrebbe essere il dosaggio a patto di non avere problemi.
0: Di non avere problemi parleremo anche di chi, infatti,
1: e
0: chi
1: di quali problemi.
0: E di quali problemi. Quali sono un po' le persone che dovrebbero fare attenzione, magari escluderlo, oppure magari solamente
1: ad esempio pensiamo alla donna in gravidanza. Le linee guida per la donna in gravidanza sono quelle di non assumere oltre 200 mg di caffè, che è una tazzina e mezza di moka, perché all'aumentare questo numero, ad aumentarne il consumo, aumenta il rischio di peso ridotto alla nascita. Non dovrebbe abusarne, ma a ridurre anche la quantità, chi soffre di gastrite e reflusso, perché sappiamo che aumenta l'acidità gastrica e diminuisce il tono basale del cardias, che è quella valvola che separa lo stomaco dall'esofago. E quindi attenzione, perché chi soffre di reflusso deve stare attento. E poi abbiamo interazione con i farmaci.
0: L'interazione, parleremo anche di questo, ma chi soffre di reflusso sempre lo deve escludere, perché magari il reflusso, come dire, bussa alla nostra porta soprattutto nei cambi di stagione, no? Questo magari
1: allora,
0: potrebbe
1: dobbiamo
0: essere
1: definire
0: se è veramente un reflusso,
1: che reflusso, no? Abbiamo.
0: E sempre si
1: allora,
0: deve escludere?
1: Se dipende un po' dalla sintomatologia del reflusso, diciamo che la moderazione

0: è sempre consigliato. In alcuni pazienti c'è proprio l'attenzione va verso l'astensione.
1: Ah.
0: Diciamo che ci sono delle piccole piccoli trucchi per riuscire a prenderlo. Intanto prenderlo sempre dopo un pasto, quindi usare l'effetto tampone del pasto, che ci migliora il discorso della produzione di acido cloridrico che viene rilasciato quando una sostanza irritante come il caffè viene presa. Quindi non lo prenderei la mattina a risveglio a stomaco vuoto, ma per tanti motivi.
1: Per tanti motivi, infatti, a stomaco vuoto, perché molti di noi si svegliano la mattina, non fanno colazione la prima, però cosa che fanno è proprio per iniziare la giornata si prendono una tazzina di caffè a stomaco vuoto, pur non soffrendo magari di reflusso. È un'abitudine comunque sbagliata, professore?
0: Sì, l'abitudine è sbagliata. Intanto contesto il caffè al mattino. Qui vado contro la tendenza degli italiani,
1: sì,
0: che
1: tutto,
0: prendono al mattino. Però
1: fare.
0: Noi ci svegliamo e abbiamo già una normale produzione di cortisolo che ci aiuta a cavalcare la giornata. Mettendo quel booster di caffeina, rischiamo di avere l'effetto paradosso intorno alle 10, cioè avere un calo della tensione, mentre il caffè andrebbe consumato proprio verso le 9 e mezzo, le 10, per avere una continuità di un processo corroborante. E poi la mattina, stomaco vuoto, è più sensibile alla produzione degli acidi, quindi meglio evitarlo,
1: meglio,
0: o accompagnare il caffè almeno con una fetta biscottata, con un pane tostato.
1: Ecco, lo stiamo leggendo, infatti il momento migliore è tra le 9.30 e le 11.30, una bella tazzina di caffè, oppure cioè, magari pomeriggio, quello è il primo caffè
0: quello
1: della mattina.
0: Quello è il momento migliore.
1: Okay.
0: Attenzione anche alla soggettività, cioè qual è la mia risposta verso la caffeina. Se ho una risposta molto forte, devo stare attento fino a che ora bevo caffè. Non andrei oltre le 3 o le 4 per i soggetti particolarmente sensibili, perché sennò rischio di avere un sonno alterato. Non tanto nel momento che vado a dormire, ma poi avrò micro risvegli continui durante la
1: notte.
0: Per
1: cui influisce anche sul sonno.
0: Assolutamente, influisce perché, come abbiamo visto prima, aumenta la dopamina, aumenta l'eccitabilità, la produttività, a scapito di ciò che ci permette di addormentarci.
1: E il timing dopo, insomma, la quale non dobbiamo prendere
0: allora,
1: il caffè, c'è un orario,
0: molto
1: le 16,
0: soggettivo,
1: le 17.
0: È molto soggettivo, dipende da chi lo assume. Nella mia esperienza il caffè oltre le 18 è sconsigliabile. Ho amici carissimi che dopo
1: anche
0: cena
1: dopo
0: prendono
1: cena.
0: Il caffè.
1: Sì, sì,
0: il
1: sì,
0: consiglio
1: sì.
0: È un buon caffè decaffeinato. Abbiamo comunque il gusto del caffè, ma abbiamo meno caffeina. Prendiamo i polifenoli, che è quello per cui dovremmo assumere il caffè.
1: Allora, però si assume in maniera diversa. C'è la moca, c'è l'espresso, ci sono, cioè, il caffè americano. C'è una, cambiano dal punto di vista dei nutrienti. Qual è anche la forma migliore per consumare una buona tazza di caffè?
0: Allora, una cosa semplice, così anche chi a casa ci riesce a seguire bene. La quantità di caffeina dipende dalla quantità di acqua che beviamo.
1: Quindi, di solito si caffè pensa il contrario, no? È vero.
0: Esatto, io adoro il caffè espresso, quello cremoso, pensiamo che sia più robusto della moca, che alla fine è acqua. È acqua profumata, ma è acqua. No, non è vero, ce n'è proprio la metà. Perché la dose è piccola, quindi maggior quantità di polifenoli, sostanze odorose, sostanze volatili, maggiormente nel caffè americano, quindi nella moca, nella nostra tradizione della moca. Intermedia è quella in cialde e alla fine, cialde di carta, e alla fine abbiamo il caffè espresso. Nel caffè espresso ne abbiamo meno di tutti,
1: meno
0: quindi
1: di tutti.
0: Abbiamo più cremosità ma meno sostanza.
1: Per cui magari una tazzina in più, proprio per convivialità, no?
0: Esatto.
1: Dell'espresso e non della moca, ovviamente. Rispondiamo a Caterina, le scrive da Palermo, le chiede: ma il decaffeinato è davvero senza caffeina, professore?
0: Ni. Non è senza caffeina, ne ha dal 3 al 5%, quindi un dato molto basso, quindi parliamo di 10-20 mg di caffè rispetto ai 60-80, quindi tanto di meno,
1: certo.
0: Però non è zero caffeina.
1: Ci sono degli abbinamenti che noi non dovremmo mai fare con il caffè?
0: Beh, allora, classico è il caffè dopo cena, quindi direi caffè e alcolici. Attenzione, perché il caffè mi dà una sensazione di maggior presenza, quindi mima, nasconde quell'effetto un po' rallentante dell'alcol, ma noi non non perdiamo

0: l'effetto dell'alcol sui riflessi, quindi attenzione perché ci sembra di essere lucidi ma lo siamo meno.
1: Lo so.
0: Attenzione deve farne anche chi soffre di anemia o chi segue diete vegetali perché inibisce l'assorbimento del ferro non eme, quindi tutto il ferro che noi prenderemmo dai vegetali. In quel caso chi soffre di anemia, attenzione
1: deve
0: al
1: moderare.
0: Tè e al caffè perché i tannini impediscono l'assorbimento del ferro.
1: Parliamo anche, lei prima l'ha accennato, all'interazione con i farmaci.
0: Sì, è molto importante.
1: Ecco, quanto è importante, quali sono i farmaci che potrebbero dar fastidio, cioè il caffè potrebbe dar fastidio ai farmaci?
0: Allora, le classi di farmaci sono tante. Ad esempio, se siamo sotto cura di antibiotici, per esempio i chinolonici, questi impediscono il corretto smaltimento del caffè, quindi anche una tazzina di caffè rimane in circolo per molto più tempo. E il caffè va in contrasto con la vitamina C e la vitamina D, quindi se sto facendo una cura per la vitamina D devo distanziarlo molto.
1: E di solito si prende a colazione però la vitamina D, come facciamo? Non
0: no, la vitamina D realmente dovremmo prenderla a stomaco pieno dopo i pasti, poi dipende, se ci sono formulazioni oleose la posso prendere sempre, ma la vitamina D essendo condotta dai grassi andrebbe assunta meglio a stomaco
1: pranzo.
0: Pieno, quindi o dopo pranzo o dopo cena. Importante, per la tiroide la levotiroxina ha un'interazione col caffè, o meglio il caffè ha interazione con la levotiroxina diminuendone l'efficacia, per questo si consiglia sempre il caffè lontano almeno mezz'ora, ma meglio un'ora dall'assunzione dei farmaci per la tiroide.
1: Caffè e mal di testa, perché adesso apriremo uno spazio dedicato proprio alle ultime novità, agli ultimi farmaci dedicati proprio a curare il nostro mal di testa. E beh, il caffè fa bene al mal di testa.
0: Allora sì, non è una moda, ma è una realtà. Tant'è vero che il caffè aumenta l'azione, ad esempio, dell'ibuprofene fino al 40%. Attenzione, posso avere l'effetto paradosso. Se esagero con i caffè, quando non li assumo, chi soffre di emicrania la aumenta. E poi attenzione all'interazione tra caffè e cioccolato, perché le amine biogene del cioccolato possono aumentare i mal di testa nei soggetti predisposti.
1: E adesso faremo davvero un approfondimento sul mal di testa. Intanto io ringrazio il professor Rolando Bolognino, grazie di cuore, adesso seguitemi. E beh, per noi è un piacere avere qui il professor Piero Barbanti, bentornato.
2: Buongiorno.
1: Al mio medico, e saluto anche la sua paziente Cristiana.
2: Buongiorno.
1: E beh, dobbiamo fare un focus proprio sul mal di testa, perché davvero, professore, lei ha scoperto, ha messo a punto dei farmaci, è stato il primo in Europa a parlare di anticorpi monoclonali. E questo è bello perché ha dato nuova vita, io dico, a pazienti, a tanti pazienti come Cristiana. Allora, però la prima domanda, perché io ho parlato molto in maniera molto generale di mal di testa e in realtà oggi parleremo soprattutto di emicrania, che è forse la forma più diffusa, poi me lo dirà lei. E ci fa un po' l'identikit del paziente emicranico?
2: Noi abbiamo fatto un registro del mal di testa, un registro dell'emicrania, e la persona
1: voi a San Raffaele,
2: mettendo assieme 40 centri italiani. E chi è il soggetto che arriva nei centri cefalei italiani? È una donna con età media di 45 anni, con almeno un figlio, con una scolarità elevata, in genere scuole superiori, a volte anche laurea, che però dorme male in un caso su tre con un'insonnia cronica, che nel 75% dei casi non fa attività fisica, uno dei fattori modificabili, ed è una persona che ha in media 9,5 giorni di mal di testa al mese. Cosa vuol dire questo? Che sta male 9 giorni? No, sta male anche gli altri 21, perché gli altri 21 vive sul chi vive, domani sarà l'ora X, e quindi questo è davvero un problema. Però noi in Italia siamo i più avanzati in ambito internazionale, sia nella clinica che nella ricerca del mal di testa, quindi per curare bene il mal di testa non c'è bisogno dell'America.
1: No,
2: l'America è qua.
1: No, esatto, l'America è qua, possiamo curarci davvero, perché oggi c'è un ventaglio anche di farmaci a nostra disposizione, anche per i bambini. Parleremo anche dei bambini emicranici, però io vorrei parlare proprio con Cristiana. Perché la tua storia adesso è una storia di rinascita, per fortuna, grazie all'incontro che hai avuto con il professor Barbanti. Ebbene, però tu hai raccontato che il tuo mal di testa è come se tu avessi un appuntamento costante, è sempre a quell'ora, sempre quel giorno. È così,
3: sì,
1: Cristiana?
3: È stato così all'inizio e non sapevo di essere, di avere l'emicrania, per me era un mal di testa, però poi nel tempo ho visto che venivano sempre nello stesso momento e alla stessa ora. ed era sempre la solita cosa, quindi un chiodo bollente ficcato qui sopra il sopracciglio, e quindi bisognava smettere
1: intervenire
3: di fare,
1: in qualche maniera, no?
3: Smettere di fare qualsiasi cosa e poi
1: aspettare. E qui, professore, no? Aspettare che passi. La prima cosa che si fa è, magari, insomma, uno tarda a prendere l'antidolorifico, l'analgesico, invece potrebbe aiutare le persone che soffrono di emicrania? Noi tentiamo un po', insomma, magari con una tazzina di caffè, speriamo che passi. È così?
2: A volte serve. Mm. Sì, dunque, innanzitutto l'emicrania è una perturbazione atmosferica, bisogna aprire l'ombrello finché si è in tempo. Diceva Cristiana, un chiodo arroventato, incandescente. Questo spiega tutto, perché durante l'attacco emicranico la terminazione del trigemino, come un filo, davvero scotta, è super sensibile, ma dietro un mandato del cervello che si è arrabbiato. E quindi noi abbiamo i minuti contati per trattarlo. Un discorso, se abbiamo fino a un paio di mal di testa a settimana, prendiamo il farmaco ai primissimi sintomi. Se lo abbiamo più volte, attenzione, che rischiamo l'iperuso. Però noi dobbiamo spegnere immediatamente l'attacco, e che cosa faremmo? Lo spegniamo con quello che abbiamo tipicamente in casa,
1: certo.
2: Quindi è abbastanza normale che i soggetti utilizzino i normali analgesici, anche perché ti capita alla stazione, tu prendi e sono farmaci di automedicazione, però non sono la panacea. Se non rispondo ai normali analgesici non mi devo preoccupare, perché c'è dell'altro.
1: C'è dell'altro, parleremo anche di quest'altro, ma chi la paziente si deve rivolgere? Ovviamente il primo step è il nostro medico di famiglia, che magari ci conosce, però dopo la figura preposta, il centro preposto, a chi ci dobbiamo rivolgere?
2: Allora, noi lavoriamo tanto su questi benedetti percorsi diagnostico-terapeutici per non ingolfare tutti il centro. Allora, il medico di famiglia è il primo interlocutore. Il medico di famiglia ne ha la competenza. Se c'è bisogno, vado dallo specialista territoriale, ne abbiamo tantissimi. E poi in Italia abbiamo 160 centri ambulatori cefalei certificati, dove trattare insomma è come un servizio di manutenzione per le lavastoviglie, ce ne sono ovunque. Possiamo fare davvero di tutto, e ciò che sembra impossibile è in realtà possibile, e ci sono farmaci specifici. Però
1: è questo, farmaci specifici. E tu, Cristiano, a un certo punto hai provato un po' di tutto, no?
3: Io ho provato un po' di tutto, quindi gli analgesici di comune uso che abbiamo
1: e cambiavi in continuazione, perché poi a un certo punto
3: sì, a un certo punto non facevano più effetto, poiché ne soffriva anche mio figlio. Ho iniziato a vedere che anche lui aveva dei mal di testa importanti, quindi l'ho portato al centro cefalee del Bambin Gesù. E lì ho scoperto appunto l'emicrania, i calendari, tutto quello che c'è da fare, e qualche anno dopo sono approdata al professor Barbanti, che mi ha curato e mi sta curando tuttora.
1: Tuttora, certo, sì. Assolutamente. Noi vi diremo, adesso ci dobbiamo fermare, pochissimi secondi di pubblicità, ma vi diremo esattamente quali sono questi farmaci di cui stiamo parlando, e anche che cosa bisogna fare, come si deve comportare un paziente che soffre di emicrania. Tutto questo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
4: Signore e signori, noi siamo i Fisherman's Friends.
5: Ma questa roba è una tortura.
6: No, voglio che questi ragazzi si iscrivano alla Duke Management.
5: Avete un suono unico e noi vi possiamo aiutare a pubblicare il vostro primo album.
7: Quello che non capisco è perché qualcuno dovrebbe spendere i propri soldi per comprare un disco cantato da 10 uomini di mare.
8: Sono riuscito a convincere tutti e 10 pescatori a firmare un contratto.
9: Danny, era uno scherzo, amico.
10: Ho dato la mia parola.
11: Fisherman's Friends, domani in prima serata.
12: Dolore articolare nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
13: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro, il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
14: Ad agosto la meraviglia sarà godersi l'eclissi totale di sole dal mare.
15: Ma tu te la perderai, perché questa crociera è sold out.
14: Per fortuna ce ne saranno altre di meraviglie con Costa.
15: Prenota la tua estate, se non vuoi perderti anche quelle.
16: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
17: Riuscire a ricordare anche la mia nascita. Giunto in prima elementare era piuttosto ovvio che non ero come tutti gli altri.
18: La tua intelligenza non è una cosa da nascondere.
19: Vuole solo essere un bambino normale e possibilmente felice.
20: Mi chiedo perché abbia dipinto un solo iris bianco.
17: Perché si sentiva solo.
11: Il film esordio alla regia di Jodie Foster, Il mio piccolo genio.
17: È 156.
11: Questa sera, in prima serata. In diretta dall'Aula Paolo VI, intervento di Papa Leone XIV al Concistoro straordinario. Domani alle 9.30.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Piero Barbanti, della sua paziente, la signora Cristiana. Stiamo parlando ovviamente di emicrania, di mal di testa. Adesso parliamo di farmaci che stanno rivoluzionando un po' la cura del mal di testa, rivoluzionando in maniera ovviamente positiva. E devo dire che lei è un pioniere in questo senso. Stanno rivoluzionando, parliamo di anticorpi monoclonali, sì, e di gepanti anche. Come agiscono questi nuovi farmaci?
1: Allora, gli anticorpi monoclonali sono dei segugi, dei cani da caccia che vanno in giro a cacciare il CGRP e lo bloccano. E questa è una bellissima cosa, perché bloccare il CGRP vuol dire evitare la vasodilatazione che c'è durante l'attacco, evitare che la via del dolore, il viottolo, diventi un'autostrada di Los Angeles a 6 corsie. Quindi antinocicettivi. Se mettiamo il fatto che sono iniettati e che hanno una tollerabilità uguale al placebo, si spiega come mai la signora Cristiana, che qui li prenda da anni, avendo cambiato la vita e non pagando dazio, perché è facile levare il disturbo. Il problema è quanto mi costa come effetti collaterali. Certo. Dico spesso ai nostri pazienti, noi la candeggina l'abbiamo sempre avuta. Il problema è che la candeggina pare non faccia bene ai tessuti, e quindi farmaci forti e invasivi, i monoclonali no, e noi abbiamo queste statistiche che dimostrano che dopo un anno fino al 91,3% dei soggetti risponde ai monoclonali, dimezzando almeno la frequenza dei mal di testa.
0: Io lo vorrei ricordare e sottolineare che lei al San Raffaele è stato il pioniere nel 2016,
1: il primo paziente nel 2016
0: a livello europeo, per cui lei ha dei dati anche concreti, sì, in mano. Quali sono, quanti pazienti in questo momento stanno giovando di queste nuovissime terapie, anche perché poi sono usciti tanti anticorpi monoclonali, è vero professore?
1: Noi coordiniamo la più ampia rete mondiale di soggetti in trattamento con anticorpi monoclonali. Innanzitutto un dato fondamentale: la tollerabilità è assoluta. Abbiamo nei pazienti in corso di trattamento da almeno 2 anni un 3% di eventi collaterali, più delle volte legati a dolore o eritema nel sito di iniezione, quindi cose molto banali. Nessun problema di tollerabilità e un successo terapeutico quasi in tutti i pazienti. Ora, la panacea ce la devono ancora dare. E quindi c'è una fetta, certo, di pazienti resistenti molto piccola, ma è una rivoluzione assoluta. Io amo dire come la scoperta dell'aria condizionata: non torni più al ventilatore.
0: E infatti non torni più al ventilatore, Cristiana.
2: No, tu da quando... No.
0: Ci vuoi raccontare un po' la tua storia? Perché avendo provato di tutto, poi sei andata al Bambino Gesù, perché anche tuo figlio stava, sì, provando ovviamente questo dolore, sì, così, sì, insomma, insopportabile, poverino. Sì. E poi che cosa è successo da lì?
2: E poi è successo che andavo avanti sempre con il Maxalt, però chiaramente non è una soluzione, quindi mi imbattei una trasmissione radiofonica in cui parlava il professore, mi ha incuriosito molto, per questo modo così estremamente semplice ma efficace. Esatto. E quindi ho preso appuntamento e quindi ho iniziato il percorso con lui, quindi in varie fasi. Quindi prima con uno strumento elettronico che si metteva sulla fronte, quindi dava delle scosse elettriche. Mi ricordo me lo portai anche in un viaggio in Giappone.
1: Per prevenire il mal di testa.
2: Per prevenire il mal di testa. Dopo feci la dieta chetogenica.
1: Un'altra cura per il mal di testa.
2: È un'altra cura, sì, per il mal di testa, che funziona anche lei. E però poi ecco, siamo arrivati anche al
1: topiramato, che è un farmaco antiepilettico.
0: Esatto. Da quanti anni è in cura, professore Cristiana?
2: Con i monoclonali dal 2022.
0: E subito hai, sì, trovato giovamento?
2: Assolutamente sì.
0: Nessun, già, effetto collaterale?
2: Assolutamente no, nessun effetto collaterale. Quindi diminuiscono molto il numero di attacchi, uh-huh, e diminuisce molto anche l'intensità. Perché poi lì c'è un calendario che va fatto.
0: E infatti un calendario possiamo dare come consiglio, professore, a chi magari ci sta seguendo in questo momento e soffre di mal di testa abbastanza ricorrenti? Che cosa dovrebbe fare come prima cosa un paziente?
1: Una croce sul calendario quando hai mal di testa, ma non scrivere cosa ha mangiato o che tempo c'è, perché la maggior parte delle persone la considera una conseguenza dell'alimentazione, non è vera, e del clima, non è vero. Perché il mal di testa in Africa, in Italia, in Islanda ha la stessa frequenza e i climi sono diversi. Quindi la prima cosa, segnare gli attacchi. La seconda cosa, non preoccuparsi, perché amo dire ai pazienti c'è più un ragazzino con i denti storti? No. Perché? Perché mette l'apparecchio ortodontico. Funziona in 2 mesi? No. Ci vogliono dei mesi, ma il risultato è garantito. Quindi la mia è una ventata d'ottimismo sostenuta dai dati della letteratura, che vedono l'Italia leader mondiale davvero in questo. È un grande vantaggio per noi.
0: È un grande onore, un grande orgoglio, sì. Anche perché tanti anni di studio, professore, lei ha dedicato e sta dedicando proprio alla cura del mal di testa. Allora, oltre agli anticorpi monoclonali, non possiamo non parlare di gepanti.
1: Questi,
0: ecco, che sì. Cosa sono? A chi
1: I gepanti,
0: servono?
1: Mentre gli anticorpi monoclonali vanno iniettati sotto cute mensilmente ogni 3 mesi, o uno solo va iniettato endoveno ogni 3 mesi, i gepanti si prendono per bocca e sono anche queste delle molecole che vanno a rompere le uova nel paniere a questa benedetta proteina chiamata CGRP. Ebbene, perché gepanti e perché monoclonali? Intanto, tanta più offerta c'è, meglio è.
0: Meglio è, certo.
1: Mettiamo il caso di una persona che voglia pensare, una giovane donna, di avere un concepimento. Quando io prendo un anticorpo monoclonale mi rimane in circolo per 5 mesi dall'ultima dose, mentre invece il gepante rimane in circolo per 55 ore dopo l'ultima dose. Quindi se io voglio un concepimento lo interrompo e posso rapidamente pensare a questo. E poi la cosa strana dei gepanti è che presi cronicamente prevengono l'attacco, presi al bisogno lo bloccano. Insomma, è come un vestito double face, mi cambio, metto la manica dentro o fuori e ha un diverso effetto. Quindi,
0: non c'è uno migliore dell'altro, insomma, dipende molto dal paziente, dalla reazione del paziente.
1: Hanno un profilo estremamente simile, ma consentono di personalizzarlo. Poi, tra l'altro, se un soggetto ha avuto infarto ictus non può prendere gli anticorpi monoclonali, sono pochi quelli che hanno questo evento tra gli emicranici, mentre invece possono prendere i gepanti, quindi maggiore flessibilità.
0: Allora, c'è un'altra bellissima notizia riguardo ai bambini, perché lei è proprio coautore di questo studio che è stato pubblicato proprio sul New England Journal of Medicine, dedicato proprio ai bambini e proprio sugli anticorpi.
1: Esatto.
0: Dati ai bambini, somministrati ai bambini, quali sono i risultati?
1: Allo stesso anticorpo che prende Cristiana è stato dato in questa grande sperimentazione mondiale che ci ha visto come primi al mondo come numero di ragazzi reclutati in bambini tra i 6 e i 17 anni. Ebbene, si è visto che dopo 3 mesi il 53% di questi ragazzi aveva risposto. Attenzione, una fascia d'età molto calda, perché sono un po' ribelli, incominciano a far tardi, magari bevono i primi alcolici, e quindi un risultato sensazionale che ha portato gli Stati Uniti ad approvarli come farmaci per la prevenzione dell'emicrania episodica nel bambino e nell'adolescente.
0: Beh, bella, questa è comunque una bellissima notizia, perché abbiamo capito che c'è una storia comunque sempre familiare.
1: Se noi blocchiamo il problema da ragazzi, da adulti avremo meno pazienti sfasciati. La solita cosa dei denti storti.
0: Dei denti, esatto, esatto, dei denti. Cristiana, tu come paziente, no, che ha sofferto di emicrania, in cura tuttora dal professor Barbanti, quale consiglio ti senti di dare magari a chi ci sta ascoltando e che sta soffrendo magari di, e non ha il coraggio magari né di parlare con il medico di famiglia né tantomeno di andare da un neurologo?
2: Cosa, prenda il coraggio a due mani questa persona e vada dal medico di famiglia e comunque da un centro per le cefalee, perché la cura c'è. Non ci si deve arrendere al oddio sto male, non posso organizzarmi, non lo so, perché veramente cambia la vita. Cioè, l'emicrania è una malattia estremamente invalidante, è un dolore che non si vede, chi lo vive da dentro è un, diciamo, no, è come se non fosse tanto presente a se stesso, e invece bisogna curarsi.
0: Anche perché abbiamo capito, ci sono questi grandi ricercatori che danno le cure, ci aiutano star meglio, per cui insomma magari facciamo
2: devo
0: il primo passo. E il primo passo è sicuramente il diario, per capire esattamente quando ci prende il mal di testa.

0: e vivere meglio. Ma se questo non basta, i medici hanno oggi le cure. Non pensiamo che sia un disturbo non trattabile. Perché Cristiana nella dimostrazione.
1: E bisogna fare attività fisica o sbaglio?
0: L'attività fisica è raccomandabile. Ho parlato prima con un personal trainer che è in sala, però ci vorrebbero almeno 30 minuti, 4 volte a settimana ad attività aerobica. Più se ne fa, meglio è.
1: Meglio è. Grazie a professor Barbanti, grazie di cuore. Grazie di cuore anche a Cristiana. Grazie, adesso seguitemi. Facciamo un po' di attività fisica. Allora, Nicolò, siamo pronti. Nicolò Famiglietti, il nostro preparatore atletico. Che bello riaverti qui. È bello perché? Perché adesso dobbiamo...
2: Allenarci
1: assolutamente. Tutto il nostro...
2: Oggi no, poi ci focalizziamo bene sempre sui nostri addominali. Però oggi facciamo una cosa diversa. Invitiamo i nostri telespettatori ad allenarsi in tempo reale con me, con
1: esatto,
2: noi.
1: Esatto, perché
2: noi,
1: è un regalo, è un piccolo circuito che tutti possono fare, è
2: sì,
1: vero?
2: Sì, oggi non facciamo solo vedere gli esercizi. Proprio io li farò insieme a loro e loro si devono solo sedere. Quindi allora, invitiamo a sedersi.
1: Esatto, avete una sedia a portata
2: io
1: di mano.
2: Mi siedo già.
1: Serve soltanto una sedia.
2: Guarda, ho portato anche il timer.
1: Il
2: lo sai,
1: timer,
2: 40 secondi per esercizio, 20 secondi la pausa, quindi poca pausa per cambiare l'esercizio, 6 esercizi in totale
1: per
2: addominali
1: cui,
2: al top
1: che supportano anche, evitiamo anche mal di schiena.
2: Certo, assolutamente.
1: Quanto è importante avere degli addominali forti, come tu ci dici sempre,
2: non
1: ogni
2: solo
1: volta
2: a livello estetico ma proprio a livello di salute.
1: Di salute. Allora
2: partiamo?
1: iniziamo
2: 6 esercizi
1: subito.
2: Allora.
1: Sono 6, mamma mia.
2: Mi allenerò, quindi vedrete goccioline di sudore.
1: Esatto.
2: Ci sta tutto.
1: Io non posso perché non ho
2: tu
1: nella...
2: lo so, però
1: lo
2: in
1: so.
2: Teoria sai sempre che io sono seduto, però vabbè, lasciamo stare, prossima volta.
1: Allora, il timer, vai.
2: Primo esercizio, io ho fatto partire già il timer per 40 secondi. Monica, ci scaldiamo intanto insieme a me e a casa. Facciamolo insieme questi allungamenti alternati perché servono sia per attivare bene la parete addominale ma anche per migliorare la nostra postura. Ci scaldiamo. Questo è il primo esercizio, Monica,
1: che è fondamentale per iniziare proprio il piccolo circuito che ci regalerai sempre, ogni volta che facciamo un'attività. Devo
2: Bravissima.
1: Dire anche quando ci svegliamo la mattina.
2: Sì, no? Questo qui è un esercizio utilissimo da fare al risveglio perché ci attiva proprio tutto il corpo, tutto il sistema anche cardiocircolatorio. 10 secondi ancora.
1: Ancora 10 secondi.
2: Vai, io tengo
1: facciamolo
2: il tempo.
1: E questo è importante. E questo, come dicevo, è proprio per ritrovare un po' di tonicità a livello addominale, ma anche per rendere le nostre articolazioni un po' più elastiche. No, questo,
2: assolutamente.
1: E soprattutto ad una certa età quanto è importante. Andiamo
2: pausa,
1: col secondo esercizio.
2: Pausa. 10 secondi di pausa, ci prepariamo. Sì, non allenare con noi.
1: Esatto.
2: Secondo esercizio, entriamo nel cuore degli addominali. Quindi portiamo sulle braccia e facciamo il classico knee up alternato sempre per 40 secondi. 3, 2, 1 e si va.
1: Ecco.
2: E andiamo, Monica.
1: E questo, però questo ce lo devi spiegare. Lo so che lo stai facendo, però come deve essere fatto questo esercizio?
2: Allora, dobbiamo stare intanto seduti sulla punta della sedia perché così abbiamo più escursione per le gambe. Portare il ginocchio al petto lentamente, come sto facendo io, e insieme in maniera coordinativa, nel senso braccia e gambe insieme. Quindi scendiamo con le braccia e
1: tagliamo. La pancia è dentro, Nicolò?
2: La pancia è sempre indietro. Bisogna sempre tenerla indentro, stretta, stretta e respirare. Fuori l'aria. Quando porto il ginocchio al petto e prendo 8 secondi.
1: 8 secondi, non ci possiamo fermare alla schiena così.
2: Beh, siamo seduti, guarda, riusciamo a farlo in questa maniera, siamo abbastanza tranquilli. È difficile che ci facciamo male. 2, 1,
1: finito.
2: Pausa.
1: 10 secondi. Per cui, allora, questo, la postura esatta qual è? E dobbiamo fare movimento, dobbiamo chiudere, scendere giù. Allora, questo è il secondo. Adesso andiamo col
2: Tra
1: 8
2: secondi, terzo esercizio, lavoriamo bene gli obliqui. Intreccio le dita, Monica.
1: Andiamo.
2: Dietro la nuca e faccio delle torsioni destra e sinistra. 3, 2, 1, ma seguitevi a casa, si stanno allenando?
1: Sì, sicuramente sì, anzi, fatelo perché davvero fa davvero bene. Questo è un circuito senza andare in palestra, no? Per chi non ha tempo, non ha voglia, magari insomma non ha neanche le possibilità economiche di andare, perché insomma anche questo.
2: E può essere
1: è
2: ripetuto
1: un costo.
2: Anche due volte durante la giornata, quindi possiamo comunque sia utilizzarlo anche in vari momenti della giornata. Degli snack motori, come li chiamo io.
1: Esatto, e per cui adesso mancano pochi secondi alla fine di questo terzo
2: 10
1: esercizio.
2: Secondi.
1: Ci insegni però a respirare, perché noi non sappiamo respirare quando facciamo ginnastica, ecco un'altra difficoltà.
2: Allora, fuori l'aria, bravissima, tutte le volte che andiamo in tensione muscolare, quindi quando andiamo in contrazione buttiamo fuori l'aria. Quando torniamo nella fase neutra prendiamo aria. Stop, Monica,
1: ecco.
2: Pausa.
1: Sembra leggero, però in realtà...
2: No, guarda.
1: Sì, però può essere un po' antipatico per la cervicale questo esercizio.
2: Allora, bisogna sempre stare attenti. Io consiglio sempre di fissare un punto. Se teniamo un punto davanti, difficilmente andiamo a ruotare il collo in modo da farci male. Quindi quello è un consiglio.
1: Ecco, più secondi di pausa. Il quarto esercizio, andiamo.
2: Allora, braccia qui belle basse. Facciamo ripiegamenti destra e sinistra. Andiamo sempre a lavorare gli obliqui, vai.
1: Ecco questo.
2: Abbiamo 30 secondi, ma ruberò qualche secondo

0: recupero.
1: Senti, ma esatto, Nicola, questo però, perché gli obliqui sono importanti?
0: Perché stabilizzano totalmente il nostro cuore, ci aiutano anche se abbiamo problematiche alle anche, quindi comunque sia è fondamentale avere la parte esterna degli addominali forti, perché comunque sia ci creano la corazza.
1: La corazza, per cui è tutto
0: il nostro... anche soprattutto come dicevi te, se soffriamo di problemi alla parte lombare, mal di schiena, è fondamentale averli forti. Questo esercizio è un ottimo esercizio. 3, 2, 1
1: e fermiamoci con il... Adesso andiamo...
0: Quinto esercizio.
1: E che cosa...
0: Ci focalizziamo un po' più nella parte bassa degli addominali. Allora, guarda Monica, afferriamo bene la sedia, ci siamo. I talloni li allontaniamo leggermente dalla sedia, portiamo su e giù. È un crunch inverso. 3, 2, 1 e andiamo insieme, vai.
1: Questo sembra facile, ragazzi, non è facile.
0: Guarda, questo effettivamente inizia a avere una leggera difficoltà. L'importante, Monica, è assecondare il movimento. Vedi cosa faccio io con la sedia? Quasi un dondolo.
1: E
0: questo.
1: Tu anzi tocchi anche con i piedi per terra.
0: Sì, perché scarico. È consigliato.
1: È consigliato
0: perché scarico, recupero e riparto. Fuori l'aria naturalmente quando contraggo, quindi porto sulle ginocchia. Guarda che questo circuito...
1: Per cui com'è la respirazione?
0: Fuori l'aria quando porto su.
1: Ah, ok.
0: Contraggo e prendo. Questo circuito è utilissimo. 6 minuti per allenare gli addominali. Guarda, ti garantisco che è super efficace. Fatelo, salvatelo.
1: Fatelo a casa, salvatelo. Anzi,
0: poi
1: sull'app, vedetelo sull'app, su Play 2000. Vedete, rifate questi esercizi che ci sta regalando Nicolò, perché davvero fanno la differenza. Poi lo vedrete, la costanza poi paga nel tempo. Però questo può essere un po' antipatico per la schiena, no? È vero.
0: Hai
1: come ci dobbiamo comportare?
0: Cerco sempre di dondolare. Bisogna sempre tenere l'addominale bello stretto. È come se ci fosse qualcosa che ci comprime qui, teniamo fermo.
1: Allora, l'ultimo esercizio.
0: L'ultimo, allora faccio la bicicletta, che è quello un po' che io adoro di più. Allora, in questa posizione, qui dobbiamo essere bella allenati, in caso possiamo prendere anche delle piccole pause, quindi tornare in posizione neutra e poi ripartire. Ma
1: senza appoggiarci però
0: Senza appoggiarci.
1: Anche questo.
0: Poi se siamo molto bravi possiamo portare le mani anche alla nuca, se no... Questo ci aiuta.
1: E qual è il segreto di tenere sempre gli addominali in tensione? Perché uno ci deve pensare, perché poi non ci pensa.
0: Devi pensare proprio a tenere la pancia stretta, come se la dovessi rientrare, che so, devi mettere un bel vestito e cerchi di tenere la pancia stretta. Quello è il segreto quando fai l'esercizio.
1: Fai l'esercizio
0: Monica,
1: e gli
0: 4,
1: addominali.
0: 3, allora, 2, 1 e stop.
1: Allora, questo me lo ripeto, quante volte lo dovremmo fare? Quanto dura? Dura pochissimo.
0: Allora, 6 minuti. 6 minuti precisi. Chi è bravo torna indietro e lo ripete. Quindi così sono 12 minuti di addominali. Tutti i giorni 12 minuti di addominali, Monica, è una salvavita proprio per la nostra schiena, ma anche per il nostro lato estetico, che in questo periodo fa sempre bene.
1: Nicolò, grazie.
0: Ma
1: grazie
0: voi,
1: davvero
0: guarda.
1: Per averci regalato
0: prossima
1: questo.
0: Prossima volta però ti metti a fianco
1: magari con un tagliere un po' più comodo, diciamo così. Grazie
0: a
1: Nicolò Famiglietti.
0: Mille.
1: Alleniamoci sempre con il sorriso. Seguitelo sui social, su tutti i social, il nostro Nicolò Famiglietti. Grazie a tutti voi. Ve lo ripeto un'altra volta, scaricatevi l'app e li potrete rifare tutti gli esercizi che ci ha proposto Nicolò. E adesso subito la linea va, vediamoci chiaro, con Giuseppe Caporaso e Baci e Maris Milanese. Noi ci vediamo domani. Baci baci a tutti, buona giornata.
2: Che cosa vuoi? Mi serve l'indirizzo di un proprietario.
3: Caro signor Igor Polsky, Palma sente molto la sua mancanza. La cerca disperatamente tra tutti i passeggeri.
2: Slava, tu hai un figlio.
4: Da questo momento sì.
3: Non devi avere paura.
5: È proprio scelto ormai. Sei l'unico a cui permette di avvicinarsi in questo modo.
3: Ti manca qualcuno, Palma. Anche a me tanto.
6: Palma, un amore di cane. Sabato, in prima serata.
7: Voglio capelli all'altezza della mia estate. Ovunque io sia.
8: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
7: Al filtro UV.
8: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il Vivoglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
9: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
10: Ladro in fuga!
4: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
10: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione. Innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Sabato alle 17:30.
11: Sua Eminenza, non mi dia una parrocchia. Mi lasci in piazza, mi lasci libero di girare per le strade.
12: Da allora è diventato il prete volante che corre per raccogliere fondi in favore dei ragazzi più poveri.
13: E te tu vedi il miracolo che puoi fare, senza nulla, fa miracoli.
10: Ispirato alla vita di Don Danilo Cubattoli, Valgo quanto amo. Questa sera in seconda serata. In diretta dall'Aula Paolo VI, intervento di Papa Leone XIV al Concistoro straordinario. Domani alle 9:30.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo di una passione degli italiani, il caffè. Ma come sceglierlo? Perché i prezzi stanno aumentando? Quale miscela preferire? E soprattutto come conservarlo? Insomma, faremo il punto sul caffè, su quella Tazzulelle Caffè che richiamava sempre il grande della musica italiana come Pino Daniele. Lo faremo con i nostri ospiti in studio, con un trainer e sommelier del caffè, dell'AICAF, che è l'Accademia Italiana del Caffè, oltre a essere un produttore, un imprenditore del caffè, Davide Sabella, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: E benvenuto al presidente del Movimento Difesa del Cittadino, Antonio Longo. Ben ritrovato, presidente.
1: Grazie.
0: Come sempre, se avete delle domande, beh, il caffè lo amano tutti gli italiani, c'è Maris qui per voi.
2: Esatto, quindi capirei bene, Giuseppe, che sicuramente avranno tantissime condivisioni da fare i nostri amici telespettatori, e quindi vi chiediamo, insomma, le vostre domande, ma anche le vostre preferenze. Che tipo di caffè consumate di solito? Allora, potete scriverci tramite SMS o WhatsApp al nostro numero. Il numero è il seguente: 340-880-1035. Vi ricordo anche la nostra mail, vediamoci chiaro, @tv2000.it. Aspettiamo anche le foto. Quindi seguiteci e scriveteci anche tramite i social, Facebook, Instagram ed X.
0: Allora, Sabella, è la passione degli italiani il caffè, ma soprattutto non solo degli italiani, perché esportiamo pure tanto caffè.
1: Siamo un grande paese produttore di caffè, è un grande culto il caffè all'interno del mercato italiano e è un prodotto di cui andiamo molto fieri.
0: È un'eccellenza italiana, però questa eccellenza italiana, dico al presidente Longo, sta subendo dei rincari già da parecchio tempo, perché ci sono tutta una serie di motivazioni. Qual è quella più significativa? Perché noi consumatori, quando andiamo ad acquistare il caffè, beh, lo notiamo nel portafoglio.
3: Certo, perché gli italiani consumano oltre 100 milioni di tazze di caffè l'anno, quindi è una spesa quotidiana che ciascuno di noi affronta in famiglia, magari diversi componenti della famiglia. È dal 2020, cioè dal periodo del Covid, che è scattato questo aumento progressivo di prezzi dovuto a mille motivi, ma i principali sono il problema climatico, con i grandi disastri climatici che hanno toccato per esempio il Brasile o anche il sud-est asiatico, parte dell'Africa, la siccità. E l'altro problema è quello del rincaro dei trasporti e le speculazioni sulle materie prime. Tutto questo ha fatto sì che dal 2020 a oggi abbiamo degli aumenti consistenti di del caffè al bar.
0: E cercheremo di capire anche la tazzina a che prezzo arriverà. Però chiedo a Sabella, come riconoscere, partiamo proprio da una cosa base, come riconoscere la qualità di un caffè? Andiamo ad acquistarlo, dobbiamo osservare qualcosa in particolare, che cosa?
1: Dobbiamo sicuramente guardare con attenzione il chicco che andiamo ad acquistare. Un caffè di qualità deve avere un chicco asciutto, privo di oli, deve avere una tostatura non eccessivamente spinta.
0: Ecco, lei ce ne ha portate alcuni, facciamo vedere.
1: Vi ho portato, sì, dei campioni. Qui abbiamo un caffè. Alla mia destra c'è un caffè crudo, ancora prima della lavorazione, alla mia sinistra un caffè che è stato già tostato, quindi pronto per essere venduto. Come dicevo, non dobbiamo avere una tostatura eccessivamente spinta, perché questa ci potrà portare in tazza una forte amarezza che potrà poi essere sgradevole al palato.
0: Quindi la cosa migliore è farsi macinare il caffè davanti ai propri occhi, è la soluzione migliore in assoluto.
1: È preferibile fare una macinatura fresca prima dell'utilizzo del caffè.
0: Prima di andare ai nostri telespettatori, presidente, l'etichetta quanto è importante? Perché la andiamo a acquistare al supermercato, magari al negozio sotto casa, bisogna guardarla l'etichetta?
3: Assolutamente, come dire, la Bibbia del consumatore, la prima lettura deve essere sull'etichetta per vedere le scadenze, per vedere le componenti, per vedere la provenienza. Questi sono i dati fondamentali che bisogna osservare anche quando si acquista il caffè.
0: Maris, domande da casa.
2: Beh, allora, intanto condivisioni, grazie Maria, insomma, che ci dice: io prediligo il caffè del sud, compro sempre e non diremo la marca. E poi ancora ci arrivano anche domande, diciamo, un po' più prettamente mediche, però ecco, non è questo lo spazio. Però a proposito di caffè già macinato, voglio chiedere al nostro sommelier, o meglio lo chiede la signora Maria, dice: io di solito dove vado ad acquistare il caffè è già tritato. Come faccio a riconoscere se è di qualità o meno?
1: Beh, in questo caso entra in gioco un po' il ruolo del sommelier, dell'assaggiatore. Per riconoscere se un caffè è qualitativamente valido, se è già macinato, dobbiamo assaggiare il caffè che stiamo andando a comprare. Quindi non dobbiamo avere una forte amarezza in tazza. Non dobbiamo avere note di rancido, un'amarezza quasi pungente, ecco.
0: Grazie. Allora, facciamo un piccolo gioco in studio con il presidente che ama il caffè e con il sommelier. Le chiedo, presidente, ma lei lo prende con lo zucchero o senza zucchero il caffè?
3: No, amaro, sia per amaro. Motivo di gusto sia per motivo di linea.
0: Vediamo se la risposta è giusta, nel senso bisogna prenderlo amaro o con lo zucchero?
1: Bisogna
0: sommelier.
1: Prenderlo amaro per poter al meglio degustare quello che il ventaglio aromatico presenta all'interno di ogni chicco.
0: E la tazzina, quanto è importante? Lei la tazzina calda, fredda, tiepida?
3: No, la tazzina deve essere quella, diciamo, temperatura ambiente. Io ogni volta che vado a Napoli e mi offrono il caffè in quelle, diciamo, quei luoghi dove si bolle l'acqua e la tazzina è bollente, ho qualche
0: allora,
3: problema. Qualche
0: è una
3: problema.
0: Tradizione, lo chiediamo insomma al nostro esperto che peraltro viene proprio dal capoluogo campano. Allora, questa tazza deve essere così calda o per assaporare il caffè, per gustarlo, bisogna avere, come diceva il presidente, una tazza tiepida sostanzialmente?
1: Allora, assolutamente la tazzina non deve essere bollente. Una cosa importante che dobbiamo dire ai nostri telespettatori è che nel momento in cui vanno all'interno del locale bar è importante che la tazzina sia posizionata in questo modo sulla macchina espresso. Abbiamo bisogno di riscaldare la base della nostra tazzina e non il bordo, per evitare anche di scottarci nel momento in cui andiamo a bere il nostro caffè.
0: Arriviamo a un punto cruciale, presidente, perché non c'è solamente la moca, ma ci sono anche i cappus, le cialde e tante altre cose. Ci sono differenze di prezzi, variazioni? La
3: sì.
0: Forbice è diversa?
3: Sì, premettiamo però che la cialda è frutto di un processo chimico che è molto discutibile. Però sul piano dei costi, una cialda per caffè costa dal 0,15 a 0,30 a 0,40 a caffè. Caffè normale oggi lo stiamo pagando da 110-120 nel sud a 140-150 nel nord. Ho fatto una verifica stamattina, mia sorella a Padova, ho detto quanto paghi il caffè, mi ha detto 1,50.
0: E vedremo la tazzina, tra poco sveleremo, avremo un collegamento e cercheremo di capire dove arriverà la tazzina, però chiedo a Sabella, allora, tra cappus, le cialde o la moca, cosa bisogna preferire per il gusto migliore del caffè?
1: Allora parliamo sicuramente di cialde e capsule, che sono un prodotto non di altissima qualità, dobbiamo appunto dirlo, è un prodotto già precedentemente macinato e dobbiamo essere consapevoli del fatto che dopo circa un quarto d'ora noi perdiamo circa il 60% degli aromi presenti all'interno del caffè.
0: Maris.
2: Allora, intanto Gabriella ci dice: buongiorno a voi tutti e grazie per la vostra interessante trasmissione, sempre chiara per tutti. La mia domanda è: perché oggigiorno l'aroma, insomma, del caffè che si sentiva e invitava, insomma, tutti quanti ad entrare al bar non si sente più? È cambiato qualcosa, secondo voi? Chiedo agli esperti.
1: Sicuramente è cambiato il modo di lavorare il caffè. Ci sono oggi tante innovazioni che stanno abbracciando il mondo della caffetteria, come per esempio il caffè a filtro. Però penso che il mondo del caffè sia molto cambiato rispetto a prima, ecco.
0: Allora, siamo in collegamento, lo ringraziamo, con Michele Monzini, vicepresidente dell'Altoga, l'Associazione Nazionale dei Torrefattori e Grossisti Alimentari. Benvenuto, le chiedo subito, questo aumento del caffè di cui stiamo parlando, anche abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, riguarda un po' tutte le tipologie, perché sappiamo che ci sono delle tipologie particolari di qualità, dall'arabica alla robusta, che invece forse quella è di, insomma, più base, insomma riguarda un po' tutta la filiera.
4: Buongiorno e buongiorno a tutti. Allora, sicuramente, come è stato detto in precedenza, la spinta inflazionistica sul caffè, ma anche su tanti altri prodotti coloniali in particolare, è stata molto forte negli ultimi anni. Motivo principale, appunto, è stato detto, crisi climatica, difficoltà quindi di approvvigionamento nel primo paese produttore, che è il Brasile, e anche del secondo paese, che è il Vietnam. Poi ci sono tantissime altre componenti che hanno spinto in su quello che è il costo della materia prima, appunto lo vediamo anche oggi con la crisi che abbiamo in Medio Oriente, aumento dei costi dell'energia, quindi aumento dei noli, e quindi far arrivare il caffè diventa più costoso, diventa anche molto più lungo, perché una volta si passava attraverso Suez, buona parte del caffè, salvo quello che arriva dal Centro America, appunto dal Brasile, arriva dall'Asia e passava attraverso Suez, oggi dobbiamo circonnavigare l'Africa e quindi maggior costi.
0: E come vi state attrezzando, dottore, come vi state attrezzando come torrefattori, come produttori di caffè? Che cosa state pensando di fare? Perché il caffè, insomma, È una pausa essenziale e fondamentale per tutti quanti
4: Assolutamente,
0: noi.
4: Assolutamente, è una pausa essenziale per tutti gli italiani. Considerate che leggevo qualche tempo fa una ricerca, e la ricerca diceva che il 98% degli italiani si dichiarano consumatori del caffè, e il 70% degli intervistati in quella ricerca dicevano che lo consumano più volte al giorno. Quindi è veramente un qualcosa che scandisce la nostra quotidianità, è un qualcosa che ci accompagna, è un qualcosa che è trasversale su tutta la penisola. Prima si è parlato appunto di gusti differenti o tipologie differenti di tostatura. I torrefattori in Italia, che hanno una tradizione lunghissima, anche ultracentenaria, ognuno ha le sue ricette, ognuno ha la sua tipologia magari di tostatura, senza arrivare a tostature molto spinte, come diceva si diceva prima in studio, che magari possono portare amarezza, che però in alcune zone è una tradizione avere quella tipologia di caffè. Quindi dire che è sbagliato, come nell'arte culinaria in Italia abbiamo la pasta presente magari in tutto il territorio, ma ogni zona avrà il proprio condimento, ogni zona cucinerà la pasta in maniera o tipologie di pasta differenti. Quindi io penso che sia bello proprio e la cultura culinaria, e anche quella del caffè in Italia, sia proprio bella, importante e apprezzata nel mondo. Ricordiamo che il 60% del caffè prodotto in Italia viene esportato, quindi è un prodotto veramente apprezzato fuori anche dall'Italia, che rende l'Italia grande nel mondo. Si dice
0: è un'eccellenza, e la cultura che lei richiamava è molto bella, la cultura del caffè. Prima di ringraziarla, di salutarla, le faccio la domanda delle domande, perché sì. Qui il prezzo del caffè, della tazzina al bar, che abbiamo detto è un momento di relax, di condivisione, è un momento di svago, quindi è piacevole per tutti. Prima il Presidente diceva appunto alcune zone del nord 1,50, cioè dipende dalla realtà del paese, dai piccoli borghi, dai grandi centri, ma qualcuno paventa il rischio di arrivare a questa soglia psicologica dei 2 euro a tazzina. C'è questo rischio?
4: Allora, all'interno della componente prezzo della tazzina, che chiaramente è libero, ogni bar può vendere al prezzo che vuole, ci sono tantissimi diciamo costi da considerare. Pensate anche solo a un affitto all'interno di un cittadino come Milano, quanto può costare rispetto anche solo una periferia milanese o una periferia del sud Italia, dove chiaramente ha costi inferiori, anche la manodopera chiaramente può essere differente. La componente caffè sicuramente ha avuto un impatto crescente negli ultimi anni per tutto quanto ci siamo detti prima. Dove arriverà a Milano, se prendiamo un caffè al tavolo, i 2 euro sono stati anche ampiamente superati in alcuni locali. Il caffè al banco chiaramente è una componente di servizio inferiore, e quindi oggi ci attestiamo una media sul territorio nazionale di circa 1,50 euro. Poi in futuro
0: vedremo.
4: Ancora.
0: Grazie Presidente, grazie al Vicepresidente dell'Altoga, l'Associazione Nazionale dei Torrefattori e Grossisti Alimentari, Michele Monzini. Grazie davvero, dottor Monzini. Torniamo in studio perché ora vogliamo capire come si prepara il caffè. È perché lei è venuto qua, sommelier il caffè, ci fa vedere la tecnica migliore, il miglior modo per preparare il caffè.
1: Andiamo oggi a preparare la famosa moca, un prodotto prettamente italiano creato nel 1933 da Alfonso Bialetti. C'è una tecnica, almeno io utilizzo una tecnica particolare che tranquillamente a casa possono replicare. Andiamo in primis a posizionare acqua già precedentemente riscaldata all'interno della valvola inferiore.
0: Quindi mettiamo l'acqua all'interno
2: del rubinetto caldo andrebbe bene. Bisognerebbe, che l'acqua fa la differenza.
1: Bisognerebbe mettere acqua di bottiglia, preferibile.
2: Ok.
1: Quindi posizioniamo l'acqua al di sotto della valvola di sfiato. Dopodiché partiamo con il caffè. Inseriamo il nostro macinato all'interno del filtro.
0: E quanto metterne? Questo è uno dei problemi. Bisogna metterne tanto, oppure bisogna
1: mettere il giusto. Non bisogna fare la famosa montagnella, in quanto la montagnella creerebbe una sorta di pressione.
0: Ce lo faccio vedere verso la telecamera. Sì. Lo mostri un po' inclinato. La telecamera ce l'ha di fronte.
1: Ah, okay.
2: Non bisogna pressarlo alla fine.
1: Non bisogna pressarlo, bisogna mettere la giusta quantità di caffè. Ecco, adesso andiamo a livellare. In questo modo, senza pressare.
0: Vedete che è una tecnica, anche quella sembra una cosa banale, ma non lo è.
1: Questa è la giusta quantità di caffè che noi dobbiamo inserire all'interno del nostro filtro. Posizioniamo il filtro nella macchinetta, chiudiamo.
0: E lo prepariamo.
1: Lo mettiamo sul fuoco.
3: Fuoco basso o alto?
1: Fuoco basso tenendo lo sportellino aperto.
0: E allora, mentre prepariamo il caffè, vediamo le domande da casa, Maris.
2: Sì, allora, poi ecco, non ve la litigate perché la caffettiera è da una, quindi uno solo potrà godere di questo buon caffè. Allora, c'è la signora Santina che dice: vorrei sapere perché il caffè non ha più odore e sapore come prima, comprando la stessa marca. Ci dice una marca che ovviamente non potremmo dirlo, però lo acquista al supermercato, a volte per praticità, per mancanza di tempo si fa così. Però ecco, volevo sapere da Longo, secondo lei forse anche il packaging, insomma, ma il confezionamento del caffè potrebbe influire sul sapore e sulla qualità?
3: Indubbiamente, ma su questo lascerei più la parola alla sommelier del caffè.
0: All'esperto.
3: Effettivamente ci sono state negli ultimi anni delle modifiche nei processi di produzione e di conservazione che certamente avranno avuto qualche conseguenza.
2: Perché il prezzo aumenta, ma la qualità no.
3: Assolutamente. Vorrei anche chiedere se si deve conservare in frigorifero.
0: Ora glielo chiediamo. Il presidente si sta sostituendo. Fra poco ha ragione, perché sono domande curiose che abbiamo noi. Nel frattempo stiamo preparando il caffè.
1: È pronto. Siamo già pronti.
0: Vogliamo versare una tazzina. Certo, vediamo certo. La qualità, perché anche l'odore già sta arrivando, però insomma anche il colore del caffè, questo fumo che esce dalla moca, è particolare. Intanto domanda...
2: Sì, intanto volevo chiedere al sommelier una cosa, intanto una curiosità. C'è chi dice che prima di versarlo bisogna girare con un cucchiaino dentro la caffettiera, se è vero o meno, e se la qualità, insomma, del impacchettamento, insomma, del caffè al supermercato...
1: Allora, è sempre consigliato girare la nostra tazzina di caffè, perché comunque il caffè è una bevanda bifasica, quindi si gira per andare a unificare tutte quelle che sono le componenti dell'estrazione.
0: Bere prima un bicchiere d'acqua prima del caffè, come avviene nel bar, oppure evitare?
1: Per pulire la bocca è consigliato, sì.
0: Allora, la domanda è quella della conservazione, ce l'ha fatta il presidente Longo. Come conservarlo correttamente? C'è chi lo mette in frigo, chi lo mette fuori dal frigo? Qual è il metodo per conservare meglio il caffè a casa?
1: Sicuramente è consigliato evitare luoghi caldi. Il frigo o addirittura il freezer in alcuni casi è utile per andare a rallentare quello che è il processo di invecchiamento del caffè.
0: Presidente, e come consumatori dobbiamo stare attenti, perché ci sono anche tante offerte, bisogna scegliere, perché le offerte spesso nascondono anche delle opportunità, non solo, insomma, bisogna evitarle in assoluto. Spesso, ad esempio, ci sono delle promozioni, ma anche dei caffè che non hanno marche famose, quindi non hanno la griff, che però hanno la stessa qualità.
3: Sì, diciamo che forse proprio nel caffè è nata l'abitudine del 3x2, che si pagava 2 e si otteneva 3. E diciamo che le offerte nel caffè sono tante, proprio perché, come dicevo, negli ultimi anni ci sono stati questi incrementi di costi che poi si ripercuotono sul consumatore. Io ho fatto un calcolo così approssimativo: noi spendiamo dai 10 ai 15 euro in più al mese se prendiamo 2 o 3 caffè al giorno rispetto a 3-4 anni fa. Spesso sono gli aumenti che si ottengono contrattualmente. Quindi, allora, attenzione a comprare caffè di qualità e di marca sempre. Caffè poco conosciuti, provarli e poi dopo si decide.
0: Perché magari non fanno tutta quella pubblicità e hanno anche un risparmio. Domande da casa, Maris?
2: Allora, ringraziamo il nostro sommelier, perché ecco, proprio un telespettatore, Marco, ci diceva: per il signor Sabella ci può suggerire tecniche per la preparazione del caffè in casa? E questo, insomma, l'abbiamo appena visto. Poi, insomma, Rosella da Potenza ci sblocca un po' dei ricordi. Dice: il caffè a me non fa impazzire, lo uso molto a colazione nel latte, mentre il resto della famiglia lo adora. Ma a proposito del caffè migliore, ricordo a mia mamma che usava solo il caffè in grani, che macinava nel macina caffè, che faceva, insomma, inondare tutta la casa di questo profumo. Potremmo acquistare anche dei macina caffè e comprare direttamente i chicchi?
1: Certamente, esistono dei macina caffè manuali che possiamo inserire all'interno delle nostre case e quindi macinare direttamente il nostro caffè prima di farci la nostra tazzina.
2: Comprarlo già tostato?
1: Sicuramente già tostato, perché non c'è possibilità di tostarlo a casa.
0: La tipologia più costosa qual è? L'arabica?
1: L'arabica, sì.
0: E va bene per il cappuccino, perché un'altra passione degli italiani è il cappuccino. Qual è che bisogna scegliere per fare un cappuccino magari a casa?
1: Chiaramente una qualità arabica ha un ventaglio aromatico molto più ampio rispetto alla robusta, quindi se si vuole un caffè magari con note fruttate, floreali, è sempre consigliato prendere una qualità arabica.
0: Nella scelta del posto dove andare a consumare il caffè, è vero che siamo tutti quanti amanti, dicevo prima, è una pausa, presidente, no? È una pausa, bisogna vivere relax, il caffè non bisogna prenderlo di fretta. Anche lì il consumatore deve essere attento nella scelta, perché ci sono delle possibilità anche di risparmio, visto la situazione economica del momento.
3: No, non c'è dubbio, se uno a Roma vuole il caffè a Piazza Navona, sicuramente a Piazza di Spagna.
0: Ma anche nello stesso quartiere spesso ci sono...
3: Anche nello stesso quartiere ci sono delle differenze apprezzabili. Io lo pago 1,10 dietro casa mia, se però già faccio 300-400 metri mi sento chiedere 1,30-1,40. Soprattutto tenendo conto che io prendo in genere i decaffeinati e vorrei chiedere magari perché il decaffeinato costa di più.
0: Ecco, ormai Bravo. Le curiosità sono tante. Allora la giriamo subito. Il decaffeinato costa di più perché? Ed è alla stessa qualità? Anche lì ci sono varie qualità o più o meno è tutto abbastanza stabile?
1: No, in questo caso diciamo si prende il caffè crudo come in questo caso e si attua un processo di decaffeinizzazione, quindi si toglie gran parte della caffeina presente all'interno del chicco ed è per questo che il prezzo aumenta della tazzina.
0: Maris.
2: Grazie insomma al nostro presidente Longo, perché così ha fatto anche la domanda della signora Marcella. Ma torniamo un pochino indietro, insomma, quando parlavamo del macinare, no? La signora Clara da Napoli dice: ecco, è stato detto di guardare bene il chicco del caffè e farlo preferibilmente macinare, insomma, in presenza. Ma per quanto riguarda invece le buste già macinate oppure le capsule e le cialde, ecco, che oggi si usano tanto, come possiamo fare? C'è qualche trucco?
1: Purtroppo non ci sono, in questo caso non ci sono trucchi, ripeto, sono prodotti già macinati. L'unica cosa che possiamo fare per aiutare il gusto ad avere un gusto un po' più delicato è quello di conservarli in luoghi freschi.
0: Luoghi freschi è fondamentale. Le volevo chiedere, lei viene dalla capitale del caffè, da Napoli, dove c'è questa tradizione molto bella del caffè sospeso, un'antichissima tradizione, cioè lasciare il prezzo di un caffè per chi non ha la possibilità economica. Resiste e quanto è orgoglioso di questo? Poi chiedo anche al presidente, perché è una tradizione che si sta diffondendo anche in altri posti d'Italia ed è molto bella.
1: Resiste fortunatamente ed è un grande segno di convivialità da parte delle persone, ecco, e si allontana anche da quello che è il concetto di caffè in generale, più una questione di convivialità e di cortesia, ecco.
0: È un momento di solidarietà, il caffè sospeso, sì, che è nato così tra i vicoli del capoluogo campano è diventato un emblema, no? Di aiutare chi, perché il caffè non si può negare a nessuno, quindi per chi ha più bisogno.
3: Negli ultimi anni sta diffondendo anche un'altra prassi, cioè persone che chiedono vicino a un bar, cioè mi offre un caffè, invece di chiedere soldi chiedono un caffè o un cappuccino. Io credo che non si possa dire di no a una proposta, a una richiesta del genere.
0: Maris.
2: Allora, la signora Patrizia dice: volevo sapere, cambia far salire il caffè da un piano in induzione o quello a gas? C'è differenza?
1: No, non c'è differenza. L'importante è regolare la giusta temperatura sia del piano induzione sia del piano a gas.
2: Mai troppo forte.
1: Mai troppo forte, esattamente.
0: C'è una differenza tra il caffè caldo e il caffè freddo come qualità? Immagino di sì.
1: C'è una differenza, diciamo che con il caffè caldo riusciamo a percepire più aromi all'interno della tazzina.
0: Domande.
2: Presidente Longo, allora c'è Mirko che dice: mi è capitato al supermercato di trovare, di solito le confezioni del caffè sono molto dure e compatte, ecco, era un po' moscia, andava segnalato, forse c'era un piccolo forellino, che cosa avrebbe dovuto fare da consumatore?
3: Ma questa è la conservazione sottovuoto che dovrebbe essere sempre perfetta, però non ci sono perlomeno notizie di conseguenze, patologie o negatività dal fatto di avere il packaging morbido piuttosto che rigido.
0: Davide Sabella, da sommelier del caffè, spesso andiamo al bar e ormai il caffè non si prende in maniera tradizionale, macchiato, schiumato, questa contaminazione è giusto o sbagliata per capire la qualità del caffè?
1: Per cercare di capire la qualità del caffè non è propriamente adatta, quello che mi sento di dire è che nel momento in cui prendiamo un cappuccino, quello che conta è il

0: modo in cui il cappuccino ci viene servito, il modo in cui il latte viene montato. Ecco, questo fa la differenza sul prodotto finale.
1: Non chiedo a lei che fa il sommelier del caffè quanti caffè assaggia al giorno, lo chiedo al presidente, ma davvero rende nervoso. Poi dice che ogni, è molto soggettivo.
2: No, io avevo mio padre che la sera, se non prendeva il caffè, non andava a dormire, quindi gli agevolava il sonno. Nel mio caso ne prendo due, tre, quattro a seconda delle giornate.
1: Al di là degli orari della
2: No,
1: giornata.
2: sì, certo, e non credo di
1: Quindi è un
2: essere.
1: fatto personale, non
2: Posso
1: è.
2: chiedere però se c'è differenza
1: Lei può
2: tra
1: fare tutto,
2: la tazza
1: presidente.
2: tradizionale o quella in vetro? No, noi italiani ormai siamo, diciamo, dei capolavori nel chiedere con la tazza fredda e la tazza calda in vetro, schiumato o non
3: Grande
2: schiumato.
3: piccola.
2: Il
0: Sì,
2: caffè
0: è
2: in vetro va
0: preferibile
2: bene?
0: prendere il caffè all'interno di una tazza classica di ceramica, in quanto trattiene meglio quella che è la temperatura ideale per il servizio del caffè.
1: Insomma, sono tante le curiosità. Come avete visto, anche il presidente di un'associazione nazionale dei consumatori si è scatenato con tante domande. D'altra parte, il caffè, l'abbiamo detto all'inizio, è la passione degli italiani, davvero. Grazie ai nostri ospiti, grazie a Davide Sabella, trainer e sommelier del caffè
0: Grazie.
1: dell'AICAF, che è l'Accademia Italiana del Caffè, oltre ad essere un produttore di caffè. Complimenti e
0: Grazie.
1: grazie. Grazie al presidente Antonio Longo, come sempre, presidente del Movimento di Difesa del Cittadino. Chiudiamo qui questa puntata. Serena giornata a tutti a casa.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. Come sempre a quest'ora su TV 2000 allaccio il mio grembiule e mi preparo a cucinare insieme a voi, per voi e con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: E ci sono i nostri due assaggiatori, come sempre, Sonia e Luigi. Buongiorno.
2: Buongiorno Beatrice, buongiorno Fabio e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno a voi e buongiorno alle nostre amiche.
0: Amiche e amici a casa, siete sicuramente curiosi di sapere che cosa sta facendo il nostro chef. Qual è la prima ricetta che prepariamo insieme oggi? Fabio, che cosa facciamo?
1: Faremo un profiterole al cioccolato.
0: Profiterole addirittura, sì. Mamma mia, vado subito a leggere la lista degli ingredienti per imparare, perché non so farli, a fare questi profiterole al cioccolato. Occorrono per 15 bignè per l'impasto 80 g di acqua, 40 g di burro, un uovo, 40 g di farina 00, sale, zucchero. Per la farcitura 250 g di crema pasticcera, fatta con 250 ml di latte, 2 tuorli, 6 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di amido di mais. E per la copertura 300 g di ganache al cioccolato, fatta con 300 g di cioccolato fondente, 150 ml di panna e una noce di burro. E per decorare 200 g di panna montata. E già vedo una decorazione bella, bianca, questa panna che con il cioccolato fondente dei profiterole è il contrasto che preferisco.
1: Beh,
0: chef.
1: Gran bel contrasto, oltre che visivamente anche come gusto.
0: Infatti, perché la dolcezza della panna stempera un po' quel gusto
1: un po' forte del cioccolato.
0: Ed è il dolce preferito, sì, di mia figlia Maria Lucia, la primogenita, che lo vuole sempre ogni anno al suo compleanno.
1: Allora,
0: come si comincia, chef?
1: Abbiamo iniziato, come quando tu hai letto gli ingredienti, con acqua, burro, un pizzico di sale e un pizzico di zucchero.
0: Sì.
1: Perché la pasta per bignè, pasta choux.
0: La pasta choux.
1: Esatto, conosciuta anche come pasta per bignè.
0: Sì.
1: E è neutra, ovvero non è né salata né dolce, per cui si presta poi a un mondo di farciture. Noi ci faremo un dolce, ma benissimo con una mousse di cioccolato, salmone robbiola.
0: Sì, infatti si presta, esatto, sia per il dolce che per il salato.
1: Cose.
0: Bene, poi che cosa si fa? Si deve versare la farina direttamente lì?
1: Allora, una volta portata ad ebollizione, acqua, burro, sale e zucchero, spegniamo, aggiungiamo tutta insieme la farina, senza doverci preoccupare minimalmente dell'eventuale formazione di grumi. Perché man mano che andremo a mescolare
0: la farina si scioglierà, si
1: scioglierà
0: bene.
1: Esatto, ma tutto andrà a formare una sorta di pastello.
0: Certo, che poi dopo deve raffreddare.
1: Va fatto riposare, deve essere, non dico freddo, ma almeno tiepido, perché andremo ad aggiungere le uova intere e quindi dobbiamo evitare che ci si possano stracciare.
0: Sì, noi adesso facciamo una porzione un po' piccola, ma in realtà poi quando se ne fa tanto bisogna stare attenti a versare

0: nuovo per volta, aspettare che venga assorbito.
1: Sì, aspettare che venga assorbito e poi si mette il secondo uovo.
0: Bene, ma voglio chiedere al nostro esperto Luigi, questa pasta choux, che origini ha?
2: Allora, l'origine è italiana. Ancora nel 500, alla corte dei Medici, venne inventata, anche se da un cuoco francese, questa pasta choux, che si chiama così perché quando cuoce ha la forma di un cavolo.
0: Uno choux?
2: Uno choux.
0: E tu come li preferisci, dolci o salati?
2: Io li preferisco dolci.
0: Sai come dolci? Li ho mangiati? Io dei bignè piccoli piccoli farciti con una crema di formaggio buonissima, però non era robiola, era qualcosa di più saporito, non so se addirittura una crema fatta col pecorino. Chef, ti risulta che come antipasto questa cosa la offriresti tu nel tuo ristorante I Divini Sapori?
1: Guarda, per esempio, lì siamo, ci spostiamo di regione, ma spesso con i condimenti di alcune paste a Roma, tipo la cacio e pepe, la carbonara, si vanno a farcire proprio questi bignè e diventano un antipasto e quindi un assaggio di quelli che potrebbe essere poi le pietanze a seguire.
0: Sì.
1: Quindi con tutte le creme, con tutto... Sì.
0: Quello sono che metti trovi, come si
1: esatto,
0: può dire.
1: Esatto, sono dei contenitori e dentro ecco, solo fantasia.
0: Solo fantasia. Invece Sonia, li preferisci dolci o salati? Li fai?
3: Li ho fatti una sola volta nel momento in cui lo chef spiegava il procedimento dell'uovo uno alla volta mi sono ricordata perché l'ho fatti una sola volta.
0: Perché è difficile, è un po' elaborato, sì. Bisogna aspettare e rispettare sì. I tempi. Devo dire che anch'io ho provato a fare le famose zeppole di San Giuseppe, che sono i bignè di San Giuseppe, si possono fare sia fritti che nel forno. Con questo tipo di sì. base, questa sì. pasta choux. Sì. Però non si fa una pallina, ma si fa come una ciambella e poi viene farcita con la crema e l'amarena, buonissima. E Pierpaolo li apprezza moltissimo, mio marito Pierpaolo, però devo dire che anch'io trovo come Sonia una cosa un po' elaborata da dover preparare. E infatti il nostro chef sta mescolando le uova con... l'impasto ed è un po' difficile all'inizio sembra che non
1: sì,
0: venga
1: che
0: bene
1: che non
0: vero?
1: Si debbano legare ma bisogna insistere olio di gomito frusta e otterremo ciò che vogliamo ottenere
0: e poi questo impasto raffreddatosi andrà messo dentro una sac à poche per preparare le nostre palline che si gonfiano nel forno
1: allora, naturalmente se non avessimo una sac à poche si può fare anche col doppio cucchiaio
0: possono essere farciti in tantissimi modi anche come dolce noi qui useremo una crema, giusto? Una
1: sì,
0: crema pasticcera.
1: Una crema pasticcera che abbiamo ottenuto sempre nel metodo classico.
0: Tradizionale,
1: esatto.
0: Fatta con l'amido di mais perché mantenga quella consistenza necessaria. Però si può anche fare con la crema chantilly che si ottiene mescolando la crema gialla con la panna, giusto?
1: Sì, complimenti.
0: Ecco,
1: infatti. Mai.
0: Tu, Luigi, le preferisci con la crema chantilly o con la crema semplice pasticcera?
2: Allora, la crema chantilly variegata con un po' di amarena è deliziosa, no? Però io amo la cioccolata, per cui la farcitura crema di cioccolato.
0: Ultimamente sono buoni anche con il cioccolato bianco, li ho visti anche...
3: parecchio dolci, sì. Parecchio
0: molto
3: dolci.
0: Pensali farciti con una crema di ricotta.
1: Oh.
3: Allora, invece, i miei preferiti, a parte con la ricotta, boh, forse si faranno pure con la ricotta i profiterol. I bignè sicuramente, però farciti con la panna e ricoperti di crema al caffè con la granella di pistacchio. Ecco, secondo me quello
0: buonissimi.
3: È veramente...
0: Ma poi si trovano, devo dire, questi bignè in commercio, anche in pasticceria, la domenica di tutti i tipi,
1: sì,
0: con
1: ormai.
0: Le granelle, senza granelle, con la crema al caffè, crema al limone. Però la cosa che mi piace è che qui, in questa cucina, alla fine, grazie al nostro chef, diventa tutto facile. Quindi io penso che li rifarò, perché vedendo anche... Con l'incoraggiamento che ci dai, bisogna insistere, non è vero che le uova, l'impasto legherà alla fine. Ecco, perfetto, guardate che bello, sembrava non poter
1: bello,
0: venire
1: no,
0: e invece...
1: Bello, morbido, setoso, è lui, perfetto.
0: Perfetto.
1: Però dovrebbe freddare, tempi non sono quelli che sono.
0: E l'hai messa già a freddare nella sac à poche.
1: Ne abbiamo preparato in precedenza un pochino, sac à poche. Le dosi che abbiamo dato sono per 15 bignè.
0: Vediamo se riesci a farne 15.
1: Non garantisco 15. 15 bignè.
0: Dipende da quanto è pesante quella mano.
1: Esatto.
0: E poi vengono serviti con quella piramide, cupola, come possiamo definirla, Luigi?
2: Mont Blanc.
0: Mont Blanc.
2: Mont Blanc, con tutta, con tutta.
0: Beh, ma il Mont Blanc è un altro dolce,
2: sì,
0: che però è proprio la meringa, la panna e la crema.
2: L'aspetto è sempre quello.
0: Una montagnetta, diciamo.
3: Sì. Una piramide, secondo me il profiterol classico è quello a piramide.
0: A piramide, ma sì. Ci sono anche le monoporzioni.
3: Esatto, sempre a piramide,
0: sì,
3: però.
0: Sì, sempre in numero dispari, naturalmente.
3: Sì.
1: Sì.
0: Vero chef, tu li servi in monoporzione o fai un mega profiterolone?
1: No, monoporzione.
0: Figurati, il nostro chef monoporzione. E devo dire che sì, anche spesso e volentieri la monoporzione ha un suo perché, così non si litiga. Però alle feste di compleanno è bello avere questa torta, questa piramide, sì, di profiterolo con questa calata di cioccolato fondente che li ricopre. Allora, vanno appiattiti questi bignè. Chef, secondo me ci possiamo accontentare anche di 12, perché la teglia è piccola.
1: Però garantisco che 15 ne sarebbero venuti.
0: Ci venivano, bravo, il nostro chef, un applauso oggi.
1: Esatto, cioè.
0: Che si fa? Si devono appiattire con un cucchiaio bagnato,
1: sì,
0: vero? Ti do l'acqua, eccola,
1: sì,
0: qui.
1: Sì, grazie.
0: Te ne verso un po' nel bicchiere e possiamo dare la forma ai nostri bignè che faranno questo profiterol. Appiattire,
1: sì, perché
0: la
1: altrimenti
0: punta
1: ci verrebbero, esatto, e poi ci verrebbero a punta e non ce n'è utilità.
0: Bene, i nostri meravigliosi bignè sono pronti per andare nel forno. È arrivato il momento di far entrare la nostra ospite di oggi, un'attrice che ha una voce meravigliosa. È di Roma, ma ha delle origini venete, è molto particolare, alta, con questi capelli rossi bellissimi. Si fa accompagnare dal suo papà Mario. Sto parlando di Laura Mazzon. Benvenuti.
4: Buongiorno.
0: Prego. Benvenuti nella nostra cucina.
1: Buongiorno.
0: Di Perché Bolle in Pentola. Buongiorno Mario. Il nostro
1: Benvenuti.
0: Chef sta per infornare i suoi bignè per fare il profiterol. Sei felice? Eh?
4: Tantissimo.
0: Bene, anche i nostri assaggiatori vi danno il benvenuto. Avvicinatevi pure al bancone perché tra poco cominciamo
2: Benvenuti.
0: A operare.
1: Grazie, Benvenuti. Grazie. Ben
0: Sonia
1: trovato.
0: E Luigi vi salutano. Io prendo subito gli ingredienti.
4: Sì.
0: Non voglio perdere tempo perché qua dobbiamo fare una cosa particolare. Non sveliamo subito che cos'è,
4: no.
0: Però io ti comincio a far lavorare,
4: sì.
0: Ma perché tu cucini, vero, non papà?
4: No, lui è più bravo nella seconda parte della situazione.
0: L'assaggio, sì. Allora poi lo faremo sedere.
5: Io do le indicazioni, però
0: ecco.
5: Poi faccio un passo indietro.
0: Perché questa ricetta in realtà è un cavallo di battaglia del papà.
4: Già.
0: È lui che te l'ha insegnata.
4: Sì, è lui che l'ha insegnata perché effettivamente è una ricetta che previene proprio nella zona dove lui è nato e cresciuto.
0: Bene.
5: Cioè San Giorgio in Bosco, in provincia di Padova.
0: Ah, paese. Salutiamo tutti gli amici di San Giorgio in Bosco.
4: Ciao, e anche tutta la nostra famiglia.
0: Esatto, c'è mamma Agata che è a casa.
5: Sì.
0: Ecco, allora cominciamo pure, Laura.
4: Sì.
0: E tu hai cominciato prestissimo. Io ho una foto che ti ritrae, che sei proprio piccola, al coro, il Festival delle Piccole Voci.
4: Sì, lì eravamo al Teatro Orione. E lui è Salvatore Corrado, che all'epoca era un presentatore, faceva molti eventi, e quello era un festival delle piccole voci in maschera.
0: Che bello, e da che cosa eri mascherata tu?
4: Credo che fosse una maschera bulgara.
0: Ah, proprio molta fantasia.
4: Sì.
0: E
4: sì.
0: Invece c'è una foto che ti ritrae in braccio al tuo papà, tenerissima.
4: Sì.
0: Ma eri un po', non so se ridi o stai quasi per fare i capricci.
4: No, credo molti capricci.
0: Infatti non la faccia so. Di papà
5: era
0: un po' ricorda meglio lui.
5: Era
0: irrequieta.
5: Sì, la chiamavano terremoto. La chiamavano.
0: Bene, allora scopriremo tante altre cose.
4: Non è cambiata
0: cose.
4: Molto la situazione.
0: Lo scopriremo dopo, tra qualche minuto, qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. Ci vediamo fra poco.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
4: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Non esiste misura al bene che facciamo. I nostri gesti d'amore sono concrete carezze di Dio. Cuore Amico, dal 1980, sostiene i missionari che portano luce a tutti coloro che non meritano di vivere al buio. Il tuo aiuto garantisce cibo, cure e accoglienza a chi ne ha più bisogno, generando vita nuova.
1: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
7: Perché credo di riuscire a ricordare anche la mia nascita. Giunto in prima elementare era piuttosto ovvio che non ero come tutti gli altri.
8: La tua intelligenza non è una cosa da nascondere.
9: Vuole solo essere un bambino normale e possibilmente felice.
10: Mi chiedo perché abbia dipinto un solo iris bianco.
7: Perché si sentiva solo.
1: Il film esordio alla regia di Jodie Foster, Il mio piccolo genio.
7: È 156.
1: Questa sera, in prima serata.
11: Sua Eminenza, non mi dia una parrocchia. Mi lasci in piazza, mi lasci libero di girare per le strade.
12: Da allora è diventato il prete volante che corre per raccogliere fondi in favore dei ragazzi più poveri.
13: Perché tu vedi il miracolo che puoi fare. Senza nulla, fa miracoli.
1: Ispirato alla vita di Don Danilo Cubattoli, Valgo quanto amo. Questa sera in seconda serata.
14: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Oggi abbiamo ospite Laura Mazzon, che è qui già alle prese con la sua ricetta. Cominciamo a mettere l'olio in padella e cominciamo a cuocere la verza che abbiamo tagliuzzato con lo scalogno. Il nostro chef ha messo in forno i suoi bignè per fare il profiterol. Quanto tempo devono stare nel forno?
15: 15 minuti mediamente, 180 gradi, poi dipende dalla grandezza.
14: Esatto. E noi controlleremo. Invece il papà di Laura, Mario, è andato a sedersi con i nostri assaggiatori. Sono stati accoglienti, Mario?
16: Sono stati bravissimi. Bene. Mi hanno dato un po' di dritte per cercare di rimanere sempre nell'ambito.
14: Perfetto, perché oggi c'è un po' di campanilismo da quelle parti. Abbiamo un veneto e un bresciano.
17: Abbiamo un lombardo-veneto.
14: Ecco, lombardo-veneto abbiamo lì. Intanto vediamo come... comincia Laura, proprio così, ti metti anche a manovrare con una certa perizia queste padelle.
18: No?
14: Ma sveliamo qual è il piatto che vogliamo cucinare.
18: Allora, il piatto di oggi si chiama Risi Verze Luganega.
14: Ecco, quindi svelato il fatto che sia un piatto proprio veneto, il cavallo di battaglia del tuo papà. Vado a leggere la lista degli ingredienti. Per fare Risi Verze Luganega occorrono 320 g di riso per risotto, carnaroli o vialone, 10 foglie medie di verza, uno scalogno, due salsicce, 2 litri di brodo vegetale o di carne, sale e pepe, salsa di soia, burro, formaggio grattugiato, vino bianco. Ah, quindi noto che c'è anche un po' di salsa di soia. È un'aggiunta tua o era proprio nella disciplinare del papà?
18: Allora, no, non era nella disciplinare. È un'aggiunta che è venuta poi, postuma, diciamo. No, non è
14: di recente, diciamo.
18: Di recente. Perché sembra che la soia dia un sapore un pochino più attuale, magari un pochino più. Perché questa è ovviamente una ricetta che ha delle origini molto vecchie, molto contadine soprattutto. Quando quando si andava nei campi, si andava a lavorare, si tornava molto affamati, sì. E questa ricetta aiuta a riprendere energia.
14: Perché in realtà è molto sostanzioso, esatto, come piatto, ed è una sorta di minestra, viene brodoso,
18: sì,
14: puoi scegliere.
18: Originariamente era molto brodosa e quindi aveva, diciamo, rimaneva parecchio liquida, mentre pian piano è diventata un pochino più asciutta, per poter essere servita come piatto unico.
14: Senza... E anche fredda, secondo me, buonissima. Chef, che ne dici? Tu fai riso con verze luganega?
15: No, non lo faccio, non lo conoscevo, lo sto apprezzando particolarmente. E ovviamente sono ansioso poi di assaggiarlo.
14: Di assaggiarlo anche tu, come ansioso di assaggiarlo Luigi, che secondo me invece lo conosce benissimo.
17: Lo conosco bene perché questa brodosa è una minestra calda, il riso con le verze,

0: La milanese proprio d'inverno ti scalda e ti dà energia.
1: Invece, volevo chiedere a Laura come si sono conosciuti i tuoi genitori?
2: In una maniera molto romantica, devo dire, ma forse è meglio che te lo racconti lui.
1: Sì, il primo incontro, Mario, con Agata.
3: Sì, il nostro primo incontro è nato a seguito del servizio militare che io ho fatto con il fratello di mia moglie, quello che diventerà poi mio cognato. Lavoravamo nello stesso ambito e siamo diventati molto amici. Io ero veneto, vivevo a Roma da pochissimo, lui era romano e lui, ti faccio vedere io Roma, e andavamo sempre in giro, mi portava in giro, finché una volta ha detto, beh, adesso vieni anche a cena a casa mia, ti faccio conoscere i miei, e ho conosciuto quella che sarebbe diventata mia moglie, anche se poi l'ho persa di vista, ma è ritornata la cosa in auge quando in una successiva festa di scuola, in cui mia moglie con l'amica sua di scuola era fidanzata con un altro militare che viveva con me. E allora ha detto, senti, so che tu vi conoscete, perché non andiamo tutti insieme? E siamo andati fuori a pranzo e da lì con la scusa di formare le coppie, io che conoscevo lei, ecco.
1: Ti sei trovato?
3: Mi sono trovato, le posso dire, era il 25 marzo 1973.
1: Un uomo che ricorda la data dell'incontro, mio marito, esatto. Neanche quella dell'anniversario, a volte, no. Ogni anno, qualche anno sì, qualche anno no, dipende se abbiamo litigato o meno.
2: Già.
1: Ma sì, che meraviglia, già. E da chi hai ereditato la passione per il canto e per la recitazione?
2: Allora, il canto, bisogna dire che noi siamo cresciuti nella nostra casa dove c'è sempre stata molta musica.
1: Perché mamma era figlia del custode del Teatro dell'Opera.
2: Mamma era la figlia del custode del Teatro dell'Opera.
1: Che fortuna.
2: E quindi lei, quando lavava i panni, invece di cantare, non so, le canzoni di Nilla Pizzi o quello che... Lei cantava i pezzi dell'opera.
1: Le arie.
2: Le arie.
1: Hai raccontato che di recente hai fatto una scoperta.
2: Sì. Beh, di recente, insomma, sono passati circa una ventina d'anni quando ho fatto questa scoperta, ma è stata una scoperta sorprendente perché trascinato, ma neanche troppo per forza, insomma, con piacere, a cantare il papà con me, abbiamo scoperto che la sua estensione, oltre che la sua intonazione, vocalità o timbrica, è straordinaria, ma poi la sua estensione è fantastica.
1: Hai capito, Mario? E tu sei diplomata in canto.
2: Sì, sono diplomata in canto all'Università della Musica.
1: Però suoni anche vari strumenti. Io ho una foto che documenta che tu suoni la batteria. Eccoli, sì. Qui quanti anni hai? 18?
2: Mi sono divertita, sì, ho 18 anni circa. Mi sono divertita molto ad accompagnarmi. Quindi mi è piaciuto imparare chitarra, batteria.
1: Suoni la fisarmonica.
2: Pianoforte. No, la
1: Sì, ti ho visto in scena che suonavi. Cosa suonavi?
2: La chitarra.
1: Era la chitarra.
2: Sì, la chitarra.
1: Chissà perché ti ho nell'immagine che avevi comunque
2: Perché forse mi sarebbe piaciuto tanto e tu lo hai immaginato, perché è vero, è proprio vero, mi sarebbe piaciuto tantissimo.
1: Abbiamo una carrellata di foto che ti ritrae in tante circostanze. Qui dove sei?
2: Qui sto facendo Colombina, insieme ovviamente ad Arlecchino, in una commedia musicale dove c'erano protagoniste le maschere tradizionali, ognuna nel proprio dialetto.
1: E tu, parlando veneto,
2: esatto,
1: giustamente,
2: sono stata molto avvantaggiata. Ecco,
1: invece qui sei con Garinei.
2: Esatto, con Enzo Garinei e con Ada Alberti,
1: sì,
2: che è una grandissima amica. E lui è stato il mio maestro. E poi dopo qualche anno ci siamo ritrovati nella stessa compagnia.
1: Che bello. E qui invece sei con la chitarra.
2: Qui sono con Maurizio Martufello. E anche lui grande amico, e abbiamo fatto una tournée con uno spettacolo di Pingitore, io e lui. Qua ci vediamo con un altro amico, un Duccio.
1: Bravissimo, sì, anche che... lui. Oh, e qui sei finalmente in un musical bellissimo.
2: Questo è lo scorso anno ed è un musical di Madre Teresa, dove io non sono Madre Teresa, sono un altro personaggio, e insieme a i due attori, diciamo, noi eravamo due attori che portavano un po' avanti la storia, insieme a Antonio Conte. Antonio,
1: sì,
2: Conte,
1: come no.
2: E soprattutto insieme a un mio grandissimo amico Michele Paolicelli.
1: Michele Paolicelli,
2: sì.
1: Famosissimo, infatti, che bello lavorare con questi colleghi.
2: Sì,
1: sulla
2: assolutamente.
1: Scena. Addirittura hai detto che poi hai condiviso con Garinei il palcoscenico nella stessa compagnia, dopo,
2: sì,
1: aver studiato con lui. È bellissima questa cosa. E a proposito del musical di Madre Teresa, Mi faresti un pezzettino, un brano tratto proprio dal musical?
2: Molto volentieri.

0: Che bello, mamma mia. Già in questa sola frase c'è il messaggio bellissimo
1: di Madre Teresa,
0: esatto, di essere sempre uno stimolo per gli altri a essere migliore, più contenti, più felici. Portare

0: e abbiamo appunto cotto, a parte le verze, a parte la salsiccia. Anche tu fai così, Luigi, cuoci separatamente e poi unisci?
1: Sì, in parte, dipende dalle verdure che utilizzo, però prevalentemente prima cuocio il riso, a parte cuocio le verdure e poi faccio saltare tutto in padella.
0: E invece Sonia mi sa che cuoce anche il minestrone con il riso, lo fai tutto insieme, metti il riso dentro il minestrone,
2: sì.
0: Vero?
2: Sì, sì. Beh, quando fai il minestrone, sì, è chiaro che comunque i tempi di cottura, bene o male, completano la cottura sia delle verdure sia del riso, per cui secondo me è un...
0: È perfetto. Mario, stai osservando come sta cucinando? Io la distraggo continuamente con le domande. È difficile cucinare mentre qualcuno ti parla.
3: No, sento.
0: Ma in famiglia cucinano tutti, anche gli altri?
3: Diciamo che cucinano, sì, i figli hanno questa passione. Sì, oltre a lei anche i due suoi fratelli, i due maschi, sono tutti e due bravi. Quando scelgono un piatto noi li guardiamo con molta attenzione e riescono bene.
0: Bravissimi.
4: È vero.
0: Quindi siete tre, ma tu sei la prima, la seconda, la terza?
4: Io sono la mediana.
0: In mezzo, proprio come me, un fratello maggiore e uno minore. Ti hanno, come dire, formata
4: molto,
0: questi due fratelli?
4: Moltissimo. Allora, devo dire che è stato molto divertente avere due fratelli maschi.
0: Mentre parli, dietro di te sei con una arma.
4: Questo è uno dei miei personaggi preferiti, ma soprattutto uno dei miei momenti preferiti.
0: Sì, eh?
4: Questa spada è la spada autentica di Giuseppe Garibaldi.
0: Davvero?
4: Sì.
0: Infatti hai la camicia rossa lì.
4: Sì, sono vestita da soldato, da garibaldino, perché in questa pièce, interpretavo Rosemont Masson, l'unica donna partita con i mille. Ed è stato un momento davvero emozionante. In questo momento ci troviamo con Maria Cristina Gionta e Patrizia Tapparelli, ci troviamo al Museo del Risorgimento, che si trova nel Vittoriano. Si trova al Vittoriano.
0: Sì.
4: Abbiamo interpretato un testo che si chiama Donne sulle barricate.
0: L'autrice?
4: L'autrice è Marina Pizzi.
0: Ah, la conosco, bravissima.
4: Bravissima.
0: Autrice. Peraltro anch'io ho portato in scena un suo testo, Una poltrona per Giulia, veramente molto bello. E quindi avete fatto insieme questa...
4: Sì, abbiamo fatto questo testo, sono stata felicissima perché, devo dire, mi ha permesso di conoscere anche meglio, perché poi alla fine il teatro, che cos'è? È molta cultura, sembra una frase fatta, però in realtà la cultura che dà un testo teatrale, anche con il piacere stesso di seguirlo, di leggerlo, di interpretarlo, poi non ne parliamo proprio. Nel momento in cui ti accorgi di questi tre punti di vista, di queste donne, dove una parte soldato, un'altra è una giornalista che deve riportare nella sua patria tutte le notizie di quel momento, e un'altra è una principessa che può fare tanto per il popolo e lo fa, ti rendi conto di come era diversa la vita di queste donne nonostante il loro obiettivo fosse lo stesso.
0: È vero, e poi è bellissimo interpretare con altre donne un testo così importante, riuscire a anche approfondire la storia, il periodo storico da un altro punto di vista. Allora, il nostro chef è pronto per farcire i suoi profiterole. Li hai farciti già con la crema pasticcera?
5: Li abbiamo farciti con la crema pasticcera.
0: Mentre noi parlavamo, e adesso li devi irrorare con questa ganache al cioccolato. Ed ecco che il cioccolato piove e colora i nostri bignè. Poi con quello che avanza sul piatto Luigi farà la scarpetta. Mentre il nostro chef continua a decorare i suoi profiterole e la nostra amica Laura a cuocere questo riso con verze luganica, direi di vedere chi ti pensa da casa.
4: Oh,
0: guarda,
4: sì.
0: Un po' dietro di te chi c'è.
4: No!
0: Capito?
6: Ciao Laura, mi riconosci? Volevo farti un saluto, così. Sto cucinando, facendo una ricetta di quelle semplici, come ci piacciono a me. E poi so che piacciono anche a te. Cominciamo? Prendiamo l'aglio, eccolo qua, guarda, lo faccio così. Mettiamo l'aglio, eccolo qua. Mettiamo la cipolla. La cipolla, quella di Tropea, quella buonissima. Dai, ecco qua. E la cipolla, adesso siamo pronti con la cipolla. Un goccino d'olio. Ecco qua, così. Wow! Ecco, adesso è tutto bello rosolato. Ci mettiamo. Il pomodoro, che bello, fantastico. Rosso. Come i tuoi capelli.

0: Laura,
1: per me il sugo senza basilico non va bene, non va bene.
0: Ed ecco Sua Maestà il basilico. Così, toc. Adesso il colpo di scena. Niente, metto le colpette dentro al sugo. Così, ecco, così. Vado con la prova del 9 perché non mi fido.
1: Una botta proprio di quelle.
0: E che te lo dico a fa?
1: Ma non te lo dico!
0: Finalmente le mie polpette al sugo sono pronte. Una ricetta rossa, semplice e gustosa. Come te?
2: Rossa, semplice e gustosa, che bel complimento. Lui è Michele Paolicelli, sì. Che è anche l'autore di Forza Venite Gente,
3: sì.
2: Il primo e forse indimenticabile San Francesco nella storia del musical.
3: Sì, sì.
2: Bene, allora adesso tu stai preparando ancora questo riso, metterai la verza, sfumato col vino bianco.
3: Esatto.
2: Ti aumento un po' la temperatura perché altrimenti non sfuma
3: il vino.
2: Ecco qui, e il nostro chef ha finito di comporre la sua piccola piramide di profiterol.
4: Fatto.
2: Bene, vedo che i nostri assaggiatori stanno provando.
4: Sì.
2: Com'è?
4: Molto buona, molto molto buona.
2: Grazie. Proprio come quelli che si comprano in pasticceria.
5: Guarda, forse pure meglio,
4: ma
5: veramente,
4: dai.
5: Perché si sente l'artigianalità che noi amiamo, si sente, sì, sapore di casa. Ecco.
2: Questi bignè di pasta choux che sono farciti con la crema e poi ricoperti di cioccolato.
6: Molto buono e proprio riduttivo, guarda, lo chef sempre ci sorprende. Poi anche se il cioccolato non è dentro, è fuori,
5: certo.
6: Mi piacciono.
2: Perché tu avresti preferito quelli col cioccolato dentro.
6: Però ho visto che ha fatto una bella copertura, infatti non è un Mont Blanc ma è un Montenero.
2: Eh sì, ma infatti guarda che Luigi, io te lo ripeto, il Mont Blanc è un altro dolce.
6: Sì, ma avevo immaginato che lui irrorasse tutti i bignè di panna montata.
2: Eh no, la panna montata, giusto un ciuffettino per decorare.
6: A noi non l'hanno messa comunque.
2: Ecco, perché io ho detto allo chef che li avrei preferiti senza, ma quei due per chi li hai preparati, chef?
4: Per me.
2: No, non sono uno per me, uno per Laura?
3: Eh sì, dai.
2: Guarda che te lo
4: convinto, insomma, mi faccio convincere facilmente, però.
2: È stato facile convincerlo. E allora vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità e ci ritroviamo qui tra poco, sempre nella cucina di Quel che bolle in pentola. A dopo.

0: partiamo!
1: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
2: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
3: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
4: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
5: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
6: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890 40 77 o vai su unicef.it.
7: Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
6: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
8: Dolore articolare nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
9: Che cosa vuoi?
10: Mi serve l'indirizzo di un passeggero.
11: Caro signor Igor Polsky, Palma sente molto la sua mancanza.

0: e cerca disperatamente tra tutti i passeggeri.
1: Slava, tu hai un figlio.
2: Da questo momento sì.
0: Non devi avere paura.
3: È un proprio scelto ormai. Sei l'unico a cui permette di avvicinarsi in questo modo.
0: Ti manca qualcuno, Palma. Anche a me tanto.
4: Palma, un amore di cane. Sabato in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione. Innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Sabato alle 17.30.
5: È buffo, perché credo di riuscire a ricordare anche la mia nascita. Giunto in prima elementare era piuttosto ovvio che non ero come tutti gli altri.
6: La tua intelligenza non è una cosa da nascondere.
7: Vuole solo essere un bambino normale e possibilmente felice.
8: Mi chiedo perché abbia dipinto un solo iris bianco.
5: Perché si sentiva solo.
4: Il film esordio alla regia di Jodie Foster, Il mio piccolo genio.
5: È 156.
4: Questa sera, in prima serata.
9: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Stiamo cucinando con Laura Mazzon, che ci prepara questo riso verza e luganega. Ha aggiunto la verza al suo riso in padella e ora aggiungerà anche la salsiccia per poi finire con la salsa di soia. Il nostro chef è qui attento, che già ha preparato qualcosa, ha messo dell'acqua a bollire in pentola, non so cosa farà per il riciclo. Mentre Mario, il papà di Laura, è sempre seduto con gli assaggiatori, soddisfatto di quanto gli abbiamo proposto fino ad ora. Bene, bene. E allora noi andiamo a vedere con chi è oggi la nostra amica Sofia Petti, esperta in food e anche della tradizione culinaria partenopea, ci svelerà con il suo ospite qualche altro segreto sulla pizza. Vediamo con chi è.
10: Grazie Beatrice, grazie Fabio. Io oggi sono veramente entusiasta perché ho qui un pizzaiolo che gira mondo, gira tutte le capitali per insegnare a fare la pizza verace pizza napoletana. Lui è partito da Sessarunca, è andato a Napoli, ha frequentato il corso di pizza e si è innamorato e così ha deciso di portare l'arte della verace pizza napoletana in tutto il mondo. Ve lo presento, io ho qui con me Antonio Aniello. Benvenuto Antonio.
11: Ciao, grazie.
10: Allora Antonio, di questi corsi che tu fai in giro per il mondo, che tipo di persone vengono a seguirlo?
11: La maggior parte degli allievi sono stranieri, di tutte le età, ma mediamente intorno ai 40-50 anni, perché c'è gente che ha voglia di cambiare mestiere, c'è gente invece che vuole aprire, intraprendere nuove attività e di conseguenza vengono a scoprire nella patria della pizza, cioè Napoli ovviamente.
10: Imparano l'arte della pizza, quindi sarà facile trovare un'ottima pizza anche all'estero.
11: Assolutamente.
10: Anche tu hai fatto
11: sì.
10: Questa cosa, no?
11: Assolutamente sì.
10: Anche tu, questa è la tua storia, hai cambiato vita da chef a pizzaiolo.
11: Sì, ancora mi destreggio tra i fornelli in realtà, però poi sì, mi sono appassionato molto alla vera pizza napoletana. E da lì poi non l'ho mollata più, o meglio, forse la pizza che non ha mollato più me. Però...
10: Senti, oggi tu già stai impastando.
11: Sì.
10: Questo è un impasto di verace pizza napoletana tradizionale.
11: Sì.
10: E oggi che pizza ci porti tu con questo impasto?
11: Oggi farò una pizza che rappresenta il mio territorio, cioè la Campania, con fior di latte, lardo di maialino nero casertano, noci di Sorrento, ricotta di bufala e zest di limone del mio orto.
10: Ma è una pizza veramente speciale, soprattutto con tutti questi ingredienti che io sento, voi non potete sentire, ma qui si sente un profumo, io ho già l'acquolina in bocca. E soprattutto questa pizza l'hai inventata tu, non c'è da nessun'altra parte, quindi abbiamo una vera creatività.
11: Sì, è importante il disco di pasta, perché poi alla fine è quello che è alla base dei tuoi condimenti. Ovviamente non bisogna mai osare con gli ingredienti. Io ho scelto questa tipologia di ingredienti proprio perché sono parte del mio territorio, quindi volevo rappresentare la mia terra.
10: Tu ci stai facendo vedere la gestualità di come si impasta la farina con l'acqua, il lievito, il sale. Noi adesso non abbiamo tutto questo tempo, abbiamo già l'impasto che tu ci hai portato nella famosa madia, sì, che è uno strumento antico che usavano

0: I pizzaioli,
1: sì,
0: vero?
1: Che ancora oggi qualcuno lo usa per impastare, che oggi, come oggi, è difficile ovviamente fare grandi quantità di impasto. Ok, questo è il nostro impasto che ha già riposato per 20 minuti.
0: Che gesto ci fai vedere?
1: Ora faremo delle cosiddette pieghe di rinforzo. In questo modo andiamo a ripiegare il nostro impasto su se stesso, vedete? Cercando di dare appunto uno giro di corda che serve a dare una struttura maggiore al nostro impasto.
0: Quanti segreti che ci stai svelando! A casa devono prendere appunti. E poi cosa devi fare per tagliarla?
1: Ora la lasciamo riposare per altri 20 minuti e procediamo per lo staglio.
0: Ok.
1: Quindi, sono già passati 20 minuti, sì. Procediamo a mozzare il nostro panetto in questo modo. Andiamo a ripiegare l'impasto su se stesso e mozziamo.
0: Già vedo che l'impasto è veramente liscio, una pallina liscia.
1: Sì. E lo lasciamo lievitare circa 20 ore a temperatura ambiente. Dopodiché siamo pronti per stendere il nostro panetto.
0: E noi abbiamo già il panetto pronto, giusto?
1: Sì, giusto.
0: Ecco. Voilà. Adagiamo sempre un po' la nostra semola, perché sì. Diciamo a casa, che cosa serve la semola quando si impasta, si stende la pizza?
1: Ma possiamo utilizzare anche della farina, la stessa farina che abbiamo utilizzato per l'impasto, ma si usa per non far attaccare il nostro panetto. Ora, cosa facciamo? Trasferiamo il nostro panetto già pronto sulla semola e con le mani spingiamo l'anidride carbonica verso il cornicione. Classico cornicione napoletano che non deve superare ovviamente i 2 cm di altezza e serve un po' da contenitore, un contenitore per gli ingredienti.
0: Quindi a casa devono avere il centimetro per misurarlo, per
1: ovviamente.
0: Vedere se hanno fatto bene, se sono stati dei bravi alunni.
1: Quello che sto facendo è il cosiddetto schiaffo napoletano che serve non solo ad aprire la pizza, ma serve anche a buttare via tutta la farina in eccesso.
0: Siamo pronti per condire questa pizza?
1: Sì, lo condiamo con del fior di latte e andiamo direttamente in forno. Un giro d'olio.
0: Eccolo.
1: E siamo pronti.
0: Senti Antonio, una curiosità, ma voi all'associazione fate anche dei corsi non soltanto per pizzaioli che poi vogliono diventare professionisti, ma
1: sì,
0: una come me se
1: sì.
0: Volesse venire?
1: Ci sono dei corsi per gli amatori. Diciamo che la nostra associazione non si rivolge solamente a un popolo di professionisti,
0: ecco.
1: Ma anche agli amatori che vogliono imparare a fare la vera pizza napoletana in casa.
0: Ecco, allora inforniamo.
1: Ok,
0: ecco,
1: andiamo
0: te la lascio.
1: Grazie.

0: La nostra pizza è pronta, la dobbiamo finalizzare.
1: Sì, sforniamo la nostra pizza.
0: E così la farciamo. Senti Antonio, ma se una come me volesse imparare così per uso domestico, così faccio la pizza migliore ai miei figli, c'è un corso dall'associazione che potrei frequentare?
1: Sì, guarda, la nostra associazione si rivolge non solo a professionisti ma anche ad amatori. C'è un corso appunto che si chiama Pizzaiolo per un giorno.
0: Allora è proprio il mio per
1: sì,
0: un giorno.
1: Dura
0: per
1: 4 tempo ore. Guarda,
0: 4
1: dura
0: 4 ore. Perfetto, allora già bloccato.
1: Imparerai tutti i segreti della vera pizza napoletana.
0: Intanto ti metto due noci così sì. Ti do un aiuto, già mi trovo a strada un po' fatta.
1: E alla fine rinfreschiamo con della scorzetta di limone grattugiata.
0: Che odore, che odore.
1: Voilà.
0: La nostra pizza è pronta, ma che profumo e che colore. Grazie Antonio,
1: grazie
0: per la tua arte che ci hai insegnato oggi. Salutiamo Beatrice e Fabio, diamo appuntamento alla prossima pizza. Ciao!
1: Ciao!
2: Grazie Sofia, come sempre è un piacere vederti con i tuoi ospiti, mette tanta allegria parlare di pizza come sempre e anche noi qui siamo molto felici perché stiamo per terminare la nostra ricetta con Laura Mazzon che ha aggiunto anche una noce di burro, poi la salsa di soia, stai per mantecare questo bel risotto,
3: esatto.
2: Il nostro chef attento ti coadiuva, ti aiuta, i nostri assaggiatori lì pronti con la forchetta che vogliono assaggiare insieme a Mario e allora vado a leggerti una frase che voglio dedicarti, che è una frase che mi ha fatto pensare a te, è del maestro Eckhart e dice: gli uomini dovrebbero pensare meno a ciò che dovrebbero fare e di più a ciò che dovrebbero essere. Che è un po' quello che fai tu, che affronti tanti personaggi, lavori tanto con la tua voce, con la musica, con tanti colleghi così importanti, ma porti sempre comunque l'essenza di quello che sei sul palco, è sempre molto riconoscibile, molto bello vederti lavorare, io che ti ho vista più volte lo posso confermare veramente. E, hai una frase tu invece che accompagna la tua vita, che in qualche modo ti rappresenta?
3: Sì, ce n'è più di una in realtà, però devo dire che questa mi accompagna veramente da tanto tempo ed è estote parati.
2: È la frase tipica degli scout.
3: È il motto dello scoutismo.
2: Tu sei uno scout,
3: sì,
2: quindi.
3: Esatto.
2: State pronti.
3: Siate pronti.
2: Siate pronti. E Mario ce l'ha una frase, papà Mario?
4: Sì, ce l'ho una e non è di un veneto ma è di un napoletano.
2: Bravo.
4: Di Edoardo che io amo tantissimo. La dirò a modo mio comunque. Ada passa nuttata.
2: Bravo, Ada passa nuttata. Ecco, sta passando anche il tempo di questa nostra puntata. Noi staremo tutto il tempo a cucinare con voi, ma stiamo terminando e volevo soltanto aggiungere una cosa. Estote Parati, sei uno scout, vi dedicate molto al volontariato. Voi scout e anche nella tua famiglia. Siete
3: la mia famiglia, sì, devo dire che è tutta completamente impegnata. I miei due fratelli sono tutti e due scout e devo dire che loro in questo momento, ma da sempre, forse sono impegnati anche molto più di me nello scautismo. Mamma, mentre papà va alle stazioni a consegnare il cibo, proprio i pasti ai
2: senza tetto,
3: mamma lo cucina. Quindi fa parte dello staff che sta in cucina e dove fanno 100-150 pasti. Quindi devo dire che sono molto impegnati.
2: Bene.
3: E poi una cosa che ho l'orgoglio, se posso, da quando avevo 17 anni, 18 anni, per me è stato importante, nonché molto utile, dirigere la corale polifonica liturgica.
2: Fantastico, una donna veramente dai mille talenti. Ora vediamo che talento hai nell'impiattare. Abbiamo preparato
3: Speriamo.
2: Il piatto con la verza, nel frattempo aggiungi un po' di parmigiano e noi lasciamo i nostri amici e le amiche a casa con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare i profiterol al cioccolato abbiamo innanzitutto fatto una crema pasticcera semplice e una ganache al cioccolato che abbiamo lasciato freddare. Poi abbiamo fatto la pasta choux. In un pentolino abbiamo scaldato l'acqua con il burro, un pizzico di sale e uno di zucchero. Quando è arrivato a bollore abbiamo versato in questo composto la farina in una sola volta, mescolando fino a che la pastella non ha creato una patina nella pentola. Abbiamo lasciato intiepidire e poi abbiamo aggiunto le uova poco alla volta, continuando a mescolare fino al completo assorbimento. Abbiamo ancora lasciato raffreddare e poi trasferito in una sacca poche. Su una teglia foderata con carta forno abbiamo realizzato i bignè, schiacciandoli poi leggermente con un cucchiaino umido. Abbiamo cotto in forno a 160 gradi per circa 15-18 minuti. Quando sono stati cotti e freddi, li abbiamo forati sul fondo e poi li abbiamo farciti con la crema. Infine li abbiamo nappati tutti per bene con la ganache al cioccolato e usato panna montata per decorare. Per preparare i risi Verze Luganega abbiamo per prima cosa tagliato la verza a pezzetti, tenendo un paio di foglie intere e qualche striscetta più grande per la finitura del piatto. In una padella abbiamo cotto la verza con poco olio, lo scalogno tritato e un po' di brodo vegetale. In un'altra padella abbiamo tostato il riso con il burro e poi abbiamo cominciato a cuocerlo con il brodo. In una terza padella abbiamo rosolato la salsiccia privata del budello e sbriciolata con uno spicchio d'aglio. A metà cottura abbiamo aggiunto le verze al riso. A cottura quasi ultimata abbiamo bagnato il riso con il vino bianco, poi abbiamo aggiunto la salsiccia e mantecato con il burro, il parmigiano e la salsa di soia. Infine abbiamo impiattato usando le foglie di verza crude come contenitore. Ed ecco i nostri piatti, qui di fronte a noi ci sono i profiterol che ha fatto il nostro chef Fabio Cinelli con il cioccolato, la ganache di cioccolato, un ciuffettino di panna tanto per gradire, ripieni di crema pasticcera buonissima.
3: Che ci stanno aspettando.
2: Che ci stanno aspettando perché noi li abbiamo messi
3: esatto.
2: da parte, brava.
3: Esatto.
2: E poi questo fantastico riso con risi con verza.
3: Risi con verza e Luganega.
2: Ma brava! Mario, com'è venuto?
4: Buonissimo, buonissimo.
2: Vero?
4: Si sentono tutti i sapori del Veneto.

0: della mia zona.
1: Che abbiamo riportato a casa.
0: Sì, molto buono.
1: E devo
0: dire
1: che questo fatto di sbriciolare la salsiccia aromatizzandola anche con l'aglio non è male, perché dà ancora quel bel sapore forte. Luigi, sei convinto? Ti è piaciuto?
2: Se buono il risultato, se buono.
1: Meno male. Allora ci vuole anche il siciliano, Sonia, scusa.
3: Mi piaci io.
4: Meno male, meno male.
1: Bene, tutta l'Italia rappresentata con questo dialetto bellissimo, ciascuno della propria terra d'origine. Non finisce qua, lo sai Laura?
3: No.
1: Perché adesso il nostro chef riutilizza quello che noi abbiamo lasciato indietro dalle preparazioni di oggi e ci stupisce con una ricetta del riciclo. Andiamo a vedere cosa sta facendo?
3: Sì.
1: Andiamo a vedere, vedi, ha preso delle foglie di verza che prima, ecco perché aveva messo l'acqua a bollire.
0: Esatto.
1: Ha sbollentato lui
0: per
1: la
0: ammorbirle, poi le abbiamo ripassate, le stiamo ripassando in padella con un pochino di olio e un filetto di acciuga.
1: Ah, l'acciuga con la verza, esatto. Come ci sta bene.
0: Ci sta benissimo.
1: Quella però non l'avevamo usata oggi, ma si trova in dispensa casa, certamente.
0: Insomma, ce l'abbiamo.
1: Io ce l'ho
0: sempre. Non è di particolare difficoltà nel ritrovarla nella nostra dispensa. Poi abbiamo preso 4 bignè, li abbiamo aperti, 2 li farciremo soltanto con verze e acciughe e l'altro ci metteremo dentro anche un pochino di verze e salsicce.
1: Quindi saranno delle sorpresine, dei piccoli, come li vogliamo chiamare?
4: Bocconcini.
1: Amici? Bocconcini, come li chiamiamo? Abbiamo un'idea già?
3: Un'idea.
2: Visto che siamo in vene dialettali, io li chiamerei capunsei coi virsulì.
1: Capunsei coi virsulì?
2: Perché da noi i capponcelli o capponi sono degli involtini ripieni, poi ci sono le verza che sono i virsulì, quindi capunsei coi virsulì.
1: E Mario invece come li chiamerebbe?
5: Non avevo pensato a questa. Quindi.
1: E cosa ti ispira? Vedi, li sta farcendo con verza, salsiccia, sono dei bignè, dei bocconcini.
4: Ma a Roma si chiamerebbero bombolotti.
1: Sì. Bombolotti.
0: Anche. Ci starebbe. Anche.
3: Vabbè, ce l'ho io.
1: Ce la Sonia. Ecco che la nostra.
3: Io.
1: Sonia scatta.
3: Allora, in onore dei nostri amici veneti, sia Mario, sia Laura, che comunque ha origini venete, e di tutti gli amici a casa che provengono dal Veneto, io li chiamerei colombine alla veneta.
1: Colombine wow. Alla Venia,
2: oh, che allora,
3: Marino,
2: che
3: poesia,
1: aggiudicato. E aspetteremo con ansia che queste colombine alla veneta saltino, volino verso di noi. Salutiamo Laura Mazzon, grazie.
4: Grazie
1: per
4: te, è stato un piacere.
1: Grazie per aver cantato, grazie Mario per
5: grazie
1: averla accompagnata.
5: Grazie a voi, averci invitato, grazie.
1: Salutiamo voi, i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, e con il nostro chef Fabio Cinelli vi do appuntamento domani a quest'ora, sempre la stessa, sempre su TV 2000, sempre nella cucina di quel che bolle in pentola. Grazie, ciao a tutti, a domani, ciao.
3: Ciao!

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
3: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, sabato alle 14.35 e domenica alle 8.
4: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
5: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Signore e signori, noi siamo i Fisherman's Friends.
7: Oh, ma questa roba è una tortura.
8: No, voglio che questi ragazzi si iscrivano alla Duke Management.
7: Avete un suono unico e noi vi possiamo aiutare a pubblicare il vostro primo album.
9: Quello che non capisco è perché qualcuno dovrebbe spendere i propri soldi per comprare un disco cantato da 10 uomini di mare.
10: Sono riuscito a convincere tutti i 10 pescatori a firmare un contratto.
11: Danny, era uno scherzo, amico.
12: Ho dato la mia parola.
13: Fisherman's Friends, domani in prima serata.
14: È buffo, perché credo di riuscire a ricordare anche la mia nascita. Giunto in prima elementare era piuttosto ovvio che non ero come tutti gli altri.
15: La tua intelligenza non è una cosa da nascondere.
16: Vuole solo essere un bambino normale e possibilmente felice.
17: Mi chiedo perché abbia dipinto un solo iris bianco.
14: Perché si sentiva solo.
13: Il film esordio alla regia di Jodie Foster, Il mio piccolo genio.
14: È 156.
13: Questa sera, in prima serata.
18: In diretta dall'Aula Paolo VI, intervento di Papa Leone XIV al Concistoro straordinario. Domani alle 9.30.
19: Allora, provate ad immaginare, tra poco l'ora solare 12.20, di trovarvi davanti all'uomo che vi ha regalato e continua a regalarvi le più grandi emozioni in musica. L'uomo che scrive per i più grandi film, per i più grandi registi, scrive per serie televisive che rimangono scolpite nel cuore, e lo valuterete tutto questo dalla quantità di messaggi che ci saranno oggi in trasmissione. Non vi svelo niente di più. E poi parleremo dei ragazzi diversamente intelligenti, Vivere la neurodivergenza in modo omologato, un libro bellissimo edito da Feltrinelli, il professor Stefano Vicari a raccontarcelo. No, il nome del musicista non ve lo dico, ve lo scoprite tra poco, 12.20, grazie.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: quando la città si edifica sull'orgoglio e sulla pretesa di bastare a se stessa, la comunicazione si spezza, le lingue si confondono e gli esseri umani non si comprendono più. Il risultato non è l'unità, ma la dispersione. Babele rivela così il limite di ogni costruzione che, pur grandiosa, sorge dall'assolutizzazione dell'umano e dalla sua pretesa di autosufficienza, sacrifica la dignità delle persone all'efficienza e ambisce a raggiungere il cielo senza la benedizione di Dio. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: e il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, e ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposo in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone XIV. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza, una dall'altra, hanno colpito il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda 7.5. Il sisma più violento nel paese da 126 anni, il numero delle vittime è destinato ad essere drammatico. Oggi la firma di un patto tra i responsabili delle religioni presenti in Italia, un documento condiviso per confermare l'impegno al dialogo e al lavoro comune, frutto del percorso avviato nell'ambito del cammino sinodale della Chiesa italiana. Si tratta della prima iniziativa del genere in Europa. 80 anni fa prendevano il via i lavori dell'Assemblea Costituente. Su quel dialogo si fonda ancora la convivenza civile del Paese, cerimonia alla Camera con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Rendiamo onore, ha detto, alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Buongiorno dal TG2000, subito in apertura. Lo avete sentito, il Venezuela con il fiato sospeso dopo due devastanti scosse di terremoti. I soccorritori raccontano di scene apocalittiche, interi palazzi crollati, incendi dovuti a fughe di gas, quartieri privati della corrente elettrica, ed è troppo presto per la conta delle vittime. Lucia Ascione.
1: 7.2 e 7.5, l'intensità delle due scosse che alle 18 ore locali, la nostra mezzanotte, a distanza di poche decine di secondi l'una dall'altra, hanno devastato un'ampia area del Venezuela che si estende per qualche centinaia di chilometri da Caracas. Agli occhi dei soccorritori è apparsa immediatamente tutta la gravità della situazione. Palazzi sbriciolati, gente disperata alla ricerca di familiari che in un pomeriggio qualunque hanno perso tutto. La presidente Rodriguez ha rivolto alla nazione l'appello all'unità, alla cooperazione. Stiamo dichiarando lo stato di emergenza, ha detto in diretta a reti unificate, come previsto dalla nostra Costituzione. Voglio ringraziare tutti i governi del mondo che subito dopo il verificarsi di questi terremoti ci hanno contattati per offrire solidarietà e sostegno. E mentre il mondo si mobilita, tutte le forze di cui il Venezuela dispone sono state dirottate nelle aree più colpite. Le pareti della mia casa sono crollate, ma siamo riusciti ad aprire la porta. C'era una nuvola di fumo che ci impediva di vedere, ma siamo vivi, sembrava la scena di un film dell'orrore. Dal nostro palazzo siamo usciti solo io, mio figlio e la famiglia del custode. Fortunatamente la mia famiglia, mia moglie, mia nipote ed io eravamo fuori dal condominio. Al nostro ritorno abbiamo trovato solo macerie. Sappiamo soltanto che i nostri vicini si sono salvati. Impossibile azzardare i primi bilanci in termini di vittime e di danni. Quanti vengono ritenuti dispersi potrebbero aver trovato scampo altrove, ma sono impossibilitati a comunicarlo. Si scava anche a mani nude in attesa che arrivino uomini e mezzi dai paesi che si sono immediatamente resi disponibili a soccorrere la popolazione. Al momento non risulterebbero vittime nella comunità italiana, tra le più popolose all'estero.
0: E torniamo in Italia per la firma di un patto tra i responsabili delle religioni presenti nel nostro paese, un documento condiviso per confermare impegno al dialogo e al lavoro comune, frutto di un percorso avviato nell'ambito del cammino sinodale della Chiesa italiana. Ci racconta tutto in diretta Pierluigi Vito. Buongiorno Pierluigi.
2: Buongiorno Letizia dall'Ara Pacis di Roma, come tu dicevi è stato firmato un patto che ha visto protagonisti 15 rappresentanti di diverse religioni che sono in Italia, frutto di un lavoro triennale attraverso il tavolo interreligioso nazionale promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana. È un punto di arrivo, ma insieme soprattutto un punto di ripartenza. Il patto che è stato presentato è stato visto e letto come un documento rispettoso, responsabilizzante e programmatico. Ci sono diversi impegni, ad esempio quello di formare le diverse comunità di fede al dialogo reciproco, la voglia di collaborare al bene comune, in particolare per quello che riguarda la pace, la giustizia, la carità, l'inclusione e la libertà religiosa. E poi l'opera per contrastare i pregiudizi. Si è parlato specificamente di antisemitismo e islamofobia, ma anche della volontà da parte di tutte le fedi di salvaguardare la vita del pianeta. Diverse le azioni che vengono indicate nel patto come possibili, dall'istituzione di una giornata nazionale del dialogo interreligioso, incontri tra i giovani, la promozione del ruolo delle donne, iniziative di solidarietà e carità. In particolare abbiamo sentito, prima dell'inizio dei lavori, il Cardinale Zuppi che ha voluto rimarcare la bontà di questo momento e soprattutto il segnale che lancia all'Italia ma anche al mondo. Vi lascio con le sue parole e vi restituisco la linea.
3: È un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza, ma la violenza nasce sempre anche dall'ignoranza e dall'incomprensione. Mettersi insieme è sempre un buon segnale per l'Italia, per guardare assieme al futuro, per essere parte di questa nostra casa comune che è Italia e che è Europa.
0: Parliamo ora delle guerre in Medio Oriente. In Libano, dove Hezbollah ha accusato Israele di nuove violazioni del cessate il fuoco, la fine dell'ostilità nel paese resta uno dei nodi da sciogliere negli accordi di pace con l'Iran. Alessandra Buzzetti.
4: Ultimo giorno di questo round di colloqui a Washington tra Libano e Israele per un negoziato che rimane in salita. Il segretario di Stato americano ha confermato che si sta discutendo dell'individuazione di aree specifiche in cui l'esercito israeliano potrebbe iniziare a ritirarsi per fare subentrare l'esercito regolare libanese con la supervisione americana, ma Rubio ha subordinato l'operazione anche alla resa dei miliziani di Hezbollah, contrari a negoziati ancora asserragliati in diverse località del sud del Libano, dove gli sfollati cominciano a tornare nonostante il pericolo di mine e ordigni esplosi. E non sarà solo il fronte nord il tema dell'incontro del comandante americano di CENTCOM oggi a Tel Aviv, all'indomani delle dichiarazioni del premier israeliano: fino a quando sarò primo ministro non ci ritireremo dalla zona di sicurezza del Libano. Netanyahu ha fatto un paragone con la guerra a Gaza: non volevano che entrassimo a Rafah, ora controlliamo il 70% della striscia e stiamo strangolando Hamas. Ma essere strangolati sono soprattutto i 2 milioni di palestinesi che vivono ammassati in condizioni indegne. Domani è prevista una manifestazione di protesta che Hamas starebbe violentemente ostacolando, nella speranza che dopo il Libano l'Iran riesca a influenzare di fatto l'amministrazione Trump anche sulla gestione del futuro di Gaza.
0: Intanto il capo della Casa Bianca, Trump, durante un incontro con il segretario della NATO Rutte, ha ribadito che i paesi della NATO hanno deluso gli Stati Uniti durante la guerra contro l'Iran, confermando che sarà presente all'incontro in Turchia solo per rispetto al presidente Erdogan. E in Ucraina, dove la Crimea è stata attaccata da numerosi droni provenienti da tutte le direzioni verso la penisola, nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e blackout, prese di mira le 2 centrali termiche, causando interruzioni di corrente su larga scala. Yalta è rimasta completamente al buio per diverse ore. 2 i morti. Ritorniamo in Italia. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi è a Montecitorio per la seduta solenne di Camera e Senato per gli 80 anni della

0: apertura dei lavori dell'Assemblea Costituente. Augusto Cantelmi.
1: Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano e insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia.
2: Così il capo dello Stato Mattarella nell'aula della Camera in occasione degli 80 anni della prima seduta della Costituente, un momento storico, motivo per cui presenti tutti i membri del Parlamento, i vertici istituzionali.
1: Carlo Sforza fece appello alla memoria di martiri assassinati dal fascismo. Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci.
2: Si celebra un anniversario prezioso di storia con il referendum prima e l'Assemblea Costituente poi. Nasce l'Italia democratica attraverso il suffragio universale, il voto delle donne, una mobilitazione straordinaria. I costituenti erano 556 che poi diedero vita alla Costituzione.
1: Si rimette in moto la vita democratica. Per la prima volta nella storia della nazione le donne partecipano appieno alla vita politica. 13 le consultrici, e toccherà ad Angela Guidi Cingolani essere la prima a prendere la parola a Montecitorio.
0: Si va verso il picco dell'ondata di caldo in Europa e in Italia. Oggi 17 le città da bollino rosso, 5 le vittime nel nostro paese. Marco Bergamaschi.
3: La mossa dell'afa non dà tregua al vecchio continente. A Parigi la temperatura ha raggiunto i 40,3 gradi, superando la soglia dei 40 per la quarta volta in 150 anni. Il sindaco della capitale descrive ciò che sta accadendo come una situazione critica per i più vulnerabili. 42 le persone che hanno perso la vita nel paese per annegamento mentre cercavano refrigerio. Ieri pomeriggio, si apprende oggi, è morto anche un bambino di 3 anni mentre era solo in auto nella regione dell'Ile-de-France. Temperature record intanto nel Regno Unito, fino a 39 gradi. A Londra allerta rossa, oltre 1000 le scuole chiuse. In Belgio, a Bruxelles, battuto il record di 50 anni fa. 2 decessi in Spagna, con i valori più alti mai registrati dal 1950 a questa parte. In alcune regioni registrate punte di 44 gradi e mezzo. In Italia oggi 17 le città da bollino rosso per i rischi legati all'afa. 5 le vittime per le alte temperature nel Lodigiano, nel Piacentino, nel Padovano e a Napoli. Atteso tra il fine settimana e lunedì prossimo il picco dell'ondata di calore rovente. A Firenze, in pianura padana, previsti dagli esperti fino a 40-41 gradi, i valori più alti attesi nel nostro paese, rispettivamente sabato e lunedì prossimi.
0: E con il caldo torrido di questi giorni si rischia blackout per carichi eccessivi della rete elettrica. È già capitato in alcune città. Con Giuseppe Caporaso vediamo allora come fare per limitare questo rischio.
4: Il caldo non dà tregua e allora tutti utilizzano il più possibile i condizionatori, ma anche i refrigeratori, e sono così arrivati blackout in alcune città italiane e interruzioni prolungate dell'energia elettrica per sovraccarico, per ora soprattutto nelle aree metropolitane di Milano, Torino e Napoli, ma anche alla Galleria degli Uffizi a Firenze, con un blocco della vendita dei biglietti e la riduzione degli accessi. Ma che cosa fare per limitare i danni da blackout in attesa del ripristino corretto dell'energia? Frigoriferi e congelatori devono rimanere chiusi solo in questo modo, potranno conservare il più a lungo possibile il freddo al loro interno, staccare possibilmente le prese di corrente dagli apparecchi più delicati perché un improvviso ritorno dell'energia potrebbe danneggiarli, limitare l'uso dei telefoni cellulari che non funzionano senza elettricità, se possibile bene tenere in casa un power bank per ricaricare sempre gli smartphone e altri dispositivi e poi conservare una torcia o delle pile di riserva. Sono solo alcuni accorgimenti per evitare il disorientamento e il caos in caso di blackout, ma il primo passo è la segnalazione immediata da parte dei cittadini al distributore locale che si occupa della gestione della rete e, se dovesse persistere, segnalare la disfunzione allo sportello per il consumatore dell'ARERA, l'autorità del settore energia e gas, attraverso il sito ufficiale o il numero verde.
0: Difendere la dignità di chi vive in mare, nel messaggio del Dicastero per lo sviluppo integrale per la giornata di domenica, richiamo a un impegno pastorale guardando anche alle crisi che attraversano il nostro tempo. Paolo Fucili.
5: La crisi dello stretto di Hormuz all'imbocco del Golfo Persico ci ricorda quanto profonda sia la dipendenza dell'umanità dal mare e da chi ci lavora, sostenendo le nazioni, unendo i popoli, garantendo mezzi di sussistenza, sostentando famiglie in tutti i continenti. Così è scritto nel messaggio del Cardinale Cerny, prefetto del Dicastero per il servizio allo sviluppo umano integrale, in vista del 12 luglio, domenica del mare, ricorrenza annuale.

0: Della Chiesa Cattolica dedicata a marittimi, pescatori, lavoratori dei porti, una giornata segnata quest'anno da tensioni, insicurezza, guerra e paura in tanti mari del globo, conflitti armati che hanno confinato equipaggi a bordo delle loro navi con cibo carente e persino timore per la propria vita, rammenta il messaggio. Eppure è proprio il mare ad insegnare all'umanità che apparteniamo gli uni agli altri e chi lavora su mari e corsi d'acqua è un ponte fra nazioni, culture, economie, religioni. La Chiesa non può restare a distanza dalla loro esperienza vissuta, fatta di sopportazione in silenzio, di solitudine, fatica, pericolo, separazione prolungata dalla famiglia. E di questo impegno è parte anche la protezione della vita marina da inquinamento, sfruttamento e degrado ambientale.
1: Edizione numero 80 dei Nastri d'Argento, i premi assegnati ogni anno dai giornalisti cinematografici La Grazia e i 40 secondi, i titoli più premiati. Fabio Falzone ha incontrato i protagonisti della serata.
2: Protagonista della serata La Grazia, che si porta a casa 8 nastri d'argento su 9 nomination. Sorrentino dal palco dedica il premio al nipotino, fortissimo entusiasmo del cast.
3: Quindi ha avuto un esito internazionale molto positivo, un bellissimo riscontro di pubblico e oggi si corona con questo riconoscimento.
4: Bellissima raccolta, non solo professionale ma personale.
5: Mi sono avvicinata tardi al cinema e mi piace troppo, mi piace assai, e quindi speriamo che la ciliegina sulla torta cresca un albero di ciliegie, grazie assai.
2: Tre nastri per 40 secondi, il film di Vincenzo Alfieri che ricostruisce le drammatiche ore precedenti, l'uccisione di Willy Monteiro.
6: Per fortuna esistono anche i premi e ti danno la possibilità, insomma, di poterne parlare, di continuare a raccontare questa storia che è necessaria.
7: A me è bastato mettersi la voce e il corpo.
2: Battiston e Pandolfi vincono come migliori attori nella categoria della commedia.
8: È il mio primo nastro d'argento, quindi in questi 80 anni ci sono anch'io e non posso che essere assolutamente fiera e onorata.
2: Mahmood vince il nastro per la migliore canzone per il film Le cose non dette di Gabriele Muccino.
9: È un mondo che mi ha sempre appassionato da bambino, io guardo tanti film, sono proprio un fan del cinema.
1: E di tutto per ora vi lascio a Terza Pagina, curata da Saverio Simonelli, grazie per averci seguito e a più tardi.
10: Partecipazione consapevole, sapienza delle comunità locali, alleanza con la scienza. Sono questi gli ingredienti fondamentali dell'Internazionale della Terra, descritti nel nuovo libro di Giuseppe De Marzo.
11: L'Internazionale della Terra è quella roba che dice all'oligarchia planetaria che ha messo sottoterra la democrazia, la cooperazione, il multilateralismo: abbiamo bisogno anche di riconoscere, pensa, diritti alla natura se vogliamo garantire i nostri. Quindi ci fa fare quel salto culturale necessario per una nuova politica.
10: Un percorso che nasce dal basso e che, come ha insegnato Papa Francesco, vuole operare per la cura della casa comune, la tutela della pace e l'eliminazione delle disuguaglianze.
11: In questi giorni continuiamo a parlare di Hormuz, ci rendiamo conto che la nostra sovranità dipende da come si decide a qualche decina di migliaia di chilometri, dipende da quanto petrolio, gas o carbone preleviamo ancora, dipende dall'instabilità di chi rispetta o meno il diritto. Ma noi possiamo continuare ad ammalarci, impoverirci o avere paura della guerra perché non abbiamo il coraggio di dire che bisogna uscire dai fossili, che armi e petrolio non coincidono con la pace, che la mia salute dipende dagli investimenti nella riconversione. Riconversione ecologica, per capirci, per farci capire, vuol dire che noi preleviamo meno dalla terra, quantità, risorse, e con quelle facciamo meglio. E si può fare. Cioè vuol dire rientrare nei limiti del pianeta.
10: È proprio il senso del limite allo sfruttamento della natura una chiave preziosa per immaginare nuove strade che rendano la vita sulla Terra più degna per ogni creatura. Anche perché, come scrive De Marzo, il nostro pianeta può fare a meno di noi, ma non viceversa.
12: Nel secolo della velocità, della rincorsa furiosa al tempo, della tecnologia, parlare di penne stilografiche potrebbe sembrare fuori luogo, eppure l'oggetto penna ha ancora un grande fascino e un piccolo esercito di estimatori. La penna stilografica nacque ufficialmente nel

0: 1884, grazie a Lewis Waterman, affinandosi ai primi del Novecento con Schaeffer che brevetta la prima penna riempimento a leva e poi con Pelican che introduce il caricamento a stantuffo, malgrado nel 1938 entrò prepotentemente sul mercato la penna sfera, le industrie continuarono a migliorare e a produrre modelli di stilografiche sempre più belle e funzionali, economiche e di lusso. A svelarci tutti i segreti delle stilografiche arriva il volume di Riccardo Affinati dal titolo Quanto mai chiaro, la Bibbia della stilografica, pubblicato da Killemi.
1: Salve amici, sono Riccardo del Circolo Stilografico Romano.
2: Cercavo un libro che non esisteva, non solo foto, ma consigli pratici su come riparare, pulire e valutare le nostre penne. Si chiama Bibbia stilografica, 400 pagine di Riccardo Affinati che sono io, per la Killemi Books, dai segreti dei pennini al restauro vintage fino a come costruire la tua collezione.
0: Un volume che intende cioè svelare tutto ciò che si cela dietro il mondo degli appassionati, i materiali, i pennini, gli inchiostri, i sistemi di caricamento, gli accessori, insomma un manuale per capire e orientarsi nell'universo della scrittura che sembra riportarci indietro nel tempo, quando la lentezza del pensiero era supportata dalla carezza di un pennino che scorreva sulla pagina nella brillantezza dei colori degli inchiostri.

Giovedì, al nord c'è l'anticiclone Caronte. Giornata ancora una volta molto calda e spesso soleggiata. Soltanto sui settori alpini, nel pomeriggio, scoppieranno dei temporali di calore. Al centro, domina l'anticiclone Caronte. In questa giornata sarà caldo con picchi di 37 gradi in Toscana. Cielo poco nuvoloso e locali rovesci pomeridiani sui monti tra Lazio e Abruzzo. Al sud, regime di alta pressione. Giornata di bel tempo al mattino. Nel pomeriggio invece ci saranno temporali sparsi su Appennini e rilievi siculi. Caldo estivo non eccessivo. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

0: tutti, è scattata l'ora solare ed è scattata un'ora solare molto, molto, molto, molto, molto bella sulle note scritte da questo signore, e non è signore soltanto perché egli sia un uomo, è un signore, e quella è un'altra materia. Noi abbiamo pianto, riso, sognato, ci siamo emozionati, quando le sentiamo, quando le risentiamo, immediatamente ricolleghiamo quella musica a quella scena, e lui è un meraviglioso genio della musica. L'ho detto prima che entri, così non mi può zittire, e l'ho fatta passare in maniera elegante. Cinema, televisione, cinema Muccino, Veronesi, Verdone, Ficarra e Picone, soltanto per dirne alcuni. Ha scritto più di 100 colonne sonore e lo ha benedetto con un abbraccio Franco Battiato. Il signore è il maestro Paolo Buonvino. Mi scusi, ho fatto uso privato del mezzo pubblico, ovvero del microfono.
1: Troppo.
0: Grazie, grazie, grazie. Io aggiungo un applauso perché non è troppo, non è troppo, mi creda, non è troppo. In corridoio parlavamo di tante cose, della sì. musica, la musica che è dappertutto, la musica, tutto ciò che, come com'era quella cosa, tutto ciò che è musica, armonia.
1: Sì, accordo, ma molti termini usati specificamente per la musica, come sì. accordo, armonia, vengono spesso utilizzati, sono utilizzati per la società, cioè noi possiamo fare un accordo e questo accordo esiste in musica, ma esiste anche tra le persone. Certo. Possiamo essere in armonia, esiste in musica,
0: esiste
1: nelle persone. Molto spesso la musica è una sorta di metafora della vita e lo è in maniera così subliminale che spesso ci fa stare nella condizione in cui ci suggerisce senza che ce ne accorgiamo, senza una motivazione. Questo è il mio mestiere, cioè se io sto facendo una buona musica per un film, mm-hmm. sto accordando il sentire dello spettatore in una dimensione piuttosto che in altra, con la paura, senza una motivazione magari, però la musica cresce, aumenta,
0: certo.
1: oppure con la serenità, con la gioia, con la passione, con l'eroismo, per leggere la realtà in un modo piuttosto che in un altro.

0: Faceva a casa? La
1: Moltissima.
0: ascoltava?
1: Allora, mio nonno, dal quale è nato il mio cognome, era un trovatello.
0: Oh, gioia.
1: E questo trovatello nel 1884, un nonno molto, perché mio padre era l'ultimo dei figli e io sono l'ultimo dei figli di mio
0: Questo è
1: padre.
0: lei?
1: Questo sono io, sì,
0: Questo è lei. Guardate quest'uomo fa colonne sonore eccezionali e non ha avuto giustamente neanche paura, anzi lo ringraziamo di mostrarsi al
1: Avevo poco
0: mondo.
1: meno di un anno, credo lì.
0: Ah, però, bene.
1: E mio nonno, da trovatello, impara l'arte, si dice così in siciliano, della muratura. Fa il mastro muratore, maestria
0: Maestro.
1: nella. E contemporaneamente fa una famiglia, e questa famiglia ogni sera, quando si riuniva, cantava, suonava, facevano delle piccole recite. Era una famiglia che aveva poco, ma che in questo era molto, molto attiva. E quindi i miei zii, mio padre suonava la chitarra, mio zio cantava, l'altra mia zia faceva la comica, piuttosto che. Sì, erano 8 figli, tutti immagini che dentro una famiglia siciliana di quel periodo non ho mai sentito parlare ai miei zii di qualcosa, questo è mio, questo è tuo, tutte quelle robe
0: È
1: lì.
0: nostro,
1: Perché
0: certo.
1: è molto spesso accade invece.
0: Certo.
1: Ecco, in questa famiglia nata dal nulla non c'era tutto ciò. C'era soltanto. Ecco, lì credo che fosse il giorno del mio compleanno, del mio primo compleanno.
0: Complimenti per l'eleganza e quindi complimenti alla mamma che lo ha
1: Esatto.
0: vestito con un damerino. Buon vino, sì, quei nomi che venivano dati
1: Augurali,
0: come
1: no? Sì,
0: augurali,
1: sì, sì.
0: augurali. Io non so se farle qua, ma gliela faccio qua la domanda. Lei ha fatto una cosa di eccezionale bellezza per il suo papà, quando il suo papà si è gravemente ammalato, suo papà ha affermato. Sapete, quando il corpo viene colpito e il cervello viene colpito e sembra che uno non reagisca più, lei ha detto non è possibile che papà non possa sentire la musica.
1: Sì, è una storia molto intensa. Mio padre all'età di 64 anni ebbe un'emorragia cerebrale
0: Gioia.
1: e da lì ne avrebbe avute altre 5, cioè 5 in tutto, ogni 3 anni circa. Lui aveva la prima emorragia cerebrale, un iter ospedaliero e di recupero, recuperava tanto, poi succedeva che dopo 3 anni ne avesse un altro e così via. La quarta volta era molto intensa e stavolta era come se fosse, diciamo, non era un coma, però non guardava, ma non aveva dimensione di riconoscimento e così via. Allora, un po' per disperazione, un po' per quello che io sapevo, mi venne in mente di usare la musica in questo modo. Noi, quando io ero piccolo, ogni sera suonavamo le canzoni degli anni 50. Lui con la chitarra, io una pianolina, mia sorella cantava, mia madre cuciva ed era il pubblico, non so, questa era la dimensione.
0: Sì.
1: Dopodiché c'era un repertorio che ormai era il repertorio della nostra famiglia. Metto un CD, un Walkman, allora c'erano i
0: Sì.
1: Walkman, con la cuffietta, mio padre che ascoltava questa musica, quelle canzoni esattamente. A un certo punto mio padre nel letto, aveva la mano appoggiata in quell'attrezzo che.
0: Quel triangolo che c'è
1: Esatto,
0: per
1: quel
0: tirarsi su, a tamburellare
1: triangolo, e comincia a fare così, a
0: le dita.
1: tamburellare a tempo. Io non capivo, cioè capivo che era a tempo, ma non ero sicuro perché era in cuffia. L'indomani procuro uno sdoppiatore per vedere se risuccedeva e se era a tempo. Ed era a tempo. Da lì ho cominciato, come dire, a usare la musica, cantando mentre gli facevo la barba. E un giorno, mentre cantavo Arrivederci Roma, faccio Arrivederci e mi fermo apposta. Ed esce fuori una prima parola, che lui continua la canzone e fa con un filo di voce. Quello è stato l'inizio di un insperato recupero. Si immagini che i medici mi avevano preso e detto: guardi, è normale che un figlio veda morire il padre, cioè mi avevano preparato. Devo dire che quello fu un input molto forte, che non è l'unico.

0: perché l'input vero è l'amore che dai. Diciamo che la musica e altre cose rappresentano quell'amore. Per cui tutto questo iter, dopo 3 mesi, mio padre andò con le sue gambe alla laurea del nipote. Cioè nessuno avrebbe mai scommesso 5 centesimi. Questo non significa che la musica fa miracoli,
1: no,
0: ma che la musica che rappresenta un atto d'amore vissuto può sicuramente dare un'energia, una forza incommensurate.
1: Come amo dire in questi casi, io però ve l'avevo detto dall'inizio. Paolo Bombino tra poco con noi, ne abbiamo di quelle tante da raccontare ancora. E cartoline, cartoline, cartoline molto speciali oggi. A tra poco signori, grazie. Ah però.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
3: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
4: Un talento molto lento, voltati.
3: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
5: Maestro Paolo Bondino, che mi ha fatto il grande regalo di concedermi di poterci dare del tu.
6: Ed è
5: una concessione meravigliosa, è un piacere per me. Cosa fa questo ragazzo, quello tutto vestito il primo compleanno, un doppio petto, meraviglioso, un'eleganza assoluta? Va al DAMS di Bologna, grandissima scuola, al Conservatorio di Reggio Calabria, grandissima scuola, la musica diventa la sua vita. Lui, Franco Battiato. Perché è soltanto l'inizio di una grande avventura, però tu hai contattato Franco Battiato e lavoravi sulla tesi di laurea, giusto?
6: Sì, allora devo prima fare, mi è venuto un ricordo.
5: Sì.

0: a proposito del DAMS,
1: sì.
0: Il primo giorno che vado all'università per iscrivermi,
1: sì.
0: Faccio la fila in segreteria e probabilmente si capiva che io mi stavo per iscrivere al DAMS, non so, c'era una postura particolare, per cui arriva un ragazzo più grande, mi guarda e mi fa DAMS. Dico, sì, orgoglioso, io proprio dico, sì, sì, DAMS. Ma tu sai che cosa può fare un laureato in DAMS? Io, certo, io avevo studiato tutto, può fare il professore di musica, può fare questo, può fare quell'altro. Guidatore ATAC. Era la sua esperienza in quel momento.
1: Quindi autista dell'autobus.
0: Esatto, autista dell'autobus. Mi voleva scoraggiare. Però non ci è riuscito.
1: Ma un buon vino non si scoraggia per nessun motivo al mondo.
0: È stato un inizio particolare che mi ricordo sempre, però
1: certo.
0: Era, come dire, non vale la pena, no, vale sempre la pena fare quello a cui si è votati.
1: Grazie. Questo maestro, ti ringrazio molto. Vale la pena fare quello in cui si crede. Guida invece una macchina per andare ad incontrare il maestro Franco Battiato, questo sì, nella sua casa, e inizia con quel lavoro che ufficialmente era, ripeto,
0: era un'ipotesi di tesi di laurea. Il rapporto tra musica colta e musica pop.
1: Ale. E invece diventa un'amicizia.
0: Un'amicizia di 31 anni.
1: Bello.
0: 31 anni di amicizia stupenda, meravigliosa, perché sì, inizia così, io faccio una prima intervista, mi metto a posto tuo praticamente,
1: sì.
0: E, per capire, visto che lui rappresentava il rapporto tra musica colta e musica pop in una maniera straordinaria, e questa intervista dura un'ora, un giorno, l'indomani un'altra ora, l'indomani ancora un'altra ora. L'ultimo giorno era il 24 dicembre. E io non avevo più domande, avevo finito le domande perché avrei voluto continuare all'infinito. Le ho anche registrate, le ho ancora queste domande, risposte. E lì gli dissi, guardami, io faccio questo, studio questo, mi piacerebbe molto riuscire a stare in questo ambito. E dice, va bene, allora vieni questa sera a cena, 24 dicembre, la cena di Natale. Mi invita. E da lì nasce un rapporto straordinario per 31 anni. Sì.
1: Si raccontavano le barzellette questi due signori, sì, perché Franco Battiato era simpaticissimo.
0: Vedo che gli autori sono veramente...
1: Ma io studio come una matta.
0: Tu studi, infatti.
1: Io studio come una matta.
0: Perché è vero, cioè noi avevamo... Una delle cose principali era che lui spesso raccontava le barzellette. Io facevo da... Quando eravamo in pubblico io facevo da spalla.
1: Cioè,
0: gli davo...
1: Un ruolo fondamentale.
0: Esatto, gli davo
1: un ruolo fondamentale. E accade un giorno, per un po' di tempo, lui non si fa sentire.
0: Sì, perché no. capitava che noi magari stavamo 6 mesi a contatto quotidiano e poi 6 mesi non ci facevamo neanche una telefonata. E un giorno succede che alla mia assistente dico, sai che c'è? Non sento Franco raccontarmi una barzelletta, non so da quanto.
1: Mesi.
0: Ma io non lo sentivo, non solo raccontarmi una barzelletta, ma proprio non lo sentivo. Mm. Dopo 2 ore... mi chiama Battiato e mi dice, Paolo, la sai l'ultima? E comincia una barzelletta. Io dico, vabbè, cioè, non si può. E gli racconto, guarda che io 2 ore fa avevo detto alla mia assistente, cioè c'è lei proprio testimone di questa. E ancora ti sorprendi? Mi fa così.
1: Che meraviglia. Perché?
0: Ma sì, probabilmente ci sono delle connessioni che noi non sappiamo neanche molto spiegare. Mm.
1: Sì.
0: Che vanno al di là di ciò che conosciamo nella maniera, diciamo, più classica.
1: Se solo fossimo un pochino più attenti, no? Le riusciremmo a cogliere tutte. Sono costretta ad andare avanti, anche perché abbiamo talmente tanto da dire e da raccontare. Ennio Morricone, dai, voglio dire, nel senso, sempre nomi
0: beh,
1: più...
0: Sì,
1: no? Ecco, allora. Uno dei tuoi primi incarichi, maestro, scrivere le musiche per La Piovra 8?
0: È il primo incarico nel
1: primo
0: cinema.
1: Incarico,
0: cinema
1: le precedenti... Questo signore qui, che quando ti guardava tu diventavi piccolo.
0: Certo.
1: Quando vi siete incontrati voi?
0: La prima volta ci siamo incontrati a un Davide Donatello. Io provenendo dal mio paesino non sapevo bene neanche cosa fosse il Davide Donatello, giuro. E mi arriva la nomination, per cui... Ed era per un film di Gabriele Muccino che era Come te, nessuno mai.
1: Sì.
0: E mi capito vicino a Ennio Morricone, quindi guarda, io già potevo andarmene, il premio era quello.
1: Era già stato il
0: premio. Esatto, allora ci presentiamo e Morricone mi dice: ho sentito parlare molto bene di lei, a me. E io rispondo: anch'io di lei. Cioè, era una persona, era un genio, era un genio vero, ed era una persona straordinariamente semplice. Poi ci saremmo incontrati spesso in uno studio importante di Roma, che è il Forum, dove nascono la maggior parte delle colonne sonore. E spesso, siccome il Forum ha diversi studi, magari lui stava facendo una colonna sonora in uno studio, io nell'altro, e abbiamo avuto modo di avere contatti, di parlare. È una persona semplice, certe volte neanche troppo consapevole della sua grandezza, umile in una maniera straordinaria. E per me è stato un regalo conoscerlo e avere anche il suo, diciamo, una stima, la mia verso di lui era ovvia, ma anche il contrario è stato un premio proprio.
1: È stato un premio, lo so, dobbiamo correre, però dovrei anche dire che è stata tu hai chiesto alla tua mamma di raccontarti una canzone.
0: Sì, in quel primo lavoro, la Piovra 8, per me era importante, io lo feci anche con molta inconsapevolezza, cioè aveva fatto lui le altre, una carica pazzesca naturalmente, però avevo un'idea che secondo me era la cosa giusta, cioè io non dovevo rifare niente che era stato fatto prima, io dovevo essere autentico, per quello che ero, meno, più, non importa, cioè non c'era una competizione, c'era, ok, io posso dare quello che sono, non qualcos'altro. E in questa dimensione qui, quando mi stavo apprestando a fare la musica della Piovra 8, che era ambientata, era un prequel della Piovra, ambientata negli anni 50, quindi un po' più campestre, chiesi a mia madre: ma quando tu eri giovane, piccola, così, come cantavi? Qual era il modo di cantare? E lei mi fa, io in siciliano, io cantava in voce longa, a voce lunga. Dico: ma che vuol dire? E lei comincia a, dico, fammi un esempio, comincia a cantare con tanti melismi, inventando parole al momento, siciliane, e sembrava un muezzin arabo, perché c'erano dei quarti di tono, io pensavo che lei stonasse, poi gliela faccio ripetere, era sempre uguale, la stonatura era sempre quella, per cui immagino che c'è una sicilianità che io avevo sfiorato perché non c'era più usanza di questi canti e che poteva essere rappresentata da qualcuno che cantasse in quel modo. E infatti andai in cerca e trovai un cantante palestinese che abitava a Catania, quindi sicolo arabo, perfetto, in cui feci cantare delle cose che poi avrebbero sortito un
1: grande, meraviglioso risultato, maestro, così l'ho detto io col tono, ecco, con la voce così. Ci tenevo a raccontare questa cosa, so che sono in ritardo. Allora, Gabriele Muccino, ecco fatto, come te nessuno mai, l'ultimo bacio, ricordati di me, le cose non dette, l'ultimo film di Gabriele Muccino, musica.

0: Paolo Bombino, che nel 1999, sempre pronto a essere ricorretta, 56esima mostra internazionale del cinema di Venezia, riceve il premio Nino Rota per le musiche film di Gabriele Muccino, Come te nessuno mai. Eccolo qua, Gabriele Muccino, un altro amico di Paolo Bombino. Allora, ed è un amico.
1: Gabriele è un amico, ma è importantissimo nella mia vita, diciamo, di musicista, perché abbiamo fatto tantissimi film insieme. Cominciamo insieme praticamente. Il mio secondo film era il suo primo, sì, che era Ecco Fatto. Poi abbiamo fatto Come te nessuno mai, L'ultimo bacio e tanti altri ancora. E siamo cresciuti parallelamente. Abbiamo una sintonia particolare, una sintonia molto speciale. E questa sintonia viene fuori nella dimensione dei film, e a me piace di Gabriele la sua estrema autenticità. È molto... non ha filtri, è molto autentico, e quello che scrive può essere apprezzato o meno, ma è quello che veramente lui in quel momento vuole dire, e questa cosa a me piace tantissimo e mi stimola tantissimo musicalmente.
0: Allora, io sto godendo questa intervista, proprio la meraviglia, e non è soltanto ora. Abbiamo la musica oltre le storie, è un concerto molto bello, molto speciale che il maestro ha realizzato, e io sto fremendo perché devo far vedere al maestro un sacco di cose, però andiamo con questa, è come se andiamo con questa.

0: avanzar.
1: Quando un teatro se ne cade giù, che emozione si fa? Perché tu sempre quel bambino, sempre quel bambino con i calzettoni bianchi e col doppio petto del primo compleanno sei. Voglio dire, che...
2: È molto bello, infatti, diciamo, per chi fa musica per film, spesso il concerto non è automatico. Uno sta in uno studio, scrive e poi magari arriva qualche email di qualcuno che ti dice che ha apprezzato. Fare il concerto è come fare un duetto tra chi suona e chi ascolta, perché c'è un'energia che è un ping pong, è un ping pong. E questo ping pong per me era una novità. Io ho fatto dei concerti, ma quest'anno ho voluto fare un tour e avere questo ping pong, perché ne sentivo necessità, ed è straordinario, non solo perché ti applaudono, ma perché la musica diventa proprio
1: tangibile. Perché accade tangibile. Lì in quel momento,
2: esatto.
1: Anche quando vediamo i film, accade lì in quel momento, però c'è il film intorno,
2: esatto.
1: No? Se così possiamo dire.
2: Ma quando si suona e si ascolta nello stesso luogo,
1: è
2: nello stesso
1: cosa.
2: Momento, diventa ancora di più.
1: È un'altra cosa. Allora, la Taranta reimmaginata. Taranta Reimagined, con interpretazioni originali di Jovanotti, Mahmood, Gianna Nannini, Diodato. E la Taranta arriva nella tua vita, arriva, ti investe proprio, no?
2: Sì, sì, mi investe, perché poi tra l'altro era un momento in cui, quando mi è stato proposto di fare questo concertone della Taranta che si fa in Salento ogni anno, che di solito si fa con 100.000 persone minimo che ballano.
1: Era un altro anno.
2: Esatto, era un altro anno, perché era l'anno del Covid.
1: Sì.
2: E a metà della preparazione arriva il Covid. Mi ricordo che mi chiamò il presidente della regione Puglia, mi disse: noi desidereremmo comunque farlo, perché deve essere un messaggio di speranza, anche senza pubblico, perché per la RAI, perché in quel momento doveva essere per la TV. E fu un'occasione, perché quell'occasione io potei interpretare in maniera più poetica e meno dinamica, perché di solito è tutto più...
1: Cioè, una Taranta che risentiva
2: di quella dimensione, ma che non in maniera negativa, di quella dimensione che diventava, come dire, la possibilità di esprimere una dimensione più poetica e meno solo danzata.
1: La interpretava quella situazione. Adesso io ho una serie di cartoline da inviare, spedire. Le cartoline, maestro, arrivano in quella casella postale. La prima è sua, di lui. Lui, guardate.
3: Ciao Paola, un saluto a te, a tutti i tuoi telespettatori e al maestro Buonvino. Il maestro Buonvino e io siamo amici, lui mi ha regalato dei momenti eccezionali, arrangiamenti fantastici di mie canzoni. E più di ogni altra cosa ricordo un concerto che abbiamo fatto a Taormina, un'unica data, con l'orchestra Roma Sinfonietta, e lui in quell'occasione ha riarrangiato in maniera orchestrale una serie di mie canzoni, e ne è nato un concerto meraviglioso, ma anche un disco che è forse nel mio repertorio una delle cose che amo di più e che torno ad ascoltare, perché è veramente la qualità del lavoro di Paolo è eccezionale. Ha reso le mie canzoni, anche le più semplici, le ha rese comunque con una magia, con una profondità. Io gli dico sempre che lui è in grado di prendere un do maggiore, che è l'accordo delle canzonette, di prenderlo e di renderlo meraviglioso. Questo è Buonvino, un grande musicista, di grande cultura, di grande sapienza, di grande conoscenza dell'armonia, della teoria, e di grande cuore, perché insomma le sue colonne sonore, gli arrangiamenti che fa, la scrittura delle sue melodie è degna della tradizione delle nostre grandi colonne sonore. Sai, in Italia abbiamo una tradizione enorme di giganti, ti dico solo Morricone, ma non solo, Rota, Michalizzi, veramente potrei continuare all'infinito. Abbiamo veramente una tradizione che ci ammirano in tutto il mondo. In Giappone sono pazzi dei nostri autori di colonne sonore, Rizzo Ortolani, nomi fantastici. E Paolo Buonvino è uno di questi grandissimi che prosegue questa grande tradizione con innovazione, utilizzando tecnologia. Fantastico. Ciao, buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti. Ciao maestro. Ciao Paola.
1: Lorenzo, maestro Jovanotti, questo messaggio messaggio per noi è un regalo, quindi io ti ringrazio in prima persona tantissimo.
2: Lui è un artista che dovrebbe essere studiato nelle scuole.
1: Sì, concordo in pieno.
2: Ci sono testi, e non solo testi, straordinari, che per me è stato un privilegio avere occasione di collaborare con lui. C'è un'energia, un ping pong straordinari, e lui è veramente... fa emergere cose quando compone, quando fa i concerti, che spesso sono latenti e il pubblico così...
1: Lui ha saputo rinascere, sa far rinascere e sa far nascere musica speciale.
2: Veramente dovrebbe
1: grazie.
2: Essere studiato nelle scuole.
1: Allora, però scusatemi perché ho veramente 4 minuti. Allora, con Giuliano Sangiorgi hai collaborato, maestro, per la canzone della serie amatissima Tutto può succedere. Abbiamo una cartolina. Il mio momento.
0: Ciao a tutti, ciao Paolo, come vedi sono sempre in treno, tu lo sai meglio di me forse, che la musica ci fa viaggiare e tu mi hai fatto viaggiare tanto, fino all'America, fino a un sogno d'oltreoceano, perché con te abbiamo fatto delle cose incredibili a tal punto da far collaborare con noi Dolores O'Riordan su Senza Fiato. È stata un'esperienza incredibile sia per me che per te che per Dolores a questo punto, perché è stato un trio stupendo. Poi con i Negramaro, insieme a Negramaro, abbiamo fatto anche Tutto può succedere, una sigla stupenda che ancora oggi mi fermano, giuro, qualche secondo fa mi hanno fermato in treno chiedendomi, è partito il treno, chiedendomi per favore, ma dove possiamo trovare questa sigla? In realtà non l'abbiamo pubblicata, bisognava pubblicarla, Paolo. E comunque tante cose nuove arriveranno, io lo so. Intanto, Paolo Buonvino, io ti saluto alla nostra Maria, alla nostra maniera. Ciao cugino, ciao cugino, ciao.
1: Giuliano Sangiorgi, grazie.
2: Sono due giganti.
1: Ti vogliono bene tutti. Due giganti. Perché ridendo ci insegnano a fare cose serie e a pensare cose serie. Potremmo dire che li abbiamo incastrati per farci mandare questo messaggio. Ficarra e Picone, loro li voglio annunciare prima.
4: Buongiorno a tutti. Allora, noi siamo qua perché ci hanno chiesto di rendere, insomma, una testimonianza per Paolo Buonvino, e noi lo facciamo.
0: Lo facciamo, e purtroppo non possiamo dire chi siamo e neanche per quali film lui ha lavorato, perché altrimenti si capirebbe chi siamo. Rendiamo questa testimonianza affinché altri registi non cadano e non vivano quello che abbiamo vissuto noi. Abbiamo dovuto farlo ancora.
4: Sì, l'abbiamo, insomma, all'inizio abbiamo provato a dire no a Paolo Buonvino, poi però sapete come funzionano certe cose.
0: Abbiamo ricevuto minacce noi, i nostri familiari, ora siamo in una località protetta.
4: Solo perché ci siamo detti qualche volta di avere il coraggio di dire no a Paolo. E quindi, insomma, questa cosa la facciamo, questa testimonianza è per appunto i registi e gli altri attori, quel coraggio che noi non abbiamo avuto, avetelo almeno.
0: Abbiatelo voi, dite di no.
4: Vabbè.
0: Ti ringraziamo per averci dato voce.
4: Grazie. Questa è televisione di servizio, questo sì. Dovrebbe fare la televisione pubblica.
0: Mi sono liberato.
4: Grazie.
0: Ciao.
1: Tanto amore per questi due ragazzi.
5: E ora devi levare il finale.
4: Il finale, sì, certo.
5: Se non si vede chi siamo, certo. Lo sai fare.
1: Ti caro Ticone, grazie. Salve Valentino. Vabbè, che meraviglia.
2: Sono veramente.
1: Loro sono geniali.
2: No, ma ogni volta che facciamo un film succede di tutto. Geniali. Cioè, è veramente.
1: Sono stupendi, spettacolari. Clip. Dobbiamo salutare, lo so, dobbiamo dare anche le date. Una è l'inizio e poi sfumiamo. L'inizio della clip e poi sfumiamo. Sono, vedete, devo trattare con Eugenia Scotti. Ha ragione, perché lei è il mio tempo. Andiamo.

0: questa musica il Gattopardo tu hai curato per questa grandissima produzione, quindi sei tornato ancora una volta a casa in Sicilia. Certo. E hai fatto un lavoro spettacolare, bellissimo.
1: Grazie.
0: Che profumava di Sicilia, che faceva sentire tutto.
1: Per me era casa.
0: Casa, 27 giugno, Cantagallo, siamo vicini a Prato. 5 agosto, Carpignano, siamo vicini a Lecce. 29 settembre, il Festival dell'Appennino. È là che ti veniamo a cercare?
1: Quest'estate sono delle date dove suonerò con un concerto nuovo, dove sarò pianoforte ed elettronica. E forse ce ne saranno ancora altre date. E poi in inverno con il concerto che avete avuto modo di intravedere.
0: E ti diciamo una cosa, maestro Paolo Bombino. Noi ti inseguiremo, non ti seguiremo, ti inseguiremo. Grazie,
1: grazie
0: di
1: a voi. Grazie Paolo.
0: Il signore che sei, prima ancora che il grandissimo musicista. Paolo Bombino, grazie, grazie, grazie, infinitamente grazie. Ci vediamo tra un attimo. Il primario di neuropsichiatria infantile, ospedale pediatrico Bambino Gesù. È un tema importantissimo, anche quella è musica. Ma ve lo spieghiamo tra un istante, dopo la pubblicità. Grazie.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
2: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
1: Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zyquil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
4: Allora, intanto voglio ringraziare il mio regista Enzo Pirrone in regia, perché oggi gli abbiamo fatto fare, ma lui è un ottimo maratoneta, più

0: corse di quanto non sia abitualmente abituato a fare. L'ho detta in italiano cattivo, ma il senso c'era. Invece è scritto in italiano perfetto, perché lui è un professore, un medico perfetto. Questo libro, il professor Stefano Vicari è qua con me, vi mostro tra un istante la copertina. Ben arrivato, professore ordinario di neuropsichiatria infantile, Università Cattolica Sacro Cuore. Dirige l'unità operativa di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Membro del tavolo per la salute mentale, coordina il tavolo sull'autismo della pastorale della salute della CEI. Ben arrivato, professore.
1: Grazie, ben trovato.
0: Allora, Feltrinelli ha avuto l'ottima idea di editare questo libro, Diversamente intelligenti, vivere la neurodivergenza in un mondo omologato. Il libro è pieno di orecchiette e questo è già un ottimo segno. Professore, la diversità, cito una sua frase, non è un ostacolo da rimuovere, ma un potenziale da sviluppare. Da adesso la stiamo ascoltando.
1: Sì. Tanto grazie anche per questo invito, davvero onoratissimo. È un tema, no? Diversità, ad esempio, quando è uscito il libro, molti mi hanno scritto dicendo ma diversamente implica un giudizio in qualche modo, quindi è un titolo sbagliato. E io un po' lo rivendico invece, lo difendo, perché dire diverso non vuol dire peggio o migliore, peggiore o migliore. Diverso è anzi l'essenza della nostra umanità, direi, no? Anzi, in biologia la diversità è proprio l'elemento che ci fa sopravvivere. All'interno della specie umana la diversità è quella che appunto ci consente di evolvere, certo, di non essere appunto omologati, di essere tutti identici e quindi anche sottoposti tutti ai possibili pericoli e rischi. Per spiegare questo concetto dico sempre: non c'è nulla di più diverso di un uomo e una donna. Ma questo non vuol dire che sia sbagliato, che uno sia giusto e l'altro sbagliato. Diverso vuol dire, certo, anzi, la ricchezza della pluralità delle voci che compongono questo pianeta.
0: Questo libro lo devono leggere, lo dico sobriamente, tutti. Lo devono leggere i genitori, lo devono leggere i nonni, lo devono leggere gli adulti, perché possono ritrovarsi in uno o più capitoli e dire: ma allora non era così grave, perché ora parliamo di un'altra cosa, parliamo dello stigma o del metterti in un angolo che fa la società, può succedere in una classe scolastica, può succedere in una classe universitaria, può succedere al lavoro, ora arriviamo con queste parole, quando si scopre che ci sia una neurodivergenza. Neurodivergenza, come tutte le parole mediche, è diventata di moda. Cioè, uno non sa assolutamente cosa voglia dire, dice: ma c'è una neurodivergenza, ma di che studia prima? Mentre lei ha studiato tantissimo, che cos'è una neurodivergenza, professore?
1: No, appunto, ha ragione, è un tema di cui un po' si abusa forse in questo periodo, perché appunto, torniamo a quello che dicevamo prima, la diversità fa un po' paura, quindi se io riesco a dare un nome alla diversità, addirittura in medichese, magari è più tollerata. La neurodivergenza non è una malattia, le neurodivergenze non sono una malattia, sono ancora una volta il modo diverso che abbiamo noi di funzionare.
0: Neurodivergenza.
1: Esatto, cioè, e fa riferimento a una neurotipicità, che altro non è che la media, un concetto statistico, la norma, cioè come funziona la gran parte delle persone. Ma quella gran parte delle persone, quel modo di funzionare non esprime tutta la ricchezza appunto del nostro genere umano. Quindi essere neurodivergenti vuol dire semplicemente funzionare in maniera un pochino diversa rispetto a quello che è il funzionamento tipico del mondo che noi attraversiamo. Ad esempio, il modo di pensare, il modo di vivere le emozioni, il modo anche di comportarsi, no? Alcune bizzarrie nel comportamento, alcune specificità, magari minore facilità nell'entrare in relazione con gli altri, o una maggiore vivacità, una maggiore brillantezza cognitiva, o magari invece una maggiore difficoltà cognitiva. Ma tutto rientra nella norma, nel senso di che non è patologia, non è malattia. Però la neurodivergenza può, per una serie di fattori, trasformarsi in un livello di sofferenza per le persone.
0: Maggiore, può diventare, può essere autismo?
1: Può, se il contesto dove la persona vive non è in grado di accogliere questa diversità, di valorizzarla, ma invece la stigmatizza. Lei faceva un riferimento a questo concetto, cioè la maltratta e la fa diventare un elemento di pregiudizio, allora questo può trasformarsi

0: per chi la vive in sofferenza, in una ricerca costante di cercare di essere altro da quello che si è. Questo, guardi, è un fenomeno importante, io credo. Molte persone neurodivergenti, immagini, non so, un ragazzo che invece che frequentare le feste, le discoteche o i luoghi dove i suoi coetanei normalmente si
1: Vanno.
0: incontrano, preferisce starsene magari in garage, smontare la moto, pulire i pezzi del motore, riallinearli e poi rimontarli. Trova massimo piacere in questo. Oppure una bambina, una ragazzina adolescente, che invece che uscire con le amiche il sabato pomeriggio preferisce stare in camera a leggere un libro perché la confusione, trovarsi in luoghi molto affollati e soprattutto rumorosi, le crea imbarazzo. Se il mondo intorno a lei o a lui non è in grado di accogliere questa diversità, possono essere portati a pensare questi ragazzi che il loro modo di vivere sia sbagliato e che quindi devono invece, per poter essere accettati da tutti, fare uno sforzo di non essere come sono, ma come tutti gli altri vorrebbero che fossero, cioè di omologarsi, appunto, mondo omologato, a quello che è il modo normale, medio di vivere. Questo noi lo chiamiamo, e quindi fanno finta, no? Noi lo chiamiamo camouflage,
1: Sì, certamente.
0: mascheramento.
1: Certo.
0: Mascheramento, cioè vuol
1: Certo.
0: dire non sono più io Stefano, che amo fare alcune cose, ma divento quello che gli altri vogliono che io sia. E questo
1: Divento
0: crea
1: l'altro.
0: che diventa un modo per mettermi una maschera e fare finta di non essere me stesso. Questo crea ansia e nel tempo può creare depressione, disturbi anche psicopatologici più gravi. Guardi,
1: Professore,
0: per spiegare, se me lo consente,
1: ma la
0: un'ultima
1: pre
0: battuta.
1: beati, su beati i suoi studenti, guardi,
0: Per spiegare questo
1: creda.
0: concetto, racconto ai miei studenti, appunto, dico: guardate, è come quando vi trovate, magari vi sarà capitato, magari no, vi capiterà in futuro, forse no, di trovarvi in una relazione che non è più una relazione d'amore, una relazione in cui non siete più innamorati, ma dovete far finta perché il mondo intorno a voi vi chiede di essere invece
1: Sì.
0: coppia, di essere, quindi di testimoniare qualcosa che però nel cuore non avete più. Ecco, quel fare finta diventa motivo di sofferenza, di stress. E a lungo andare può dare anche segni psicopatologici, cioè di un disturbo vero e proprio.
1: Quel fare finta diventa un veleno che lentamente trasforma un corpo
0: Esattamente.
1: sano in un corpo che
0: Quindi
1: sano
0: la
1: non è più.
0: neurodivergenza viaggia, vede, fra questi due opposti. Per questo mi sono innamorato dell'argomento, perché viaggia da una parte tra il sottovalutare la sofferenza di chi ne è portatore, dall'altra però c'è una sorta di banalizzazione. Cioè,
1: Assolutamente.
0: molti adulti si dichiarano neurodivergenti, magari non sapendo neanche di che stiamo parlando, e quindi rischiamo di sottovalutare chi ha un vero e proprio disturbo dello spettro dell'autismo, chi ha un vero ADHD, chi ha un disturbo dell'apprendimento. Banalizziamo quindi un
1: Sì.
0: concetto, non dandogli anche la dignità, riconoscendo la sofferenza di chi lo porta, insomma, sulle proprie spalle.
1: Applauso. Volevo trattenermi, però andiamo avanti, non dobbiamo perdere un minuto, però l'applauso ci vuole. Stereotipi e falsi miti. Quante delle persone che lei incontra, aspetta, no, prima faccio l'ultima, la domanda che lei pone al lettore, poi voglio chiederle quante persone adulte, leggendo il suo libro, le hanno scritto per dire grazie. Per dirle grazie, professore, perché io pensavo che fosse un guaio, invece mi trovo da quest'altra parte. Sentite la domanda. Scrive il professore: hai mai avuto la sensazione di funzionare in modo diverso da quello della maggioranza delle persone? O che magari sia tuo figlio a percepire, apprendere e capire seguendo percorsi alternativi? Ecco, per genitori che si trovano di fronte ai loro figli, che sono la cosa più sacra che esista al mondo, giustamente, che appunto smontano la moto e mettono tutti i pezzi per terra. Il suggerimento qual è? Lei lo scrive in questo libro, il suggerimento intanto è leggere questo libro, ma il
0: Ma
1: suggerimento
0: guarda,
1: qual è?
0: il primo che vale in assoluto in qualunque situazione, per qualsiasi genitore e direi in qualunque relazione umana, non giudicare mai. Cioè non mai caricare il rapporto col proprio figlio o con la propria figlia di un elemento di giudizio che diventa definitivo, che diventa una sentenza. Ecco, tu sei sempre così, tu fai sempre così, perché non fai come gli altri? Cioè un elemento che rimanda a una colpa in qualche maniera e non riconosce invece la diversità. Perché noi nelle relazioni, poi diciamoci la verità, siamo sempre più portati a volere l'altro un po' come noi desideriamo che fosse, sì. No? Mi capita, alcune studenti mi dicono, no, sa, vivo una relazione difficile, ma sono convinto che con un po' di impegno posso cambiarla. Ecco, sappiate tutti che nessuno cambia nessuno, cioè no, nessuno ha questa capacità.
1: Lei è...
0: quindi voglio dire a tutte le coppie che ci seguono, ve lo tenete, ve la tenete così com'è, quindi trovate il bello di quello che c'è in quello.
1: E non cadere negli stereotipi. Quante volte lo diciamo? Lo diceva prima il professore, il maestro Bonvino, no? Le parole che usiamo, è uno stereotipo. No, quando lo stereotipo ti arriva addosso è disastro. Ma noi andiamo avanti. Diagnosi. E qui siamo più che mai, finora l'ha fatta e ha portato avanti la sua materia, però più che mai nella sua materia, professore, quando noi scopriamo che possa esistere un problema di questo tipo, dobbiamo perdere la paura della diagnosi. La diagnosi è aiuto, non è una sentenza la diagnosi.
0: Assolutamente, è l'inizio di un percorso, anzi, intanto di consapevolezza. La diagnosi mi restituisce in fondo una parte, una verità di me che io faccio fatica a intercettare. So di essere diverso, ma in cosa sono diverso?
1: Certo.
0: Questa mia diversità è unica, perché anche lì, quando noi lo viviamo in prima persona, perdiamo la consapevolezza che quello è un problema che magari attraversa anche molte altre persone, quindi mi mette in connessione anche con altri. Però guardi, questo libro l'ho scritto, la prima idea mi è venuta perché alla fine di alcune conferenze spesso succede e vengono delle persone a dirmi, ah grazie, guardi, sai, io sono un po' autistico, io sono un po' iper ADHD, devo dire che anche molti personaggi pubblici del mondo dello spettacolo oggi si dichiarano apertamente.
1: Sì, sì.
0: E all'inizio, devo confessarle, provavo fastidio, no? Perché, torno a un concetto che ho espresso prima, c'è una banalizzazione, l'autismo è roba seria, le famiglie che hanno un ragazzo autistico a casa sanno di che cosa parlo, è sofferenza vera. Anche chi ha un figlio ADHD spesso si confronta con una insufficienza di assistenza, di risorse, no? Però poi, pensando meglio, ho detto, ma vedi, forse dietro quella dichiarazione c'è però una sofferenza. Cioè, chi mi dice io sono un po' autistico, in fondo, è come se si riconoscesse una diversità che non trova ancora una spiegazione. Quindi sulla diagnosi è importantissimo, ma è molto ancora più importante, se così si può dire, evitare le autodiagnosi. Perché su questo internet fa dei disastri.
1: Cioè, dottor internet, no, per favore. No.
0: Quindi rivolgetevi a uno specialista senza paura, perché magari la vostra, quando uno legge dei sintomi, se li riconosce tutti, questa è la sindrome dello studente di medicina.
1: Sì.
0: Quando uno studente prepara gli esami di patologia medica pensa di avere tutte le malattie possibili, perché legge i sintomi e dice, ma io in fondo ce l'ho, ma forse allora c'ho l'infarto in questo momento acuto. Ecco, leggere i sintomi senza una chiave, qualcuno che aiuta
1: qualcuno
0: a leggere,
1: che ti aiuti a spiegarlo. È meraviglioso, il professore è meraviglioso. Allora, del camuffamento abbiamo parlato. L'accoglienza. Nell'accoglienza io inserisco anche il percorso culturale che la nostra società tutta deve, non sparo sentenze, ci mancherebbe, però deve fare, cioè accogliere, comprendere che ci sia la diversità, esista, è un gradino che noi dobbiamo salire, tutti insieme.
0: Sì. Non mi pare che tiri una bell'aria, però, in questo senso, onestamente.
1: Pessima.
0: Mi sembra che questo sia un mondo, invece,
1: aria,
0: molto
1: professore,
0: orientato sulla performance, sulla prestazione, e su una prestazione che è stabilita entro vincoli molto precisi, quindi... Prestazione vuol dire essere bello, hai tante, in salute e possibilmente molto ricco. Non c'è margine, peraltro. E in questo dimostriamo tutta la nostra stupidità di società contemporanea, perché in questo modo noi ci perdiamo. Tra l'altro, poco fa abbiamo sentito un maestro con cui ci siamo confrontati proprio sull'importanza di valorizzare il tempo lento,
1: certo,
0: le eccezionalità,
1: certo,
0: quindi la divergenza appunto dalla media. Se noi ragionassimo secondo i canoni attuali, non avremmo un Caravaggio che, insomma, era un po' stranetto, diciamo.
1: Era, sì, sì.
0: E forse anche, adesso non voglio esagerare, ma anche San Francesco. Cioè, voglio dire, figure che hanno fatto della necessità di distaccarsi dal ragionamento medio, dal pensiero unico, dal modo omologato di vivere, la loro ragione di vita, appunto. Ecco, noi abbiamo un mondo che valorizza la mediocrità e dimentica l'eccezionalità, non vede l'eccezionalità, e questo secondo me corrisponde a un danno enorme per tutti noi.
1: Io l'ho detto dall'inizio, con questo io l'ho detto dall'inizio, come mi sono noiosa, ma il professor Stefano Vicari è prima di tutto una persona per bene e poi un grande scienziato, un uomo colto che non sale sulla cattedra a dire voi non sapete, io so, e questo ci rende profondamente grati nei suoi confronti. Diversamente intelligenti, vivere la neurodivergenza in un mondo omologato è il libro che dovete leggere. Vi prego, fatelo. Grazie professore.
0: Grazie a lei.
1: Grazie infinite per essere stato con me.
0: Grazie.
1: Bravo Eugenia, grazie. Grazie Sara. E ora Solaro.

0: potrei riuscire a ricordare anche la mia nascita. Giunto in prima elementare era piuttosto ovvio che non ero come tutti gli altri.
1: La tua intelligenza non è una cosa da nascondere.
2: Vuole solo essere un bambino normale e possibilmente felice.
3: Mi chiedo perché abbia dipinto un solo iris bianco.
0: Perché si sentiva solo.
4: Il film esordio alla regia di Jodie Foster, Il mio piccolo genio.
0: È 156.
4: Questa sera, in prima serata.
5: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
6: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
7: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
8: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
9: Partiamo!
10: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
11: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
12: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
13: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
4: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
14: Sua Eminenza, non mi dia una parrocchia. Mi lasci in piazza, mi lasci libero di girare per le strade.
15: Da allora è diventato il prete volante che corre per raccogliere fondi in favore dei ragazzi più poveri.
16: Perché tu vedi il miracolo e puoi fare, senza nulla, fa miracoli.
4: Ispirato alla vita di Don Danilo Cubattoli, Valgo quanto amo. Questa sera in seconda serata.

0: Ehi, aspetta, c'è un equivoco. Vi giuro.
1: Chiudete la porta.
0: Non ho fatto niente. Vi giuro che non sono mai stato con la moglie di nessuno di voi, né tantomeno con quella del signor Maurizio.
2: Sì, signor Maurizio. È Arturo Sierra. Solo un novellino poteva fare una cosa del genere. No, sono d'accordo anche tutti gli altri. Perfetto.
3: Chiedo scusa, ma secondo me lei si sta mettendo nei guai.
2: Ho forse chiesto la tua opinione, Aguilar?
3: No, signor Giavi, ma mi ascolti, per favore. Non c'è che un sistema per uscire puliti da questo pasticcio ed è la morte di Federico Suarez.
2: No.
3: Lei sa meglio di me che quell'idiota non sarà mai capace di tenere la bocca chiusa. Racconterà a Lucia chi è lei e manderà a rotoli anche tutta l'organizzazione.
2: No, con lui farò i conti quando sarà il momento. Non prima e non dopo, chiaro? Soprattutto non quando lo decidi tu. Sono io che do gli ordini qui. E se ora ti ordino di suicidarti, tu lo devi fare, mi hai capito?
3: Signor Giavi, ha pensato a quanti dovrà farne fuori al posto di Suarez se continuiamo così?
2: Quante sarà necessario?
3: Ascolti, signore, solamente un cadavere. Un solo colpo di pistola e risolviamo tutto. Un uomo solo, ci ha pensato bene. Uno soltanto.
2: No.
4: Sì, sì, questo è il corpo di una persona giovane. Sono sicuro, non può essere che Arturo Sierra. È lui, vuoi vederlo?
5: No, l'ho già visto.
6: Ma adesso che ha il suo uomo, facciamola finita con questa storia.
1: Ha ragione, i ragazzi la stanno aspettando per consegnarle il traditore. Perché non ci sbrighiamo prima che qualcuno di loro perda il controllo e finisca col fare una strage al ristorante?
4: No. Prima voglio parlare con Elena.
5: Vuoi dirmi perché? Adesso che sai chi è il suo amante, non è il caso di perdere altro tempo, ti pare?
4: Le voglio dare un'ultima opportunità per confessarmi quel nome.

Ministero della Difesa precisa, autorizzati solo voli tecnici e logistici come da accordi. Le opposizioni chiedono chiarimenti alla Premier Meloni che oggi sarà a Berlino per il vertice con Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. Controffensiva ucraina contro obiettivi russi. Kiev ha bombardato la Crimea, prese di mira due centrali termiche, numerosi blackout, colpite anche due raffinerie a Ufa, 1500 km dalla linea del fronte. In Polonia è iniziata l'edizione 2026 della conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. Ancora una giornata di grande caldo in tutta Europa, in Francia ancora una vittima, ieri deceduto anche un bambino di 3 anni lasciato in auto dai genitori. Temperature vicino ai 40 gradi in Spagna, Germania e Regno Unito. In Italia oggi 17 le città da bollino rosso per i rischi legati all'afa, il picco atteso nel fine settimana. Lo sport, quando ben vissuto, è medicina per il corpo e per lo spirito. Così stamane Papa Leone, che ha ricevuto in udienza i dirigenti della Federazione Italiana Nuoto e i partecipanti al trofeo Sette Colli. La presenza di atleti da tutto il mondo, ha sottolineato il pontefice, offre un apporto all'incontro pacifico tra i popoli e alla fraternità. Era la nostra ultima notizia, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 18:25. Grazie per averci seguito.

Giovedì, al nord c'è l'anticiclone Caronte. Giornata ancora una volta molto calda e spesso soleggiata. Soltanto sui settori alpini, nel pomeriggio, scoppieranno dei temporali di calore. Venerdì, rinforzo dell'anticiclone Caronte. Giornata molto calda con cielo poco nuvoloso e isolati temporali di calore sui settori alpini. Temperature massime fino a 37 gradi. Al centro, domina l'anticiclone Caronte. In questa giornata sarà caldo con picchi di 37 gradi in Toscana. Cielo poco nuvoloso e locali rovesci pomeridiani sui monti tra Lazio e Abruzzo. Venerdì, anticiclone africano Caronte più potente. Giornata ampiamente soleggiata con cielo in gran parte sereno. Temperature massime fino a 38 gradi in Toscana e 37 su Umbria e Lazio. Al sud, regime di alta pressione. Giornata di bel tempo al mattino. Nel pomeriggio invece ci saranno temporali sparsi su Appennini e rilievi siculi. Caldo estivo non eccessivo. Venerdì, regime di alta pressione. In questa giornata dopo una mattinata stabile, nel pomeriggio ci saranno alcuni rovesci sui rilievi di Calabria, Sicilia e Sardegna.

0: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Ultima ora, ladro in fuga.
3: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
4: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890 40 77 o vai su unicef.it.

0: Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
1: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
2: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.

0: Dall'ora sesta fino all'ora nona si fece buio su tutta la terra. Verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù misericordioso, inchiodato sulla croce tra il cielo e la terra, in quest'ora avvolta dalle tenebre, restiamo accanto a te. Per noi sei diventato uomo. Eppure l'uomo non ti ha riconosciuto, ti ha rifiutato e condannato a morte. Il tuo cuore soffre il dolore dell'amore non accolto. Il dolore più profondo è l'esperienza dell'abbandono. Sono i nostri peccati ad aver posto su di te questo peso. Per la nostra salvezza accetti questa solitudine. Tu che vivi nell'unità con il Padre, entri nella nostra oscurità per trasformarla. Nella tua morte si apre per noi la via verso il Padre. La tua croce ristabilisce il legame tra Dio e l'uomo. Gesù abbandonato, in quest'ora della tua agonia, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per i peccatori e per i morenti, perché accolgano il dono della tua grazia. Guarda le persone sole, dimenticate, anziane e sofferenti, trovino pace e consolazione. Gesù misericordioso, ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del

0: Signore sia con voi.
1: E con il suo Spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, qui dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia o dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Eravamo un'eccellenza nella produzione delle auto, c'è stato un tempo non troppo distante per la verità in cui ci siamo distinti anche nella produzione di elettrodomestici, nel tessile, nella pelletteria e nella produzione dello zucchero. Ora, interi settori industriali stanno scomparendo pezzo per pezzo sotto i nostri occhi. Perché? Con quale impatto, quali conseguenze sui territori, sulle regioni che hanno imperniato la loro economia, il loro stesso equilibrio proprio sulla presenza di quelle imprese? Cercheremo di capirlo e affronteremo questo tema, questo approfondimento con l'aiuto dei nostri ospiti. Io do subito il benvenuto qui in studio a Stefano Calderoni della Confederazione Italiana degli Agricoltori CIA, in cui è responsabile nazionale delle risorse idriche, altro tema incandescente come ben sappiamo. Ben arrivato, grazie della sua presenza. E un saluto, è collegato con noi, al segretario generale FIM CISL, il sindacato dei metalmeccanici, che ritroviamo con piacere, Ferdinando Uliano. Uliano, bentornato a Siamo Noi.
1: Buonasera.
0: Buonasera, buonasera a lei. Allora, io Calderoni parto da lei anche perché un po' tutti noi ricordiamo, appartiene a diverse generazioni questo ricordo, la lezione di geografia, il manuale di geografia, noi che sciorinavamo a memoria l'elenco delle regioni, praticamente quasi tutte le regioni d'Italia, in cui si coltivava la barbabietola. Ora, probabilmente se si coltiva ancora molto di meno, perché di zuccherifici quasi non ce ne sono. Quanti erano? Quanti sono oggi?
2: Ma intanto buon pomeriggio di nuovo. È stato un simbolo la cultura dello zucchero, un simbolo del boom economico, no? Perché in realtà nel dopoguerra addirittura siamo arrivati ad avere 80 stabilimenti produttivi in tutta Italia, 20.000 posti di lavoro.
0: Era anche uno stimolo al lavoro stagionale per i ragazzi.
2: Assolutamente, si finiva la scuola, si andava a lavorare allo zuccherificio, si aiutavano le famiglie, in un qualche modo era un'Italia che voleva crescere, emanciparsi da una condizione ovviamente che era quella della guerra, che ci volevamo lasciare alle spalle. E quindi fu uno straordinario esempio di resilienza proprio del nostro paese, e gli zuccherifici nascevano proprio nelle aree più fragili del paese. Pensiamo, 80 erano circa gli stabilimenti, di cui 40 in una sola regione, che era la regione Emilia-Romagna. Quindi fu davvero un elemento di grande crescita. Oggi purtroppo ne vediamo le tracce, perché fu un elemento fortemente identitario. Ancora oggi si vedono, diciamo, le tracce industriali, quindi gli spazi di zuccherifici ancora li vediamo abbandonati, e in Italia è rimasto produttivo un solo stabilimento a Bologna, Copro B, e siamo passati da coltivare 240.000 ettari di barbabietole da zucchero a meno del 10%, quindi davvero una perdita enorme, ma è un patrimonio identitario e culturale soprattutto.
0: Che cosa ha provocato tutto questo? Quella che è veramente l'estinzione.

0: di un intero comparto produttivo. Sicuramente l'indiziato numero uno è la liberalizzazione del mercato, l'ingresso di nuovi concorrenti, ma che cosa è accaduto, alterato le regole del gioco fino a travolgere la nostra industria? Era inevitabile che accadesse.
1: È stata una scelta. È stata una scelta. Allora è chiaro che l'Europa ha deciso di aprire il mercato, di liberalizzare. Negli anni 2000 venne introdotta la cosiddetta organizzazione comune di mercato per quanto riguarda lo zucchero e abbiamo deciso di non sostenere più i nostri produttori, in qualche modo di aprirci al libero mercato. E allora è chiaro che, come succede sempre in questi casi, soprattutto quando si parla di agroalimentare, i soggetti che entrano nel nostro mercato entrano a condizioni che sono per noi sfavorevoli. È come se giocassimo una partita di calcio, visto che ci sono i mondiali, 5 contro 11. Le regole non sono uguali per tutti. In Sud America hanno la possibilità di produrre zucchero di canna, zucchero di barbabietola a prezzi molto più bassi dei nostri, per il costo del lavoro, per l'utilizzo di fitofarmaci che noi non utilizziamo. Insomma, purtroppo il mercato è comune, ma le regole non sono comuni. E questo ha fatto sì che il grave danno che gli agricoltori italiani hanno subito e gli agricoltori europei lo stiamo misurando in numeri.
0: Come curiosità, e poi vado da Oliano, estendo il contesto della nostra riflessione, da chi importiamo noi la maggior parte dello zucchero che consumiamo?
1: Soprattutto dai paesi del Sud America, il Brasile, la Fada Leone, diciamo che uno dei paesi che per estensioni, per dimensioni del settore agricolo è certamente uno dei leader, ma è concorrente anche la canna da zucchero, quindi in realtà quando parliamo di zucchero non stiamo parlando solo di barbabietola, ma stiamo parlando anche di canna da zucchero.
0: Noi abbiamo portato l'attenzione sulla barbabietola perché queste erano le colture diffuse che sono state un po' il motore, come ci diceva, del nostro boom economico. Poi parleremo anche delle ricadute occupazionali, ovviamente. Io, Oliano, vengo da lei perché avete stilato un documento molto approfondito sulle crisi, sulla crisi, ho usato il plurale, insomma, sui vari comparti che ne sono colpiti, in cui si parte dall'automotive, quindi dal settore di produzione delle auto, fino all'elettronica, alla microelettronica. Io mi muovo da chi è primo in classifica, purtroppo, perché noi eravamo un'eccellenza nella produzione delle auto. Anche questo risale alle nostre lezioni sulle attività produttive delle elementari, delle medie. Che cosa è successo? Ce lo spieghi in maniera che lo comprenda anche un pubblico generalista che non è un pubblico tecnico.
2: È chiaro che c'è un

0: anche del sindacato.
1: Sì.
0: Il problema è che le limitazioni che sono state imposte dalla comunità europea è una limitazione molto ferme rispetto a raggiungere nel 2035 il blocco delle motorizzazioni endotermiche, cioè i motori tradizionali benzina e diesel. Non è stata accompagnata questa transizione con aiuti all'industria, con interventi che rendessero sostenibile la trasformazione e la transizione, perché comunque utilizzare motorizzazioni elettriche comporta un apporto inferiore di manodopera. A questo si è aggiunta poi una situazione molto aggressiva da parte della Cina, perché la Cina ha un surplus produttivo. Quindi
1: Ne facciamo
0: butta e
1: le spese, ne
0: aggredisce
1: facciamo le spese.
0: il
1: Sai,
0: mercato europeo e soprattutto
1: ecco.
0: hanno da tempo investito sull'elettrico.
1: Sì,
0: Quindi
1: sì.
0: noi abbiamo questa problematica a cui si è aggiunto appunto una
1: È
0: situazione
1: stato
0: di
1: molto
0: forte
1: chiaro,
0: difficoltà.
1: Uliano. C'è poi da aggiungere, e questo è un quadro non proprio confortante, che noi arriviamo da 36 mesi ininterrotti di calo della produttività, e questo non esclusivamente nel comparto dell'automotive. Questo che cosa significa in termini di occupazione? Cosa state già rilevando e come sta reggendo l'economia a questa situazione?
0: Noi abbiamo rilevato una crescita della cassa integrazione al 2025 perché di fatto è aumentata dell'11% i lavoratori che sono coinvolti. Si parla di oltre 260 milioni di cassa integrazione solo nel settore metalmeccanico, secondo i dati dell'Istat. Una situazione che riguarda tutti i settori. In Europa addirittura gli unici settori che si salvano sono l'aerospazio e difesa. Per quanto riguarda il restante dei settori, sono coinvolti in maniera pesante questa forte riduzione. Per l'Italia, poi l'aggravante è che noi abbiamo questa riduzione in termini produttivi, nonostante abbiamo utilizzato fino al 30 di giugno una forte, diciamo, quantità di investimenti determinati dal PNRR. Quindi
1: Certo.
0: noi adesso ci troveremo in una situazione che, nonostante la situazione non sia migliorata col PNRR, ci troveremo in una situazione ancora più aggravata perché verranno meno gli investimenti che invece sono fondamentali. C'è un tema di carattere internazionale che sta pesando maledettamente, non c'è solo il costo dell'energia che butta fuori mercato le aziende italiane in particolare, perché noi abbiamo un costo che è 3 volte quello
1: E tante volte ne abbiamo
0: spagnolo e
1: parlato
0: due
1: con
0: volte
1: lei e
0: quello
1: con
0: francese.
1: i nostri ospiti qui in studio. Certo, e poi c'è veramente esigenza a questo punto di mettere mano ad una strategia di lungo termine.
0: Sì, perché i dazi e i conflitti stanno di fatto schiacciando i costi, stanno schiacciando le imprese attraverso un incremento dei costi sulla logistica.
1: Sì.
0: Noi dobbiamo riportare in Europa la catena del valore che è stata delocalizzata in passato,
1: Ed è
0: perché
1: un processo.
0: diversamente non avremmo
1: Ed è un
0: quell'autonomia industriale.
1: processo che, quando anche avviato, diciamo, con determinazione, prevede anche tempi piuttosto lunghi. Senta Calderoni, abbiamo detto l'estinzione di un intero settore che era anche parte delle nostre radici culturali, ma che ricadute ha questo sull'occupazione e soprattutto come si stanno attrezzando, se lo stanno facendo, questi territori per far fronte ad una situazione tanto critica?
2: Ma innanzitutto questo ha significato perdere 20.000 posti di lavoro, perché
1: Certo.
2: nell'indotto ovviamente tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato abbiamo perso 20.000 posti di lavoro. Le aziende agricole in un qualche modo si sono trasformate, hanno adattato le proprie produzioni alle nuove sfide che in un qualche modo il mercato ci pone di fronte, anche ai cambiamenti climatici, perché non è semplicemente un problema di regole dell'Europa. Purtroppo il cambiamento climatico incide sulla capacità di riuscire a produrre zucchero in quantità sufficienti da rendere redditizia, ovviamente, questo tipo di
1: E
2: coltivazione.
1: impone un adattamento che significa anche investire nelle innovazioni.
2: Esatto. Noi di fatto fatichiamo a 40 gradi a coltivare le barbabietole, lo vediamo in questi giorni, in queste ore, l'assenza di acqua, le temperature elevatissime e quindi una produzione che lentamente si è spostata verso il nord Europa, in paesi più freschi, dove i risultati dal punto di vista agronomico sono migliori.
1: E anche qui effettivamente la risposta va concertata in un quadro più ampio, non può essere, immagino, soltanto nazionale. Io adesso devo andare in pubblicità, poi torniamo, estenderemo ancora il quadro perché la crisi ha colpito anche la coltivazione del riso e la

trasformazione industriale, lo vedremo, così come vedremo come ha impattato su un altro settore che è noto come il settore del bianco, che è il termine con cui ci riferiamo al comparto dei grandi elettrodomestici, quelli che vengono utilizzati nelle case ma anche a scopi industriali. A tra pochissimo.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
3: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
4: In questo nostro viaggio, in questa ricognizione attraverso regioni e territori che sono stati punta di diamante della produzione industriale nazionale, adesso incontriamo un altro scoglio, un'altra crisi che è quella che ha impattato sul settore della produzione di elettrodomestici. E allora si è aggiunto a noi anche un altro ospite che saluto subito, è collegato con noi ed è il professor Francesco Razzi, sociologo dei processi economici, insegna all'Università Politecnica delle Marche. Professor Razzi, benvenuto a Siamo Noi.
5: Benvenuto, grazie, benvenuti a tutti e buongiorno.
4: Grazie a lei. Allora, le chiedo un istante di pazienza perché vorrei mostrarle un estratto di un video che integralmente è disponibile sulla nostra piattaforma On Demand Play 2000. Lo firma il regista Massimiliano Finazzer Flori, si intitola La storia di Peppino Fumagalli, la candy, le imprese, la famiglia, e racconta appunto la storia di questo marchio che ha rivoluzionato il settore della produzione degli elettrodomestici, prima in Italia e poi travalicando i confini nazionali. Vediamo.
6: Candy presenta.
7: Pensavamo di fare qualcosa per la donna, ma poi mio fratello, che era prigioniero in Stati Uniti, è tornato e ci ha parlato di lavatrice. E quindi abbiamo pensato a questa lavatrice. L'abbiamo costruita così in pochissimi giorni la prima, l'abbiamo fatta provare a mia madre. Tutta contenta, entusiasta, trava, diceva.
6: Peppino Fumagalli, consigliere delegato della società, ha presentato, non senza solleticare la curiosità delle signore presenti, la lavastoviglie che interessa tutte le famiglie medie e si offre quindi a un mercato vastissimo.
8: E a lei dico, grazie, tanti.
6: La novità è una lavastoviglie che risolve con un'idea base un problema fondamentale, lavare come si deve e nello stesso tempo pentole e stoviglie.
9: Mio padre non amava perdere tempo. Si parlava, ma poi la decisione bisognava prenderla.

0: Era un uomo che oggi definiremmo severo, ma in realtà era una persona estremamente aperta poi ad ascoltare gli altri.
1: Aveva questa capacità di darti carica, risolverti in fretta i problemi perché era tempestivo.
2: Si chiamavano capitani d'impresa, già allora, i grandi capitani d'impresa, però aveva questo stile della famiglia.

0: Professor Orazi, sembra un altro tempo, un altro mondo, di fatto è un altro tempo, è un altro mondo in cui gli imprenditori erano spesso illuminati capitani d'impresa. Ci viene in mente, forse è l'esempio più abusato, ma sempre pertinente, sempre efficace, una figura come Adriano Olivetti, naturalmente in un altro settore. Ora qui abbiamo visto l'esperienza della Candy, ma se noi guardiamo anche a regioni dove forte è stata la traccia dell'impresa a carattere familiare, ci sono state nelle Marche Merloni, più a sud se non sbaglio Zoppas. Che cosa è successo? Perché laddove funzionava questo meccanismo industriale si è interrotto, si è spezzato e storici marchi, aziende storiche sono diventate di proprietà di multinazionali estere?
1: Allora, il discorso, come dire, abbastanza profondo, attinge cioè a motivazioni strutturali importanti. Prima lo si accennava, l'apertura ai mercati globali ha certamente messo, diciamo, in un nuovo campo competitivo l'intero settore industriale italiano. Non scordiamoci che l'Italia godeva prima dell'euro di un vantaggio molto importante, che era quello delle svalutazioni competitive della lira. Questo permetteva enormi iniezioni di competitività all'esportazione, tenuto conto che l'Italia è un'economia tuttora, l'economia paese è ancora un'economia profondamente export-oriented. Naturalmente il venir meno di questi vantaggi relativi ha causato non pochi problemi, così come l'aumentare dei competitors internazionali. Però questo, a mio modesto avviso, e parlo in particolar modo per le cose che ho studiato di più, cioè il territorio marchigiano, che da questo punto di vista possiamo dire abbastanza idealtipico. Ecco, accanto a questi fattori, diciamo esogeni, a mio modesto avviso ne possiamo introdurre molti di natura endogena. In primo luogo, una scarsa capacità, a mio modo di vedere, di lettura da parte della governance locale dello sviluppo. Cioè le filiere istituzionali, coloro i quali erano deputati in qualche modo alla lettura strategica, e qui tutto il sistema, dalle istituzioni politiche fino all'università, se vogliamo,
0: Li hanno
1: c'è
0: latitato.
1: stato
0: Io la fermo su
1: un,
0: questo
1: ma
0: punto.
1: più del latitato, secondo me, voglio dire, c'è stato un modo piuttosto, a mio giudizio, distorto di operare.
0: Ancora più chiaro. È stato ancora più chiaro. Uliano, qual è la sua opinione al riguardo? La nostra industria si è rivelata, c'è questo discorso delle istituzioni che è molto interessante, la nostra industria di per sé ha mostrato una impreparazione, una mancanza di strategia nel fronteggiare, mettere in campo dei modi per fronteggiare la concorrenza. Siamo troppo piccoli, è troppo frammentato il nostro tessuto di produzione, piccole e medie imprese, naturalmente guardando al vostro comparto in particolare, Uliano.
2: La storia dell'elettrodomestico l'hanno fatta migliaia e migliaia di lavoratrici e lavoratori che hanno consentito le fortune dei nostri capitani d'impresa. E la cosa che noi abbiamo sofferto in questo periodo

0: Vedo l'assenza di una politica industriale, cioè l'elettrodomestico sta soffrendo da tempo una competizione globale, indubbiamente, ma noi avevamo ad esempio aperto un tavolo al MIMIT con il governo dove bisognava affrontare il tema della competitività dell'elettrodomestico dopo la crisi della Whirlpool con Beko, abbiamo fatto un solo incontro e ci siamo fermati lì. C'è un problema di costo energia che incide naturalmente in maniera pesante, c'è una responsabilità che deve essere esercitata da queste imprese perché ormai Candy è completamente in mano ai cinesi e ha chiuso tutte le attività produttive in Italia. Abbiamo forte riorganizzazione di Beko nell'ex gruppo Whirlpool, stiamo parlando di una società in mano turca. Abbiamo la situazione di Electrolux con 4.500 dipendenti e con una dichiarazione di esuberi di 1.700 persone. Oggi è in corso una trattativa dove c'è una chiara posizione aziendale volta a ridimensionare dal punto di vista industriale. Adesso l'abbiamo fermata, vediamo come va la trattativa. Però il punto nodale è che noi abbiamo una serie di questioni di carattere industriale che devono essere affrontate. Il tema della classe dimensionale è un aspetto, non lo è nel settore elettrodomestico perché è fatto di medie e grandi aziende, ma lo è ad esempio tutta la filiera. Noi abbiamo la necessità di favorire gli accorpamenti delle imprese perché non riescono a reggere la competizione globale e soprattutto c'è la necessità di mettere in atto una politica industriale, l'ha detto anche bene Draghi nel suo report, che cerchi di accompagnare il processo di trasformazione che c'è con investimenti attraverso il debito buono. Se noi ci limitiamo solo alle politiche di bilancio, non andiamo da nessuna parte.
1: Uliano, tornando a guardare, Orazzi, scusi, professor Orazzi, tornando a guardare alla regione che meglio conosce, che sono le Marche, la crisi che ha investito anche il settore, che è sempre stato anche il fiore all'occhiello di quella regione della pelletteria, la produzione della carta, lì la faccenda è più complessa, c'è anche la digitalizzazione, ha però in generale cause comuni con il comparto degli elettrodomestici, a suo giudizio?
2: Allora, la crisi distrettuale marchigiana noi la possiamo tranquillamente leggere come un unicum. Ripeto, tutto questo ha anche una data, il 1995, quando di fatto la Cina e i competitor asiatici entrano nel mercato globale ufficialmente,
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità.
2: determinando uno spiazzamento competitivo soprattutto delle filiere, diciamo, più sostituibili. E la calzatura in questo è stata fortemente colpita,
1: Penalizzata,
2: così
1: certo.
2: come sono stati colpiti gli altri comparti di specializzazione dell'economia marchigiana. Però io vorrei ritornare per l'appunto a quel che dicevo prima, cioè lo scarso apporto della governance locale ha significato, per esempio, prendiamo Fabriano, no? Fabriano è in crisi da 15 anni in realtà. Da 15 anni nessuno si è proposto o quantomeno ha proposto un piano per esempio di riconversione produttiva per Fabriano. Adesso questo che cosa significa? Significa per esempio che i layout di produzione del bianco non sono tanto incompatibili per esempio con la robotica leggera o con la componentistica robotica. Operare una riconversione 15 anni fa che significava sperimentare tre o quattro aziende per poi cercare di darsi un'alternativa esattamente a ciò che accade oggi, perché quello che accade oggi lo sapevamo anche 15 anni fa, cioè che di fronte a quel tipo di crisi, tenga conto che dal 2008 ad oggi le Marche hanno perso il 28% della propria capacità produttiva,
1: Chiaro.
2: oltre un'impresa su quattro, il che significa che oggi noi abbiamo, per esempio a Fabriano, il distretto, l'ex distretto ormai completamente in mano a multinazionali che diventano dei soggetti con i quali è molto difficile
1: Interloquire,
2: interloquire e
1: certo, lei è
2: trattare.
1: stato
2: E
1: chiarissimo,
2: oggi
1: lei è stato chiarissimo. Professor Orazio, devo andare in pubblicità, però volevo coinvolgere anche, visto insomma, che vi ha ascoltato pazientemente, anche Calderoni, tornando a guardare al settore agricolo e a quella crisi del riso a cui facevo riferimento. A proposito di riso, c'è cioè, insomma il gioco di parole, l'articolo che vi stiamo mostrando sulla stampa, noi primi produttori in Europa di riso, adesso ridiamo amaramente. Perché? Che cosa è successo brevemente prima della pubblicità?
3: Noi abbiamo un mercato comune ma regole diverse, questo è il problema vero. E quindi
1: Già
3: la
1: ce lo stava
3: difficoltà
1: dicendo.
3: nel competere in mercati unici con regole diverse è molto difficile.

0: i prodotti non devono essere solo buoni, devono essere anche giusti. Ed è per questo che noi rivendichiamo la reciprocità, le regole del lavoro che giustamente
1: Quindi
0: applichiamo.
1: che cosa ha strozzato questo mercato? È la produzione e la
0: I costi
1: trasformazione
0: di
1: del riso?
0: produzione sono enormemente diversi tra i paesi asiatici e i paesi europei. E avere un mercato comune con condizioni di partenza estremamente diversificate è quasi impossibile.
1: Io la ringrazio per la brevità anche della spiegazione. Andiamo in pubblicità, poi torniamo perché venti di crisi soffiano anche in Puglia e soffiano in un altro comparto che è quello degli imbottiti, della produzione di media fascia di divani. Lì c'è una storica azienda che si chiama Natuzzi, ma tra poco ne parliamo.

0: Sua Eminenza non mi dia una parrocchia. Mi lasci in piazza, mi lasci libero di girare per le strade.
1: Da allora è diventato il prete volante che corre per raccogliere fondi in favore dei ragazzi più poveri.
2: Perché tu vedi il miracolo che puoi fare, senza nulla, fa miracoli.
3: Ispirato alla vita di Don Danilo Cubattoli, Valgo quanto amo. Questa sera in seconda serata.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Ultima ora, ladro in fuga.
6: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
9: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
10: Eccoci all'interno di studio, siamo noi, andiamo subito, usciamo subito fuori dallo studio, andiamo in Puglia, andiamo a vedere che cosa sta accadendo alla Natuzzi, storica azienda nella produzione dei divani che potrebbe chiudere e chiudere per delocalizzare all'estero la sua produzione.
11: Ho dedicato a questa azienda 2/3 della mia vita. Io lo amo questo lavoro. Perderlo significa non garantire più ai miei figli un futuro migliore di quello che ho avuto io nel corso degli anni. Ci ha lasciato in un limbo.
12: Noi abbiamo quasi tutti ormai ragazzi che vanno all'università, ragazzi che studiano, mutui ancora da pagare, quindi questa cosa ci mette veramente preoccupazione.
13: Io ho 56 anni, lavoro da 30 anni in questa azienda. Oggi vediamo tutto nero, non sappiamo più cosa poter fare nell'ipotesi di una chiusura definitiva della Natuzzi.
14: La crisi della Natuzzi è una crisi che riguarda tutto il comparto del distretto immobile imbottito. È partita intorno alla metà di novembre, dove l'azienda ha annunciato una revisione del piano industriale, una revisione che prevedeva solo tagli e nessun incentivo, nessun investimento per la crescita e lo sviluppo.

0: dell'azienda. Naturalmente la Natuzzi, essendo un'azienda che lavora, una multinazionale, lavora in più stati, in più paesi del mondo, soffre molto tutta la geopolitica, quindi le crisi internazionali, le guerre e anche l'aumento dei dazi di Trump. Noi come Filca CISL abbiamo commissionato una ricerca sul distretto del mobile imbottito. Una delle criticità che è emersa dalla ricerca è proprio quello che purtroppo ci sono pochi investimenti in innovazione, in formazione, quindi c'è anche una crisi, una carenza di manodopera all'interno del distretto del mobile imbottito, oltre a poca innovazione e anche a pochi investimenti sul piano del marketing. A margine della ricerca che abbiamo commissionato, abbiamo presentato una proposta di patto per il lavoro del mobile imbottito. Patto che prevede 5 pilastri importanti, che sono appunto la salvaguardia del perimetro industriale, innovazione, formazione, la partecipazione dei lavoratori, oltre a quella del salario, quindi chiedendo una contrattazione integrativa di settore. Il brand Natuzzi è il marchio più riconosciuto al mondo e appunto per questo è un'azienda importante che, diciamo, per tutto il Made in Italy. E ecco perché c'è bisogno dell'intervento di tutti quanti, anche del governo, per cercare di salvaguardare un marchio importante come la Natuzzi.
1: Innumerevoli gli spunti in questo servizio, abbiamo poco tempo a disposizione, un minuto a testa da dividere equamente. Uliano, la piaga della delocalizzazione è ben nota, si va dove è più basso il costo del lavoro, è una piaga.
2: Questo è un processo che è naturalmente in atto, però i problemi di carattere internazionale che si stanno ponendo, pongono all'Europa la necessità anche di aumentare il livello di autonomia di alcune produzioni che noi abbiamo delocalizzato, e quindi si potrebbero aprire delle opportunità. Cioè il fatto che ritorna la discussione sul Made in Europe, ad esempio nel settore dell'auto, è un altro elemento. È chiaro che se rispetto a un cambiamento, una transizione che è in corso, non si interviene con una politica di investimenti, in particolare in settori anche innovativi, che sono in grado di compensare le perdite dove abbiamo, noi rischiamo di spazzare via interi settori. È inaccettabile ovviamente le posizioni di Natuzzi, la posizione di Electrolux, che di fatto ci presentano solo il conto di esuberi e di chiusure aziendali. Noi dobbiamo partire capovolgendo la discussione, perché diversamente rischiamo di perdere pezzi importanti delle nostre industrie.
1: Grazie Uliano, vado dal professor Orazzi. Ammesso che lei ritenga che il Made in Italy ce la possa fare a restare sul mercato anche in una posizione di vantaggio in determinati settori, la prima cosa bella da fare per sostenerlo?
3: Ma secondo me la cosa più importante è cambiare assolutamente la cultura dell'innovazione industriale in questi territori. Rivedere anche tutta l'enfasi attorno al locale, che oggi è diventata più una sorta di vincolo piuttosto che un'opportunità. Ecco, è cambiato il mondo, sono cambiate le condizioni competitive, c'è necessità di uno scatto sia sul fronte dell'innovazione, ma soprattutto del governo istituzionale dei processi. Il che significa avere una classe dirigente più competente, recuperare politiche industriali che in Italia latitano da troppo tempo. L'ultima, Industria 4.0, che ho studiato, ha dato anche buoni risultati, ma come dire, è rimasta un po' così ferma o comunque non adeguatamente sostenuta per quel che di buono comunque invece stava producendo.
1: Grazie,
3: quindi
1: professore.
3: C'è bisogno di programmazione, visione e innovazione della cultura imprenditoriale necessariamente.
1: Grazie professor Orazzi. Calderoni, torno da dove siamo partiti, dalla produzione agricola, dal comparto agricolo e anche alla connessa enogastronomia, perché noi abbiamo una forte attrattività del marchio Made in Italy. E allora le chiedo se secondo lei possiamo farcela sia a tenere botta rispetto alle sfide dei dazi imposti da Trump e anche soprattutto anche ai tentativi di introdurre sul mercato prodotti che sono vagamente somiglianti a quelli italiani con nomi che li evocano ma che sono di fatto falsificati. L'Italian sounding è un fenomeno rilevante, lo sappiamo.
4: Ma innanzitutto l'agricoltura italiana non deve temere la competizione dal punto di vista della qualità dei prodotti. Sicurezza alimentare, rispetto dell'ambiente, biodiversità sono un tratto distintivo. Però Don Milani ci diceva una cosa: non si può fare parti uguali tra diversi. E allora quando andiamo sul mercato

0: Bisogna saper mettere a valore le differenze. Quindi quando noi diciamo difendere i prodotti di italianità, non significa mettere genericamente dei dazi, significa dare valore alle cose che dicevamo prima, rispetto del lavoro, la capacità degli agricoltori di riuscire a generare un ambiente resiliente, la difesa della biodiversità. Insomma, quando stiamo scegliendo sullo scaffale un prodotto, non stiamo scegliendo semplicemente un cibo. Stiamo scegliendo un modello di crescita e di sviluppo, perché questa è la grande differenza. Non tutto il riso uguale, non tutto lo zucchero uguale, non tutte le pere sono uguali. Quando scegliamo un prodotto, scegliamo un modello di crescita e di sviluppo.
1: Grazie, perché mi ha consentito anche di chiudere su Don Milani, ricordando il cibo non come prodotto, ma come bene comune per eccellenza. Grazie a tutti voi, ci avete accompagnato in questo viaggio complesso, pieno di sfaccettature da approfondire necessariamente. E grazie a chi ci segue ogni giorno, voi. E come sapete, noi siamo qui in questo studio, dal lunedì al venerdì, intorno alle 15:15.

0: In diretta dall'Aula Paolo VI, intervento di Papa Leone XIV al Concistoro straordinario. Domani alle 9.30.
1: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
2: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
3: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
4: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
5: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
6: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
7: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
8: Di riuscire a ricordare anche la mia nascita. Giunto in prima elementare era piuttosto ovvio che non ero come tutti gli altri.
9: La tua intelligenza non è una cosa da nascondere.
10: Vuole solo essere un bambino normale e possibilmente felice.
11: Mi chiedo perché abbia dipinto un solo iris bianco.
8: Perché si sentiva solo.
0: Il film esordio alla regia di Jodie Foster, Il mio piccolo genio.
8: È 156.
0: Questa sera, in prima serata.

0: soggetti che, grazie alla potenza degli strumenti a loro disposizione, sono in grado di indurre cambiamenti culturali e, in ultima analisi, di convincere un numero significativo di persone su quale sia la verità sull'essere umano, sul mondo, sul senso dell'esistenza, sulla famiglia e persino su Dio. Questo, dice il Papa, è puro potere privo di verità. È una democrazia che rinuncia alla ricerca della verità e che si accontenta di ciò che appare utile e facilmente manipolabile e rischia di scivolare verso il totalitarismo. Magnifica Humanitas non demonizza affatto i nuovi strumenti, ma chiede di governarli a partire da un punto fermo. La verità è un bene comune e non una proprietà a disposizione dei potenti. Serve, scrive il Papa, una ecologia della comunicazione, fatta di regole che rendano più trasparenti le logiche con cui i contenuti vengono selezionati, ma anche un giornalismo serio, in grado di verificare i fatti e leggere la complessità.
1: Padre Francesco, ci aiuta a capire perché con l'intelligenza artificiale è cresciuto a dismisura il rischio delle manipolazioni, delle narrazioni distorte, come dice Papa Leone?
2: Ma guarda, il tema che Papa Leone pone nelle agende mondiali è che cosa vuol dire essere umani oggi nello sviluppo tecnologico, in questo grande sviluppo che ci sta favorendo in molto, ma rischia di, rispetto alla dimensione della libertà e della consapevolezza, di confonderci, perché noi, tenendo il cellulare in mano tutto il giorno, dando i nostri dati, i nostri gusti, e veniamo a volte pilotati, ci arrivano delle pubblicità che non sappiamo da dove arrivano, e abbiamo anche paura nel non riuscire a governare un mondo che ci spia, diciamo. Allora, davanti a tutto questo, la Chiesa ha mostrato la sua preoccupazione, dice che tutto questo è da benedire da una parte, perché lo sviluppo è buono, ma bisogna avere quella libertà interiore di distinguere il bene e il male, il vero e il falso, che se non la si ha, invece di vivere umanamente, rischiamo di diventare disumani. E la partita è questa. La partita è questa soprattutto per il mondo politico, e il Papa, dice tutto inizia anche dall'uso di parole che scolpiscono il mondo, perché rispetto alle parole che noi usiamo, nel disarmarle o nell'armarle, noi creiamo un mondo di pace, un mondo di guerra. E siccome la tecnologia è in mano a pochi poteri economici privati, allora la politica alla politica chiede di fare una grande alleanza proprio investendo sull'umano e non sul disumano, perché oggi quello che viviamo è un mondo disumano.
1: E il rischio per la politica è proprio quello di venire un po' esautorata, cioè di che queste narrazioni, la politica dovrebbe avere il compito, no, di ascoltare quali sono i bisogni, i desideri, le volontà del paese, del popolo, e governarle, indirizzarle. Il rischio invece, dice Papa Leone nell'enciclica, è che tutto questo, questi bisogni, questi desideri, questa agenda in qualche modo, venga decisa completamente altrove, saltando tanto il popolo, tanto chi lo rappresenta.
3: È proprio così, è un rischio concretissimo dovuto al fatto che noi pensiamo che, essendo questa tecnologia governata da numeri, sia neutrale. I numeri ci fanno un po' paura da quando andavamo a scuola. Abbiamo questa idea che tutto quello che è governato da numeri sia appunto neutrale, terzo, quindi giusto
1: oggettivo,
3: in quanto tale. Esatto, oggettivo. La verità è molto diversa. Questi numeri qualcuno li ha scritti, qualcuno ha deciso che ci debbano arrivare esattamente quelle informazioni, quelle pubblicità, e lo fa per il proprio tornaconto personale, per guadagnare. Così che i ricchi sono sempre di meno e sono sempre più ricchi, e tutti gli altri invece poveri subiscono questo tipo di decisioni. Ora, la politica è nel mezzo, però rassegnarsi all'idea che sia così è la cosa più sbagliata che possiamo fare. Io trovo in questa enciclica un richiamo importantissimo alla politica. Non è vero che le diseguaglianze sono date una volta per tutte, non è vero che non possiamo farci niente. È così proprio perché la politica si è rassegnata. Noi possiamo dare delle regole, possiamo prevedere che alcuni utilizzi di questa tecnologia siano vietati, siano controllati,

0: siano governati per il bene delle persone. E allora possiamo ricostruire una società che davvero abbia un beneficio da questo sviluppo. Per il momento il beneficio è concentrato nelle mani di pochi e anche le nostre democrazie sono più a rischio perché non è più chiara la catena della responsabilità. Se lei prende una decisione, io posso chiamarla e dirle quella decisione è giusta o sbagliata. Se l'ha presa un numero o qualcuno che è troppo distante da me, anche questo rapporto si rompe e quindi si rompe l'idea stessa della politica che è fondata sulla rappresentanza. Io ti do un voto, tu mi rappresenti, ti giudico sulla base di quello che fai. Ecco, in questa società tecnologica si sta rischiando di perdere questo elemento e Papa Leone lo dice molto bene.
1: È d'accordo, ma la Gola vede gli stessi rischi e come può reagire anche la politica e attraverso di essa la società?
2: Sì, sono assolutamente d'accordo e credo che sia la grande responsabilità della generazione di politici mia e della collega e amica Anna Ascagni Studio. Mi ricordo come se fosse ieri all'inizio del pontificato di Papa Leone XIV quando al giubileo dei governanti ha dato a noi politici provenienti da tutto il mondo tre priorità su cui lavorare: la pace, la lotta alla povertà, e queste sono le due che classiche priorità su cui la Chiesa ha sempre richiamato la politica a una responsabilità, ma la terza fu l'intelligenza artificiale. Quindi è una sfida epocale, quella che Papa Francesco chiamava cambiamento d'epoca, il rapporto con l'intelligenza artificiale è prioritario. Io sono molto d'accordo sul fatto che la politica debba fare il proprio lavoro, il proprio mestiere, cioè tutelare l'umano in questa fase di transizione straordinaria. Penso per esempio non solo all'informazione ma anche a tutto il mercato del lavoro. Ho una figlia, ho tre figli, la più piccola ha 6 anni e fra 20 anni entrerà nel mercato del lavoro e mi chiedo ma lavorerà ancora, punto di domanda, o che tipo di rapporto avrà con il lavoro? Sarà ancora una delle espressioni fondative della sua personalità e della sua vita? Noi siamo una repubblica democratica fondata sul lavoro, quindi ci sono anche molte implicazioni, come giustamente avete richiamato nel titolo in sovraimpressione, dal punto di vista democratico. La questione dell'intelligenza artificiale applicata al lavoro attiene alla tenuta democratica anche del nostro paese.
1: L'enciclica però ha anche tutto un aspetto costruttivo, cioè positivo, nel senso che questi strumenti, che per un verso possono essere di distrazione di massa, per l'altro possono essere invece favorire una partecipazione, quindi al contrario rafforzare la democrazia. Che cosa dice Papa Leone in proposito e come è possibile orientare questi strumenti verso la democrazia?
3: Ma la democrazia, come sappiamo, è sempre il rapporto tra kratos e demos, tra potere e popolo, e Papa Leone dice che la democrazia non è solo partecipazione ma anche ricerca della verità. È sulla verità che si gioca oggi la partita dell'umano, perché se noi sottraiamo alla democrazia, la democrazia diventa procedurale, ma Hitler e Mussolini attraverso regole procedurali sono saliti al potere e oggi noi abbiamo grandi imperatori che salendo al potere democraticamente oggi non stanno gestendo il potere a livello geopolitico in maniera democratica. Dunque Papa Leone dice, attenzione, è anche un discorso che riguarda la coscienza morale dei popoli e delle persone, chiaramente, dove la coscienza ti fa capire il bene e il male, il vero e il falso e come difendere l'umano, che per la Chiesa l'essere umano, la dignità, è un predato giuridico, non si discute. Cioè sì, per la Chiesa è un preda, è una metacategoria la dignità umana. Per questo la dottrina sociale si compone di 5 principi che il Papa richiama, che sono principi che la politica può usare, perché i costituenti, per esempio, certamente...
1: A partire dal bene comune.
3: Dal bene comune, la sussidiarietà, la solidarietà, la redistribuzione dei beni. Ma pensi oggi a cosa vuol dire nella gestione dei dati, nella privacy, applicare questi principi e fare scelte, come chiedeva l'onorevole Ascani, perché la politica deve scegliere, perché se non scegliamo siamo scelti.
1: Mi dite una scelta possibile, lo chiedo sia a Ascani che a Malagola, in positivo, cioè che cosa può fare oggi la politica per favorire la partecipazione e al contrario che cosa può fare per far superare quella che Papa Leone chiama globalizzazione dell'impotenza, cioè quella che lei diceva, ci sono i numeri, ci sono le macchine che fanno meglio di noi e il progresso, non c'è niente da fare, si regola da solo.
0: Ma a mio avviso la politica può pretendere la trasparenza dell'algoritmo, detta così sembra complicata, ma è molto semplice. Quelle pubblicità, quelle cose che ci arrivano, di cui ci parlava prima Padre Francesco, ci arrivano perché appunto ci sono dei numeri che regolano il funzionamento del nostro cellulare. Se fossero trasparenti, cioè se noi sapessimo come funzionano, questo ci darebbe più possibilità di interagire. Per esempio, perché mi arrivano sempre post di persone che la pensano esattamente come me? Perché la volontà di chi gestisce quelle piattaforme è quella di far sì che io resti lì attaccato, in modo che chi paga la pubblicità paghi di più. Ecco, se questo fosse davvero trasparente, questo naturalmente è qualcosa che noi pensiamo che sia così, ma noi l'algoritmo non lo vediamo, sarebbe più semplice per l'utente rendersene conto e bucare la
1: essere
0: bolla,
1: consapevole. Invece la partecipazione?
0: Fuori. Sulla partecipazione si può fare moltissimo utilizzandole per il bene. Noi, per esempio, alla Camera dei Deputati l'intelligenza artificiale l'abbiamo introdotta collaborando con le università e una delle cose che stiamo per fare, perché stiamo per pubblicare il nostro chatbot, è far sì che i cittadini possano chiedere dal sito della Camera e avendo solo informazioni verificate, quindi non prese a caso nel web, informazioni su quello che succede alla Camera, sulla quella determinata legge, su quel deputato, su come ha votato. Appunto, con però tutto verificato, tracciato e preso solo dai server della Camera dei Deputati e non fuori.
1: Qualcuno in Albania, per esempio, Malagola ha fatto di più, ha fatto diventare ministro un soggetto che è un'intelligenza artificiale. Come vede questa cosa? Ma poi ritorno anche alla domanda che facevo prima alla Scala.
2: Sono molto preoccupato, soprattutto oggi che abbiamo celebrato insieme al Presidente della Repubblica Mattarella l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Lì i padri e le madri costituenti erano appunto uomini e donne in carne ed ossa, ed è bene che le aule del Parlamento continuino ad essere frequentate da qualcuno che ha un'anima. Sono molto d'accordo anche con quanto diceva Padre Occhetta, cioè non c'è libertà senza verità, questa è la grande questione del nostro tempo, no? E la politica, al netto del fatto che non rappresenta una verità assoluta, ma è un'arte del possibile, però deve riferirsi alla verità dell'uomo, difendendo quelle che sono la sua dignità e le sue caratteristiche costitutive, che innanzitutto è il rapporto con la trascendenza, al di là della dimensione confessionale. Ma noi siamo fatti di spirito, siamo fatti di anima, siamo fatti di infinito. Quindi sicuramente non si può oggi non far politica senza tenere presente questo, perché altrimenti ridurremo anche noi l'uomo a algoritmo, lo dice Papa Leone. Noi non siamo algoritmo, noi siamo relazione, e questo credo che sia il criterio guida.
1: Andiamo a leggere un altro brano dell'enciclica, quello che pure chiama in causa la politica sul tipo di mondo che stiamo costruendo.
4: La magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte a una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. E questa, secondo Papa Leone, la posta in gioco cui anche la politica deve rispondere. Dietro a queste immagini bibliche ci sono due visioni contrapposte della persona umana e della società. La nuova torre di Babele è legata a due ideologie che vanno sotto il nome di transumanesimo e postumanesimo. Il transumanesimo prevede un potenziamento dell'essere umano attraverso le tecnologie, con l'aspirazione a incrementare prestazioni e capacità. Il postumanesimo immagina un nuovo stadio evolutivo in cui l'umanità supererà se stessa, una forma di ibridazione tra persona, macchina e ambiente. A questi modelli di sviluppo il Papa contrappone la città di Gerusalemme e, fuori di metafora, la civiltà dell'amore. espressione che Leone XIV prende in prestito da Paolo VI e che indica un progetto politico, sociale e spirituale volto a superare le logiche di violenza e ingiustizia, percorrendo le vie

0: vie della fraternità e della solidarietà. La civiltà dell'amore, si legge in Magnifico Humanitas, nasce da una somma di fedeltà piccole e tenaci che fanno argine alla disumanizzazione e che Papa Leone individua in disarmare le parole, costruire la pace nella giustizia, assumere lo sguardo delle vittime, coltivare un sano realismo, rilanciare il dialogo, la diplomazia e il multilateralismo.
1: Padre Francesco, mentre la scheda insomma, veniva letta e parlava di queste due parole complesse come sono transumanesimo e postumanesimo, vedevamo delle immagini che in qualche modo ci spiegavano che cosa potevano significare queste parole, cioè vedevamo dei cervelli umani con dei chip, insomma dei misti tra uomo e tra persona umana e macchina, che però ci danno un po' per il momento di fantascienza. Ma queste ideologie stanno già agendo oggi, stanno già facendoci cambiare il modo di percepire la realtà e lo stesso essere umano?
2: Ma nei processi culturali senz'altro, però in gioco qui ci sono due categorie, la superpotenza, di cui parlava già Nietzsche, nel suo superuomo, e il limite, cioè il sapere che nella potenza dell'amore si sperimenta il limite che dà la vita e dove l'amore tocca, fa nascere l'eternità, e che questa è la via cristiana, è la via di Gesù che si incarna, il figlio di Dio. L'altra invece è quella di un po' dimenticarsi di Dio, fondamentalmente, quella di leggete Genesi 11, che è bellissimo questo capitolo, dove la torre di Babele è voler costruire alcune torri, e la torre principale, era il sud della Mesopotamia, dove appunto volevano fare un accordo, uniformare, escludere Dio, uniformare tutti e usare le persone, e poi a un certo punto si rendono conto di non capirsi più. E Dio, con un costrutto letterario nella Torre di Babele, scende e vede che in cielo non sono andati, anzi sono rimasti proprio sulla terra. Questo è il paradigma che rischia di far tramontare l'umano, rischia di farlo tramontare. Può aiutarlo, ma non può essere assolutizzato. E quello che il Papa invece chiede, e chiudo, è quello di assumere il nostro limite. Noi siamo mortali, ma sapendo che la nostra vita è, come dire, la condizione per un'estensione di vita, di più quello che Gesù dice a Marta: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me vive in eterno. E con un ordine lo fa: vita biologica, risurrezione e vita eterna.
1: Il Papa indica anche 7 strade concrete, no? Le abbiamo sentite, che sono disarmare le parole, costruire la pace nella giustizia, assumere lo sguardo delle vittime, coltivare un sano realismo, rilanciare il dialogo, la diplomazia, il multilateralismo. Mi dite almeno una, perché avete circa un minuto e mezzo a testa, una di queste strade che secondo voi è particolarmente importante o comunque vi sta più a cuore, decisiva in questa sfida?
3: Ma dal punto di vista della politica, secondo me, se non iniziamo a disarmare le parole, tutto il resto diventa complicato.
1: Che significa
3: purtroppo
1: disarmare le parole?
3: Purtroppo in politica il conflitto negli ultimi anni prevale, la polarizzazione prevale sulla volontà di trovarsi. Oggi abbiamo ascoltato il presidente Mattarella in aula ricordarci la Costituente, la fatica di capirsi tra partiti che erano diversissimi, avevano ideologie molto forti e molto distanti, eppure si trovavano, e si trovarono talmente bene da scrivere la nostra Costituzione. Oggi invece non è così. Oggi le parole sono armi che vengono utilizzate per individuare la fragilità dell'avversario ed esporla al pubblico ludibrio, e quindi anche il conflitto politico è diventato qualcosa che non è orientato a costruire il bene delle persone, ma ad acquisire un consenso che però è effimero, perché si perde non appena poi una parola ancora più violenta, più forte, più polarizzante emerge. E questo purtroppo nella storia ci ha già portato a dei disastri. Quindi se noi vogliamo evitare la disumanizzazione, tutte le cose che avete raccontato, abbiamo bisogno prima di tutto di disarmare le parole, di tornare alla bellezza del dialogo, alla fatica del dialogo, perché sembra che sia difficile urlare, no? È molto più difficile dialogare e parlarsi a bassa voce.
1: Malagola.
4: Sono d'accordo, anch'io avrei scelto dialogo, perché oggi viviamo in un mondo dove le parole molto spesso vengono utilizzate come armi.

0: uomini e fanno male e lasciano ferite profonde. Certamente per dialogare si parte da posizioni magari anche distanti, sensibilità culturali, politiche diverse, ma per saper dialogare bisogna essere cercatori di verità. È un po' quello che dicevamo prima. Cioè solo nel cercare la verità insieme, pur provenendo da posizioni distanti, si può arrivare a un punto comune. E io credo che l'Europa, per esempio, non l'abbiamo ancora citata questa sera, ma è importante farlo, ha un ruolo fondamentale nella nostra epoca, perché nella competizione anche sull'intelligenza artificiale tra Stati Uniti e Cina, le due superpotenze, l'Europa deve tornare ad essere il punto di sintesi, cioè il punto di verità. In fondo è la culla, è il luogo dove è nata quella concezione dell'umano su cui noi siamo abituati a fare affidamento, che oggi non possiamo perdere.
1: E allora grazie all'onorevole Malagola, all'onorevole Scania, padre Francesco Occhetta. Noi ci diamo appuntamento a domani, come sempre, alle 17:30. Buona serata.

0: di riuscire a ricordare anche la mia nascita. Giunto in prima elementare era piuttosto ovvio che non ero come tutti gli altri.
1: La tua intelligenza non è una cosa da nascondere.
2: Vuole solo essere un bambino normale e possibilmente felice.
3: Mi chiedo perché abbia dipinto un solo iris bianco.
0: Perché si sentiva solo.
4: Il film esordio alla regia di Jodie Foster, Il mio piccolo genio.
0: È 156.
4: Questa sera, in prima serata.
5: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
6: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy. But I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
5: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
7: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
8: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
9: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
10: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
11: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là. Non riesco ad ascoltare.
12: È tutto un po' ovattato.
13: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
12: È un'altra cosa.
4: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
14: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
4: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo, sabato alle 17:30.
16: In diretta dall'Aula Paolo VI, intervento di Papa Leone XIV al Concistoro straordinario. Domani alle 9:30.
17: Signore e signori, noi siamo i Fisherman's Friends.
18: Oh, ma questa roba è una tortura.
19: No, voglio che questi ragazzi si iscrivano alla Duke Management.
18: Avete un suono unico e noi vi possiamo aiutare a pubblicare il vostro primo album.
20: Quello che non capisco è perché qualcuno dovrebbe spendere i propri soldi per comprare un disco cantato da 10 uomini di mare.
21: Sono riuscito a convincere tutti i 10 pescatori a firmare un contratto.
22: Danny, era uno scherzo, amico.
21: Ho dato la mia parola.
16: Fisherman's Friends, domani in prima serata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo, affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove sedete l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Tutti sentiamo, tutti percepiamo interiormente che la nostra esistenza è un desiderio di vita che invoca una pienezza, una salvezza. Questa pienezza di vita ci viene data nel battesimo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane di quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e
2: come. Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, non hanno vino. Maria rivolge al suo figlio una richiesta in favore degli amici che si trovano in difficoltà. E così, nel dialogo con Gesù, la vediamo realmente come madre che chiede, che intercede.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Gesù andò nella Galilea e diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Maria ci invita a dire anche noi questo sì, che appare a volte così difficile. Siamo tentati di preferire la nostra volontà, ma ella ci dice: abbi coraggio, di anche tu, sia fatta la tua volontà, perché questa volontà è buona.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Chi più di Maria ci può accompagnare in questo esigente itinerario di santità? Chi più di lei ci può insegnare ad adorare Cristo? Sia lei ad aiutare specialmente le nuove generazioni a riconoscere in Cristo il vero volto di Dio, ad adorarlo, amarlo e servirlo con totale dedizione.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave
4: Maria, piena di grazia.

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli, dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Vergine del Cenacolo, liberaci dalla rassegnazione, donaci un cuore riconciliato, suscita in noi la lode e la riconoscenza, e staremo perseveranti nella fedeltà sino alla fine.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio,

Padre Santo, origine e termine di ogni vocazione, a te la lode e gloria perenne. Nella tua bontà susciti nella Chiesa uomini e donne liberi che vogliono testimoniare il Vangelo in comunione fraterna per servire con amore la gloriosa Madre di Cristo, essere operatori di concordia e di pace. Ravviva in noi, Signore, l'impegno di seguire Cristo, umili nell'obbedienza, puri nell'amore, lieti nella povertà, solerti nell'ascolto, amoroso della parola. Accresci in noi il desiderio di santità, il fervore nella preghiera, la sete di giustizia, la passione per il Regno. Per tua misericordia, chiama con la voce del tuo Spirito altri tuoi figli e figlie perché divengano nostri fratelli e sorelle, compagni ed amici nel cammino della vita. Stiano con Santa Maria presso le infinite croci, dove il tuo Figlio ancora geme e soffre. Abbiano il Vangelo come regola suprema, il servizio come stile di vita. Sulle loro labbra risuona incessante il cantico della Vergine, inno di gratitudine ed impegno per la causa dell'uomo. Accogli, Padre, per Cristo nello Spirito, la preghiera dei tuoi figli. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

0: Tutti. La Costituzione è un solenne patto di fraternità e amicizia. Mattarella celebra a Montecitorio gli 80 anni dell'Assemblea Costituente. La Repubblica è di tutti, dice il Presidente. Doppia scossa di terremoto in Venezuela, la più forte di 7.5, più di 160 morti, oltre 20.000 i dispersi. Il Papa e la Caritas inviano aiuti. Caldo rovente, soffrono Europa e Italia per le alte temperature, punte di 40 gradi. L'ondata di afa non mollerà la presa ancora per giorni, almeno sino alla fine del mese. Estate, tempo di oratori per molti bambini e i ragazzi. Siamo andati a Cinisello Balsamo, dove tra i volontari ci sono anche alcuni studenti americani. 18-28 minuti, una manciata di secondi. Benvenuti al TG2000, buonasera. Dunque, come avete sentito dai titoli, vi parleremo del terribile terremoto in Venezuela che ha creato danni devastanti, centinaia di morti. Oggi però è stato il giorno del patto per l'Italia, siglato tra le religioni all'Ara Pacis. Ancora una volta, insieme, fanno appello alla pace e al bene comune. Il servizio di Pierluigi Vito.
1: Un punto di arrivo di un cammino triennale del tavolo interreligioso nazionale promosso dalla CEI, ma soprattutto un punto di ripartenza sulla via del dialogo tra le fedi. Il patto firmato a Roma da 15 realtà in rappresentanza di diverse religioni presenti nel nostro paese vuole porsi come un segno per tutta la società.
2: Un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza, perché non si può utilizzare la religione per benedire o per giustificare le mani alzate contro il proprio fratello.
1: Nel testo ci sono impegni tesi a coinvolgere ogni comunità e che vanno dalla collaborazione per il bene comune su temi come pace, giustizia, carità, al contrasto ai pregiudizi, in particolare antisemitismo e islamofobia.
3: Questo patto ci invita a riflettere, ci invita cioè a confrontarci con la verità degli altri.
4: Non bisogna superarle le divisioni, bisogna utilizzarle per incontrarsi e per costruire e per dimostrare agli altri che anche se si è diversi si può non solo convivere ma anche lavorare insieme e costruire insieme.
5: Quando ci si siede, in questi anni lo abbiamo fatto per tanto tempo, si capisce che ci sono tante cose, più cose che ci accomunano di quelle che ci dividono, perché i valori che ci accomunano sono tantissimi.
1: Individuate anche possibili azioni come l'istituzione di una giornata nazionale del dialogo interreligioso, incontri tra giovani delle diverse fedi, la valorizzazione del ruolo delle donne, iniziative comuni di solidarietà e carità.
0: Ed era il 1986 ad Assisi, quando Giovanni Paolo II fece incontrare le religioni di tutto il mondo. Servizio di Paolo Fucili.
6: La civiltà dell'immagine era ancora agli albori, ma già allora l'idea di Giovanni Paolo II fu geniale, a dir poco, riunire nella stessa inquadratura l'intero Atlante religioso mondiale il 27 ottobre 86 ad Assisi per innalzare al cielo una fervente invocazione di pace, ognuno a modo suo, secondo le sue credenze, vestito con l'abito della sua tradizione, un giorno che ha fatto la storia senza altri aggettivi o qualifiche, storia non solo del pontificato Wojtyła o della Chiesa, a dispetto anche di scetticismi e tignose accuse di sincretismo religioso. Quel che vuole il Papa, scriveva l'Osservatore Romano preparando l'evento, è mostrare l'elemento comune e i valori positivi di tutte le religioni, una strada aperta due decenni prima dal Concilio Vaticano II, con l'affermazione allora ardita che altri precetti e dottrine non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini. E il messaggio di quel giorno ad Assisi, si può ben dire nell'epoca odierna della globalizzazione, è ancor più attuale e profetico 40 anni dopo. Nessun alibi a chi in questo mondo, in nome di Dio o comunque di un credo religioso, semina odio e inimicizia.
0: I rappresentanti delle comunità religiose in Italia sono stati ricevuti nel pomeriggio al Quirinale dal Presidente della Repubblica Mattarella, al quale hanno consegnato il patto La Via Italiana nel Dialogo. Le religioni nello spazio pubblico e per la coesione sociale, sottoscritto questa mattina a Roma. Oggi alla Camera il Presidente Mattarella ha ricordato come i padri costituenti seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani, un momento

0: per celebrare l'ottantesimo anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. I servizi di Augusto Cantelmi e Clara Iatosti.
1: Fa ingresso in aula il Presidente della Repubblica.
2: Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
3: In un lungo discorso il Presidente della Repubblica Mattarella celebra alla Camera gli 80 anni della prima seduta della Costituente.

0: un momento storico presenti tutti i membri del Parlamento e i vertici istituzionali. Si celebra un anniversario prezioso di storia con il referendum prima e l'Assemblea Costituente poi. Nasce l'Italia democratica attraverso il suffragio universale e il voto delle donne.
1: Si rimette in moto la vita democratica. Per la prima volta nella storia della nazione le donne partecipano appieno alla vita politica.
0: Una mobilitazione straordinaria, quella dei padri della patria. I costituenti erano 556 che poi diedero vita alla Costituzione al termine di un lungo percorso fatto anche di sacrifici.
1: Carlo Sforza fece appello alla memoria di martiri assassinati dal fascismo. Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci.
2: Roma, 25 giugno 1946, all'indomani delle macerie della guerra, 556 eletti si riuniscono per la prima volta a Palazzo Montecitorio. Tra loro, per la prima volta nella storia italiana, ci sono anche 21 donne. Uomini e donne di partiti distanti, spesso avversari storici, uniti però da un obiettivo importante: rifondare lo Stato sulle ceneri del fascismo. L'impegno politico si fa subito altissimo, impegno morale, al centro del dibattito non ci sono solo i meccanismi del potere, ma la dignità della persona. È qui che nascono i primi 12 articoli: il ripudio alla guerra, la libertà di culto, l'uguaglianza senza distinzione di sesso o di razza. Un mosaico di culture, cattolica, socialista, liberale, capace di superare ogni divisione per scrivere un testo universale, una lezione di dialogo che ancora oggi protegge i nostri diritti più sacri.
3: E ora in Venezuela, con il fiato sospeso dopo due devastanti scosse di terremoto, dal Papa inviati prima i primi 100.000 euro per gli aiuti. Sentiamo Alessio Orlandi.
4: È il violento movimento di queste macchine parcheggiate a dare la misura della potenza del sisma che ha colpito ieri pomeriggio il Venezuela. Due potenti scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno fatto tremare la terra in gran parte del paese sudamericano quando era mezzanotte e mezza in Italia. Palazzi crollati, macerie ovunque, panico e disperazione tra la gente che si è subito riversata in strada. La zona più colpita è stata La Guaira, la cittadina di circa 40.000 abitanti, a una ventina di chilometri dalla capitale Caracas, che ospita il principale porto del paese. Decine gli edifici rasi al suolo, saltate le comunicazioni telefoniche, i cittadini hanno iniziato a scavare a mani nude in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Tragico il bilancio destinato ad aggravarsi. In un messaggio alla nazione, la presidente Rodriguez ha parlato di 164 morti, quasi 1.000 feriti e oltre 20.000 dispersi. Dichiarato lo stato d'emergenza, al momento non ci sarebbero vittime tra i nostri connazionali, anche se la comunità italo-venezuelana conta 120.000 persone. Tutto il mondo si mobilita con le prime squadre di soccorso, anche 40 vigili del fuoco italiani partiranno nelle prossime ore per il Venezuela. Il Fondo Monetario Internazionale ha già stanziato 200 milioni di dollari per la ricostruzione. La Caritas italiana invece ha attivato la rete per sostenere la popolazione, mentre Papa Leone ha inviato un primo aiuto da 100.000 euro.
3: In Ucraina adesso, dove la Crimea è stata attaccata da numerosi droni provenienti da tutte le direzioni verso la penisola, nelle città e nei centri abitati si registrano esplosioni e blackout. La cronaca di Vito De Torre.
5: La Commissione europea ha erogato all'Ucraina la prima tranche da 3,2 miliardi di euro nell'ambito di un prestito biennale da 90 miliardi. Ad annunciarlo è stata Ursula von der Leyen, precisando che nei prossimi giorni sarà versata anche la prima parte del pacchetto da 6 miliardi destinato all'acquisto di droni. Proprio i droni stanno segnando questa fase del conflitto. Secondo Kiev, la Crimea è ormai isolata e alle prese con una

0: grave carenza di carburante. Gli attacchi hanno però provocato anche 5 morti in territorio russo, tra cui 2 bambini, riferiscono le autorità di Mosca. Da un lato i raid contro le raffinerie, dall'altro le sanzioni al settore petrolifero stanno mettendo sotto pressione l'industria energetica russa. Oggi Macron ha annunciato che la marina francese ha bloccato una petroliera legata a Mosca, utilizzata per aggirare le sanzioni. Nonostante i successi rivendicati da Kiev, il rischio di un'escalation resta elevato. Oggi il presidente bielorusso Lukashenko, incontrando rappresentanti del governo ucraino, ha avvertito: se la Bielorussia verrà trascinata nel conflitto, sarà una guerra completamente diversa.
1: L'Italia si è comportata molto male. Trump insiste e ripunta il dito contro l'Italia, riferendosi al conflitto in Iran. Federico Plotti.
2: I rapporti tra Stati Uniti e Italia continuano senza impedimenti e a ogni livello, ha detto oggi il segretario di Stato americano Rubio, commentando dal Bahrain le tensioni scoppiate tra i due paesi storici alleati nelle ultime settimane. Trump resta comunque molto arrabbiato, ha detto ancora il capo della diplomazia statunitense, riprendendo le parole del presidente americano, che nelle scorse ore, durante l'incontro alla Casa Bianca con il segretario della NATO Rutte, aveva puntato ancora una volta il dito contro l'Italia, colpevole insieme ad altri paesi europei, Germania, Francia e Gran Bretagna su tutti, di non aver aiutato Washington nella guerra contro l'Iran. Tensioni che, nonostante le parole certamente più distensive di Rubio, restano e che si rifletteranno per forza di cose sul 4 luglio, giorno in cui gli Stati Uniti celebrano l'indipendenza. A Roma, Villa Taverna, sede dell'ambasciata americana in Italia, confermata la presenza di diversi membri del governo, ci sarà tra gli altri il ministro degli esteri Tajani, il ministro della difesa Crosetto, quello delle infrastrutture Salvini e della giustizia Nordio, gelo delle opposizioni sicuramente assenti, leader di AVS Fratoianni e Bonelli e di Azione Calenda, ancora in dubbio la presenza della segretaria PD Schlein.
1: Gli Stati Uniti non accetteranno che l'Iran o altri paesi impongano pedaggi o tariffe per l'uso dello stretto di Hormuz nell'ambito di un eventuale accordo con Teheran, lo ha detto il segretario di Stato USA Marco Rubio. Sentiamo Antonio Soviero.
3: Per me tariffe e pedaggi sono la stessa cosa. Se paghi qualcuno per attraversare uno stretto, non importa se lo chiami tariffa o donazione, è un pedaggio. Il segretario di Stato USA Marco Rubio insiste: nessun tipo di pagamento per attraversare lo stretto di Hormuz, e sottolinea che nell'accordo finale con l'Iran sarà garantita la sicurezza degli alleati nel Golfo. Anche l'Oman assicura che non vi saranno pedaggi per il transito nello stretto. Nei giorni scorsi invece Muscat e Teheran avevano ventilato la possibilità di costi dei servizi legati alla navigazione nel passaggio marittimo. Le navi intanto continuano a passare, ma Teheran avverte: prenderemo provvedimenti contro quelle che attraversano su rotte non autorizzate. Infine, in una telefonata con il ministro degli esteri iraniano Araghchi, Antonio Tajani afferma: l'Italia non ha mai preso parte ad azioni belliche. Precedentemente Teheran aveva accusato Italia e Romania di complicità nella guerra all'Iran dopo le dichiarazioni del numero uno della NATO Rutte.
1: L'amministratore delegato delle Ferrovie, Stefano Donnarumma, si dimette da Ferrovie. Il manager ha avuto un incontro con Salvini. Chiuderà i dossier più importanti prima di lasciare, hanno riferito fonti del Ministero. Il percorso concordato sarebbe quello di terminare il mandato previsto per far partire la fase 2 dell'azienda. La scorsa settimana i disservizi sulla linea avevano portato Salvini ad esprimere una certa irritazione, ma il rapporto sembrava essersi rasserenato. Poi oggi l'accelerazione improvvisa dal Ministero. Ancora una giornata di grande caldo, temperature vicine ai 40 gradi. In Italia oggi 17 le città da bollino rosso per i rischi legati all'afa. Il picco atteso nel fine settimana. Il servizio di Alessandra Camarca.
4: Il grande caldo resiste ed è atteso in Italia tra il fine settimana e lunedì prossimo il picco dell'ondata di calore, la seconda dell'anno che ha investito l'Europa, portando a infrangere alcuni record nel vecchio continente. E purtroppo si registrano anche nel nostro paese le prime vittime delle alte temperature. Dopo che ieri sera un 57enne è morto in un campo nell'Odigiano, oggi ci sono stati altri 4 decessi, tra cui un clochard trovato senza vita in piazza a Napoli e un operaio che ha avuto un malore mentre lavorava su un impianto idrico nel Padovano. Le cause delle morti andranno accertate, ma è probabile il collegamento con il caldo estremo.

0: Dalla fine del mese le alte temperature potranno essere mitigate da alcuni forti rovesci previsti in Piemonte, Lombardia e in Veneto, attesi nuovi temporali anche a Roma. Intanto il Ministero della Salute ha attivato il numero di pubblica utilità 1500, dedicato soprattutto alle persone fragili e ai lavoratori esposti al sole. Tra i paesi europei che stanno vivendo uno dei momenti più drammatici per via dell'ondata di calore c'è senza dubbio la Francia, dove oggi è stata la giornata più calda di sempre, con una media di 30 gradi tra temperature diurne e notturne. Continuano i morti per annegamento in questi giorni di caldo. Nelle ultime ore è morto anche un bambino di 6 anni e le vittime sono salite a 42. Emergenza anche in Spagna e Gran Bretagna. Nel Regno Unito chiuse oltre 1000 scuole per precauzione. Due decessi in Spagna. Si tratta di un uomo di 68 anni per un colpo di calore e un novantenne in una residenza per anziani.
1: Conseguenza dell'ondata di calore sono i frequenti blackout elettrici a causa dell'eccessivo ricorso all'aria condizionata. Ma cosa fare? Ce lo spiega Giuseppe Caporaso.
2: Aria asfissiante per il caldo e condizionatori a volontà, e sono così arrivati i blackout in alcune città italiane, interruzioni prolungate dell'energia elettrica per sovraccarico, per ora soprattutto nelle aree metropolitane di Milano, Torino e Napoli, ma anche alla Galleria degli Uffizi a Firenze con un blocco della vendita dei biglietti. Ma che cosa fare per limitare i danni da blackout in attesa del ripristino corretto dell'energia? Frigoriferi e congelatori devono rimanere chiusi, solo in questo modo potranno conservare il più a lungo possibile il freddo al loro interno, staccare possibilmente la presa di corrente degli apparecchi più delicati, perché un improvviso ritorno dell'energia potrebbe danneggiarli, limitare l'uso dei telefoni cellulari che non funzionano senza elettricità, se possibile bene tenere in casa un power bank, una torcia e delle pile di riserva. Il primo passo è comunque la segnalazione immediata da parte dei cittadini al distributore locale che si occupa della gestione della rete, o avvertire lo sportello per il consumatore dell'ARERA, l'autorità del settore dell'energia del gas.
1: Ma più del caldo, la vera sofferenza per molti anziani d'estate è la solitudine. Vediamo questa iniziativa allora messa in campo dalla comunità di Sant'Egidio. Ce ne parla Marino Galdiero.
3: In Italia quasi 4 milioni e mezzo di persone con più di 65 anni sono sole. Il 79% degli ultraottantenni non ha né figli né nipoti. Le donne anziane sono le più esposte. Una su due con oltre 75 anni vive da sola. Sono dati dell'ultimo rapporto Istat. Ci sono le ondate di calore e c'è la solitudine. Per questa ragione sono nate le convivenze solidali della comunità di Sant'Egidio, un modello di co-housing dove gli anziani vivono in appartamenti con altri loro coetanei.
4: È un modo per rimanere a casa, per evitare la vita negli istituti e per essere insieme, per non essere da soli negli anni più fragili della vita.
3: A Roma sono 100 gli appartamenti in convivenza solidale, con 400 persone che ci abitano. Gli anziani raccontano di un ritorno alla vita rispetto alla loro esperienza in istituti o RSA.
5: Nella convivenza dove sono io, una volta a settimana facciamo ginnastica, un'altra volta yoga. Ogni 15 giorni facciamo un pranzo per gli anziani del quartiere.
3: L'altro servizio offerto da Sant'Egidio è il programma di monitoraggio Viva gli Anziani, che coinvolge 16.000 persone in 11 città. È un servizio di assistenza per i più fragili e soli.
6: Alla nostra età si diventa soli perché tutti hanno da fare nelle famiglie e tutto. Allora, questa grande solitudine è l'umore.
1: Ma l'estate è anche tempo di oratori, come avviene nel milanese. Sentiamo Elena Seno.
7: Sono 250.000 i bambini e ragazzi che vivono l'oratorio estivo nella diocesi di Milano, 42.000 gli animatori, con loro anche 14 studenti universitari statunitensi, coinvolti grazie al progetto Voluntary Italy, ormai decennale, promosso dalla Dante Alighieri Society del Michigan insieme a ODL, Oratori Diocesi Lombarde.
8: Ogni giorno all'oratorio iniziamo la giornata ballando con i bambini e poi giochiamo a tanti giochi con i bambini.
7: Sei riuscito a fare amicizia?
9: Sì, ci sono due ragazze che parlano con me e parlano in italiano e in spagnolo e è molto bellissimo.
7: Gabriele e Joseph sono ospitati da alcune famiglie delle parrocchie di Cinisello Balsamo e fanno volontariato nell'Oratorio San Luigi, un'occasione, la loro presenza, per allargare gli orizzonti.
10: Oggi per loro parlare in inglese, ascoltare video in inglese, in coreano, eccetera, è la quotidianità per i nostri animatori.

0: Però averli qui con loro, diciamo che apre dialoghi molto interessanti e quindi scopri la vita anche dall'altra parte dell'oceano che è molto simile alla tua, stessi problemi adolescenziali, stesse inquietudini, stesse domande, ma soprattutto ci si mette in gioco insieme.
1: Tempo di svago, l'oratorio estivo, ma anche spazio di fede. E quest'anno il tema scelto, Bella Fra, ruota attorno alla figura di San Francesco.
0: Ci accompagna questo grande amico che è proprio San Francesco. Bella Fra vuole essere sia uno slogan preso proprio dal linguaggio dei giovani, ma poi declinato nella vita di un santo che vuole entrare nella vita di questi ragazzi con la semplicità che l'ha sempre caratterizzato.
2: Primo caso di Ebola in Europa. Positivo al test un medico rientrato in Francia dal Congo. Sentiamo Maurizio Dischino.
3: Continua a diffondersi l'Ebola nelle province orientali di Ituri, nord e sud Kivu della Repubblica Democratica del Congo. Dal 15 maggio sono 1118 i casi confermati, inclusi 291 decessi e 408 ricoveri in isolamento. In Uganda 20 casi confermati, tra cui 2 decessi. L'aggiornamento è stato diffuso oggi dall'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica congolese. Si tratta della 17ª epidemia di Ebola nel paese africano, questa volta causata dal virus Bundi Bujo. Secondo il rapporto sanitario, l'Ituri è la provincia più colpita, con 1020 casi su 1118 finora confermati. In Francia il Ministero della Salute ha fatto sapere che è risultato positivo all'Ebola un medico rientrato dalla Repubblica Democratica del Congo. Evacuato per cure mediche in Germania anche un cittadino americano contagiato dal virus. Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ha rassicurato che il rischio di una trasmissione sostenuta nell'Unione Europea e nello spazio economico europeo resta molto basso, ma a condizione che siano in atto misure efficaci per la diagnosi precoce, l'isolamento e il trattamento dei pazienti.
2: Investire nell'istruzione di poveri e migranti per favorire l'integrazione. Così Papa Leone, ricevendo l'associazione che raccoglie i college e le università gesuitiche. Cristiana Caricato.
4: Il recente viaggio in Spagna, le sensazioni ricevute dall'impatto con centinaia di migliaia di giovani tra Madrid e Barcellona, la tangibile e crescente fame di Dio percepita nei suoi incontri, sono tornati nell'udienza che questa mattina Papa Leone ha riservato ai membri dell'associazione che raccoglie i college e le università gesuitiche. Il Papa ha chiesto di investire nella formazione delle categorie più svantaggiate per un percorso di inclusione in una società sempre più spesso secolarizzata, in cui Dio viene esiliato dalla sfera pubblica e dalla cultura popolare e dove la politica diserta le questioni essenziali come la tutela del creato e il possibile impatto dannoso dell'intelligenza artificiale, bisogna recuperare la tradizione della Compagnia di Gesù, spiega il Pontefice. La ricerca è il cammino verso Dio che risponde al bisogno testimoniato dai giovani, camminare insieme ai poveri e agli esclusi del mondo per offrire agli immigrati e ai rifugiati l'opportunità di un percorso di studi avanzati. E ancora accompagnare i giovani nella creazione di un futuro di speranza, alimentando lo slancio giovanile attraverso dialogo, servizio e preghiera. E infine la collaborazione per la cura del creato, costruendo comunità che siano sostenibili.
2: Compiono 80 anni i Nastri d'Argento, il premio assegnato ogni anno dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici. Ma in quale direzione sta andando il futuro del cinema? Fabio Falzone lo ha chiesto ai vincitori della serata. Sentiamo.
5: Al cinema che cosa curiamo per questi 80 anni?
6: Al cinema delle belle distribuzioni, belle però.
7: Ah, questa è una grande domanda. Io spero che rinasce il cinema, non solo televisivo, ma anche il grande schermo. Vedere i film sul grande schermo è un'altra emozione.
8: Sono 80 anni di vita, viva il cinema del futuro e quindi non vedo l'ora di arrivare a 90, 100, 110, 120.
9: È curioso questo sovrapporsi di 80 anni di Repubblica con 80 anni dei Nastri, ecco, è particolarmente significativo che il paese abbia viaggiato insieme, che il cinema abbia viaggiato insieme alla Repubblica di questo paese. E questo ci deve far riflettere. Il cinema è un'apertura, evidentemente, è presente, passato e futuro di un paese.
10: Sono circostanze dove si festeggia naturalmente anche il cinema in sala. Per Un mondo che mi ha sempre appassionato da bambino. Io guardo tanti film, sono proprio un fan del cinema, ecco, ma mi piace proprio anche il rito dei popcorn. Ma perché i miei genitori già mi avevano abituato a stare al cinema. Mi ricordo appunto con mia mamma che mi portava a vedere Titanic. Mi ricordo anche quando ero andato a vedere Titanic al cinema con i miei.
11: È una coincidenza, che io non chiamo coincidenza, però come è stata fondata la Repubblica, così è stato fondato questo premio. Cioè, questo ci fa pensare, no? Cioè, un paese che riprende, che rinasce, deve puntare sulle arti e sulla cultura.
2: E un'ultima ora che viene da Milano. Un treno regionale è rimasto bloccato questo pomeriggio all'altezza di Piazza Sire Raul, vicino alla stazione di Lambrate. I 300 passeggeri a bordo sono rimasti bloccati al caldo senza aria condizionata per circa un'ora. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco con tre mezzi, la protezione civile, la polizia locale e la Polfer. E adesso ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. Restate con noi.
12: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
13: Ce l'ho sulla punta della lingua.
14: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA. Oggi si prende così. Scopri tutti gli integratori IBSA FilmTech. Dalla ricerca IBSA. Prodotto in Italia.
15: Ladro in fuga! Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
16: Questi sono i nostri ampli mini.
17: Non si vedono.
18: Mi devo toccare, non ci credo.
19: Microscopico proprio.
16: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
20: Mamma mia!
16: È un'altra cosa.
19: Questa è una magia.
21: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini, progettati per essere invisibili. Chiama ora 803 800.
22: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
23: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
24: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
23: Al filtro UV.
24: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
25: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza. E vederli dal mare. Prenota la tua estate. Con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
26: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
27: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous. La prova è sulla tua pelle.
28: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
29: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
2: Eccoci di nuovo insieme con una notizia. Niente carcere, ma obbligo di dimora per la madre delle due sorelle di 16 e 12 anni ritrovate domenica scorsa a Formia dopo due settimane di ricerche per il suo compagno e anche per suo padre. Il giudice per le indagini preliminari di Sulmona ha convalidato il fermo dei tre e ha disposto, come richiesto dalla procura, la misura cautelare dell'obbligo di dimora nella provincia di Latina e dunque dovranno presentarsi due volte al giorno dai carabinieri per la firma. Adesso il meteo, poi la Santa Messa, il prossimo TG alle 20:45.

Giovedì, al nord c'è l'anticiclone Caronte. Giornata ancora una volta molto calda e spesso soleggiata. Soltanto sui settori alpini, nel pomeriggio, scoppieranno dei temporali di calore. Venerdì, rinforzo dell'anticiclone Caronte. Giornata molto calda con cielo poco nuvoloso e isolati temporali di calore sui settori alpini. Temperature massime fino a 37 gradi. Al centro, domina l'anticiclone Caronte. In questa giornata sarà caldo con picchi di 37 gradi in Toscana. Cielo poco nuvoloso e locali rovesci pomeridiani sui monti tra Lazio e Abruzzo. Venerdì, anticiclone africano Caronte più potente. Giornata ampiamente soleggiata con cielo in gran parte sereno. Temperature massime fino a 38 gradi in Toscana e 37 su Umbria e Lazio. Al sud, regime di alta pressione. Giornata di bel tempo al mattino, nel pomeriggio invece ci saranno temporali sparsi su Appennini e rilievi siculi. Caldo estivo non eccessivo. Venerdì, regime di alta pressione. In questa giornata dopo una mattinata stabile, nel pomeriggio ci saranno alcuni rovesci sui rilievi di Calabria, Sicilia e Sardegna.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Sua Eminenza, non mi dia una parrocchia. Mi lasci in piazza, mi lasci libero di girare per le strade.
3: Da allora è diventato il prete volante che corre per raccogliere fondi in favore dei ragazzi più poveri.
4: E te tu vedi il miracolo che puoi fare, senza nulla, fa miracoli.
5: Ispirato alla vita di Don Danilo Cubattoli, Valgo quanto amo. Questa sera in seconda serata.
6: Solstizio d'estate. Inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
7: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
8: Elvi Voglio Straordinario. Capelli protetti dal sole.
7: Al filtro UV.
8: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. Elvi Voglio Straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
9: Ad agosto la meraviglia sarà godersi l'eclissi totale di sole dal mare.
10: Ma tu te la perderai, perché questa crociera è sold out.
9: Per fortuna ce ne saranno altre di meraviglie con Costa.
10: Prenota la tua estate, se non vuoi perderti anche quelle.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi, benvenuti, un cordiale saluto a tutti voi che partecipate a questa celebrazione attraverso la televisione, canali di TV 2000, in particolare agli ammalati di cui questa sera celebriamo l'Eucaristia. Un pensiero ai sofferenti, a quanti li assistono con amore e dedizione. Il Signore medico dei corpi e delle anime ci dia conforto, speranza e pace. Con questi sentimenti riconosciamo i nostri peccati e chiediamo la conversione del cuore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Padre, nel tuo Figlio unigenito, che ha preso su di sé le nostre infermità, hai voluto manifestare la forza della debolezza e della sofferenza umana. Ascolta con benevolenza le preghiere che ti rivolgiamo per tutti i nostri fratelli infermi e concedi a coloro che si trovano nel dolore, nell'angoscia o nella malattia di sentirsi chiamati alla beatitudine promessa agli afflitti e di riconoscersi uniti a Cristo che ha sofferto per la salvezza del mondo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo.

Dal secondo libro dei Re. Quando divenne re, Joiachin aveva 18 anni. Regnò 3 mesi a Gerusalemme.

0: Sua madre era di Gerusalemme e si chiamava Necustà, figlia di Elnatan. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto suo padre. In quel tempo gli ufficiali di Nabucodonosor, re di Babilonia, salirono a Gerusalemme e la città fu assediata. Nabucodonosor, re di Babilonia, giunse presso la città mentre i suoi ufficiali l'assediavano. Joachim, re di Giuda, uscì incontro al re di Babilonia con sua madre, i suoi ministri, i suoi comandanti e i suoi cortigiani. Il re di Babilonia lo fece prigioniero nell'anno ottavo del suo regno. Asportò di là tutti i tesori del Tempio del Signore e i tesori della reggia. Fece a pezzi tutti gli oggetti d'oro che Salomone, re di Israele, aveva fatto nel Tempio del Signore, come aveva detto il Signore. Deportò tutta Gerusalemme, cioè tutti i comandanti, tutti i combattenti, in numero di 10.000 esuli, tutti i falegnami e i fabbri. Non rimase che la gente povera della terra. Deportò a Babilonia Joachim. Inoltre portò in esilio da Gerusalemme a Babilonia la madre del re, le mogli del re, i suoi cortigiani e i nobili del paese. Inoltre tutti gli uomini di valore, in numero di 7.000, i falegnami e i fabbri, in numero di 1.000, e tutti gli uomini validi alla guerra. Il re di Babilonia li condusse in esilio a Babilonia. Il re di Babilonia nominò re al posto di Joachim Mattania, suo zio, cambiandogli il nome in Sedecia. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
0: O Dio, nella tua eredità sono entrate le genti, hanno profanato il tuo tempio santo, hanno ridotto Gerusalemme in macerie, hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi, in pasto agli uccelli del cielo, la carne dei tuoi fedeli agli animali selvatici.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
0: Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme e nessuno seppelliva. Siamo divenuti il disprezzo dei nostri vicini, lo scherno e la derisione di chi ci sta intorno. Fino a quando sarai adirato, Signore? Per sempre? Arderà come fuoco la tua gelosia.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.
0: Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo così poveri. Aiutaci, oh Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati a motivo del tuo nome.
1: Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
0: Il Signore ci dia pace. Il saluto di Francesco d'Assisi. Siamo nell'ottavo centenario, siamo in un santuario francescano. Possiamo accedere all'indulgenza ogni volta che lo vogliamo. Ecco perché il Vangelo ci invita ad essere forti, a costruire la nostra vita, le nostre scelte sulla roccia, cioè sulla vita di Dio. Abbiamo ascoltato il versetto del Vangelo: se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Il brano di Matteo che abbiamo ascoltato è la conclusione del discorso della montagna dello stesso Vangelo. Gesù dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Attenti, il giudizio di Dio non è quantificare la preghiera con formule, devozioni, a volte devozioni sterili, abitudini. Il giudizio di Dio è quanto ami. Si vede se ami Dio, se ami tuo marito, se ami tua moglie, se ami i tuoi figli, la tua famiglia, se rispetti i tuoi genitori, se rispetti le persone vicino a te, se operi il bene, la carità e l'amore, se ami la vita. Ecco perché le nostre liturgie, le nostre messe, i nostri canti, le letture che facciamo mi devono trasmettere vita. Ecco, tornando a casa questa sera devo essere pieno di vita perché ho partecipato della vita. Gesù è vita, l'Eucarestia è vita, e noi questa vita la portiamo alle persone che sono vicino a noi. Il testo mette in guardia dal rischio di una religiosità esteriore, Signore, Signore. Ciò che conta non è apparire credibili, ma vivere secondo il Vangelo. San Giacomo ci ricorda: la fede senza le opere è morta. Nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, Papa Francesco, sulla gioia di evangelizzare, emergono i cinque verbi: uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare. Ecco, la nuova evangelizzazione, il nuovo umanesimo, ritornare alla centralità di Cristo, alla centralità della persona, una persona da rispettare. Noi non siamo numeri, siamo persone fatte a immagine e somiglianza di Dio. Ecco la grandezza del cristiano. Lo psichiatra Eugenio Borgna racconta: una mia paziente rifiutava il cibo, stava male, non voleva mangiare. Riprese a mangiare quando trovò una rosa rossa accanto al piatto di riso. Che vuol dire questo? Ogni gesto di tenerezza, ogni gesto di amore fa spuntare un fiore di speranza e rende visibile e concreto l'amore cristiano. Il volto umano di Dio è l'amore, la misericordia. Ecco perché Papa Francesco aggiungeva: non può esistere un cristiano senza amore. Non è un cristiano, perché il nostro segno distintivo è proprio l'amore, la carità e la bellezza. La parabola si fonda su due uomini, l'uomo saggio e l'uomo stolto. L'uomo saggio chi è? Colui che ascolta, mette in pratica, costruisce sulla roccia, diventa forte, sicuro della fede in Dio. L'uomo stolto ascolta ma non mette in pratica, costruisce sulla sabbia, diventa fragile, vulnerabile e di fronte alle difficoltà si scoraggia, si arrende. Ecco perché ci scoraggiamo nella vita, perché non mettiamo la nostra vita, non la fondiamo su quello che è l'amore di Dio, la bellezza di Dio. Guardate, la fede non è solo parole, la fede è concretezza. Ecco perché è utile chiedersi: la mia vita riflette ciò che prego? La preghiera si concretizza, essere onesti quando nessuno ci vede, mantenere la parola data, trattare gli altri con rispetto e misericordia, non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. Allora la differenza tra le due case qual è? È nell'ascolto, nell'azione, dentro il mio cuore. Io chi sono realmente? Che cosa sono dentro di me? Fuori posso apparire una bella persona, brava, vado in chiesa, ma nel mio cuore chi sono veramente? Cosa trasmetto agli altri? Ecco perché la casa sulla roccia non si costruisce in un giorno, ma si costruisce giorno per giorno. Come? Nella preghiera quotidiana, nella lettura della parola di Dio, nell'esame di coscienza, nella partecipazione fedele ai sacramenti, per chi ci crede, nel ritornare al linguaggio del Vangelo, il linguaggio del cuore. Allora questa sera celebriamo questa messa per gli ammalati. Affidiamo a Gesù i nostri ammalati, i sofferenti, chi è scoraggiato, con questa piccola preghiera. Signore Gesù, guarda con amore tutti gli infermi e sostieni nelle loro prove. Dona loro sollievo nel dolore, serenità nel cuore e speranza nei momenti difficili. Benedici chi li cura e chi li accompagna con affetto e dedizione. Fa che non si sentano mai soli e che trovino nella presenza forza, conforto, pace, amore. Amen. Ricordiamoci, tornando a casa, noi siamo vita e l'Eucarestia è vita. Gesù è vita, l'incontro con Lui ci trasmette vita. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra messa, nel ricordo di tutti i nostri fratelli e sorelle ammalati, sia gradita a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore è cielo.
0: O Dio, che vegli sul trascorrere della nostra vita, accogli le preghiere e le offerte che ti presentiamo, implorando la tua misericordia per i fratelli infermi, e fa che dopo aver trepidato per la loro malattia possiamo rallegrarci della loro guarigione. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, renderti grazie sempre in ogni luogo, Padre di misericordia e Dio fedele, che ci hai donato Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore e Redentore. Sempre si mostrò misericordioso verso i piccoli e i poveri, verso gli ammalati e i peccatori, e si fece prossimo agli affaticati e agli oppressi. Con la parola e le opere annunciò al mondo che tu sei Padre e ti prendi cura di tutti i tuoi figli. Per questo mistero di amore ti lodiamo e ti benediciamo, e uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami tutti gli uomini, sempre vicino a loro, nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio presente in mezzo a noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale del Cristo tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte in croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione, hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della tua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, con la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore in unione con il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Giovanni, con tutti i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi perché vediamo le necessità dei fratelli. Ispiraci parole e opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che li serviamo in sincerità di cuore, sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva, di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano ad una speranza nuova. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle

si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede, ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi

0: e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo e gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio, loderemo e proclameremo sempre la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E pieni di forza, di fiducia in Dio, insieme recitiamo la preghiera di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Diamoci un segno di amore fraterno. Pace a tutti. Pace. Pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto

in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, rifugio sicuro dei sofferenti, manifesta la potenza del suo soccorso su tutti i fedeli infermi, perché con l'aiuto della tua misericordia possano rallegrarsi nella Santa Chiesa per la salute ritrovata. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Ed ora, in unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, leviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace e della guarigione. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe, per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del Serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace, pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie.
0: Buonasera a tutti.

0: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, un ultimo appuntamento settimanale con In Cammino. Oggi andiamo in Sicilia a raccontare il cammino sinodale della diocesi di Cefalù. Dopo la sigla. Un sinodo può concludersi, ma l'importante è rimanere sempre in cammino. Una prospettiva che la Chiesa di Cefalù ha assunto alla chiusura del 12° sinodo diocesano e del cammino sinodale delle Chiese in Italia. E oggi ne parliamo con i nostri ospiti, che ringraziamo per essere qui con noi. Chiara Murè, bentrovata.
1: Bentrovata a voi.
0: Buona serata, responsabile dei progetti Caritas della Diocesi di Cefalù. E collegato da Cefalù c'è il Vescovo, Monsignor Giuseppe Marciante, bentrovata Eccellenza.
2: Ecco.
0: Eccoci qua, grazie a lei, grazie per la disponibilità.

0: La prima domanda che facciamo al vescovo è sempre questa. Sappiamo che la diocesi di Cefalù ha una storia millenaria, ma oggi, se dovessimo raccontarla a chi non la conosce, quali tratti non dovremmo dimenticare?
1: Beh, il primo tratto che è una delle 18 diocesi della Sicilia, è antica, come diceva lei, ma si estende dal Mar Tirreno fino alle montagne alte delle Madonie. Sono le più alte montagne dopo l'Etna. Quindi abbiamo, possiamo dire, una zona di mare, il Mar Tirreno, e poi una zona collinare e quindi una zona montana. E è una diocesi ricca di tante tradizioni, tant'è vero che un tema importante del Sinodo è stato quello della religiosità popolare.
0: Certo.
1: E c'è una buona frequenza ancora alle celebrazioni domenicali, questo è un dato confortante. Purtroppo a livello sociale ci sono problemi, il problema che emerge subito è quello dello spopolamento delle aree interne. E questo è stato sin dall'inizio il mio cruccio e ho cercato in qualche modo di proporre, ecco, qualche iniziativa, qualche idea, qualche progetto per in modo particolare portare il lavoro ai giovani, che secondo me è la speranza per i giovani, il lavoro.
0: Certo.
1: Molti vanno via proprio perché non c'è il lavoro.
0: Voi eravate pronti allo stile sinodale, come diocesi eravate partiti un anno prima, nel 2020, con il dodicesimo sinodo diocesano.
1: Tanto pronti no, perché lei pensi che da 300 anni che non si celebrava un sinodo. E quindi questo non significa che non c'erano strutture sinodali.
0: Certo.
1: Ecco, i vescovi che mi hanno preceduto hanno creato, dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, in modo particolare delle strutture sinodali. Però ecco, un sinodo non si celebrava da tanti anni. Io, forte dall'incoraggiamento di Papa Francesco, arrivato in diocesi, ho preso in mano la enciclica, insomma, del Papa Evangelii Gaudium. Da lì, con dei tavoli sinodali, abbiamo tratto dei temi, e tra cui i temi importanti, appunto, quella dell'iniziazione cristiana, quello della sinodalità e quello della religiosità popolare. E quindi ci siamo messi insieme in questo lungo percorso, perché pensavamo di fare un sinodo in 2 anni, ma è durato 5 anni.
0: Certo.
1: Perché la fase più importante è stata la fase dell'ascolto. E lì ascoltare non è una cosa facile. Capire, comprendere, ascoltarsi specialmente non è
0: certo.
1: Una cosa semplice.
0: E l'ascoltare è un'azione che viene bene, diciamo così, alla Caritas, ne parliamo spesso, è proprio un po' nel DNA della Caritas, essere lì in ascolto, magari all'inizio silenziosamente, in ogni parrocchia un centro d'ascolto, sentinelle sul territorio per poi condividere le problematiche anche con il territorio, con le amministrazioni e provare a dare delle risposte concrete affinché non vadano perse queste segnalazioni. Chiara Murè, tanti progetti nella diocesi, anche figli dell'ascolto del territorio di questo sinodo, una cooperativa sociale Il Segno che affianca la diocesi nel stare con le persone.
2: Esatto, è appunto un esempio di sinodalità con la Caritas, è il braccio operativo della diocesi, quindi per noi diventa uno strumento per poter realizzare in modo effettivo tutti i progetti che portiamo avanti. Nello specifico quest'anno ci siamo incentrati nello sviluppo di un progetto che ha come focus la fragilità femminile. Il progetto si chiama Tessere Opportunità e nasce grazie ai fondi 8 per 1000 di Caritas Italiana per l'anno 2025. Prende avvio dalla lettera pastorale del nostro Vescovo che si intitola Non lasciamoli mai soli, proprio perché c'è una connessione molto forte tra fede, Vangelo e povertà.
0: Tra l'altro su questo argomento avremo anche un servizio che vedremo tra poco. Parlava il Vescovo di spopolamento, aree interne. I giovani vanno via, quelli che ci sono fanno fatica a rimanere E anche lì una proposta che avete
2: la cooperativa sociale Il Segno è appunto segno di speranza, nasce nel 2020 per volontà di Sua Eccellenza e di tutta la curia di Cefalù, per diventare un emblema, dire ai giovani: non abbiate paura di andare avanti, rimanete nella nostra terra e credete nei vostri sogni. Da qui piano piano la cooperativa ha cominciato a seguire un percorso e ad oggi ha 40 dipendenti.

0: su ambiti diversi in cui sviluppa le proprie attività.
1: Eccellenza, c'è qualcosa che in questo periodo di ascolto, partendo anche dal vostro sinodo diocesano, avete scoperto nella vostra chiesa, nel vostro territorio, che non conoscevate e che magari era lì, latente, bastata spostare un po' di polvere ed è venuta fuori un'umanità che vuole parlare, vuole dialogare, vuole camminare con la Chiesa?
2: Sì, ripeto, la ricchezza di questa nostra Chiesa è la fede popolare, perché è una fede incarnata nel territorio e si esprime con i segni culturali di questa nostra realtà. Quindi questa è stata una scoperta veramente grande e che abbiamo valorizzato. Ma abbiamo scoperto anche le problematiche, già alcune le ho accennate, specialmente facendo un sondaggio e interrogando i ragazzi nelle scuole, il problema dei giovani era proprio il tema del futuro. Ecco, quale futuro? Poi abbiamo anche interrogato gli amministratori locali, facendo diversi incontri in questi anni con i sindaci, dove certamente il problema emergente è stato sempre quello dello spopolamento, ma poi c'è il problema delle infrastrutture anche delle nostre zone, non dico soltanto la mia diocesi, ma di tutte, in modo particolare le aree interne. E il problema è soprattutto per quanto riguarda le strade. Purtroppo sono state eliminate in questi ultimi anni le cosiddette province, che si occupavano delle strade, si occupavano delle scuole e si occupavano degli ospedali. E per cui, mancando un referente istituzionale che è la provincia, non si sa e non si sapeva, perché adesso pare che vogliono ripristinarle e quindi hanno fatto i primi passi per ripristinare le province, non si sapeva a chi rivolgersi per avere delle strade efficienti. Lei sa bene che la strada significa accorciare la distanza, una buona strada significa velocizzare anche le relazioni, velocizzare i rapporti, eccetera. Quindi questo è stato uno dei temi con i sindaci un po' emergenti. Grazie a Dio qualcosa pare che si sta muovendo e quindi speriamo che questo accorci le distanze con i centri dove ci sono i servizi.
1: Questo, perché, diciamo, quella della comunicazione delle strade è un tema che vale un po' per tutto il Sud. La cronaca ci restituisce quotidianamente un dibattito, eccellenza, sulla Sicilia e collegamenti con la Calabria, non sto a citare il ponte, ma insomma sono tutte problematiche che si rincorrono ed è interessante che anche la Chiesa abbia da dire cose importanti agli amministratori.
2: Certo, dico, il ponte potrebbe in qualche modo collegare nord-sud, però il ponte senza le infrastrutture interne alla diocesi, arrivando a Messina, diventa un binario morto. È chiaro, quindi è necessario insieme al ponte le infrastrutture, se no non serve a niente il ponte, diciamolo con molta sincerità.
1: Certo. Chiara, ancora altre iniziative, una fondazione della diocesi che accompagna operativamente tutto quello che stiamo raccontando anche qui oggi per renderlo concreto.
0: La Fondazione Regina Elena, che diventa fondazione nel 2022 per volontà del nostro Vescovo, gestisce due comunità alloggio. Anche lì la Caritas entra con un progetto. Lo scorso anno il progetto Icaro è stato a sostegno, così come per ogni anno, di una fragilità particolare, che è quella della fragilità minorile. Le due comunità che gestisce la fondazione sono la comunità Regina Elena e la Carlo Acutis. Ospita circa 20 minori, ha uno staff specializzato in cui sono presenti delle responsabili, una psicologa, un assistente sociale, degli educatori professionisti, degli ausiliari che come team accompagnano in un processo evolutivo i minori che vengono accolti a secondo dei background di tipo sociale, familiare, economico, che vengono ovviamente ospitati da noi. Il percorso che vivono questi ragazzi passa da una rielaborazione del passato e quindi del loro vissuto e un accompagnamento con delle misure di sostegno nel loro presente, che possono essere di tipo sociale, affettivo, relazionale, scolastico, una serie di laboratori, di attività che vengono strutturate diciamo, in uno con dei progetti che vengono concordati con il personale professionista, in particolare con la psicologa, per puntare l'accento appunto sulla identificazione del sé, ma soprattutto anche con la relazione con l'altro. E tutto questo permette a loro di proiettarsi in una funzione di positività verso il futuro.
1: Eccellenza, questi sono tutti segni di speranza importanti per una comunità come quella di Cefalù. La gente non si sente, anche quella più in difficoltà, non si sente abbandonata, c'è una rete che sostiene anche chi è più fragile.
2: Certamente, c'è una rete di volontariato anche molto forte, e con famiglie di appoggio anche per questi ragazzi, questo è positivo. A proposito di famiglie, nel sinodo si è puntato molto sulla centralità della famiglia, specialmente nella trasmissione, diciamo, dei valori, ma soprattutto nella trasmissione del Vangelo. Cioè, in altri termini, noi abbiamo fatto iniziazione cristiana solo per i bambini, ma non basta. L'importante è mettere al centro la famiglia, o possiamo dire le figure genitoriali, perché oggi viviamo in un contesto certamente molto diverso degli anni passati. Allora la famiglia diventa il centro per la trasmissione della fede, ma nello stesso tempo il focolare dove i ragazzi possono respirare veramente l'amore dei genitori ed essere accompagnati nella crescita. Quindi la catechesi ai genitori, l'iniziazione cristiana dei genitori prima di tutto, perché loro poi devono trasmettere la fede ai figli, se no abbiamo fatto il lavoro diciamo a metà e non completo da questo punto di vista.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo a raccontare della diocesi di Cefalù e lo faremo anche attraverso le immagini, un servizio che ci racconta, come vi avevo detto in precedenza, l'esperienza di tessere opportunità, dopo la pubblicità.
3: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
4: Solstizio d'estate. Inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
5: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo. Consigliata dal ginecologo.
6: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
7: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
8: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
9: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
10: Al filtro UV.
9: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
11: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
12: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
13: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
1: Bentornati, stiamo raccontando il cammino sinodale della diocesi di Cefalù. Oggi siamo in Sicilia, un racconto che stiamo facendo insieme a Chiara Murè, che è la responsabile dei progetti Caritas della diocesi, e con il vescovo Monsignor Giuseppe Marciante, che ringrazio insomma ancora per essere qui con noi. Vi avevo

0: promesso che saremo andati a vedere da vicino con un servizio il progetto che si intitola Tessere Opportunità. Vediamo.
1: Tessere Opportunità vuole essere appunto una opportunità dove sperimentare la capacità sartoriale di alcune donne, una capacità che hanno già dimostrato quando insieme al gruppo missionario, al gruppo Caritas della parrocchia di Caltavuturo hanno confezionato ben 400 divise per i bambini del Camerun e ancora hanno confezionato 120 casule, 10 dalmatiche, la casula del Vescovo, la mitria e per le celebrazioni liturgiche del Sinodo diocesano.
2: Per me partecipare a questo progetto è un'ottima opportunità. E ci permette di confrontarci, di stare insieme, di arricchirci reciprocamente nell'atto di fraternizzare, di stare tra di noi, sia nell'apprendere. Apprendiamo l'arte della sartoria e del ricamo.
3: Sono arrivato a Cefalù per migliorare le mie capacità di cucito. Sono molto allegro per la conoscenza di tutti coloro e il vescovo di Giuseppe, le mie maestre che sono qui e tutte le altre donne che lavorano con me.
1: È desiderio del nostro vescovo che tutto questo possa diventare una attività imprenditoriale che nel piccolo dà coraggio, nel piccolo favorisca che i giovani non lascino il nostro territorio ma si spendano per il nostro territorio. E nello stesso tempo Tessere Opportunità è un segno, un frutto del nostro sinodo diocesano, un sinodo che ha affrontato anche la problematica dello spopolamento del nostro territorio.
2: Partecipare a un progetto come questo per me è molto importante, perché in un paese come il nostro, dove ci sono poche possibilità di incontro, è molto bello confrontarsi, familiarizzare, socializzare e passare qualche ora diversa dalle solite cose che si fanno a casa.
0: Beh, bellissimo, Chiara Moreno, una bellissima iniziativa. Tutti i temi di cui abbiamo parlato sono rientrati in questa attività, rielaborati, con un'apertura anche, abbiamo visto, ad una diocesi gemellata, diocesi di Obala
4: in Camerun.
0: Insomma, sì. Tanti gli elementi che escono
4: grazie
0: fuori,
4: alla Conferenza Episcopale Italiana c'è da qualche anno questa collaborazione, questa cooperazione fra le due diocesi. Molti seminaristi sono ospitati da noi e diventano sacerdoti, in particolare Don Jerome lo è già e ha voluto seguire questo, come corsista questo progetto per poter arricchire la diocesi di Obala acquisendo queste competenze e portandole in Africa.
0: Donne, spopolamento, i giovani, tutto rientra veramente in una, se pensiamo in una semplice operazione, il cucito.
4: Il cucito.
0: Questa cosa, no?
4: Sì, perché la rielaborazione di un'attività molto antica, che però è tipica, autoctona di quelle zone. Quindi partendo dalla tradizione, vuole essere inclusione sociale, ma anche sviluppo economico.
0: E questo piano, è un segno.
4: Il segno. Torniamo sempre lì alla cooperativa che diventa Segnum, così come ci insegna sempre Sua Eccellenza, di speranza. La cooperativa Il Segno, che ha anche altri ambiti diciamo di specializzazione, perché oltre a seguire i progetti ha anche l'opportunità di poter dare lavoro ad altri dipendenti. Avevamo parlato dell'itinerarium Pulcritudinis, quindi la possibilità di poter sostenere i visitatori nella visita presso il nostro Duomo e quindi comunque conoscere il Cristo Pantocratore, le torri, ma non solo, c'è lo Stereo Magno che è la prima residenza di Ruggero II, ma non solo, perché fa anche attività tramite la Madonia Experience di Kunseling nei confronti dei visitatori che possono permettere un territorio diocesano che va dal mare all'alta montagna e quindi conoscere gli scrigni preziosi che sono custoditi all'interno delle nostre parrocchie, opere d'arte di alto pregio, abbiamo il Gaggini, il Serpotta, Giuseppe Salerno ha detto lo zoppo di Gangi. Quindi il visitatore che si appresta a conoscere, grazie al museo diffuso voluto per la volontà del nostro vescovo, ha l'opportunità di fare un'esperienza

0: ampia di fede e cultura.
1: Beh, eccellenza, sono tantissime le cose da raccontare che grazie alla collaborazione, grazie al camminare insieme stanno prendendo forma, pensando anche alla speranza che questo giubileo ci ha aiutato a conoscere meglio.
2: Beh, la speranza è una virtù bambina e quindi ha bisogno di crescere. Ecco, noi vogliamo far crescere la speranza da virtù bambina che possa diventare una virtù adulta all'interno del nostro territorio. Ma la speranza cresce dando speranza agli altri, insomma. E qui di speranza ce n'è tanto, ma tanto bisogno. E l'abbiamo visto dalle donne ai giovani, ai bambini, ecco, tutti possono in un certo qual modo considerare la Chiesa come la fontana del villaggio che dà acqua a tutti. È un'immagine molto bella di Papa Giovanni XXIII. Ecco, noi speriamo che tutti possano essere dissetati a questa fonte che certamente non è nostra, ma viene direttamente da Cristo.
1: Eccellenza, come la diocesi ha vissuto questo giubileo che si sta per chiudere?
2: Dunque, l'ha vissuto innanzitutto non con grandi eventi o dei grandi pellegrinaggi a Roma, eccetera, perché ci siamo accorti che è stato difficile fare un viaggio a Roma, sia per i costi, sia anche perché abbiamo trovato poche strutture dentro Roma, bisognava andare fuori Roma, insomma un po' complicato. Però a gruppi, a categorie, sono andati a celebrare il giubileo romano. Noi l'abbiamo celebrato molto in diocesi, valorizzando quella che è la religiosità popolare, le immagini, che abbiamo un santuario mariano a 1820 metri. Pare che sia il più alto santuario d'Europa o il secondo, però dove la gente arriva in quel santuario veramente con una grande devozione. E ogni giubileo, ecco, si celebra il giubileo anche del santuario, quindi ogni 25 anni. Quest'anno addirittura l'immagine della Madonna, che è un'immagine marmorea anche pesante, ecco, è stata portata a spalle per tutto il percorso non carrabile e poi è stata portata in auto fino a Cefalù, dove la gente ha voluto celebrare, ecco, la Madonna dell'Alto nella propria cattedrale. Quindi questo è stato veramente un segnale molto bello. Ma un'altra devozione speciale è quella del crocifisso di Montemaggiore Belsito. Nel 1625 è stato ritrovato questo antico crocifisso e quindi la gente nutre una devozione unica, speciale. Anche lì è stato portato in cattedrale, perché hanno detto è il centro della nostra fede, ecco la cattedrale, e nello stesso tempo però vogliamo che condividere con tutti la fede nel Cristo crocifisso, che è la nostra unica speranza. Ecco, questi sono stati due segni importanti, l'attuale più importante, quello di Jibil Manna, che abbiamo proprio a Cefalù.
1: Monsignor Giuseppe Marciante, grazie per il tempo che ci ha messo a disposizione, per questa testimonianza di una chiesa viva, una chiesa in cammino, la diocesi di Cefalù, grazie anche a Chiara Muret per i tanti progetti che state portando avanti anche come Caritas diocesana. Grazie per essere stati con noi e a lunedì.
2: Grazie a voi.
3: Come padre della sposa, con grande piacere, non proprio oggi.
4: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro, il tiamido è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
2: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
3: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
4: È tutto un po' ovattato.
5: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente? È un'altra cosa.
6: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
7: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
8: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e 2 dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al 5º mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
9: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy. But I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
8: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
10: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione no touch. Prep, ama la tua pelle.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Preghiamo per la pace. Il mondo ha tanto bisogno di pace. È diventato un grande campo di battaglia nel quale muoiono le persone civili per il 90%. Sono loro che soffrono la guerra. Il mondo è stanco della guerra, è stanco delle armi, è stanco di questo odio che attraversa tutta la terra. Il Papa Leone XIV più volte ha gridato: basta le guerre, basta le armi, fermatevi, fermatevi. Noi chiediamo a Maria che con la sua intercessione porti veramente gli uomini a capire che devono

0: preferire la pace e devono eliminare la guerra. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero della luce. Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni, appena vede Gesù, esclama: «Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo». Il Giordano è un fiume che oggi scorre dovunque, perché Gesù ormai percorre tutte le strade della vita degli uomini. Il Giordano passa anche accanto a noi, anche qui. Giovanni, quando vide Gesù avvicinarsi al Giordano in mezzo ai peccatori, provò tanta meraviglia. Ma Gesù è venuto per questo. È venuto a raccontarci l'amore sconfinato di Dio, l'amore che non prova ripugnanza per la nostra spirituale miseria, bensì un'infinita misericordia. Gesù è l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. Come Giovanni, gridiamo a tutti che l'agnello di Dio è presente in mezzo agli uomini di oggi. Gridiamo a tutti che il perdono di Dio è già offerto, perciò è possibile cambiare vita, è possibile il ritorno, è possibile ritrovare l'abbraccio di Dio, è possibile. E noi per pura misericordia ne abbiamo fatto l'esperienza per poter raccontare agli altri con le lacrime agli occhi. Senza indugio, il grido di Giovanni diventa la nostra passione, la nostra missione. Aprendo il cuore a Gesù, è possibile diventare San Francesco d'Assisi, Santa Teresa di Calcutta, San Giovanni Paolo II, San Carlo Acutis, San Pier Giorgio Frassati e tanti altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Amen.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della luce. Maria prega Gesù con il cuore di madre e Gesù compie il miracolo a Cana per salvare la gioia di una famiglia. Entriamo nella casa degli sposi di Cana. C'è festa, c'è gioia, c'è allegria, perché è nata una nuova famiglia. E Gesù volentieri partecipa alla festa, perché Dio ama la famiglia. E la famiglia non è completa se non accoglie la presenza di Dio, che è la sorgente della festa. Non viene a mancare il vino, cioè sta per spegnersi la gioia. Può accadere, perché in questo mondo tutto ancora è all'insegna della fragilità. Maria, la donna dal cuore limpido, se ne accorge. Quanto è consolante sapere che Maria è attenta. Maria non sonnecchia, Maria non si chiude in sé, ma tiene sempre gli occhi aperti sulla nostra fragilità. Che cosa può fare Maria? Maria consegna a Gesù la fragilità della famiglia. È un gesto che la compie con delicata semplicità, con umiltà disarmante, con fiducia totale. E Gesù, come fa sempre Dio, aspetta che la preghiera lieviti, maturi, diventi un profumo di fede piena e poi fa il miracolo e salva la gioia della famiglia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. Intervieni con la tua intercessione di madre. Salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. Padre nostro.
1: Sì.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Funesto per chi nasce di Natale, ha scritto un poeta, che pensava che la vita fosse un cammino insensato verso l'abisso del nulla. No, noi non pensiamo così. Lo sappiamo che la vita è un viaggio verso un meraviglioso incontro, verso una festa, verso un premio. E conosciamo la via che conduce alla festa, è Gesù. E Gesù ci ha dato una segnaletica precisa per non correre il rischio di prendere strade che non conducono alla festa. Gesù ha detto: beati sono i poveri nel cuore. E chi sono? I poveri sono coloro che hanno capito che è Dio l'unica vera ricchezza della vita e pertanto non si affannano ad accumulare zavorre che impediscono il cammino verso di Lui. Beati sono i miti. Chi ha messo Dio al centro della propria vita diventa mite, diventa incapace di violenza, incapace di rancore, incapace di vendetta. Dove c'è Dio c'è la pace, la mitezza, la benevolenza. Beati sono i puri di cuore. I puri di cuore sono le persone limpide nell'anima, le persone liberate dalle catene dell'egoismo e capaci di volare in alto per non raccogliere schizzi di fango. Seguiamo questa segnaletica e sentiremo la gioia del cielo fin da questa terra. Se il mondo vivesse il Vangelo delle beatitudini, sarebbe un'anticipazione del paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo. Adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli apostoli nello splendore affascinante della divinità, nascosta nell'umiltà della sua umanità. Gli apostoli, dopo il primo annuncio della passione, rimasero sconvolti. Pietro addirittura tentò di reagire e con fermezza disse a Gesù: «Questo non ti accadrà mai». Gesù rimproverò Pietro e gli disse: «Metti dietro a me, come fa un vero discepolo. Non seguire la via dell'orgoglio, altrimenti diventi come Satana». Chiediamoci, perché gli apostoli si turbarono all'annuncio della passione? Si turbarono perché pensavano che la passione fosse una sconfitta di Dio. Essi purtroppo avevano un'idea errata dell'onnipotenza di Dio. Non sapevano ancora che l'onnipotenza di Dio è onnipotenza di amore, è onnipotenza di bontà, e pertanto la passione non è la sconfitta di Dio, ma è la vittoria dell'amore di Dio, piantato in mezzo alla nostra cattiveria come una croce. Gesù, sulla cima del Tabor, con un raggio di luce che attraversava la sua umanità, fece vedere agli apostoli il futuro della sua umanità e il futuro del mondo, la trasfigurazione, e li preparò

0: Padre nostro,
1: che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della luce. Gesù ci dona la santa

0: Eucaristia, insieme al comandamento dell'amore. E questo dono si ripete in ogni santa messa. Padre Pio, uomo modellato dall'Eucaristia, diceva con ferma convinzione: è più facile che il mondo possa vivere senza il sole piuttosto che senza Eucaristia. E aggiungeva: se la gente capisse il valore di una santa messa, ci sarebbe la ressa per poter entrare nelle chiese, e invece, purtroppo, la ressa è altrove. Che cos'è la messa? Trema la voce nel ripetere che la messa è il Calvario che attraversa i secoli e si fa vicino a noi e ci sussurra questa buona notizia: Cristo ti ha amato e ha dato la vita per te. Saremmo capaci di prendere sul serio la Santa Messa? Saremmo capaci di ascoltare la voce di Gesù che ogni giorno insieme alla Messa ci consegna il comandamento dell'amore? Saremo leali verso la Messa, tenendo sempre uniti il mistero dell'altare e il comandamento dell'amore? Julian Green, scandalizzato dalla superficialità con cui tanti cristiani partecipano alla Messa, un giorno uscì con uno sfogo sdegnato e disse: ma voi sareste andati al Calvario così come andate alla Messa? Voi sareste scesi dal Calvario con la spensieratezza con cui vi allontanate dalla Messa? Questi interrogativi usciti dal cuore di una persona ritornata a Gesù, dopo un lungo vagare lontano da Lui, ci facciano riflettere e ci spremano dal cuore un po' di pentimento, pentimento per tante messe scivolate sopra la nostra deplorevole indifferenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia.

0: Grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina. Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo,
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata, Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente, Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per
0: noi. Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica, Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega
0: per noi. Sela del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per
0: noi. Regina degli angeli,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei patriarchi,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei profeti,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Degli apostoli,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei martiri,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei confessori della fede,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Delle vergini,
1: prega per
0: Regina di tutti i santi,
1: Regina
0: concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della famiglia, Regina della pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, o Maria, nel tuo grembo è avvenuto il più grande miracolo della storia. Il Figlio di Dio ha preso da te la nostra umanità e così Dio si è imparentato con ciascuno di noi. Grazie a te, o Maria, grazie al coraggio del tuo sì. O Maria, tu sei la madre di Dio eppure hai conosciuto la povertà. Sei vissuta in una grande umiltà e hai fatto piena esperienza del dolore. Per questo ti sentiamo vicina e nel bambino che abbracci ci sentiamo abbracciati e protetti anche noi. O Maria, tu dolcemente intervenisti a Cana di Galilea e salvasti la gioia di una famiglia. Anche oggi sussurra all'orecchio di Gesù l'invocazione di misericordia per le nostre famiglie, le nostre case, tornino ad essere piene della luce di Dio per dare ai figli una segnaletica giusta per la loro vita. Madre di Dio, prega per noi e custodisci nel nostro cuore la pace e la gioia che mirabilmente tu hai cantato nel tuo Magnificat. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: E Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace e portate a tutti la pace.
1: Prendiamo grazie a Dio.
2: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermoliquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo. Consigliata dal ginecologo.
3: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
4: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
6: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
5: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
8: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
9: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
10: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
11: Ce l'ho sulla punta della lingua.
12: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA, oggi si prende così, dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
13: Voglio capelli all'altezza della mia estate. ovunque io sia.
14: E il V-Voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
13: Ha il filtro UV.
14: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V-Voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oreal.

0: Venezuela in ginocchio, centinaia di morti e 25.000 dispersi per due devastanti terremoti. Si scava tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Al momento non risultano italiani tra le vittime o i dispersi. Vertici Italia-Francia ad Antibes, Roma e Parigi partner indispensabili, dicono Macron e Meloni. Sostegno a Kiev e collaborazione in Libano e sul nucleare. Caldo, la morsa dell'afa continua in Europa. In Italia oggi bollino rosso in 17 città. Lunedì atteso il picco dell'ondata di calore. In Spagna oltre 200 decessi. Firmato il patto tra le religioni in Italia. Zuppi dice insieme per un'umanità più unita. Sottoscritto un documento storico per il dialogo e la coesione sociale. 20:49 minuti e una manciata di secondi, benvenuti al TG 2000. Dunque in primo piano il devastante sisma che ha colpito il Venezuela, estratti centinaia di corpi, ma i dispersi sono decine di migliaia. Gara di solidarietà da tutto il mondo. I servizi di Alessio Orlandi e Vito De Torre.
1: 188 morti, quasi 1000 feriti, oltre 35.000 dispersi. È il tragico bilancio, ancora provvisorio, del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Due potenti scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a breve distanza una dall'altra hanno fatto tremare la terra in gran parte del paese sudamericano quando era mezzanotte e mezza in Italia. Centinaia gli edifici crollati, macerie sparse ovunque, panico e disperazione tra la gente scesa subito in strada. La zona più colpita è stata La Guaira, la cittadina di circa 40.000 abitanti a una ventina di chilometri dalla capitale Caracas, che ospita il principale porto del paese. Decine i palazzi rasi al suolo, saltate le comunicazioni telefoniche, salvate 2.570 persone. Una vera tragedia, ha detto la presidente Delcy Rodriguez in un messaggio accorato alla nazione, in cui ha proclamato anche lo stato di emergenza. A lei ha telefonato il ministro degli esteri italiani, esprimendo la vicinanza del nostro paese. Al momento non ci sarebbero vittime tra i nostri connazionali, anche se la comunità italo-venezuelana conta 120.000 persone, alcune potrebbero essere ancora intrappolate. Intanto è partita la gara di solidarietà da tutto il mondo con l'invio di squadre di soccorso. In partenza anche 40 vigili del fuoco italiani e una squadra della protezione civile. Il Fondo Monetario Internazionale ha già stanziato 200 milioni di dollari per la ricostruzione. Papa Leone ha inviato un primo aiuto da 100.000 euro, mentre la Caritas ha mobilitato le sue strutture per sostenere la popolazione.
2: Soccorritori e volontari continuano a scavare tra le macerie nel disperato tentativo di trovare superstiti. Non esiste ancora un bilancio ufficiale dei dispersi e il timore che migliaia di persone siano ancora intrappolate sotto gli edifici crollati. Quest'uomo racconta di essere sopravvissuto grazie all'intervento della protezione civile venezuelana che ha scavato per ore tra le macerie. Anch'io ho aiutato perché mi hanno passato un attrezzo. Mi sono salvato perché in casa avevo molti mobili che mi hanno protetto dal crollo della parete. Il governo venezuelano ha annunciato che nelle prossime ore impiegherà un numero maggiore di mezzi pesanti per accelerare le ricerche dei dispersi. La moglie di un mio collega è sotto questa struttura insieme ai loro due figli. Speriamo di trovarli vivi. David è uno dei tanti volontari che in queste ore lavora fianco a fianco con i soccorritori. Questo è un momento in cui non possiamo lasciarci vincere dall'indifferenza. Come cittadino venezuelano sono qui per sostenere le squadre di soccorso. Intanto il sindaco di Caracas mostra in un video la distruzione provocata dal terremoto. In questo edificio c'è una ragazza di 19 anni viva, intrappolata tra le macerie. I nostri uomini sono riusciti a parlare con lei. La salveremo.
0: Dura nota del ministro Crosetto contro le parole del segretario generale NATO Rutte sulle basi italiane concesse agli USA. E ora l'Iran ci accusa di complicità nella guerra. Sentiamo Antonio Soviero.
3: Le parole a caso del segretario generale della NATO, inopportune e superflue, stanno generando una tempesta in un bicchiere d'acqua sul piano interno, ma rischiano di produrre conseguenze ben più serie sul piano internazionale. Così il ministro della difesa Guido Crosetto, in una dura nota in risposta alle affermazioni del numero uno della NATO, Rutte, secondo cui 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane.

0: americani in Italia per supportare la guerra contro l'Iran. Per Crosetto, il personale della difesa ha sempre operato nel rispetto dei trattati, anche questa volta. Ma i rapporti, seppur tesi, tra Roma e Washington proseguono senza impedimento e su tutti i livelli, ha detto dal Bahrain il segretario di Stato USA Rubio. Ovviamente Trump è molto deluso con l'Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna perché non hanno fatto abbastanza al fianco di Washington contro l'Iran, ha aggiunto il capo della diplomazia statunitense. La tensione è alta anche tra Roma e Teheran. In una telefonata col ministro degli esteri iraniano Araghchi, Antonio Tajani afferma: l'Italia non ha mai preso parte ad azioni belliche. Nelle scorse ore il regime sciita aveva accusato Italia e Romania di complicità nella guerra di Trump all'Iran, proprio a seguito delle dichiarazioni di Mark Rutte.
1: Intanto ad Antibes va in scena il vertice del riavvicinamento tra Macron e Meloni. Augusto Cantelmi.
2: L'amico ritrovato tra Meloni e Macron è il momento di tornare convintamente a camminare insieme di fronte anche ai peggiorati rapporti con l'alleato americano.
3: Io mi sono, confesso, un po' divertita, diciamo, no, di tutti i retroscena che si facevano sulle nostre relazioni. Siamo due persone, diceva correttamente il presidente Macron, che difendono il loro interesse nazionale ma che sanno lavorare insieme. Questo richiede chiaramente franchezza anche quando non si è d'accordo. Ci sono state delle volte nelle quali non siamo stati d'accordo e richiede capacità di cooperazione.
2: Un'intesa a tutto campo nello splendido scenario della Costa Azzurra ad Antibes per il 36° vertice intergovernativo italo-francese. Dall'economia alla cultura, dall'industria alla sicurezza, dall'agricoltura alla difesa, oltre che sull'immigrazione. Un'alleanza che si rafforza su tutti i temi di politica estera, dall'Ucraina all'Iran, da Gaza al Libano.
3: Ed è necessario dal nostro punto di vista garantire una presenza internazionale che scongiuri un pericolosissimo vuoto di sicurezza ed è la ragione per la quale insieme abbiamo deciso di lanciare una coalizione per il sostegno del Libano post-UNIFIL.
2: Meloni, che torna anche sulla polemica con il segretario generale della NATO Rutte e ribadisce la posizione italiana: non abbiamo partecipato al conflitto in Iran.
3: Ma in ogni caso credo che si debba essere prudenti quando si parla di queste materie.
1: Mattarella celebra gli 80 anni dell'Assemblea Costituente. Fu una rivoluzione pacifica, ha detto, e standing ovation alla Camera. Clara Iatosti.
4: Anni fa l'Italia sceglieva la Repubblica e posava la prima pietra della sua democrazia. Oggi, con il Parlamento in seduta comune e alla presenza delle più alte cariche dello Stato, è stata ricordata la nascita dell'Assemblea Costituente, un viaggio straordinario tra passione politica e difesa dei diritti umani. Lo sforzo fu enorme, ha ricordato il presidente Mattarella, di dialogo e di sintesi, non un semplice baratto tra i principali protagonisti, la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista e il Partito Comunista, ciascuno con visioni ed interessi propri.
5: Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
4: Una ricostruzione, un atto di fede nella democrazia che oggi ritroviamo nelle parole di De Gasperi, ultimo presidente del Consiglio del Regno e alla guida del primo governo della Repubblica.
5: Uniamoci, italiani, nel pensiero della patria e dimostriamo la saldezza della nostra unità. Lavoratori, forze armate, organi dello Stato, ceti tutti, concordia e unità.
4: Questo è il programma della nuova Italia repubblicana.
1: Oggi è stato il giorno del patto per l'Italia, siglato tra le religioni all'Ara Pacis. Ancora una volta insieme fanno appello alla pace e al bene comune. Pierluigi Vito e Cristiana Caricato.
6: Il patto firmato a Roma da 15 realtà in rappresentanza di diverse religioni presenti nel nostro paese vuole porsi come un segno per tutta la società.
7: Un'indicazione di metodo e di scelta delle religioni di dialogare, di non essere quindi mai utilizzate per giustificare odio, pregiudizio e quindi tantomeno violenza.
6: Un punto di arrivo di un cammino triennale del tavolo interreligioso nazionale promosso dalla CEI, ma soprattutto un punto di ripartenza sulla via del dialogo tra le fedi.
8: Non bisogna superarle le divisioni, bisogna utilizzarle per incontrarsi e per costruire e per dimostrare agli altri che anche se si è diversi si può non solo convivere ma anche lavorare insieme e costruire insieme.
9: Ci sono tante cose, più cose che ci accomunano di quelle che ci dividono, perché i valori

0: che ci accomunano sono tantissimi e dobbiamo concentrarci su quelli per non lasciare quel poco che ci divide predominare sul dialogo e sulla nostra vita quotidiana.
1: Nel testo ci sono impegni tesi a coinvolgere ogni comunità e che vanno dalla collaborazione per il bene comune al contrasto ai pregiudizi. Individuate anche possibili azioni come l'istituzione di una giornata nazionale del dialogo interreligioso, incontri tra giovani delle diverse fedi, la valorizzazione del ruolo delle donne, iniziative comuni di solidarietà e carità.
2: La via italiana al dialogo tra le fedi ha radici lontane. Basta ricordare l'immagine consegnata alla storia il 27 ottobre dell'86, quando i leader religiosi mondiali, convocati da Giovanni Paolo II, sfilarono per le strade di Assisi, diventata per quell'incontro all'insegna della pace il centro da cui spirava il vento dello spirito. Un alito che ha attraversato, fecondandoli, gli ultimi decenni, resistendo a tempeste terribili come l'11 settembre e le guerre mediorientali. Lo spirito di Assisi è rintracciabile anche nel percorso iniziato nel 2023 da rabbini, imam, vescovi, rappresentanti di buddisti e induisti che stamattina hanno firmato il patto delle religioni all'Ara Pacis, luogo simbolico per suggellare un accordo che porti ad una società più giusta, inclusiva e pacifica e dove non alberghino intolleranze e polarizzazioni. Una giornata giustamente definita storica che ha avuto un secondo importante momento al Quirinale, dove i firmatari sono stati ricevuti nel pomeriggio dal presidente Mattarella.
3: Il dialogo non soltanto è possibile, ma perseguito con sincerità, nel rispetto reciproco, produce comprensione e collaborazione vicendevole. Dà vita a formule di convivenza essenziali per rimuovere e bandire ogni forma di intolleranza.
2: Un grande messaggio in un tempo difficile ha chiosato il capo dello Stato, che ha ricordato come l'uso strumentale delle fedi è un'impostura e uccide l'anima.
4: Ancora una giornata di grande caldo, temperature vicino ai 40 gradi. In Italia oggi 17 le città da bollino rosso per i rischi legati all'afa, il picco atteso nel fine settimana. Alessandra Camarca.
5: Se il caldo può mettere in ginocchio un paese come in questi giorni, restare bloccati in treno sotto il sole può mettere a dura prova il sistema nervoso degli sfortunati passeggeri. È successo oggi fra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano, dove un treno regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato per circa 3 ore lungo i binari e senza aria condizionata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 per verificare le condizioni dei passeggeri, mentre polizia e vigili del fuoco hanno verificato che il convoglio fosse in sicurezza. Successivamente i passeggeri a cui erano state date bottiglie di acqua sono stati trasferiti su un altro treno. Intanto l'ondata di calore persiste ed è atteso il picco tra il fine settimana e lunedì prossimo e purtroppo si registrano anche nel nostro paese le prime vittime delle alte temperature. Dopo che ieri sera un 57enne è morto in un campo nell'Odigiano, oggi ci sono stati altri 4 decessi, tra cui un clochard trovato senza vita in piazza a Napoli e un operaio che ha avuto un malore mentre lavorava su un impianto idrico. Le cause delle morti andranno accertate, ma è probabile il collegamento con il caldo estremo. Intanto il Ministero della Salute ha attivato il numero di pubblica utilità 1500 dedicato soprattutto alle persone fragili e ai lavoratori esposti al sole. Tra i paesi europei più colpiti dal grande caldo c'è senza dubbio la Francia, dove oggi è stata la giornata più calda di sempre, con una media di 30 gradi tra temperature diurne e notturne. Continuano i morti per annegamento in questi giorni di caldo estremo. Nelle ultime ore è morto anche un bambino di 6 anni e le vittime sono salite a 42. Emergenza anche in Spagna e Gran Bretagna. Nel Regno Unito chiuse oltre 1000 scuole per precauzione. 2 decessi in Spagna, si tratta di un uomo di 68 anni per un colpo di calore e un 90enne in una residenza per anziani.
4: Sono definitive le condanne del procedimento per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009. Lo hanno deciso i giudici della 4ª sezione penale di Cassazione che, rigettando i ricorsi, hanno confermato i 5 anni per l'ex amministratore delegato di FS e RFI Mauro Moretti e per gli altri 10 imputati. Il Papa ha ricevuto in udienza i dirigenti della Federazione Italiana Nuoto e i partecipanti internazionali al trofeo 7 Colli. Coltivate impegno, solidarietà e onestà, valori che restano anche quando l'età dell'agonismo sportivo passa. Così ha esortato il Pontefice. Rita

0: In comune hanno la passione e gli stessi valori, anche se provengono da culture e lingue diverse. Sono gli atleti che saranno impegnati a Roma nella 62esima edizione del Trofeo Sette Colli e negli internazionali di nuoto, in programma da domani fino a domenica 28 giugno al Foro Italico, che rappresentano per Papa Leone XIV un segno di speranza.
1: Questo fatto, tipico delle manifestazioni sportive internazionali, offre un segno di speranza, offre un apporto all'incontro pacifico tra popoli e alla fraternità.
0: Lo sport è un'opportunità di crescita spirituale che ha in sé qualcosa di speciale perché si pratica immersi nell'acqua, sottolinea Leone, che incoraggia tutti a diffondere i valori sportivi.
1: Lo sport, quando ben vissuto, è medicina per il corpo e per lo spirito.
0: Per poi affidare tutti all'intercessione di San Pier Giorgio Frassati.
2: Ma l'estate è anche tempo di oratori, come avviene nel milanese. Sentiamo Elena Seno.
3: Solo nelle parrocchie di Sant'Ambrogio e della Sacra Famiglia di Cinisello Balsamo sono 700 i bambini e ragazzi che vivono l'oratorio estivo. 250.000 in tutto gli iscritti nella diocesi di Milano, un servizio non solo per le famiglie.
4: Una volta qui i ragazzi, se iniziano col musone, non ho voglia, poi sono i primi che si alzano dal letto la mattina e ci sono i genitori che devono rincorrerli per venire. Perché? Perché trovano dei fratelli maggiori, gli animatori sono alla fine adolescenti, che fanno un servizio gratuito.
3: Per accogliere i più piccoli, oltre agli animatori adolescenti, ci sono volontari adulti. Con loro a Milano anche 14 studenti statunitensi del progetto promosso dalla Dante Alighieri Society del Michigan con ODL, Oratori Diocesi Lombarde.
5: Giochiamo a molte partite durante il giorno e anche io aiuto il gruppo di Teatrale.
6: Per me una cosa che mi ha colpito è stata la gentilezza con cui io e gli altri volontari siamo stati accolti.
3: E ruota intorno alla figura di San Francesco l'attività dell'oratorio estivo di quest'anno. Ogni giorno uno spunto per crescere.
7: Cerchiamo sia nelle preghiere che nelle riflessioni di dare un rimando, ecco, su questi temi e di dare un piccolo compito anche durante la giornata perché possano pensarci nei loro giochi e nelle loro attività in modo che anche loro si sentano un po' parte della storia di San Francesco.
3: E poi non mancano momenti spensierati.
8: Sicuramente i giochi d'acqua vanno per la maggiore, non vedono l'ora proprio di farli.
7: Sì, anche per gli animatori.
8: Esatto, anche per gli animatori. E poi la gita, anche quella in piscina, sono molto contenti di andarci.
2: Primo caso di Ebola in Europa, positivo al test un medico rientrato in Francia dal Congo, Maurizio Dischino.
9: Dal 15 maggio sono 1118 i casi confermati di Ebola, inclusi 291 decessi, nelle province orientali di Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu della Repubblica Democratica del Congo. In Uganda 20 casi confermati, tra cui 2 decessi. L'aggiornamento è stato diffuso oggi dall'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica congolese. Si tratta della 17esima epidemia di Ebola nel paese africano, questa volta causata dal virus Bundibugyo. Secondo il rapporto sanitario, l'Ituri è la provincia più colpita, con 1020 casi su 1118 finora confermati. In Francia il Ministero della Salute ha fatto sapere che è risultato positivo all'Ebola un medico rientrato dalla Repubblica Democratica del Congo. Evacuato per cure mediche in Germania anche un cittadino americano contagiato dal virus. Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ha rassicurato che il rischio di una trasmissione sostenuta nell'Unione Europea nello spazio economico europeo resta molto basso, ma a condizione che siano in atto misure efficaci per la diagnosi precoce, l'isolamento e il trattamento dei pazienti.
2: Riaffiora a Bergamo un brano sacro inedito di Gaetano Donizetti. I particolari da Pier Achille Dolfini.
10: 4 pagine, un brano per 3 voci maschili a cappella sul testo del Salmo 110, Dixit Dominus, e la partitura inedita di Gaetano Donizetti ritrovata nella biblioteca del seminario di Bergamo, una pagina giovanile scritta tra il 1818 e il 1821, quando il giovane Donizetti tornò a Bergamo dopo gli studi a Bologna con padre Mattei. Una pagina trovata quasi per caso dal musicologo William Limonta e dallo storico locale archivista Michele Enrico Poli.
11: Stavamo facendo passare alcuni faldoni

0: miscellanei con musica risalente alla prima metà dell'Ottocento, quando una composizione senza autore ha destato in me un certo interesse, in quanto la grafia era abbastanza riconducibile a quella di Gaetano Donizetti, di un giovane Gaetano Donizetti.
1: Ad accertare l'autenticità della pagina, Fabrizio Capitanio e Paolo Fabbri, massimi esperti donizettiani, che ora studieranno a fondo la partitura per accendere una nuova luce sui primi passi del compositore bergamasco.
2: È un brano che è piuttosto particolare perché è in uno stile a cappella, anche se in uno non in uno stile severo palestriniano, ma piuttosto una scrittura che affonda le sue radici nel tardo Settecento italiano.
1: Una scoperta avvenuta nell'ambito di un progetto di censimento dei fondi musicali della diocesi di Bergamo, coordinato dall'archivio storico diocesano.
3: La scoperta ci dice che c'è ancora molto da scoprire. Questo è importante ed è anche il senso dell'aver iniziato come archivio storico diocesano il censimento dei fondi musicali di tutti gli archivi parrocchiali.
1: La partitura sarà proposta in prima esecuzione moderna il 29 novembre nell'ambito del Donizetti Opera Festival nella Basilica di Santa Maria Maggiore.
4: Oggi è il Global Beatles Day, la ricorrenza internazionale dedicata ai Beatles e al messaggio universale di pace, amore e

0: Però il deserto bisogna farlo dentro di noi, cercando un po' di silenzio, cercando di passare dei periodi di tempo nei quali noi stiamo zitti. Se ci riesce, perché è difficilissimo. Certe volte noi si pensa che parlare di una certa cosa basti dirla. No, non basta dirla. Deve essere la nostra vita che dice quello che facciamo. Infatti me lo diceva il vecchio rettore in seminario. Vedrai, vedrai, sogni di giovinezza. La realtà, caro ragazzo, ti farà calmo.
1: La morte un'emia è l'atto più bello, perché è il momento in cui si entra nella croce del Signore e quindi dietro c'è la risurrezione. Noi si pensa alla morte come uno finisce tutto, non finisce proprio nulla, comincia tutto. Si apre gli occhi, si apre il Signore. Credano che la vita sia tutta qui, credano che qui ci si abbia le radici, che una polverina fra qualche anno la ci fa campare 200 anni, 400. Ma per stare, oh, io ci sto bene in questo mondo, ma so che di là ci sto meglio, perché di là c'ho tutti quelli che amo e che mi amano, capito?
0: Come vorrei che tu, che voi tutti vi impegnaste ad aiutarmi, a vigilarmi, a farmi essere uno della teppa. Perché non sono un prete tutto ordinato, no, davvero. Ho vissuto, lavorato, sofferto, mi sono divertito, ho riso, ho amato, ho pregato, fino all'ultimo giorno.

0: Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la carità del Papa promossa da CEI e Avvenire. Sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
1: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
2: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
1: Pronta?
2: Lines Specialist, protezione e discrezione.
3: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
4: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
5: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino, uno slancio in più. Da oggi, con più crema.
6: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
7: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pingui assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
8: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
9: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contento.

0: diventa la tua bocca.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia, in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: Che cosa vuoi?
3: Mi serve l'indirizzo di un passeggero. Caro signor Igor Polsky, Palma sente molto la sua mancanza. La cerca disperatamente tra tutti i passeggeri.
2: Slava, tu hai un figlio?
4: Da questo momento sì.
3: Non devi avere paura.
5: È proprio scelto ormai. Sei l'unico a cui permette di avvicinarsi in questo modo.
3: Ti manca qualcuno, Palma. Anche a me tanto.
6: Palma, un amore di cane. Sabato, in prima serata.

santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo. Consigliata dal ginecologo.
1: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
3: Ehi Felix, è arrivato Robby!
4: Ho portato la cena!
3: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura, ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
5: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
6: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
7: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
8: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
10: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
9: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
11: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
12: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
13: Ce l'ho sulla punta della lingua.
14: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA. Oggi si prende così. Scopri tutti gli integratori IBSA FilmTech. Dalla ricerca IBSA. Prodotto in Italia.
15: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte. Venerdì in seconda serata.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose. Salus Populi Romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre peccato, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo a tutte le anime, specialmente le nostre. Salus Popolo Romane. Terzo mistero doloroso, Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani, prega per noi. Quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero del dolore. Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Permetti a noi i nostri debiti, quanto noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alle tentazioni, ma liberaci da noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le

frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisogne della tua misericordia. Salus populi romani, prego.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia. Madre della speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna d'amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio. Madre del Creatore. Madre del Salvatore. Vergine prudente.

0: te. Vergine degna di onore. Vergine degna di lode. Vergine potente. Vergine clemente. Vergine fedele. Specchio di perfezione. Sede della sapienza. Fonte della nostra gioia. Tempio dello Spirito Santo. Tabernacolo dell'eterna gloria. Dimora consacrata di Dio. Rosa mistica. Torre della santa città di Davide. Fortezza inespugnabile. Santuario della divina presenza. Arca dell'alleanza. Porta del cielo. Stella del mattino. Salute degli infermi. Rifugio dei peccatori. Conforto dei migranti. Consolatrice degli afflitti. Aiuto dei cristiani. Regina degli angeli. Regina dei patriarchi. Regina dei profeti. Regina degli apostoli. Regina dei martiri. Regina dei confessori della fede. Regina delle vergini. Regina di tutti i santi. Regina concepita senza peccato. Regina assunta in cielo. Regina del rosario. Regina della famiglia. Regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e spenda in essa la luce perpetua, il prossimo in pace. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.

0: solare ed è scattata un'aura solare molto, molto, molto, molto, molto bella sulle note scritte da questo signore. E non è signore soltanto perché egli sia un uomo, è un signore. E quella è un'altra materia. Noi abbiamo pianto, riso, sognato, ci siamo emozionati. Quando le sentiamo, quando le risentiamo, immediatamente ricolleghiamo quella musica a quella scena. E lui è un meraviglioso genio della musica. L'ho detto prima che entri così, non mi può zittire, e l'ho fatta passare in maniera elegante. Cinema, televisione, cinema Muccino, Veronesi, Verdone, Ficarra e Picone, soltanto per dirne alcuni. Ha scritto più di 100 colonne sonore e lo ha benedetto con un abbraccio Franco Battiato. Il signore è il maestro Paolo Buonvino. Mi scusi, ho fatto uso privato del mezzo pubblico, ovvero del microfono.
1: Troppo.
0: Grazie, grazie, grazie. Io aggiungo un applauso perché non è troppo, non è troppo, mi creda, non è troppo. In corridoio parlavamo di tante cose, della musica, la musica che è dappertutto, la musica, tutto ciò che, com'era quella cosa, tutto ciò che è musica, armonia.
1: Sì, accordo, ma molti termini usati specificamente per la musica, come accordo, armonia, vengono spesso utilizzati, sono utilizzati per la società, cioè noi possiamo fare un accordo e questo accordo esiste in musica, ma esiste anche tra le persone. Certo. Possiamo essere in armonia, esiste in musica,
0: esiste
1: nelle persone. Molto spesso la musica è una sorta di metafora della vita e lo è in maniera così subliminale che spesso ci fa stare nella condizione in cui ci suggerisce senza che ce ne accorgiamo, senza una motivazione. Questo è il mio mestiere, cioè se io sto facendo una buona musica per un film, sto accordando il sentire dello spettatore in una dimensione piuttosto che in altra, con la paura, senza una motivazione magari, però la musica
0: cresce,
1: aumenta,
0: certo.
1: Oppure con la serenità, con la gioia, con la passione, con l'eroismo, per leggere la realtà in un modo piuttosto che in un altro.
0: Fare arte, Paolo Buonvino, figlio e nipote di artigiani, in una Sicilia bellissima, in una Sicilia cara che da sola è tutto l'insieme di tutta la cultura che tu possa sperare di incontrare nella vita. E musica se ne faceva a casa? La
1: moltissima.
0: Ascoltava?
1: Allora, mio nonno, dal quale è nato il mio cognome, era un trovatello.
0: Oh, gioia.
1: E questo trovatello nel 1884, un nonno molto... perché mio padre era l'ultimo dei figli e io sono l'ultimo dei figli di mio padre.
0: Questo è lei?
1: Questo sono io,
0: questo
1: sì.
0: Questo è lei.
1: Esatto.
0: Guardate quest'uomo fa colonne sonore eccezionali e non ha avuto giustamente neanche paura, anzi lo ringraziamo di mostrarsi al mondo.
1: Avevo poco meno di un anno, credo lì.
0: Ah, però, bene.
1: E mio nonno, da trovatello, impara l'arte, si dice così in siciliano, della muratura. Fa il mastro muratore, maestria. E contemporaneamente fa una famiglia. E questa famiglia ogni sera, quando si riuniva, cantava, suonava, facevano delle piccole recite. Era una famiglia che aveva poco, ma che in questo era molto, molto attiva. E quindi i miei zii, mio padre suonava la chitarra, mio zio cantava, l'altra mia zia faceva la comica, piuttosto che... Sì, erano 8 figli, tutti. E immagini che dentro una famiglia siciliana di quel periodo non ho mai sentito parlare i miei zii di qualcosa, questo è mio, questo è tuo, tutte quelle robe lì,
0: certo.
1: Perché è molto spesso accade invece,
0: certo.
1: Ecco, in questa famiglia nata dal nulla non c'era tutto ciò, c'era soltanto, ecco lì credo che fosse il giorno del mio compleanno, del mio primo compleanno.
0: Complimenti per l'eleganza e quindi
1: esatto.
0: Complimenti alla mamma che lo ha vestito come un damerino. Buonvino, sì, quei nomi che venivano dati come
1: augurali.
0: Come
1: no?
0: Augurali, sì. Augurali. Io non so se farle qua, ma gliela faccio qua la domanda. Lei ha fatto una cosa di eccezionale bellezza per il suo papà. Quando il suo papà si è gravemente ammalato, suo papà ha affermato, sapete, quando il corpo viene colpito e il cervello viene colpito e sembra che uno non reagisca più, lei ha detto non è possibile che papà non possa sentire la musica.
1: Sì, è una storia molto intensa. Mio padre all'età di 64 anni ebbe un'emorragia cerebrale.
0: Gioia.
1: E da lì ne avrebbe avute altre 5. Cioè 5 in tutto, ogni 3 anni circa. Lui aveva la prima emorragia cerebrale, un iter in ospedaliero e di recupero, recuperava tanto. Poi succedeva che dopo 3 anni ne avesse un altro e così via. La quarta volta era molto intensa e stavolta era come se fosse, diciamo, non era un coma, però non guardava ma non aveva dimensione di riconoscimento e così via. Allora, un po' per disperazione, un po' per quello che io sapevo, mi venne in mente di usare la musica in questo modo. Noi, quando io ero piccolo, ogni sera suonavamo le canzoni degli anni 50. Lui con la chitarra, io una pianolina, mia sorella cantava, mia madre cuciva ed era il pubblico, non so, questa era la dimensione.
0: Sì.
1: Dopodiché c'era un repertorio che ormai era il repertorio della nostra famiglia. Metto un CD, un Walkman, allora c'erano i Walkman,
0: sì, sì,
1: con la cuffietta, mio padre che ascoltava questa musica, quelle canzoni esattamente. A un certo punto mio padre nel letto aveva la mano appoggiata in quell'attrezzo che...
0: Quel triangolo,
1: esatto,
0: che c'è per
1: quel triangolo, e comincia a fare così.
0: A tamburellare le dita.
1: A tamburellare a tempo. Io non capivo, cioè capivo che era a tempo, ma non ero sicuro perché era in cuffia. L'indomani procuro uno sdoppiatore per vedere se risuccedeva e se era a tempo.

0: ed era a tempo. Da lì ho cominciato, come dire, a usare la musica, cantando mentre gli facevo la barba. E un giorno, mentre cantavo Arrivederci Roma, faccio Arrivederci e mi fermo apposta. Ed esce fuori una prima parola, che lui continua la canzone e fa con un filo di voce. Quello è stato l'inizio di un insperato recupero. Si immagini che i medici mi avevano preso e detto: guardi, è normale che un figlio veda morire il padre, cioè mi avevano preparato. E devo dire che quello fu un input molto forte, che non è l'unico, perché l'input vero è l'amore che dai. Diciamo che la musica e altre cose rappresentano quell'amore. Per cui tutto questo iter, dopo 3 mesi, mio padre andò con le sue gambe alla laurea del nipote. Cioè, nessuno avrebbe mai scommesso 5 centesimi. Questo non significa che la musica fa miracoli, ma che la musica che rappresenta un atto d'amore vissuto può sicuramente dare un'energia, una forza incommensurate.
1: Come amo dire in questi casi, io però ve l'avevo detto dall'inizio. Paolo Bondino, tra poco con noi, ne abbiamo di quelle tante da raccontare ancora. E cartoline, cartoline, cartoline molto speciali oggi. A tra poco, signori, grazie. A però.
2: Che cosa vuoi?
3: Mi serve l'indirizzo di un profittero. Caro signor Igor Polsky, Palma sente molto la sua mancanza. La cerca disperatamente tra tutti i passeggeri.
2: Slava, tu hai un figlio?
4: Da questo momento sì.
3: Non devi avere paura.
5: Ho proprio scelto ormai. Sei l'unico a cui permette di avvicinarsi in questo modo.
3: Ti manca qualcuno, Palma. Anche a me tanto.
6: Palma, un amore di cane. Sabato, in prima serata.
7: Partiamo!
8: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
9: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
10: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
11: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu?
6: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
1: Vita, la bravura del maestro Paolo Bondino, che mi ha fatto il grande regalo di concedermi di poterci dare del tu.
0: Ed è
1: una concessione meravigliosa, è un piacere per me. Cosa fa questo ragazzo, quello tutto vestito il primo compleanno, un doppio petto, meraviglioso, un'eleganza assoluta? Va al DAMS di Bologna, grandissima scuola, al Conservatorio di Reggio Calabria, grandissima scuola, la musica diventa la sua vita. Lui, Franco Battiato, perché è soltanto l'inizio di una grande avventura, però tu hai contattato Franco Battiato e lavoravi sulla tesi di laurea, giusto?
0: Sì, allora devo prima fare, mi è venuto un ricordo,
1: sì,
0: a proposito del DAMS.
1: Sì.
0: Il primo giorno che vado all'università per iscrivermi,
1: sì,
0: faccio la fila in segreteria. E probabilmente si capiva che io mi stavo per iscrivere al DAMS, non so, c'era una postura particolare, per cui arriva un ragazzo più grande, mi guarda e mi fa: DAMS. Dico: sì, orgoglioso, io proprio dico: sì, DAMS. Ma tu sai che cosa può fare un laureato in DAMS? Dico: certo, io ho studiato tutto, può fare il professore di musica, può fare questo, può fare quell'altro. Guidatore ATAC. Era la sua esperienza in quel momento.
1: Quindi autista dell'autobus.
0: Esatto, autista dell'autobus. Mi voleva scoraggiare. Però non c'è riuscito.
1: Ma un buon vino non si scoraggia per nessun motivo.
0: No, no, è stato un inizio particolare che mi ricordo sempre, però
1: certo.
0: Era, come dire, non vale la pena, no, vale sempre la pena fare quello a cui si è votati.
1: Grazie maestro, ti ringrazio molto. Vale la pena fare quello, perché quello in cui si crede. Guida invece una macchina per andare ad incontrare il maestro Franco Battiato, questo sì, nella sua casa. e inizia con quel lavoro che ufficialmente era

0: ripeto.
1: Era un'ipotesi di tesi di laurea. Il rapporto tra musica colta e musica pop.
0: Ale, e invece diventa un'amicizia.
1: Un'amicizia di 31 anni.
0: Bello.
1: 31 anni di amicizia stupenda, meravigliosa, perché sì, inizia così, io faccio una prima intervista, mi metto a posto tuo praticamente, e, per capire, visto che lui rappresentava il rapporto tra musica colta e musica pop in una maniera straordinaria, e questa intervista dura un'ora un giorno, l'indomani un'altra ora, l'indomani ancora un'altra ora. L'ultimo giorno era il 24 dicembre. E io non avevo più domande, avevo finite le domande, perché avrei voluto continuare all'infinito. Le ho anche registrate, le ho ancora queste domande, risposte. E lì gli dissi, guarda, io faccio questo, studio questo, mi piacerebbe molto riuscire a stare in questo ambito. E dice, va bene, allora vieni questa sera a cena, 24 dicembre, la cena di Natale, mi invita. E da lì nasce un rapporto straordinario per 31 anni. Sì.
0: Si raccontavano le barzellette questi due signori, perché Franco Battiato era simpaticissimo.
1: Vedo che gli autori sono veramente...
0: Ma io studio come una matta.
1: Tu studi,
0: studio come una matta.
1: Perché è vero, cioè noi avevamo... Una delle cose principali era che lui spesso raccontava le barzellette. Io facevo da... Quando eravamo in pubblico, io facevo da spalla.
0: Cioè, gli davo... Ruolo fondamentale.
1: Esatto,
0: gli davo... Ruolo fondamentale. E accade un giorno, per un po' di tempo, lui non si fa sentire.
1: Sì, perché capitava che noi magari stavamo 6 mesi a contatto quotidiano e poi 6 mesi non ci facevamo neanche una telefonata. E un giorno succede che alla mia assistente dico, sai che c'è? Non sento Franco raccontarmi una barzelletta, non so da quanto.
0: Mesi.
1: Ma io non lo sentivo, non solo raccontarmi una barzelletta, ma proprio non lo sentivo. Dopo 2 ore... mi chiama Battiato e mi dice, Paolo, la sai l'ultima? E comincia una barzelletta. Io dico, vabbè, cioè, non si può. E gli racconto, guarda che io 2 ore fa avevo detto alla mia assistente, cioè c'è lei proprio testimone di questa. E ancora ti sorprendi? Mi fa così.
0: Che meraviglia. Perché...
1: Ma sì, probabilmente ci sono delle connessioni che noi non sappiamo neanche molto spiegare.
0: Che
1: vanno al di là di ciò che conosciamo nella maniera, diciamo, più classica.
0: Se solo fossimo un pochino più attenti, no? Le riusciremmo a cogliere tutte. Sono costretta ad andare avanti, anche perché abbiamo talmente tanto da dire e da raccontare. Ennio Morricone, dai, voglio dire, nel senso, sempre nomi
1: beh,
0: più...
1: Sì,
0: no? Ecco, allora. Uno dei tuoi primi incarichi, maestro, scrivere le musiche per La Piovra 8?
1: È il primo incarico nel
0: primo
1: cinema.
0: Incarico,
1: cinema
0: le precedenti... Questo signore qui, che quando ti guardava tu diventavi piccolo piccolo.
1: Certo.
0: Quando vi siete incontrati voi?
1: La prima volta ci siamo incontrati a un Davide Donatello. Io provenendo dal mio paesino non sapevo bene neanche cosa fosse il Davide Donatello, giuro. E mi arriva la nomination, per cui... Ed era per un film di Gabriele Muccino che era Come te nessuno mai.
0: Sì.
1: E mi capito vicino a Ennio Morricone, quindi
0: guarda,
1: io già potevo andarmene, il premio era quello.
0: Era già stato il
1: esatto,
0: premio.
1: Allora ci presentiamo e Morricone mi dice, ho sentito parlare molto bene di lei, a me. E io rispondo, anch'io di lei. Cioè, era una persona, era un genio vero, ed era una persona... straordinariamente semplice. Poi ci saremmo incontrati spesso in uno studio importante di Roma, che è il Forum, dove nascono la maggior parte delle colonne sonore. E spesso, siccome il Forum ha diversi studi, magari lui stava facendo una colonna sonora in uno studio, io nell'altro, e abbiamo avuto modo di avere contatti, di parlare. È una persona semplice, certe volte neanche troppo consapevole della sua grandezza, umile in una maniera straordinaria. E per me è stato un regalo conoscerlo e avere anche il suo, diciamo, una stima, la mia verso di lui era ovvia, ma anche il contrario è stato un premio proprio.
0: È stato un premio, lo so, dobbiamo correre, però dovrei anche dire che È stata la, tu hai chiesto alla tua mamma di raccontarti una canzone.
1: Sì, in quel primo, in quel primo lavoro, la Piovra 8, per me era importante, io lo feci anche con molta inconsapevolezza, cioè aveva fatto lui le altre, una carica pazzesca naturalmente, però avevo un'idea che secondo me era la, la cosa giusta, cioè io non dovevo rifare niente che era stato fatto prima, io dovevo essere autentico. Per quello che ero, meno, più, non importa, cioè non c'era una competizione, c'era, ok, io posso dare quello che sono, non qualcos'altro. E in questa dimensione qui, quando mi stavo apprestando a fare la musica della Piovra 8, che era ambientata, era un prequel della Piovra, ambientata negli anni 50, quindi un po' più campestre, chiesi a mia madre, ma quando tu eri giovane, piccola, così, come cantavi? Qual era il modo di cantare? E lei mi fa, io in siciliano, io cantava in voce longa. A voce lunga. Dico, ma che vuol dire? E lei comincia a, dico, fammi un esempio, comincia a cantare con tanti melismi, inventando parole al momento, siciliane, e sembrava un muezzin arabo. Perché c'erano dei quarti di tono, io pensavo che lei stonasse. Poi gliela faccio ripetere, era sempre uguale, la stonatura era sempre quella. Per cui immagino che c'è una sicilianità che io avevo sfiorato perché non c'era più usanza di questi canti e che poteva essere rappresentata da qualcuno che cantasse in quel modo. E infatti andai in cerca e trovai un cantante palestinese che abitava a Catania, quindi sicolo arabo, perfetto, in cui feci cantare delle cose che poi avrebbero sortito
0: un grande meraviglioso risultato, maestro, così l'ho detto io col tono, con la voce così. Ci tenevo a raccontare questa cosa, so che sono in ritardo. Allora, Gabriele Muccino, ecco fatto, come te nessuno mai, l'ultimo bacio, ricordati di me, le cose non dette, l'ultimo film di Gabriele Muccino, musica.

0: Nel 1999, sempre pronto a essere ricorretta, 56esima mostra internazionale del cinema di Venezia, riceve il premio Nino Rota per le musiche, film di Gabriele Muccino, Come te, nessuno mai. Eccolo qua, Gabriele Muccino, un altro amico di Paolo Bondino. Allora, ed è un amico.
1: Gabriele è un amico, ma è importantissimo nella mia vita, diciamo, di musicista, perché abbiamo fatto tantissimi film insieme. Cominciamo insieme praticamente. Il mio secondo film era il suo primo, sì, che era Ecco Fatto. Poi abbiamo fatto Come te, nessuno mai, L'ultimo bacio e tanti altri ancora. E siamo cresciuti parallelamente. Abbiamo una sintonia particolare, una sintonia molto speciale. E questa sintonia viene fuori nella dimensione dei film. E a me piace di Gabriele la sua estrema autenticità. È molto... non ha filtri, no. È molto autentico, e quello che scrive può essere apprezzato o meno, ma è quello che veramente lui in quel momento vuole dire, e questa cosa a me piace tantissimo e mi stimola tantissimo musicalmente.
0: Allora, io sto godendo questa intervista, proprio la meraviglia, e non è soltanto ora, abbiamo La musica oltre le storie, è un concerto molto bello, molto speciale, che il maestro ha realizzato, e noi andiamo.

0: sunset.
1: Quando un teatro se ne cade giù, che emozione si fa? Perché tu sempre quel bambino, sempre quel bambino con i calzettoni bianchi e col doppio petto del primo compleanno sei. Voglio dire, che...
2: È molto bello, infatti, diciamo, per chi fa musica per film, spesso il concerto non è automatico. Uno sta in uno studio, scrive e poi magari arriva qualche email di qualcuno che ti dice che ha apprezzato. Fare il concerto è come fare un duetto tra chi suona e chi ascolta, perché c'è un'energia che è un ping pong, è un ping pong. E questo ping pong per me era una novità. Io ho fatto dei concerti, ma quest'anno ho voluto fare un tour e avere questo ping pong, perché ne sentivo necessità, ed è straordinario, non solo perché ti applaudono, ma perché la musica diventa proprio
1: tangibile. Perché accade tangibile. Lì in quel momento,
2: esatto.
1: Anche quando vediamo i film accade lì in quel momento, però c'è il film intorno,
2: esatto.
1: No? Se così possiamo dire.
2: Ma quando si suona e si ascolta nello stesso luogo,
1: è
2: nello stesso
1: cosa.
2: Momento, diventa ancora di più.
1: È un'altra cosa. Allora, la Taranta reimmaginata. Taranta Reimagined, con interpretazioni originali di Jovanotti, Mahmood, Gianna Nannini, Diodato. E quella, la Taranta arriva nella tua vita, arriva, ti investe proprio, no?
2: Sì, sì, mi investe, perché poi tra l'altro era un momento in cui, quando mi è stato proposto di fare questo concertone della Taranta che si fa in Salento ogni anno, che di solito si fa con 100.000 persone minimo che ballano.
1: Era un altro anno.
2: Esatto, era un altro anno, perché era l'anno del Covid.
1: Sì.
2: E a metà della preparazione arriva il Covid. Mi ricordo che mi chiamò il presidente della regione Puglia, mi disse: noi desidereremmo comunque farlo, perché deve essere un messaggio di speranza, anche senza pubblico, perché per la RAI, perché in quel momento doveva essere per la TV. E fu un'occasione, perché quell'occasione io potei interpretare in maniera più poetica e meno dinamica, perché di solito tutto più...
1: Cioè, una Taranta che risentiva?
2: Di quella dimensione, ma che non in maniera negativa.
1: No.
2: Di quella dimensione che diventava, come dire, la possibilità di esprimere una dimensione più poetica e meno solo danzata.
1: La interpretava quella situazione. Adesso io ho una serie di cartoline da inviare, spedire. Le cartoline, maestro, arrivano in quella casella postale. La prima è sua, di lui. Lui, guardate.
3: Ciao Paola, un saluto a te, a tutti i tuoi telespettatori e al maestro Buonvino. Il maestro Buonvino e io siamo amici, lui mi ha regalato dei momenti eccezionali, arrangiamenti fantastici di mie canzoni. E più di ogni altra cosa ricordo un concerto che abbiamo fatto a Taormina, un'unica data con l'orchestra Roma Sinfonietta, e lui in quell'occasione ha riarrangiato in maniera orchestrale una serie di mie canzoni, e ne è nato un concerto meraviglioso, ma anche un disco che è forse nel mio repertorio una delle cose che amo di più e che torno ad ascoltare, perché è veramente, la qualità del lavoro di Paolo è eccezionale. Ha reso le mie canzoni, anche le più semplici, le ha rese comunque con una magia, con una profondità. Io gli dico sempre che lui è in grado di prendere un do maggiore, che è l'accordo delle canzonette, di prenderlo e di renderlo meraviglioso, Questo è Buonvino, un grande musicista, di grande cultura, di grande sapienza, di grande conoscenza dell'armonia, della teoria, e di grande cuore, perché insomma le sue colonne sonore, gli arrangiamenti che fa, la scrittura delle sue melodie è degna della tradizione delle nostre grandi colonne sonore. Sai, in Italia abbiamo una tradizione enorme di giganti, ti dico solo Morricone, ma non solo, Rota, Michalizzi, veramente potrei continuare all'infinito. Abbiamo veramente una tradizione che ci ammirano in tutto il mondo, In Giappone sono pazzi dei nostri autori di colonne sonore, Rizzo Ortolani, nomi fantastici. E Paolo Buonvino è uno di questi grandissimi che prosegue questa grande tradizione con innovazione, utilizzando tecnologia. Fantastico. Ciao, buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti. Ciao maestro. Ciao Paola.
1: Lorenzo, maestro Jovanotti, questo questo messaggio per noi è un regalo, quindi io ti ringrazio in prima persona tantissimo.
2: Lui è uno, un artista che dovrebbe essere studiato nelle scuole.
1: Sì, concordo in pieno.
2: Ci sono testi, e non solo testi, straordinari, che per me è stato un privilegio avere occasione di collaborare con lui. C'è un'energia, un ping pong straordinari, e lui è veramente... fa, come dire, fa emergere cose quando compone, quando fa i concerti, lui, che spesso sono latenti, e il pubblico così...
1: Lui ha saputo rinascere, sa far rinascere, e sa far nascere musica speciale.
2: Veramente dovrebbe
1: grazie.
2: Essere studiato nelle scuole.
1: Allora, però scusatemi perché ho veramente 4 minuti. Allora, con Giuliano Sangiorgi hai collaborato, maestro, per la canzone della serie amatissima Tutto può succedere. Abbiamo una cartolina. Il mio momento.
0: Ciao a tutti, ciao Paolo. Come vedi, sono sempre in treno, tu lo sai meglio di me forse, che la musica ci fa viaggiare. E tu mi hai fatto viaggiare tanto, fino all'America, fino a un sogno d'oltreoceano, perché con te abbiamo fatto delle cose incredibili, a tal punto da far collaborare con noi Dolores O'Riordan su Senza Fiato. È stata un'esperienza incredibile sia per me che per te che per Dolores a questo punto, perché è stato un trio stupendo. Poi con i Negramaro, insieme ai Negramaro, abbiamo fatto anche Tutto può succedere, una sigla stupenda che ancora oggi mi fermano, giuro, qualche secondo fa mi hanno fermato in treno chiedendomi, è partito il treno, chiedendomi per favore, ma dove possiamo trovare questa sigla? In realtà non l'abbiamo pubblicata, bisognava pubblicarla, Paolo. E comunque tante cose nuove arriveranno, io lo so. Intanto, Paolo Buonvino, io ti saluto alla nostra Maria, alla nostra maniera. Ciao cugino, ciao cugino, ciao.
1: Giuliano Sangiorgi, grazie.
2: Vabbè, sono due giganti.
1: Ti vogliono bene tutti. Due giganti. Perché ridendo ci insegnano a fare cose serie e a pensare cose serie. Potremmo dire che li abbiamo incastrati per farci mandare questo messaggio. Ficarra e Picone, loro li voglio annunciare prima.
4: Buongiorno a tutti. Allora, noi siamo qua perché ci hanno chiesto di rendere, insomma, una testimonianza per Paolo Buonvino, e noi lo facciamo.
0: Lo facciamo, e purtroppo non possiamo dire chi siamo e neanche per quali film lui ha lavorato, perché altrimenti si capirebbe chi siamo. Rendiamo questa testimonianza affinché altri registi non cadano e non vivano quello che abbiamo vissuto noi. Abbiamo dovuto fare una lavora.
4: Sì, l'abbiamo, insomma, all'inizio abbiamo provato a dire no a Paolo Buonvino, poi però sapete come funzionano certe cose.
0: Abbiamo ricevuto minacce, noi, i nostri familiari, ora siamo in una località protetta.
4: Solo perché ci siamo detti qualche volta di avere il coraggio di dire no a Paolo. E quindi, insomma, questa cosa la facciamo, questa testimonianza è per, appunto, i registi e gli altri attori. Quel coraggio che noi non abbiamo avuto, avetelo almeno.
0: Abbiatelo voi, dite di no.
4: Vabbè.
0: Vi ringraziamo per averci dato voce.
4: Grazie. Questa è televisione di servizio, questo sì. Dovrebbe fare la televisione pubblica.
0: Mi sono liberato.
4: Grazie.
0: Ciao.
1: Tanto amore per questi due ragazzi.
5: E ora devi levare il finale.
4: Il finale, sì,
5: se non si vede chi siamo. Certo. Lo sai fare.
1: Piccolo Piccone, grazie. Salve Valentino.
2: Vabbè,
1: che meraviglia.
2: Sono veramente.
1: Loro sono geniali.
2: No, ma ogni volta che facciamo un film succede di tutto. Geniali. Cioè, è veramente.
1: Sono stupendi, spettacolari. Clip. Dobbiamo salutare, lo so, dobbiamo dare anche le date. Una è l'inizio e poi sfumiamo. L'inizio della clip e poi sfumiamo. Sono, vedete, devo trattare con Eugenia Scotti. Ha ragione, perché lei è il mio tempo. Andiamo.

0: questa musica il Gattopardo tu hai curato per questa grandissima produzione, quindi sei tornato ancora una volta a casa in Sicilia. Certo. E hai fatto un lavoro spettacolare, bellissimo.
1: Grazie.
0: Che profumava di Sicilia, che faceva sentire tutto.
1: Per me era casa.
0: Casa, 27 giugno, Cantagallo, siamo vicini a Prato. 5 agosto, Carpignano, siamo vicini a Lecce. 29 settembre, il Festival dell'Appennino. È là che ti veniamo a cercare?
1: Quest'estate sono delle date dove suonerò con un concerto nuovo, dove sarò pianoforte ed elettronica. E forse ce ne saranno ancora altre date. E poi in inverno con il concerto che avete avuto modo di intravedere.
0: E ti diciamo una cosa, maestro Paolo Bombino. Noi ti inseguiremo, non ti seguiremo, ti inseguiremo. Grazie,
1: grazie
0: di
1: a voi.
0: Essere
1: grazie, Paolo.
0: Il signore che sei, prima ancora che il grandissimo musicista. Paolo Bombino, grazie, grazie, grazie, infinitamente grazie. Ci vediamo tra un attimo. Il primario di neuropsichiatria infantile, ospedale pediatrico Bambino Gesù. È un tema importantissimo, anche quella è musica. Ma ve lo spieghiamo tra un istante, dopo la pubblicità. Grazie.

0: L'Italia che non conosci, la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Ascoltiamo la parola di Dio, una parola che ha il potere di salvare, guarire e illuminare la nostra vita.
1: Sulla strada, il Vangelo della domenica, sabato alle 14:35 e domenica alle 8.
3: Allora, intanto voglio ringraziare il mio regista Enzo Pirrone in regia, perché oggi gli abbiamo fatto fare, ma lui è un ottimo maratoneta, più corse di quanto non sia abitualmente abituato a fare. L'ho detto in italiano cattivo, ma il senso c'era. Invece è scritto in italiano perfetto, perché lui è un professore, un medico perfetto. Questo libro, il professor Stefano Vicari è qua con me, vi mostro tra un istante la copertina. Ben arrivato, professore ordinario di neuropsichiatria infantile, Università Cattolica Sacro Cuore. Dirige l'unità operativa di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Membro del tavolo per la salute mentale, coordina il tavolo sull'autismo della pastorale della salute della CEI. Ben arrivato, professore.
4: Grazie, ben trovato.
3: Allora, Feltrinelli ha avuto l'ottima idea di editare questo libro, Diversamente intelligenti, vivere la neurodivergenza in un mondo omologato. Il libro è pieno di orecchiette e questo è già un ottimo segno. Professore, la diversità, cito una sua frase, non è un ostacolo da rimuovere, ma un potenziale da sviluppare. Da adesso la stiamo ascoltando.
4: Sì. Tanto grazie anche per questo invito, davvero onoratissimo. È un tema, no? Diversità, ad esempio, quando è uscito il libro, molti mi hanno scritto dicendo ma diversamente implica un giudizio in qualche modo, quindi è un titolo sbagliato. E io un po' lo rivendico invece, lo difendo, perché dire diverso non vuol dire peggio o migliore,
3: bravo,
4: peggiore o migliore. Diverso è anzi l'essenza della nostra umanità, direi, no? Anzi, in biologia la diversità è proprio l'elemento che ci fa sopravvivere. All'interno della specie umana la diversità è quella che appunto ci consente di evolvere,
3: certo,
4: di non essere appunto omologati, di essere tutti identici e quindi anche sottoposti tutti ai possibili pericoli e rischi. Per spiegare questo concetto dico sempre: non c'è nulla di più diverso di un uomo e una donna. Ma questo non vuol dire che sia sbagliato, che uno sia giusto e l'altro sbagliato. Diverso vuol dire,
3: certo,
4: anzi, la ricchezza della pluralità delle voci che compongono questo pianeta.
3: Questo libro lo devono leggere, lo dico sobriamente, tutti. Lo devono leggere i genitori, lo devono leggere i nonni, lo devono leggere gli adulti, perché possono ritrovarsi in uno o più capitoli e dire ma allora non era così grave, perché ora parliamo di un'altra cosa, parliamo dello stigma o del metterti in un angolo che fa la società, può succedere in una classe scolastica, può succedere in una classe universitaria, può succedere al lavoro, ora arriviamo con queste parole, quando si scopre che ci sia una neurodivergenza. Neurodivergenza, come tutte le parole mediche, è diventata di moda. Cioè uno non sa assolutamente cosa voglia dire, diciamo c'è una neurodivergenza, ma di che studia prima? Mentre lei ha studiato tantissimo, che cos'è una neurodivergenza, professore?
4: No, appunto, ha ragione, è un tema di cui un po' si abusa forse in questo periodo, perché appunto, torniamo a quello che dicevamo prima, la diversità fa un po' paura, quindi se io riesco a dare un nome alla diversità, addirittura in medichese, magari è più tollerata. La neurodivergenza non è una malattia, le neurodivergenze non sono una malattia, sono ancora una volta il modo diverso che abbiamo noi di funzionare.
3: Neurodivergenza.
4: Esatto, cioè, e fa riferimento a una neurotipicità, che altro non è che la media, un concetto statistico, la norma, cioè come funziona la gran parte delle persone. Ma quella gran parte delle persone, quel modo di funzionare non esprime tutta la ricchezza appunto del nostro genere umano. Quindi essere neurodivergenti vuol dire semplicemente funzionare in maniera un pochino diversa rispetto a quello che è il funzionamento tipico del mondo che noi attraversiamo. Ad esempio il modo di pensare, il modo di vivere le emozioni, il modo anche di comportarsi, no? Alcune bizzarrie nel comportamento, alcune specificità, magari minore facilità nell'entrare in relazione con gli altri, o una maggiore vivacità, una maggiore brillantezza cognitiva o magari invece una maggiore difficoltà cognitiva, ma tutto rientra nella norma, nel senso di che non è patologia, non è malattia. Però la neurodivergenza può, per una serie di fattori, trasformarsi in un livello di sofferenza per le persone.
3: Maggiore, può diventare, può essere autismo?
4: Può, se il contesto dove la persona vive non è in grado di accogliere questa diversità, di valorizzarla, ma invece la stigmatizza, lei faceva riferimento a questo concetto, cioè la maltratta e la fa diventare un elemento di pregiudizio, allora questo può trasformarsi, per chi la vive, in sofferenza, in una ricerca costante di cercare di essere altro da quello che si è. Questo, guardi, è un fenomeno importante, io credo. Molte persone neurodivergenti, immagini, non so, un ragazzo che invece che frequentare le feste, le discoteche o i luoghi dove i suoi coetanei normalmente si incontrano, preferisce starsene magari in garage, smontare la moto, pulire pezzi del motore, riallinearli e poi rimontarli. Trova massimo piacere in questo. Oppure una bambina, una ragazzina adolescente, che invece che uscire con le amiche il sabato pomeriggio preferisce stare in camera a leggere un libro, perché la confusione, trovarsi in luoghi molto affollati e soprattutto rumorosi, le crea imbarazzo. Se il mondo intorno a lei o a lui non è in grado di accogliere questa diversità, possono essere portati a pensare questi ragazzi che il loro modo di vivere sia sbagliato e che quindi devono invece, per poter essere accettati da tutti, fare uno sforzo di non essere come sono, ma come tutti gli altri vorrebbero che fossero. Cioè di omologarsi, appunto, mondo omologato, a quello che è il modo normale, medio di vivere. Questo noi lo chiamiamo, e quindi fanno finta, no? Noi lo chiamiamo camouflage, mascheramento. Certo. Mascheramento, cioè certo. Vuol dire... non sono più io Stefano, che amo fare alcune cose, ma divento quello che gli altri vogliono che io sia. E
3: divento
4: questo crea
3: l'altro,
4: che diventa un modo per mettermi una maschera e fare finta di non essere me stesso. Questo crea ansia e nel tempo può creare depressione.

0: disturbi anche psicopatologici più gravi.
1: Professore,
0: guardi, per se me lo consente,
1: ma
0: un'ultima battuta.
1: Beati i suoi studenti, guardi.
0: Per spiegare questo concetto, racconto ai miei studenti, appunto dico, guardate, è come quando vi trovate, magari vi sarà capitato, magari no, vi capiterà in futuro, forse no, di trovarvi in una relazione che non è più una relazione d'amore, una relazione in cui non siete più innamorati, ma dovete far finta perché il mondo intorno a voi vi chiede di essere invece coppia. Sì. Di essere, quindi di testimoniare qualcosa che però nel cuore non avete più. Ecco, quel fare finta diventa motivo di sofferenza, di stress, e a lungo andare può dare anche segni psicopatologici, cioè di un disturbo vero e proprio.
1: Quel fare finta diventa un veleno che lentamente trasforma un corpo sano in un corpo che sano.
0: Quindi la neurodivergenza viaggia, vede, fra questi due opposti, per questo mi sono innamorato dell'argomento, perché viaggia da una parte tra il sottovalutare la sofferenza di chi ne è portatore, dall'altra però c'è una sorta di banalizzazione. Cioè, molti adulti si dichiarano neurodivergenti, magari non sapendo neanche di che stiamo parlando, e quindi rischiamo di sottovalutare chi ha un vero e proprio disturbo dello spettro dell'autismo, chi ha un vero ADHD, chi ha un disturbo dell'apprendimento. Banalizziamo quindi un concetto. Sì. Non dandogli anche la dignità, riconoscendo la sofferenza di chi lo porta, insomma, sulle proprie spalle.
1: Applauso. Volevo trattenermi, però andiamo avanti, non dobbiamo perdere un minuto, però l'applauso ci vuole. Stereotipi e falsi miti. Quante delle persone che lei incontra... Aspetta, no, prima faccio l'ultima... La domanda che lei pone al lettore. Poi voglio chiederle quante persone adulte, leggendo il suo libro, le hanno scritto per dire grazie. Per dire grazie, professore, perché io pensavo che fosse un guaio, invece mi trovo da quest'altra parte. Sentite la domanda. Scrive il professore. Hai mai avuto la sensazione di funzionare in modo diverso da quello della maggioranza delle persone? O che magari sia tuo figlio a percepire, apprendere e capire seguendo percorsi alternativi? Ecco, per genitori che si trovano di fronte ai loro figli, che sono la cosa più sacra che esista al mondo, giustamente, che appunto smontano la moto e mettono tutti i pezzi per terra, il suggerimento qual è? Lei lo scrive in questo libro, il suggerimento intanto è leggere questo libro, ma il suggerimento
0: qual è? Ma guarda, il primo, che vale in assoluto in qualunque situazione per qualsiasi genitore e direi in qualunque relazione umana, non giudicare mai. Cioè non mai caricare il rapporto col proprio figlio o con la propria figlia di un elemento di giudizio che diventa definitivo, che diventa una sentenza. Ecco, tu sei sempre così, tu fai sempre così, perché non fai come gli altri? Cioè un elemento che rimanda a una colpa in qualche maniera e non riconosce invece la diversità. Perché noi nelle relazioni, poi diciamoci la verità, siamo sempre più portati a volere l'altro un po' come noi desideriamo. Che fosse, sì. No? Mi capita, alcune studenti mi dicono, no, sa, vivo una relazione difficile, ma sono convinto che con un po' di impegno posso cambiarla. Ecco, sappiate tutti che nessuno cambia nessuno, cioè non, nessuno ha questa capacità.
1: Lei è...
0: Quindi voglio dire a tutte le coppie che ci seguono, ve la tenete così com'è, quindi trovate il bello di quello che c'è in quello.
1: E non cadere negli stereotipi. Quante volte lo diciamo? Lo diceva prima il professor, il maestro Bonvino, no? Le parole che usiamo, è uno stereotipo. No, no, quando lo stereotipo ti arriva addosso è disastro. Ma noi andiamo avanti. Diagnosi. E qui siamo più che mai, finora l'ha fatta e ha portato avanti la sua materia, però più che mai nella sua materia, professore. Quando noi scopriamo... che possa esistere un problema di questo tipo, dobbiamo perdere la paura della diagnosi. La diagnosi è aiuto, non è una sentenza la diagnosi.
0: Assolutamente, è l'inizio di un percorso, anzi, intanto di consapevolezza. La diagnosi mi restituisce in fondo una parte, una verità di me che io faccio fatica a intercettare. So di essere diverso, ma in cosa sono diverso?
1: Certo.
0: Questa mia diversità è unica. Perché anche lì, quando noi lo viviamo in prima persona, perdiamo la consapevolezza che quello è un problema che magari attraversa anche molte altre persone, quindi mi mette in connessione anche con altri.

Però guardi, questo libro l'ho scritto, la prima idea mi è venuta perché alla fine di alcune conferenze spesso succede e vengano delle persone a dirmi, ah grazie, guardi, sai, io sono un po' autistico, io sono un po' iper ADHD, devo dire che anche molti personaggi pubblici del mondo dello spettacolo oggi si dichiarano apertamente.

0: sufficienza di assistenza e di risorse, no? Però poi ho pensando meglio, ho detto, ma vedi, forse dietro quella dichiarazione c'è però una sofferenza, cioè chi mi dice io sono un po' autistico, in fondo, è come se si riconoscesse una
1: Sì.
0: diversità che non trova ancora una spiegazione. Quindi sulla diagnosi è importantissimo, ma è molto ancora più importante, se così si può dire, evitare le autodiagnosi. Perché
1: Bravo,
0: su
1: professore.
0: questo internet fa dei disastri.
1: Cioè, dottor Internet, no, per
0: Esatto.
1: favore, no.
0: Quindi rivolgetevi a uno specialista senza paura, perché magari la vostra. Quando uno legge dei sintomi, se li riconosce tutti, questa è la sindrome dello studente di medicina.
1: Sì.
0: Quando uno studente prepara gli esami di patologia medica pensa di avere tutte le malattie possibili, perché legge i sintomi e dice: ma io in fondo
1: Ma io
0: questo
1: in
0: un po'
1: fondo
0: ce
1: però.
0: l'ho, ma forse allora c'ho l'infarto in questo momento acuto. Ecco, leggere i sintomi senza una chiave, qualcuno che aiuta a
1: Qualcuno che ti
0: leggerli.
1: aiuti a spiegarlo. È meraviglioso, il professore è meraviglioso. Allora, del camuffamento abbiamo parlato. L'accoglienza. Nell'accoglienza io inserisco anche il percorso culturale che la nostra società tutta deve, non sparo sentenze, ci mancherebbe, però deve fare, cioè accogliere, comprendere che ci sia la diversità, esista, è un gradino che noi dobbiamo salire tutti insieme.
0: Sì, non mi pare che tiri una bell'aria però in questo senso,
1: Pessima.
0: onestamente. Mi sembra che questo sia un mondo invece
1: Pessima aria,
0: molto
1: professore.
0: orientato sulla performance, sulla prestazione e su una prestazione che è stabilita entro vincoli molto precisi. Quindi prestazione vuol dire essere bello, hai tante, in salute e possibilmente molto ricco. Non c'è margine peraltro. E in questo dimostriamo tutta la nostra stupidità di società contemporanea, perché in questo modo noi ci perdiamo. Tra l'altro, poco fa abbiamo sentito un maestro con cui ci siamo confrontati proprio sull'importanza di valorizzare il tempo lento,
1: Certo,
0: le eccezionalità,
1: certo.
0: quindi la divergenza appunto dalla media. Se noi ragionassimo secondo i canoni attuali, non avremmo un Caravaggio. Insomma, era un po' stranetto, diciamo.
1: Era, sì.
0: E forse anche, adesso non voglio esagerare, ma anche San Francesco. Cioè, voglio dire, figure che hanno fatto della necessità di distaccarsi dal ragionamento medio, dal pensiero unico, dal modo omologato di vivere, la loro ragione di vita, appunto. Ecco, noi abbiamo un mondo che valorizza la mediocrità e dimentica l'eccezionalità, non vede l'eccezionalità. E questo, secondo me, corrisponde a un danno enorme per tutti noi.
1: Io l'ho detto dall'inizio, con questo io l'ho detto dall'inizio, come mi sono noiosa, ma il professor Stefano Vicari è prima di tutto una persona per bene e poi un grande scienziato, un uomo colto che non sale sulla cattedra a dire voi non sapete, io so, e questo ci rende profondamente grati nei suoi confronti.
0: Grazie.
1: Diversamente intelligenti, vivere la neurodivergenza in un mondo omologato è il libro che dovete leggere. Vi prego, fatelo. Grazie, professore.
0: Grazie a lei.
1: Grazie infinite per essere stato con noi.
0: Grazie,
1: Grazie,
0: grazie, grazie.
1: grazie, grazie.
0: Grazie mille.
1: Bravo, Eugenia, grazie. Grazie, Sara. E ora Solaro.

Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Eravamo un'eccellenza nella produzione delle auto, c'è stato un tempo non troppo distante per la verità, in cui ci siamo distinti anche nella produzione di elettrodomestici, nel tessile, nella pelletteria e nella produzione dello zucchero. Ora, interi settori industriali stanno scomparendo pezzo per pezzo sotto i nostri occhi. Perché? Con quale impatto, quali conseguenze sui territori, sulle regioni che hanno imperniato la loro economia, il loro stesso equilibrio proprio sulla presenza di quelle imprese? Cercheremo di capirlo e affronteremo questo tema, questo approfondimento con l'aiuto dei nostri ospiti. Io do subito il benvenuto qui in studio a Stefano Calderoni della Confederazione Italiana degli Agricoltori, CIA, in cui è responsabile nazionale

0: delle risorse idriche, altro tema incandescente come ben sappiamo. Ben arrivato, grazie
1: Buon
0: della sua
1: pomeriggio.
0: presenza. E un saluto è collegato con noi al segretario generale FIM CISL, il sindacato dei metalmeccanici, che ritroviamo con piacere, Ferdinando Uliano. Uliano, ben tornato, siamo noi.
2: Buonasera.
0: Buonasera, buonasera a lei. Allora, io Calderoni parto da lei anche perché un po' tutti noi ricordiamo, appartiene a diverse generazioni questo ricordo, la lezione di geografia, il manuale di geografia, noi che sciorinavamo a memoria l'elenco delle regioni, praticamente quasi tutte le regioni d'Italia, in cui si coltivava la barbabietola. Ora, probabilmente se si coltiva ancora molto di meno, perché di zuccherifici quasi non ce ne sono. Quanti erano? Quanti sono oggi?
1: Ma intanto buon pomeriggio di nuovo. È stato un simbolo la cultura dello zucchero, un simbolo del boom economico, no? Perché in realtà nel dopoguerra addirittura siamo arrivati ad avere 80 stabilimenti produttivi in tutta Italia, 20.000 posti di lavoro.
0: Era anche uno stimolo al lavoro stagionale per i
1: Ma
0: ragazzi.
1: assolutamente, si finiva la scuola, si andava a lavorare allo zuccherificio, si aiutavano le famiglie, in un qualche modo era un'Italia che voleva crescere, emanciparsi da una condizione ovviamente che era quella della guerra, che ci volevamo lasciare alle spalle. E quindi fu uno straordinario esempio di resilienza proprio del nostro paese e gli zuccherifici nascevano proprio nelle aree più fragili del paese. Pensiamo, 80 erano circa gli
0: Sì.
1: stabilimenti, di cui 40 in una sola regione che era la regione Emilia-Romagna. Quindi fu davvero un elemento di grande crescita. Oggi purtroppo ne vediamo le tracce, perché fu un elemento fortemente identitario. Ancora oggi si vedono, diciamo, le tracce industriali, quindi gli spazi di zuccherifici ancora li vediamo abbandonati e in Italia è rimasto produttivo un solo stabilimento a Bologna, Copro
0: Ecco.
1: B, e siamo passati da coltivare 240.000 ettari di barbabietole da zucchero a meno del 10%, quindi davvero una perdita enorme, ma è un patrimonio identitario e culturale soprattutto.
0: Che cosa ha provocato tutto questo? Quella che è veramente l'estinzione di un intero comparto produttivo. Sicuramente l'indiziato numero uno è la liberalizzazione del mercato, l'ingresso di nuovi concorrenti, ma che cosa è accaduto, alterato le regole del gioco fino a travolgere la nostra industria? Era inevitabile che accadesse.
1: È stata una scelta, è stata una scelta. Allora è chiaro che l'Europa ha deciso di aprire il mercato, di liberalizzare. Negli anni 2000 venne introdotta la cosiddetta organizzazione comune di mercato per quanto riguarda lo zucchero e abbiamo deciso di non sostenere più i nostri produttori, in qualche modo di aprirci al libero mercato. E allora è chiaro che, come succede sempre in questi casi, soprattutto quando si parla di agroalimentare, i soggetti che entrano nel nostro mercato entrano a condizioni che sono per noi sfavorevoli, è come se giocassimo una partita di calcio, visto che ci sono i mondiali, 5 contro 11. Le regole non sono uguali per tutti. In Sud America hanno la possibilità di produrre zucchero di canna, zucchero di barbabietola a prezzi molto più bassi dei nostri, per il costo del lavoro, per l'utilizzo di fitofarmaci che noi non utilizziamo. Insomma, purtroppo il mercato è comune, ma le regole non sono comuni. E questo ha fatto sì che il grave danno che gli agricoltori italiani hanno subito, e gli agricoltori europei, lo stiamo misurando nei numeri.
0: Come curiosità, e poi vado da Oliano e estendo il contesto della nostra riflessione, da chi importiamo noi la maggior parte dello zucchero che consumiamo?
1: Soprattutto nei paesi del Sud America, il Brasile, la Fada Leone, diciamo che uno dei paesi che per estensioni, per dimensioni del settore agricolo è certamente uno dei leader, ma è concorrente anche la canna da zucchero, quindi in realtà quando parliamo di zucchero non stiamo parlando solo di
0: Certo,
1: barbabietola, ma
0: certo,
1: stiamo
0: certo.
1: parlando anche di canna da zucchero.
0: Noi abbiamo portato l'attenzione sulla barbabietola perché queste erano le colture diffuse che sono state un po' il motore, come ci diceva, del nostro boom economico. Poi parleremo anche delle ricadute occupazionali, ovviamente. Io, Uliano, vengo da lei perché avete stilato un documento molto approfondito sulle crisi, sulla crisi. Ho usato il plurale, insomma, sui vari comparti che ne sono colpiti, in cui si parte dall'automotive, quindi dal settore di produzione delle auto, fino all'elettronica, alla microelettronica. Io mi muovo da chi è primo in classifica, purtroppo, perché noi eravamo un'eccellenza nella produzione delle auto. Anche questo risale alle nostre lezioni sulle attività produttive delle elementari, delle medie. Che cosa è successo? Ce lo spieghi in maniera che lo comprenda anche un pubblico generalista che non è un pubblico tecnico?
2: È chiaro che c'è un combinato disposto di quello che è avvenuto sul settore dell'auto.

0: Il combinato disposto, una è la transizione verso le produzioni più compatibili con l'ambiente, che è un obiettivo di tutti, obiettivo anche del sindacato. Il problema è che le limitazioni che sono state imposte dalla comunità europea è una limitazione molto ferma rispetto a raggiungere nel 2035 il blocco delle motorizzazioni endotermiche, cioè i motori tradizionali benzina e diesel. Non è stata accompagnata questa transizione con aiuti all'industria, con interventi che rendessero sostenibile la trasformazione e la transizione, perché comunque utilizzare motorizzazioni elettriche comporta un apporto inferiore di manodopera. A questo si è aggiunta poi una situazione molto aggressiva da parte della Cina, perché la Cina ha un surplus produttivo. Quindi
1: Ne facciamo
0: butta
1: le
0: e
1: spese, ne
0: aggredisce
1: facciamo le spese.
0: il
1: Sai,
0: mercato europeo e soprattutto
1: ecco.
0: hanno da tempo investito sull'elettrico.
1: Sì,
0: Quindi
1: sì.
0: noi abbiamo questa problematica a cui si è aggiunto appunto una
1: È
0: situazione
1: stato
0: di
1: molto
0: forte
1: chiaro,
0: difficoltà.
1: Uliano. C'è poi da aggiungere, e questo è un quadro non proprio confortante, che noi arriviamo da 36 mesi ininterrotti di calo della produttività, e questo non esclusivamente nel comparto dell'automotive. Questo che cosa significa in termini di occupazione? Cosa state già rilevando e come sta reggendo l'economia a questa situazione?
0: Abbiamo rilevato una crescita della cassa integrazione al 2025 perché di fatto è aumentata dell'11% i lavoratori che sono coinvolti. Si parla di oltre 260 milioni di cassa integrazione solo nel settore metalmeccanico, secondo i dati dell'Istat. Una situazione che riguarda tutti i settori. In Europa addirittura gli unici settori che si salvano sono l'aerospazio e difesa. Per quanto riguarda il restante dei settori, sono coinvolti in maniera pesante questa forte riduzione. Per l'Italia, poi l'aggravante è che noi abbiamo questa riduzione in termini produttivi, nonostante abbiamo utilizzato fino al 30 di giugno una forte, diciamo, quantità di investimenti determinati dal PNRR. Quindi
1: Certo.
0: noi adesso ci troveremo in una situazione che, nonostante la situazione non si è migliorata col PNRR, ci troveremo in una situazione ancora più aggravata perché verranno meno gli investimenti che invece sono fondamentali. C'è un tema di carattere internazionale che sta pesando maledettamente, non c'è solo il costo dell'energia che butta fuori mercato le aziende italiane in particolare, perché noi abbiamo un costo che è 3 volte quello
1: E tante volte ne abbiamo
0: spagnolo e
1: parlato
0: due
1: con
0: volte
1: lei
0: quello
1: e con
0: francese.
1: i nostri ospiti qui in studio. Certo, e poi c'è veramente esigenza a questo punto di mettere mano ad una strategia di lungo termine.
0: Sì, perché i dazi e i conflitti stanno di fatto schiacciando i costi, stanno schiacciando le imprese attraverso un incremento dei costi sulla logistica. Noi dobbiamo riportare in Europa la catena del valore che è stata delocalizzata in passato,
1: Ed è
0: perché
1: un processo.
0: diversamente non avremmo
1: Ed è un
0: quell'autonomia industriale.
1: processo che, quando anche avviato, diciamo, con determinazione, prevede anche tempi piuttosto lunghi. Senta Calderoni, abbiamo detto l'estinzione di un intero settore che era anche parte delle nostre radici culturali, ma che ricadute ha questo sull'occupazione e soprattutto come si stanno attrezzando, se lo stanno facendo, questi territori per far fronte ad una situazione tanto critica?
2: Ma innanzitutto questo ha significato perdere 20.000 posti di lavoro, perché
1: Certo.
2: nell'indotto ovviamente tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato abbiamo perso 20.000 posti di lavoro. Le aziende agricole in un qualche modo si sono trasformate, hanno adattato le proprie produzioni alle nuove sfide che in un qualche modo il mercato ci pone di fronte, anche ai cambiamenti climatici, perché non è semplicemente un problema di regole dell'Europa. Purtroppo il cambiamento climatico incide sulla capacità di riuscire a produrre zucchero in quantità sufficienti da rendere redditizia ovviamente questo tipo di
1: E
2: coltivazione.
1: impone un adattamento che significa anche investire nelle innovazioni.
2: Esatto. Noi di fatto fatichiamo a 40 gradi a coltivare le barbabietole, lo vediamo in questi giorni, in queste ore, l'assenza di acqua, le temperature elevatissime e quindi una produzione che lentamente si è spostata verso il nord Europa, in paesi più freschi, dove i risultati dal punto di vista agronomico sono migliori.
1: E anche qui effettivamente la risposta va concertata in un quadro più ampio, non può essere, immagino, soltanto nazionale. Io adesso devo

0: Andare in pubblicità, poi torniamo, estenderemo ancora il quadro perché la crisi ha colpito anche la coltivazione del riso e la trasformazione industriale, lo vedremo, così come vedremo come ha impattato su un altro settore che è noto come il settore del bianco, che è il termine con cui ci riferiamo al comparto dei grandi elettrodomestici, quelli che vengono utilizzati nelle case ma anche a scopi industriali, tra pochissimo.
1: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
2: La marmellata è solo a base di agrumi.
3: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
4: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
5: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
6: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
7: Partiamo!
8: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
9: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
10: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
11: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
12: Caro Gesù, ogni sabato alle 10.35.
0: In questo nostro viaggio, in questa ricognizione attraverso regioni e territori che sono stati punta di diamante della produzione industriale nazionale, adesso incontriamo un altro scoglio, un'altra crisi che è quella che ha impattato sul settore della produzione di elettrodomestici. E allora si è aggiunto a noi anche un altro ospite che saluto subito, è collegato con noi ed è il professor Francesco Razzi, sociologo dei processi economici, insegna all'Università Politecnica delle Marche. Professor Razzi, benvenuto a Siamo Noi.
13: Benvenuto, grazie, benvenuti a tutti e buongiorno.
0: Grazie a lei. Allora, le chiedo un istante di pazienza perché vorrei mostrarle un estratto di un video che integralmente è disponibile sulla nostra piattaforma On Demand Play 2000. Lo firma il regista Massimiliano Finazzer Flori, si intitola La storia di Peppino Fumagalli, la candy, le imprese, la famiglia, e racconta appunto la storia di questo marchio che ha rivoluzionato il settore della produzione degli elettrodomestici, prima in Italia e poi travalicando i confini nazionali. Vediamo.
14: Candy presenta.
15: Pensavamo di fare qualcosa per la donna, ma poi mio fratello, che era prigioniero negli Stati Uniti, è tornato e ci ha parlato di lavatrice. E quindi abbiamo pensato a questa lavatrice. L'abbiamo costruita così in pochissimi giorni la prima, l'abbiamo fatta provare a mia madre. Tutta contenta, entusiasta, slava, diceva.
14: Peppino Fumagalli, consigliere delegato della società, ha presentato, non senza solleticare la curiosità delle signore presenti, la lavastoviglie che interessa tutte le famiglie medie e si offre quindi a un mercato vastissimo.
16: E a lei dico, grazie, tanti.
14: La novità è una lavastoviglie che risolve con un'idea base un problema fondamentale, lavare come si deve e nello stesso tempo pentole e stoviglie.
17: Mio padre non amava perdere tempo. Si parlava, ma poi la decisione bisognava prenderla.
18: Era un uomo che oggi definiremmo severo, ma in realtà era una persona estremamente aperta poi ad ascoltare gli altri.
19: Aveva questa capacità di darti carica, risolverti in fretta i problemi perché era tempestivo.
20: Chiamavano capitani d'impresa, già allora, i grandi capitani d'impresa, però aveva questo stile della famiglia.

Professor Orazzi, sembra un altro tempo, un altro mondo, di fatto è un altro tempo, è un altro mondo in cui gli imprenditori erano spesso illuminati capitani d'impresa. Ci viene in mente, forse è l'esempio più abusato, ma sempre pertinente, sempre efficace, una figura come Adriano Olivetti.

0: naturalmente in un altro settore. Ora qui abbiamo visto l'esperienza della Candy, ma se noi guardiamo anche a regioni dove forte è stata la traccia dell'impresa a carattere familiare, ci sono state nelle Marche Merloni, più a sud se non sbaglio Zoppas. Che cosa è successo? Perché laddove funzionava questo meccanismo industriale si è interrotto, si è spezzato e storici marchi, aziende storiche sono diventate di proprietà di multinazionali estere?
1: Allora, il discorso, come dire, abbastanza profondo, attinge cioè a motivazioni strutturali importanti. Prima lo si accennava. L'apertura ai mercati globali ha certamente messo diciamo in un nuovo campo competitivo l'intero settore industriale italiano. Non scordiamoci che l'Italia godeva prima dell'euro di un vantaggio molto importante, che era quello delle svalutazioni competitive della lira. Questo permetteva enormi iniezioni di competitività all'esportazione, tenuto conto che l'Italia è un'economia tuttora, l'economia paese è ancora un'economia profondamente export oriented. Naturalmente il venir meno di questi vantaggi relativi ha causato non pochi problemi, sì, così come l'aumentare dei competitors internazionali. Però questo, a mio modesto avviso, e parlo in particolar modo per le cose che ho studiato di più, cioè il territorio marchigiano, che da questo punto di vista, sì, possiamo dire abbastanza idealtipico. Ecco, accanto a questi fattori diciamo esogeni, a mio modesto avviso ne possiamo introdurre molti di natura endogena. In primo luogo una scarsa capacità, a mio modo di vedere, di lettura da parte della governance locale dello sviluppo, cioè le filiere istituzionali, coloro i quali erano deputati in qualche modo alla lettura strategica, e qui tutto il sistema, dalle istituzioni politiche fino all'università, se vogliamo,
0: li hanno latitato.
1: C'è stato
0: Io la fermo su questo punto.
1: Più che latitato, secondo me, voglio dire, c'è stato un modo piuttosto, a mio giudizio, distorto di operare.
0: Sì, sì, ancora più chiaro. È stato ancora più chiaro. Uliano, qual è la sua opinione al riguardo? La nostra industria si è rivelata, c'è questo discorso delle istituzioni che è molto interessante, la nostra industria di per sé ha mostrato una impreparazione, una mancanza di strategia nel fronteggiare, mettere in campo dei modi per fronteggiare la concorrenza. Siamo troppo piccoli, è troppo frammentato il nostro tessuto di produzione, piccole e medie imprese, naturalmente guardando al vostro comparto in particolare. Uliano.
2: La storia dell'elettrodomestico l'ha fatta migliaia e migliaia di lavoratrici e lavoratori che hanno consentito le fortune dei nostri capitani d'impresa. E la cosa che noi abbiamo sofferto in questo periodo è l'assenza di una politica industriale. Cioè l'elettrodomestico sta soffrendo da tempo una competizione globale, indubbiamente, ma noi avevamo, ad esempio, aperto un tavolo al MIMIT con il governo dove bisognava affrontare il tema della competitività dell'elettrodomestico dopo la crisi, sì, della Whirlpool con Beko, sì, abbiamo fatto un solo incontro e ci siamo fermati lì. C'è un problema di costo energia che incide naturalmente in maniera pesante, c'è una responsabilità che deve essere esercitata da queste imprese, perché ormai Candy è completamente in mano, sì, ai cinesi, e ha chiuso tutte le attività produttive in Italia. Abbiamo forte riorganizzazione di Beko nell'ex gruppo Whirlpool, stiamo parlando di una società in mano turca, abbiamo la situazione di Electrolux con 4.500 dipendenti e con una dichiarazione di esuberi di 1.700 persone, oggi è in corso una trattativa dove c'è una chiara posizione aziendale volta a ridimensionare dal punto di vista industriale. Adesso l'abbiamo fermata, vediamo come va la trattativa. Però il punto nodale è che noi abbiamo una serie di questioni di carattere industriale che devono essere affrontate. Il tema della classe dimensionale è un aspetto, non lo è nel settore elettrodomestico perché è fatto di medie e grandi aziende, sì, ma lo è ad esempio tutta la filiera. Noi abbiamo la necessità di favorire gli accorpamenti, sì, delle imprese perché non riescono a reggere la competizione globale, e soprattutto c'è la necessità di mettere in atto una politica industriale.

0: centrale, l'ha detto anche bene Draghi nel suo report, che cerchi di accompagnare il
1: Certo.
0: processo di trasformazione che c'è con investimenti attraverso il debito buono. Se noi ci
1: Ok.
0: limitiamo solo alle politiche di bilancio non andiamo da nessuna parte.
1: Uliano, tornando a guardare, Orazi, scusi, professor Orazi, tornando a guardare alla regione che meglio conosce, che sono le Marche, la crisi che ha investito anche il settore, che è sempre stato anche il fiore all'occhiello di quella regione della pelletteria, la produzione della carta, lì la faccenda è più complessa, c'è anche la digitalizzazione, ha però in generale cause comuni con il comparto degli elettrodomestici, a suo giudizio?
2: Allora, la crisi distrettuale marchigiana noi la possiamo tranquillamente leggere come un unicum. Ripeto, tutto questo ha anche una data, il 1995, quando di fatto la Cina e i competitor asiatici entrano nel mercato globale ufficialmente,
1: L'Organizzazione Mondiale della
2: determinando
1: Sanità.
2: uno spiazzamento competitivo soprattutto delle filiere, diciamo, più sostituibili. E la calzatura in questo è stata fortemente colpita,
1: Penalizzata,
2: così
1: certo.
2: come sono stati colpiti gli altri comparti di specializzazione dell'economia marchigiana. Però io vorrei ritornare per l'appunto a quel che dicevo prima, cioè lo scarso apporto della governance locale ha significato, per esempio, prendiamo Fabriano, no? Fabriano è in crisi da 15 anni in realtà. Da 15 anni nessuno si è proposto, o quantomeno ha proposto, un piano, per esempio, di riconversione produttiva per Fabriano. Adesso questo che cosa significa? Significa, per esempio, che i layout di produzione del bianco non sono tanto incompatibili, per esempio, con la robotica leggera o con la componentistica robotica. Operare una riconversione 15 anni fa, che significava sperimentare tre o quattro aziende per poi cercare di darsi un'alternativa esattamente a ciò che accade oggi, perché quello che accade oggi lo sapevamo anche 15 anni fa, cioè che di fronte a quel tipo di crisi, tenga conto che dal 2008 ad oggi le Marche hanno perso il 28% della propria
1: Sì,
2: capacità produttiva,
1: chiaro.
2: oltre un'impresa su quattro, il che significa che oggi noi abbiamo, per esempio, a Fabriano, il distretto, l'ex distretto ormai completamente in mano a multinazionali, che diventano dei soggetti con i quali è molto difficile
1: Interloquire,
2: interloquire e
1: certo, lei è
2: trattare.
1: stato
2: E
1: chiarissimo,
2: oggi
1: lei è
2: tutto
1: stato
2: questo.
1: chiarissimo. Professor Orazio, devo andare in pubblicità, però volevo coinvolgere anche, visto insomma, che vi ha ascoltato pazientemente, anche Calderoni, tornando a guardare al settore agricolo e a quella crisi del riso a cui facevo riferimento. A proposito di riso, cioè insomma, il gioco di parole, l'articolo che vi stiamo mostrando sulla stampa, noi primi produttori in Europa di riso, adesso ridiamo amaramente. Perché? Che cosa è successo brevemente prima della pubblicità?
3: Noi abbiamo un mercato comune ma regole diverse, questo è il problema vero. E quindi
1: Già
3: la
1: ce lo stava
3: difficoltà
1: dicendo.
3: nel competere in mercati unici con regole diverse è molto difficile. I prodotti non devono essere solo buoni, devono essere anche giusti ed è per questo che noi rivendichiamo la reciprocità. Le regole del lavoro che giustamente
1: Quindi
3: applichiamo.
1: che cosa ha strozzato questo mercato? È la produzione e la
3: I costi
1: trasformazione
3: di
1: del
3: produzione
1: riso?
3: sono enormemente diversi tra i paesi asiatici e i paesi europei e avere un mercato comune con condizioni di partenza estremamente diversificate è quasi impossibile.
1: Io la ringrazio per la brevità anche della spiegazione. Andiamo in pubblicità, poi torniamo perché venti di crisi soffiano anche in Puglia e soffiano in un altro comparto che è quello degli imbottiti, della produzione di media fascia di divani. Lì c'è una storica azienda che si chiama Natuzzi, ma tra poco ne parliamo.
4: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
5: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
6: Effettivamente mi piace.
4: So. Alla fine non è difficile.
5: No?
4: Scola sta pasta, va?
6: La telecamera va bene qua.
4: Ecco, idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
8: Buongiorno!
9: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
10: Siamo nel cuore di Cascia.
11: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
12: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
13: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
14: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì.